0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

Ah, un'altra bellissima canzone, Rita 1969, Massimo Raniere. Adesso una richiesta per Enzo Renato. Buongiorno Enzo, questa è di Little Tony, un straordinario brano scritto da Lucio Battisti dal titolo Azzurra. E si sente che c'è la mano di Battisti nella stesura, e il gruppo dietro è senza dubbio la Formula 3, la batteria di Tony Cicco e la chitarra di Alberto Redi sono riconoscibili ad orecchio. Enzo ha scritto nella sua email, aveva solo 18 anni quando è uscita questa canzone ed è stata per me la miglior canzone della finale di Canzonissima 70, il grande Little Tony con una delle sue migliori canzoni di tutti i tempi, anche se non è la sua canzone più riconoscibile. All'epoca ero follemente innamorato della mia ragazza Luisa e ora è la mia bellissima moglie, quindi la canzone ha molto significato per me. Un grande saluto e abbraccio, grazie ragazzi e grazie a te Enzo, è sempre un piacere ascoltare canzoni che richiedi non molto conosciute ma bellissimi. Allora tutto per te e la tua cara Luisa, Azzurra, Little Tony.

Siamo qui su Radio Italiana 531 con Giradischi, il programma con la ricetta perfetta, semplice e senza fronzoli. Poche parole, ma massimo spazio a canzoni che hanno scandito la nostra vita degli anni 60 e 70.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Eccoci di nuovo, mettetevi comodi, il viaggio tra le note degli anni d'oro riparte proprio ora con la prossima canzone. Adesso una bella melodia della nostra vera gioventù per la bella coppia Filippo e Assunta, brano romantico degli anni 70 con testa e musica arrangiamento di Albano Carisi e detto Mariano. Veramente la musica del film Sangue e Arena dal 1941, dove il protagonista di quel film era il padre della Romina Power, il grande Tyrone Power. Il brano diviene sigla della trasmissione radiofonica Gran Varietà del 1970. Quanto mi piace questa canzone e quanto mi piace loro insieme, l'Albano e la Romina. Allora ascoltiamo insieme questa musica straordinaria, storia di due innamorati.

per la coppia molto innamorata, Albano e Romina Power, storia di due innamorati. Adesso una canzone richiesta dalla nostra cara Agnesi Madocchi. Buongiorno Agnesi. La canzone intitolata Voglio vederti danzare è una canzone scritta e composta dal cantautore italiano Franco Battiato, e Agnesi dice che questo brano è uscita per la prima volta sul favorito album di Battiato, l'album intitolato L'Arca di Noè. Questo testo è ricco di immagini e rimandi esotici ed è molto molto interessante ad ascoltare. Sulla scia del successo di questo brano, Battiato ha riscritto il testo della canzone anche in inglese e spagnolo. A livello di arrangiamento, esso consiste di una base elettronica che produce un suono particolare, ritmato in un modo, come posso dire, del tutto orecchiabile. Alla fine della canzone la musica soffia in un valzer viennese accompagnato dal maestro violinista Giusto Pio. Allora, grazie Agnese, canzone molto bella. Qualche giorno voglio vederti danzare, Franco Battiato.

Vorrei ricordarvi che siete in ascolto dei giradischi, dove troverai il groove e il ritmo degli anni 60 e 70, e lo trovi solo su Radio Italiana 531. E parlando di groove e ritmo, questa prossima canzone ne ha abbastanza di questi, intitolata Sono un vagabondo, un brano di Julio Iglesias dall'album Momenti, una richiesta del bravissimo Giovanni Panuccio. Buongiorno Giovanni, grazie per questa bellissima canzone, che sicuramente come me hai sempre amato la musica di Julio Iglesias. È un cantante con canzoni meravigliose, più le ascolti e più ti piacciono. La sua musica è troppo dolce e sempre piena di romantismo, che regala tante emozioni. Queste canzoni, come tutte le canzoni del passato, quando le ascolti ti viene nel cuore una nostalgia difficile veramente a spiegare. La musica evoca emozioni e l'emozione può portare ricordi di eventi passati nella vita. Allora ascoltiamo il bellissimo E senza tempo, Sono un vagabondo di Julio Iglesias, tutto per te Giovanni.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Una canzone di un poeta che canta, Leono Morelli, Un amore diverso, canzone meravigliosa degli anni 70 che vagamente ho sentito nei miei lontani giovani anni, ma abbastanza per non averla dimenticata, veramente bella. E allora andiamo avanti con la prossima. Sì, questa è una splendida canzone scritta del caro amico Franco Savaglia, dal titolo In te l'amore ho trovato. Il nostro buon amico Franco vorrebbe dedicarla a sua cara moglie Susanna. Questa è una delle tante belle canzoni che Franco ha scritto negli anni ed è sempre veramente un piacere mandarle in onda. In te l'amore ho trovato, dal bravissimo Franco Savaglia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie.

0: Ganis, sapori da tutto il mondo.
1: Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, nel nostro anno, fra la guerra e il 2000.

Ah, quanto è bella con le canzoni Amedeo Minghi 1950. Siamo arrivati alla fine del programma, ma prima di andare vorrei ricordare che ci sarà il trasferimento direttamente alla Santa Messa. Ok, quindi come al solito da me Ross, a tutti un abbraccio e auguro una felice giornata e splendida settimana, e di nuovo grazie per la compagnia, di essere sempre in tanti a seguirci. Allora ciao ragazzi, alla prossima e buona vita.

0: Veronica vi augura buon ascolto.
1: Radio Italiana 531.
2: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet. Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
3: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
2: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
3: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
2: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
3: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
4: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
1: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo questa santa messa in suffragio di queste persone defunte. Maristella, Domenico Antonio Tassone, Cosimo Ilario, Anna Maria Loi, Gustavo Baggio, Giovanni Placanica, 5 anni dalla scomparsa, Francesco Leonforte, Caterina Acetino, Elio Ilario, Gioconda di Chiera, Angelo Anna Maria di Chiera, Gioconda Tassone, Maria Carrera, 25 anni, e il signor Di Nitto, che avrebbe compiuto 57 anni di matrimonio oggi, ma è morto circa 7 anni fa. Se ho dimenticato qualche nome, perdonatemi. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.

Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

qualche istante di silenzio preghiamo ciascuno di noi per conto proprio. Magari se siamo distratti possiamo chiudere anche le finestre del nostro corpo, i nostri occhi per qualche istante. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa otteniamo i beni da te promessi che superano ogni nostro desiderio. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio,

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere i suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza. Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio. Sentiamo.

0: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Ti lodano i popoli, oh Dio, ti lodano i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi gente, ecco cosa dico. Come apostolo della gente, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelle del suo sangue di salvarne alcune. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro rimissione se no una vita dai morti? Infatti i doni e le chiamate di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'esse ora sono diventate disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengono misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso di tutti. È parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.

Buona domenica a tutti. Credo che c'è qualcuno nell'assemblea che si chiama Rocco, perché oggi il 16 di agosto ricordiamo anche la festa di San Rocco. Sulla mano. Ah, ce n'è uno, sapevo. Qualcun altro, nessuno che si chiama Rocco, solo Rocco. Grazie per essere qui questa mattina, Rocco. E dirò un mezzo pensiero su San Rocco, perché è un santo molto, molto popolare e molto, molto conosciuto. Non era italiano, era di origine francese. Era nato a Montpellier circa 500, 600, 700 anni fa, ma era andato anche in Italia come pellegrino. Allora, ricordate il numero di 2 o 3 domeniche fa, era il numero 13, oggi siamo al numero 15, non che il 15 ieri era il 15, la festa della Madonna assunta in cielo, ok? Oh, auguri Lina, ma ha detto che qualcuno che fa il compleanno, fai solo 87 anni oggi, la signora Castelluccio, auguri. Qualcuno me l'ha detto, eh? Allora, è il numero 15, perché siamo al capitolo 15 di Matteo, e lì Gesù si incontra con una donna cananea che non era ebrea, non era italiana, non era australiana, era una donna pagana, non ebrea, seguiva un'altra religione, veniva fuori dal territorio del popolo ebreo e che si contaminava continuamente secondo le regole e le tradizioni del popolo ebraico, quindi non poteva contattare nessuno al di fuori del suo popolo. Quando questa donna va a cercare Gesù, perché cosa va a cercarla? Lo cerca Gesù perché ha una figlia ammalata, indemoniata, posseduta da un demonio, perché le corre dietro, perché Gesù lo ascolti, ma Gesù non le rivolge neppure una parola. Ma che scostumato che è sto Gesù! È scostumato davvero, neanche gli rivolgi la parola. Allora, supponiamo che noi diciamo Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, come questa donna, 3 volte, non una volta, ma 3 volte, eh? Le grida forte perché Gesù lo ascolti, ma Gesù non le rivolge neppure una parola. La signora completamente, quando le rivolge, anche gli apostoli intervengono e dicono a Gesù, ma ascolta, non vedi che grida? E Gesù, niente di niente, ma che scostumato che è sto Gesù. Ah, se voi state facendo una cosa e qualcuno dice aspetta, invece Gesù neanche quello dice, aspetta che sto curando altri ammalati, sto parlando con qualcun altro, niente, Gesù non le rivolge neanche una parola. E gli apostoli dicono, guarda che questa qui grida forte, e si vergognano quasi, e dicono a Gesù, guarda che strilla, e Gesù insiste e dice che non è stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele, cioè Gesù, sapete che il Vangelo di Matteo è rivolto solo agli ebrei, a quelli del popolo ebraico, e quindi niente, quelli che sono estranei niente, E noi qui in Australia siamo stati abituati un pochino a incontrare tutti, non è che è scritto qui cattolico o anglicano o protestante, no. Noi quando ci incontriamo con una persona, cosa dite voi quando vi incontrate con una persona? Nice to meet you, Nice to meet you, non sapete se è cattolico o non cattolico, se è italiano o non italiano, nice to meet you. Magari dopo troviamo subito i difetti di questa persona, ma quando lo incontriamo una persona diciamo nice to meet you. Sapete che la parola importante di questa domenica è la parola tutto.
tutti i popoli, la casa di preghiera per tutti i popoli. Questa parola tutti ricorre molto spesso, e alla fine Gesù dice va bene. Lei approfitta di questa pausa, si inginocchia di fronte a Gesù, secondo Signore pietà, noi ne diciamo tre: Signore pietà, Cristo pietà, Signore. E lei quasi ha fatto un atto di prostrazione e dice: Gesù aiutami. E Gesù usa una parola durissima: non è bene prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini. È una parola durissima, un senso quasi di disprezzo. Cioè, la tua figlia non è degna di avere il cibo che hanno i figli, il mio popolo, io sono per il mio popolo. Io, Padre Angelo, sono solo per gli italiani. Che prete sei? Sei solo per gli italiani? Non sei cattolico? Solo per gli italiani. Ma cosa sarebbe a dire? Noi dobbiamo essere inclusivi, comprendere, prendere dentro tutti. Allora questa donna insegna a Gesù che qualcosa di bello su Dio, dice: ma fa cadere almeno una briciola anche i cuccioli dei cani sotto la tavola. Anche i cuccioli dei cani sotto la tavola si sfamano della briciola che cade dalla tavola. Quindi, dicendo questo, dimostra che Dio ha una sovrabbondanza, come la sovrabbondanza dei pani moltiplicati. È per tutti, il pane è per tutti, il pane è sufficiente per tutti, anche per i cuccioli dei cani, fanno cadere anche una sola briciola. Di fronte a questa parola di questa donna, Gesù dice: davvero grande la tua fede. E Gesù è meravigliato della fede di questa donna, che non era ebrea. Davvero straordinaria è l'intuizione che tu hai di Dio, perché Dio è per tutti, Dio è il padre dei figli, ma anche il padre è il padrone anche dei cagnolini, è il padre di tutti, abita in tutti. Ricordatela questa parola. Tutti, essere inclusivi. E la bambina, la sua figlia, viene guarita. Gesù apre il suo cuore a questa donna, la sapienza che viene da lei, e subito dopo fa un'altra moltiplicazione di pani. Prima, al capitolo 13, abbiamo detto che ha fatto la moltiplicazione dei pani per gli ebrei che erano lì vicino a lui, e dopo questa guarigione Gesù moltiplica un'altra volta, secondo il Vangelo di Matteo, un'altra moltiplicazione dei pani. Il pane per gli ebrei e il pane per non ebrei. Che bello, eh? E scoprendo che anche gli altri sono suoi, Gesù non è solo per il popolo ebraico, Gesù non è solo per il suo popolo, Gesù non è limitato, Gesù è per tutti. E questo gliel'ha insegnato, per così dire, Gesù lo sapeva già, ma gliel'ha insegnato questa donna cananea. Allora, questo è il primo pensiero. Secondo pensiero, abbiamo fatto ieri la Madonna, la festa della Madonna Assunta. Io ricevo tanti messaggi dall'Italia in questo tempo, non altri tempi, ma in questo tempo, perché tutti sono in vacanze, buon Ferragosto, ma qui non facciamo Ferragosto. Le ferie di agosto le fanno quelli che vanno in Italia da qui, o quelli che sono in Italia, o gli stranieri che vanno in Italia, che vanno a fare vacanze. Ferragosto vuol dire ferie di agosto, e a metà di agosto c'è anche la festa dell'Assunta, e c'è grande movimento, grande movimento religioso in Italia. Pensate alle processioni, le feste, anche la festa di San Rocco. Ok, questo chissà perché è diventato popolare questo Rocco, Roche, ok, è un santo francese che a un certo punto della sua vita ha voluto diventare pellegrino. Quindi una volta facevano i pellegrinaggi a piedi, e partivano col bastone, con la sacchetta
sulle spalle e ha incominciato a camminare dal suo paese di Montpellier, attraversato un po' la Francia e poi l'Italia, avanti, avanti, avanti, e poi ha incontrato la peste. Quindi questo santo è il santo di quelli che sono appestati, ammalati, pensate il Covid, è invocato per il flagello della peste. La peste a quei tempi era abbastanza comune, invocato in caso di epidemia, e lì si è incontrato con gli appestati e li ha aiutati. E poi avanti, avanti, avanti, è andato a Roma, ha trovato altri appestati, è tornato indietro verso la Francia e lì si è incontrato ancora con gli ammalati di peste e lui stesso è diventato ammalato, appestato, e allora invece di contaminare gli altri si è ritirato in mezzo al bosco e un cagnolino di un padrone gli portava ogni giorno un bel panino. E poi avanti, non so se è storia o leggenda, comunque è stato preso per una spia, è stato imprigionato, battuto e avanti, avanti, e poi è morto. E mentre era lì in prigione lo dava il Signore, per tutto quello che aveva ricevuto dal Signore e anche per essere come battuto perché era cristiano. E qualcuno delle guardie dice: ma qui abbiamo un prigioniero, uno in prigione, ma è diverso dagli altri. Che bello, questa persona imprigionata, battuta, è diverso dagli altri. Era un santo, Santo Rocco. Questi sono i brevi pensieri, le piccole briciole che voglio lasciare cadere anch'io dalla mensa della parola di Dio per voi. Ieri c'è stato un grande terremoto in Indonesia, dove i missionari scalabriniani hanno due seminari, e di un seminario non sappiamo niente perché non ci sono comunicazioni, di un altro seminario abbastanza nuovo sono crollati i soffitti del seminario, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Ma sapete che questo terremoto 7.7 ha fatto dei morti e forse ce ne saranno degli altri sotto le macerie.

0: Il credo lo possiamo leggere o dal foglietto o anche dal tabellone luminoso. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sorelle e fratelli, la fede della donna cananea ci insegna a bussare al cuore di Dio con perseveranza e umiltà. Leviamo al Padre le nostre preghiere, certi del suo amore infinito per ogni creatura. Preghiamo e diciamo: Padre, ascoltaci.
1: Padre, ascoltaci. Per la Chiesa, perché sia sempre più una casa aperta a tutti, capace di accogliere con gioia le persone di ogni cultura e nazione, superando ogni barriera di pregiudizio. Preghiamo.
0: Padre, ascoltaci.
1: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, ricevono la grazia della guarigione, la consolazione del Signore, trovando nella comunità cristiana vicinanza e sostegno. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Perché l'Eucaristia che celebriamo ci renda testimoni credibili dell'amore universale di Cristo, capaci di riconoscere il bene presente in ogni persona. Preghiamo.
0: Padre, ascoltaci.
1: Per quanti si adoperano ad alleviare le sofferenze umane, sappiano riconoscere il Cristo presente nel più piccolo dei fratelli. Preghiamo.
0: Per tutti quelli che celebrano feste in onore della Madonna assunta in cielo in questi giorni, anche le nostre comunità originarie dell'Italia, per quelli che celebrano la festa di San Rocco qui o in altri posti, specialmente a Buronga, tra il New South Wales e il Victoria, vicino alla cittadina di Mildura. Preghiamo.
1: Ascoltaci.
0: Per tutti i nostri bisogni, soprattutto per quelli che spendono del tempo per fare lavoro volontario per gli anziani e per i bisognosi. Preghiamo.
1: Ascoltaci.
0: Per tutte le persone defunte che abbiamo nominato all'inizio della celebrazione, l'eterno riposo dona loro, Signore,
1: splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Amen.
0: Dio grande e misericordioso, ascolta le preghiere della Chiesa. Concedici la grazia di vivere come autentici discepoli del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Sorelle e fratelli, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si opera il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria, quando hai mandato Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la Tua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la Tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Lo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci portati alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e quella qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendi questa Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Patrick e tutti i presbiteri e diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Pietro, ricordati di Maria, ricordati di Elio, Ilario, Gioconda, Angelo, Anna Maria, Gioconda, Maristella, Domenico Antonio, Cosimo, Ilario, Anna, Gustavo, Giovanni, Francesco e Caterina. Ricordati anche delle persone decedute recentemente in questa comunità religiosa. Ammettili tutti a godere la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con San Rocco e con tutti i santi e i martiri che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria.

Il Vangelo ci ha parlato di pane per i figli, e noi saremmo un po' questi figli privilegiati, perché non è che tutti ricevono la comunione, eh? Noi siamo privilegiati, ma attenti a non lasciare cadere le briciole dalle mani e non spezzate per favore l'ostia schiacciandola, no, la prendete e quando la ricevete sul palmo della mano sinistra, se potete, e dite amen, e poi la portate con la mano destra o la mano sinistra, se siete sinistri, alla bocca. E pensiamo anche al pane del cagnolino di San, del nostro santo, santo Rocco. Preghiamo, obbedienti alla parola del Salvatore, e formati.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a te, ma di soltanto una parola e io sono salvo.

preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci in immagine del

come vedete, la statua di San Pio X è stata esposta qui in chiesa ieri mattina e sarà esposta fino a domenica prossima, quando celebreremo la festa insieme con l'Associazione Trevigiani nel Mondo, che oltre alla messa avranno anche il pranzo nella sala dopo la messa. Magari un pensierino anche questo santo, e auguri a quelli che di voi vi chiamate Rocco. Siccome io sono un prete missionario, non sto sempre a Seaton, qualche volta vado anche al di fuori di Seaton, magari fino a Salisbury, dove ho fatto un funerale ieri mattina, dove dirò una messa martedì sera, e a Paralawi sarò mercoledì alle 11 al centro italiano, a Waterloo Corners, Paralawi, il giorno di mercoledì, perché quella piccola comunità mi ha chiesto di andare là, quindi... Ok, auguri a tutti, a chi fa il compleanno, a chi si chiama Rocco, e buona domenica e buon pranzo a tutti, tutti, la parola che abbiamo ricordato oggi è tutti, e dobbiamo prendere dentro tutti. Poi le altre cose le leggete se non le avete già lette durante l'omelia, perché qualcuno si distrae durante l'omelia, legge gli avvisi del notiziario, ok? Grazie, e dobbiamo, i cantanti del coro dovranno essere qui domani sera alle 5, 5 e un quarto per le prove, perché avete fatto un po' di vacanze per 2 settimane. Signore sia con voi, attraverso l'intercessione dei santi di San Rocco vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Amen.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
2: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta, sì, ma oggi siamo in diretta dalla festa a Five Dock per agosto 2026. Benvenuti qui in diretta con Sara.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno, buon pomeriggio. Abbiamo preso appena adesso la linea dalla messa. Insieme a, a Sara, a Stefano, abbiamo anche la nostra Vanessa e Marco Bir.
6: Benvenuti.
7: Benvenuti, benvenuti.
5: Allora, com'è la situazione qui, ragazzi?
6: Allora,
5: intanto
6: la situazione
5: è già pieno.
6: È pazzesca, posso dirlo? Posso dirvi che c'è un sacco di gente.
7: C'è tantissima gente, come abbiamo detto prima, tra le 100.000 e le 150.000 persone sono previste oggi.
6: Sì.
7: C'è tantissimo da fare, ci sono tantissimi stalls con cibo, bevande, di tutto, tutto ciò che è Italia lo trovate qui oggi, quindi
6: oggi,
7: non mancate,
6: sì.
7: Non
6: e
7: mancate.
6: Soprattutto diciamo che il tempo va anche bene, perfetto, avevamo paura che piovesse invece.
5: Avevamo paura come ogni volta che andiamo fuori.
7: C'è anche James!
6: C'è anche
5: Massimo Corrente, James! Guys, come back later, eh?
6: Yeah, yeah!
5: We just kick off.
6: Sì, come vedete, niente, passano tutti qua davanti, ragazzi. Questo è bellissimo. Passano
5: allora,
6: tutti.
5: Parlando di cibo e di bevande, sì. Intanto iniziamo subito ringraziando i nostri sponsor che hanno permesso il viaggio qui a Sydney, Five Dock, per il nostro Ferragosto 2026, ovvero
7: Crostoli King. Sono qui con noi Santino e Margaret. Li intervisteremo dopo.
6: Più tardi,
7: sono
6: sì.
7: Con noi più tardi.
5: Poi ci saranno,
7: li intervisteremo.
5: Possiamo già anticipare che ci saranno delle activities da Adelaide.
7: Assolutamente sì.
5: Quindi
7: siamo
5: in un
7: pronti.
5: Altro dei nostri sponsor ci sarà poi una dimostrazione dei crostoli, ma ne parleremo verso settembre, ma già insomma possiamo anticiparlo. E
8: c'è anche Zanga Import.
6: Abbiamo Zanga anche dopo i crostoli, cosa si beve?
5: E la bambolina bella.
6: E abbiamo anche la signorina Jasmine.
8: Oh, ciao Jasmine. Ciao Nadia.
6: Ben arrivate. Allora dicevamo, cosa beviamo Marco dopo i crostoli?
8: Beviamo un chinotto, cioè...
5: A voi piace il chinotto?
6: Sì, molto.
9: Io preferisco la cola.
5: Anche a me, ma la tipologia
6: sì,
5: di...
6: sì, ok, va bene.
5: Non la bevanda, a me piace la cedrata.
6: La cedrata.
7: La cedrata. Cedrata e chinotto credo che sono due grandi classici italiani.
6: Però Zanga importa tutto, ragazzi. Ha tutto, cioè, le bevande cortese, devo dire, per ogni gusto,
5: se
6: per ogni gusto.
5: Andate su zangaimports.com, trovate tutte le bevande e le potete acquistare. Se siete dei business in Adelaide, o in altre città dell'Australia, andate sul sito e potete chiaramente comprare all'ingrosso.
7: Così esatto. Come potete acquistare i nostri crostoli from Crostoli King.
6: Ma se passate di qua, noi ve li facciamo assaggiare.
7: Assolutamente sì, qua già abbiamo finito 3-4 box.
6: Ve li facciamo assaggiare anche da Adelaide. Venite oggi subito qui a Sydney.
9: Vedete un jet privato.
6: Già, via, veloce,
9: subito,
6: via. Vi aspettiamo, c'è ancora tempo. Siamo qua fino alle 5 di stasera o 4 e mezza per Adelaide Time.
5: Esattamente, se avete ascoltato le nostre pubblicità in questi ultimi due mesi parlando della Ferragosto di Five Dock e avete preso l'aereo oggi, naturalmente veniteci a cercare se ci state...
6: Venite a cercarci, siamo nel...
5: Cioè, nel senso, il minimo.
6: Allora, intanto arrivate qua e ci sentite, perché direi che...
9: siamo belli
6: volume,
9: chiassosi, eh?
6: Siamo chiassosi, stiamo ballando, e siamo più o meno, possiamo dire, a metà della via?
5: Sì, sì, abbastanza, esatto. All'inizio, perché sai, sono 800
6: esatto,
5: metri
6: esatto.
5: Di...
6: Quindi dopo che entrate, fate 2-3 passi, guardate, comprate un cannolo, una pizza... Non
7: e
6: so,
7: venite ad ascoltare un po' di musica.
6: E ci siamo qua. E a giocare esatto. Con noi anche più tardi, giusto?
7: Assolutamente sì, esatto. Ci sarà intrattenimento, ci saranno giochi.
5: Canteremo
7: assolutamente.
5: Canteremo.
7: Ci sarà un piccolo test per gli italiani che vivono in Australia, che forse hanno dimenticato un po' di cose dell'italianità.
6: Interessante.
7: E soprattutto ci sarà la possibilità di vincere una box di crostoli.
5: Ecco, se perché... volete i crostoli, in modo per averli, il modo per averli,
6: è venire qui.
5: Sì.
7: Scaricare okay. L'app della radio, mettere like alla pagina di Instagram. Se volete partecipare ai nostri giochi, divertirvi con noi e appunto potreste vincere una box di crostoli.
9: E oggi non c'è dieta che tenga, ragazzi.
6: No,
9: l'italiano non si parla di dieta.
6: Anche perché abbiamo già mangiato noi la qualunque da quando siamo
7: assolutamente.
6: Qua.
7: Assolutamente sì.
6: Adesso ci mancava un po' di salato, Vane.
7: Andremo subito a provvedere.
6: Vero?
7: Andremo
6: perché
7: subito a provvedere.
6: I dolci li abbiamo assaggiati, ma naturalmente questi crostoli, niente, siamo qua. Uno tira l'altro,
7: uno tira l'altro,
6: come si dice.
5: Ne parlavamo prima, come li chiamate voi dalle vostre parti? Allora, cominciamo da chi
7: sud.
5: È più a sud di tutti, ovvero la nostra Vanessa.
7: La nostra Vanessa in campagna le chiamiamo chiacchiere. Chiacchiere generalmente hanno sempre una forma rettangolare,
5: sì.
7: E hanno un taglio al centro. Hanno
5: Senti,
7: un taglio
5: ma
7: al centro.
5: Hanno anche un qualcosa di diverso come la consistenza, la croccantezza.
7: Sono molto simili a questi,
5: ecco,
7: direi.
6: Però
7: simili, si sciolgono in bocca, sono un po' più leggere, ma in realtà spesso le nonne, le mamme le fanno in casa e non garantisci
6: però...
7: la stessa. Ognuno la fa a modo suo, c'è chi le fa un pochino più alte, un pochino più basse,
6: certo.
7: Però poi il segreto appunto è nell'impasto, in quel tocco di vaniglia e in tantissimo zucchero a velo.
6: Esatto, però una domanda, Vane.
7: Sì.
6: Perché non so come le
5: sì.
6: fate, però da me ci sono sia fritte che al forno.
5: Ah.
7: Da noi sono per lo più fritte, direi.
6: Ma perché voi friggete tutto?
7: Noi friggiamo la verità. Tutto.
9: Perché fritta è buona anche una ciabatta.
7: Esatto. Esatto, anche le gallezze di riso.
5: Per esempio, fritte. La nostra Lidia Gatto, che di solito porta un po' di biscotti, come fa anche Lucrezia, come tutte le altre, ci ha portato dei crostoli settimana scorsa. Erano fatti in casa da lei, erano
6: però...
5: molto buoni ed erano molto leggeri.
7: Sì.
6: Si però devo fare un appello, allora se Lidia ci sta ascoltando, al venerdì, no, cioè io non ci sono.
5: Portali un altro giorno.
6: Portali un altro giorno, grazie Lidia, era giusto per me, così
5: allora,
6: volevo dirvi.
5: Andiamo al centro, cioè a casa mia, da noi si chiama, cenci si chiamano.
9: Lo sapevo, mi stavo informando.
6: Ma il cencio per me è uno straccio.
5: Esatto, e siccome Prato è conosciuta per l'industria tessile, gli scarti del tessuto che poi vengono riutilizzati e riportati nuovi come riciclaggio,
7: sì.
5: Si chiamano cenci. Il cencio da dare per terra, il cencio è lo scarto e il cencio è il crostolo.
7: Perché ha questa quasi forma di pezzo rettangolare che è lo scarto del tessuto che non viene utilizzato, immagino.
6: Esatto. Invece se
5: poi,
6: vogliamo andare al nord...
5: C'è prima Marco.
9: Raga, c'è l'Emilia Romagna, è il momento dell'Emilia Romagna, perché dalle mie zone si chiamano intrigoni.
5: Ah, perché sono intrigante.
9: Perché ci intrighiamo.
6: Vi intrigate mangiando.
7: È molto simile alla chiacchiera, che è un po' un intrigo.
5: È un intrigo anche la chiacchiera.
6: Anche la chiacchiera.
9: Effettivamente, non ci avevo mai pensato. Bella
6: sì,
9: correlazione.
6: Vedi, le chiacchiere.
5: Ok, saliamo in vetta al territorio.
6: Al territorio, noi le chiamiamo chiacchiere, ragazzi. Chiacchiere, assolutamente. E sono, come diceva
7: Vanessa. Ed è una cosa che abbiamo in comune, finalmente, Lombardia e Campania. Siamo d'accordo.
6: La chiacchiera unisce. Però anche
5: ciao,
6: la
5: ragazze,
6: forma,
5: volete provare? Would you like to try some crostoli?
6: Yes, of course.
5: They are very crunchy.
7: That's a lot of sugar, you gotta be careful.
5: I see sugar on top.
6: Sugar everywhere.
5: Do you like that?
7: You like it? Very nice.
5: It's very nice, isn't it? Yeah?
6: Good. Very Italian.
7: Oh, c'è la tua borsa.
5: Ciao,
7: Sara.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Non posso darle il chinotto, oppure...
6: No, glielo diamo.
5: No, perché non credo sia opportuno.
6: No. Torniamo alla chiacchiera.
5: Torniamo alla chiacchiera a Sondrio. Vabbè, no.
6: Ma Sondrio, allora, intanto torniamo a Milano, no? A Sondrio. Sondrio no.
5: Allora, crostoli, sì, perché? Crostoli. Perché in realtà credo che crostoli, sono sicuro che lo si dica in Veneto, quindi nella zona di Venezia.
6: Sì.
5: Ma probabilmente anche giù in Calabria.
6: Ma secondo me è un po' una parola che capiamo in tutta Italia, sai?
5: Sì, assolutamente. La signora sì. È un
6: ci lascia un foglio
5: informativo. Haberfield, 125 anni di celebrazioni festival.
6: Ah, niente, ci ha invitato.
5: Senza
6: niente.
5: Alcun contesto.
7: Hai una piccola banda qui.
6: Sta passando la banda, attenzione.
5: Sta passando la banda che suona...
6: Una banda...
9: Comunque allora, crostoli si dice in Veneto, in Trentino e in Friuli Venezia Giulia anche.
5: Ah, allora come si dice in Calabria? Lo scopriremo quando torniamo dalla pausa, mentre Sara gioca con l'applauso. Applauso anticipato per Marco Birra che ci dirà come si dicono crostoli in calabrese. Nel frattempo noi andiamo con una prima canzone. Questa è una festa, ragazzi, quindi noi andiamo con Pedro.

0: Radio Italiana 531, bentornati in diretta da Five Dogs, Ferragosto 2026.
1: Vanessa. 2026, bentornati al Ferragosto. Siamo qui con gli artefici dello zucchero a velo che ricopre i nostri vestiti. All the powder sugar is on our clothes. It's because of Crostoli King. Abbiamo qui Santino e Margaret, che sono la mente, il braccio e la storia dietro questo grandissimo brand che è Crostoli King, che ci ha permesso di essere qui oggi, ed è anche l'artefice di questo via vai di gente che, diciamo, vorrei, è qui per noi, ma è qui per i crostoli, parliamoci chiaro. That's just for the crostoli. And you're for the crostoli, ok?
0: Santino, Margherita, thank you very much, grazie mille per entrare nella famiglia di Radio Italiana 531. Noi siamo molto contenti, siamo super happy.
2: Buongiorno.
1: So I know a little bit of story because we had a conversation before. Sì. And Margaret, single mom of two kids, started this business 33 years ago from scratch in her kitchen with one frying pan. So we want to know more, Margaret. Can you tell us more?
3: Ciao everybody, welcome to Radio Italiana Ferragosto 2026. Yes, I was a single mom with two children, back then 8 and 13 years old. And
1: yep.
3: I had just gone through a separation.
1: Yeah.
3: And I was selling coffee, was repping coffee.
1: Yeah.
3: And it all started, thank you to the coffee. I was doing a tasting one Saturday, and the night before I thought I might as well just do some biscuits. So I did some Crostoli to offer with the coffee.
1: Oh, wow.
3: On that day, I was getting more compliments on the Crostoli than the coffee. So when I went home, I said to my children, I'm going to do this. I can buy myself the odd dress here and there. And that's how Crostoli King started. I started going to the supermarkets, buying whatever ingredients I needed, go home, cook it, then pack it all, and started to get my first customers. Today, we are Australia-wide. I've got a staff of 34.
1: Incredible.
3: And what's more important to me is quality over quantity. We still today use the same ingredients, and most of our product is still handmade, like you would do at home. So it is a home-style biscuit, even though it's commercially made, and the quality is there. That I can always guarantee.
1: Of course, yeah. I was like, the consistency of these biscuits, this crostoli, they're delicious. They melt on your tongue. They're so good. You definitely mastered the recipe because they're just delicious.
3: Thank you.
0: Margherita, la tua storia è assolutamente affascinante, è una grossa ispirazione per chi ci ascolta. Quindi, ritornando, tu quella sera hai detto: domani voglio portare i crostoli. Hai visto la reazione delle persone?
3: Sì.
0: E da lì hai cominciato, cioè, dopo quanto hai capito che davvero dici no, non torno più indietro, io continuo e sono sicura. C'è okay. stato un altro momento, c'è stato un'altra... un feedback, un riscontro delle persone.
3: Sì, il primo cliente che, e lo dico con tanto onore, che oggi, 33 anni dopo, ancora abbiamo questo cliente, che è la Monica, era a Igenza Park quelli giorni, e sono andato lì e la moglie di Roberto mi ha ordinato 12 pacchi. Io ho fatto la tarantella, perché 12 pacchi, mamma, come devo fare? L'ho fatto quella notte, l'ho portato al negozio, due giorni dopo mi ha telefonato 20 pacchi e sono iniziato così. Dopo due mesi che ho lavorato dentro la mia cucina, anche noi... alle volte andiamo fuori il weekend e tutti dicevano: ah, hai portato quelli biscotti? Non ero che ho portato i biscotti, i nostri vestiti. Meno male, era un odore bello. Dopo due mesi ho fatto un workshop, che era il mio garage, era un garage che era per 7 macchine. E sono...
0: Un magazzino. Un warehouse.
3: E aveva 4 operai per il giorno. E dopo due mesi che era lì il workshop, siamo andati alla fabbrica. E oggi lavoriamo da una fabbrica grande.
1: Wow, è una storia incredibile. E per capire il lavoro che c'è, meritato applauso.
0: Che bello, c'è un applauso.
3: Grazie.
0: Vero peraltro dalla
3: Grazie.
0: Strada.
3: Però voglio dire una cosa. Io le prime 20 anni lavoravo 20 ore al giorno.
1: 20 ore al giorno.
3: A mezzanotte andavo a casa, alle 4 di mattina era alla fabbrica.
0: Certo.
1: Però, non stop, non stop.
3: Sì, però oggi ancora c'ho la passione. I don't want to retire.
1: Please don't. Non devi. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno delle tue mani, della tua visione.
0: Margherita, tu sei nata qua?
3: No, aveva 7 anni.
0: Quando sei venuta? Sì. Da dove?
3: Da Poggio Reale, Trapani, Sicilia.
1: Ah, Sicilia,
3: sì.
0: Che bellezza.
3: Sì. Abbiamo venuto qua quando c'è stato il terremoto lì.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì. E in Sicilia si chiamano crostoli, quindi.
3: No, si chiacchere. Chiamano
0: chiacchiere. Vedi, sì. Anche in Sicilia.
1: Però è una ricetta molto simile.
3: Sì.
1: È una ricetta molto simile, sì. Sì.
0: Santino, ci sei anche te?
2: Sì. Il mio italiano non è tanto bene,
0: quando
2: ma
0: hai cominciato...
2: sono nato qua in Australia.
1: Sì.
0: Quando hai iniziato a sì. aiutare la mamma a far parte del business di famiglia?
2: Io ero 12 anni.
0: Da quando avevi 12 anni?
2: Sì. I was 12 years old and I wanted to go outside and play in the street with my friends, play cricket and soccer. And but as 12
0: cricket
2: years old,
0: as well.
2: We were in Australia, we got to play cricket.
0: Yeah.
2: If I was in Sicily, we'd probably play bocce. But... at 12 years old, we had to do our homework and then go and pack biscuits. And so all of our life we've been involved with the company and just being mum support, basically. And still today, she's still the matriarch and it's a big honour to have mum here today. It's very hard to get her out in the public eye. And so I'm, you know, very, very grateful that I've got mum here and she, you know, taught us... all the old ways of, you know, work ethic and hard work, and so this is what we've done. This is our story.
1: I can hear from your voice that you're very grateful, and you have this devotion for your mum, which is make me emotional right now. But do you have any memories?
2: I have a very fond memory. Going to school one morning, I was about 13 years old, and I'd come downstairs with my school bag, and all the lights were on. This is 7 o'clock in the morning. And all the lights are on, which is unusual, and the TV's on, the lights are on, and I can see Mum in the kitchen, and she's sitting down at our dining table, and there's a mountain, un montagna di crostoli. It was a pyramid of crostoli, and there's Mum sitting there with a packet of crostoli in one hand, a sifter in the other hand, and she was crouched over, and she was asleep.
1: Oh.
2: And that meant to me that she was packing and working all the way through the night, just
1: night.
2: So she could, you know, fulfill her orders and put some food on the table for my brother and I. And that's one memory that is very very strong in my heart. That you know, to remember the days of struggle and perseverance and commitment that she'd work through the night, you know, while we're sleeping.
1: This woman, a matriarch, so I like that. I like that you say that.
2: She's absolutely amazing, so, yes.
1: And you got this empire.
0: Margherita Bella!
1: Make me emotional, so like I'm crying behind my sunnies. I have to say that.
0: Che bello vedere questo, perché... E Vanessa, non è esattamente che succede sempre, perché mamma
1: no.
0: e figlio, insomma, non è così ovvio.
1: No.
0: Non è così, it's not that obvious that, you know, a son see these moments and acknowledge them and recognize them for what they are. So it's not that obvious.
1: Absolutely no. It's
0: anche,
1: not a
0: quindi anche insomma congratulazioni anche a te. Grazie. Santino, perché anche questo è assolutamente non è consueto, ecco.
1: No,
0: è un'altra cosa eccezionale. E te l'ha trasmessa la mamma questa sensibilità.
1: Ora, parliamo del prodotto oggi.
0: Sì.
1: Oggi si possono ordinare i crostoli e voi spedite ovunque in Australia, giusto?
3: Sì.
1: Quindi loro hanno la loro factory here e se non avete la possibilità di mangiare i crostoli oggi o acquistare i crostoli oggi perché non li vendiamo, ricordatevi che potete ordinarli sul loro website.
0: Allora, Santino, possiamo svelare, anticipare qualcosa per settembre, per chi ci ascolta da Adelaide?
2: Sì, sto venendo ad Adelaide a settembre, from the 7th to the 12th, I'll be in Adelaide, doing taste testing in all of our lovely stores.

0: Radio Italiana, perché dalla prossima settimana vi faremo sapere poi i dettagli di questo Crostoli Demonstration, di questa festa, sì, della partnership tra i supermercati Romeo Foodland e Crostoli King.
1: Sì.
0: Due bellissime
1: testimonianze
0: di come le famiglie creano
1: la
0: qualcosa
1: passione,
0: di
1: incredibile. La passione, la perseveranza, l'amore anche per casa, perché è nato magari anche questo prodotto perché ti ricordava anche un po' casa, quindi era quello che sapevi fare, e questo è il bello appunto dell'Italia, dell'amare il nostro paese, del volerlo farlo conoscere agli altri, perché adesso questo è un prodotto
2: tipico proprio,
1: tipico, fatto in Australia, ma da veri italiani, ed è una roba unica. È una roba unica.
0: È unica, sì, è unica. E non si può replicare al
1: non
0: di
1: si
0: fuori,
1: può replicare.
0: Bisogna essere italiani per questo. Però parlando di italianità, Santino, vai un po' ogni tanto giù in Sicilia con la mamma?
3: Il prossimo anno andiamo.
0: Oh,
2: deve andare,
0: voglio
2: deve
0: sapere
2: andare.
0: Questo, voglio sì, sapere un po' questo.
2: La terra mi chiama.
1: La terra mi chiama, ha bisogno di ritornare lì alle radici.
3: Sì.
2: Voglio ritornare.
0: Ma che cosa, qual è la cosa che ti manca? Qual è la cosa per cui you look forward to when you go to Italy? Qual è?
2: Non lo so.
1: Relax.
2: Per dire la verità, well, non lo so, ma sure, c'è qualcosa che mi chiama nella sangue, perché sono nato qui in Australia, sono un canguro, sono un koala o whatever, but le sangue sono
1: io
2: proprio,
1: no, io era picciotto,
2: italiano, proprio siciliano. So, c'è qualcosa,
1: c'è qualcosa che ti chiama.
2: Sì, sì.
0: C'è qualcosa nell'aria,
2: sì,
0: quando
2: sì,
0: atterri
2: sì,
0: con l'aereo?
2: Absolutely.
0: C'è un something invisible, no?
2: Something yeah, invisible che mi chiama. So.
1: You definitely guys need this holiday, ne avete bisogno to relax a little bit.
3: Definitely.
1: Però Margaret, non andare in pensione.
3: No, no.
1: C'è
3: no,
1: bisogno
3: no,
1: di te.
0: No.
1: C'è bisogno di te.
3: If you retire, you die. That's my philosophy.
1: But are you going to pass the recipe? What's the future of the Crostoli?
3: My granddaughter, yep, she's my youngest. I've got five
1: oh,
3: grandkids, four grandsons. And my granddaughter keeps asking me for the recipe. Not
0: what's her name?
3: Zalia.
0: Zalia.
3: Zalia keeps asking me for the recipe. And I said, Zalia, when the time is right, Nonna will give it to you.
1: Oh.
2: She won't give it to me.
0: Skip a generation.
3: But I just... my son Santino, he plays a big role in Crostoli King. All our packaging, all our graphic designing, all our social media, it's all credit to him. He's amazing at what he does.
0: Non è facile, non è facile seguire i trend, vero?
1: Non è facile. Santino, you're doing an amazing job, because you know nowadays you gotta do the right packaging, you gotta do the right ads, you gotta do the right marketing stuff. So well done, well done. This is thanks
2: it's
1: to
2: all
1: you,
2: from the heart. It's all from the heart. I mean, I've had you know, a bit of past history with art and design, you know,
1: yep,
2: growing up, and so they naturally sort of flowed on, and I just naturally assumed that role. And you know, sort of growing up, I think I was 13 years old when I even named the company Crostoli King. If you want to tell them that story,
0: yeah, tell us the story.
3: The night that I came back from that tasting, I was saying to my boys, we're going to do chocolate Crostoli, vanilla Crostoli. Back then we had
2: cinnamon
3: Crostoli, honey Crostoli. We are going to be the king of the Crostoli.
1: Oh.
3: And my son said, well, Mum, there's your name.
2: I said, there's your name, Mum, Crostoli King.
0: There we go.
1: So that's the name has been with you since then.
3: Yes.
1: Basically, Crostoli
2: It should
1: king.
2: Really be the Crostoli Queen, because she's the matriarch.
1: She's the matriarch.
2: But,
1: we know.
3: That's
2: yes,
3: how it came about.
1: Name. Yes. That's an amazing story.
2: But look, it's all passion. It's all, you know, passionate about the Italian culture. It's about, you know, bringing that Italian culture to, you know, people's pantry. I remember my nonna gave. We used to have our nonna's biscuits, which is a very much a household, you know, product today, in the orange bag. And my nonna gave us her recipe to make the nonna's biscuits, and we honoured her and called it Nonna's Biscuits. But that's the biscuit that I actually grew up with. And there's actually a funny story for that, because when I was young...
0: That's the one with the almonds?
3: No, it's just a coffee dunker.
0: Yes.
1: Yeah.
2: And she used to do them with a plait, with a lemon icing, with some... But I never really liked my Nonna's Biscuits. They were actually very dry, very bitter.
0: Can I say that this is... Questa è una verità assoluta,
2: sì, sì,
0: che però...
2: Non si può dire niente, senza parlare.
0: Non si può dire, però.
2: So for the first 12 years of my life,

0: Radio Italiana 531. Eccola, eccola appena seduta Vanessa.
1: Eccoci
0: allora,
1: qua.
0: Ragazzi, salutiamo ancora Crostoli King.
1: Grazie mille, grazie, ragazzi.
0: Grazie
1: per
0: mille.
1: Il vostro supporto.
2: Crostoli King and Crostoli Queen.
0: Bellissima, Crostoli Queen.
2: Buongiorno,
0: King,
2: guys, you can try Crostoli, please.
0: Allora, ricordo perché si fosse appena sintonizzato, siamo qui in diretta da Sydney, 5 Dock, Ferragosto Italiano, Radio Italiana 531, trasmettiamo in diretta fino alla fine della festa.
2: Fino alle 5 del pomeriggio.
0: O 4 e mezza perché i nostri 4 e mezza, 5, cari 4 e mezza, 5. Amici che ci seguono da Adelaide.
2: Il flusso di persone continua, c'è tantissima gente.
0: Brava,
1: incredibile,
2: buongiorno,
1: un mare di gente.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Che bello, quel fazzoletto.
0: Come si chiama?
2: Giuseppe Trombetta. Ma che bello Giuseppe Trombetta.
1: Giuseppe,
2: oggi.
1: Lei è uno che vuole fare un'intervista con
0: si
1: noi?
0: Si vuole sedere qua con noi?
2: Prego.
1: Due minuti,
2: Due minuti.
1: Ma,
0: dai,
1: va
0: due
1: benissimo.
0: Minuti, così ci conosciamo. Microfoniamo Giuseppe. Oh,
1: no, fantastico.
2: L'anno scorso?
0: Aspetta, fammi mettere.
1: Aspetta, Marco, molto
3: Giuseppe.
1: Piacere.
3: Marco, se mi ricordo,
0: Marco. Marco, aiutalo, mettimi da.
3: C'è la foto ancora a casa. Display, my office.
0: E il volume. Eccoci, siamo qua. Allora, abbiamo qui con noi Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, benvenuti a 5 Dock, è la mia zona, diciamo.
0: Ah,
3: è
0: ecco,
3: la Giuseppe. Mia zona da 60 anni.
0: Guarda, mi hai colpito con questo bellissimo fazzolettino dell'Italia nella tasca.
3: Però tu non sai cosa significa questo fazzolettino.
2: Cosa significa?
0: Spiegacelo.
3: Questo non altri come presidente della Confraternita di Santa Caterina, della mia associazione, che è questa da 75 anni. Questo è il 2003, quando è successa in Nesseria. È successo, diciamo,
2: Nassiria, certo. L'attentato.
3: Quando sono morti, diciamo,
2: 11 novembre?
3: 11, sì, 11 novembre sono morti i nostri carabinieri. Sì. Questo lo portiamo come un loro ricordo.
0: Giuseppe, ti posso chiedere
3: memoria.
0: Solo sì. Se ti avvicini un pochino al microfono, così facciamo sentire tutti questa bellissima
1: storia. Prego,
0: esatto.
3: Può passare. Grazie.
0: Aspetta, eccoci. Perfetto. Scusa,
2: quindi
0: Giuseppe,
2: hai
0: così.
2: Quel fazzoletto nella tasca per commemorare... I caduti del novembre 2003 a Nassiria.
3: Non solo io, tutte le associazioni italo-australiane qui.
0: Ok Giuseppe, quindi ti stavi dicendo che questa è la tua zona, quindi tu vivi qui?
3: Vivo qui.
0: Da
3: vivo
0: quando?
3: da quando sono arrivato in Australia.
2: A quanti anni avevi quando sei arrivato in Australia?
3: Ero 13 anni.
2: 13 anni da?
3: 13 e 60 sono.
2: Nato a?
3: A Santa Caterina dell'Ionio, provincia di Catanzaro.
2: Provincia di Catanzaro.
1: L'avevo notato dalla spilletta lì, cioè.
3: La spilletta, questo, la spilletta.
0: Attenzione, non l'ho vista.
3: La spilletta ha un altro significato, che ho avuto l'onore di avere un certificato di benevolenza, l'unico che la regione Calabria ha mandato in Australia, sede alla confraternita di Santa Caterina, per aver dato un aiuto, una mano d'aiuto ai nostri connazionali in Argentina. Il 2000...
0: Però.
3: Il 2000 e uno mi sembra c'era è stato diciamo un colpo di stato, se vi ricordate, in Argentina.
2: Sì.
3: E le persone
2: sì.
3: Non potevano prendere soldi dalla banca, era tutto chiuso praticamente, essendo chiuso loro avevano bisogno, non c'erano soldi neanche per comprare il latte, perciò noi abbiamo aiutato 36 famiglie originarie di Santa Caterina Ionio, e la regione Calabria ci ha creduto in noi e ci ha voluto mandare un bellissimo certificato, un riconoscimento alla Confraternita di Santa Caterina, presidente Giuseppe Trombetta.
0: E noi ti ringraziamo,
2: che grande,
0: anche grazie,
2: wow. Giuseppe Trombetta,
0: grazie mille, queste sono storie meravigliose di aiuto fra connazionali,
2: di aiuto fra connazionali,
0: esatto.
2: Un'altra bellissima testimonianza. Giuseppe, cosa ti manca della Calabria?
3: Mi manca tutto, perché tra due settimane ritorno.
0: Oh.
1: Vai in vacanza?
3: Più che a vacanza, c'ho una figlia lì che gestisce una scuola universitaria americana a Roma.
2: Ah dai!
3: Praticamente voglio andare a vedere i miei nipoti, i miei figli, il mio genero. Più altro voglio andare a vedere i miei connazionali, a Santa Caterina, i miei amici.
2: Ti mancano?
3: Mi mancano, perché,
2: ti mancano,
3: guarda,
2: i tuoi amici?
3: Sono sempre sangue calabrese.
1: Certo.
2: Cosa fanno i calabresi tra amici? Si gioca a carte, si fa il peperoncino, si fa l'olio, cosa,
3: guarda,
2: si fa?
3: C'è un po' di tutto lì.
2: Sì.
3: In Calabria c'è un po' di tutto, nel bene e nel male.
0: Ma avete, e qui invece a 5 Dock hai la tua comunità, quindi
3: sì,
0: di calabresi?
3: Sì, siamo qui, noi di Santa Caterina qui, ho una storia lunghissima. Il primo ad arrivare qui è arrivato il signor Francesco Andriacchio, se ricordo bene, è arrivato qui il 1923.
1: Wow, incredibile.
3: È arrivato alle 23 ed è arrivato esattamente Adelaide, che lavorava e ha preso lavoro nella Railway, che facevano la linea tra Adelaide e Darwin, tutta a mano, che non c'erano tante macchinarie, no? E lui ha lavorato lì, dove ha portato qui in Australia, sono venuti i suoi fratelli, i suoi cugini, eccetera, eccetera. Insomma, qui ora siamo quinta generazione, siamo quasi 8.000.
0: Wow!
3: Solo qui a Sydney, 8.000.
0: Cioè, solo a Sydney,
3: solo
0: capito?
3: A Sydney. Siamo una diciamo, a generazione, diciamo come la mia famiglia, noi siamo arrivati in quattro, adesso grazie a Dio siamo una trentina.
0: Ma senti, hai solo figli che abitano in Italia o anche qualche figlio che è qua, che è rimasto qua?
3: C'ho altri tre figli qui, uno lavora oggi, fa il DJ e lavora proprio alla fine della strada qui, no? Lui è proprio nato qui in Australia con i capelli rossi come mia moglie, non lo conoscono come italiano, lo conosco più o meno come origine inglese, eccetera. Perciò lui è molto unito alla nostra comunità italiana, lui è un DJ molto conosciuto, chiamato DJ Rosso.
0: Ok, lo salutiamo allora, intanto.
3: Sì, intanto lui lavora, insomma, c'è un meccanico e c'è un altro che è maestro di scuola, insomma, i miei figli sono tutti, grazie a Dio, sono tutti ok. Ho imparato come abbiamo lavorato noi, come i nonni hanno lavorato. Per avere qualcosa oggi.
1: Gli hai trasmesso i tuoi valori, insomma.
3: Certo, come non lo trasmetto ancora. Oggi, nella processione che abbiamo fatto, eravamo con fratello, eravamo una quindicina di persone, che alcune adesso sono vecchie, non possono venire, sai, ammalate, e che ho portato con me i miei nipoti.
0: Oh, che
3: con
0: meraviglia.
3: La bandiera italiana e la bandiera australiana avanti, insomma.
0: Manteniamo alta la bandiera,
3: certo.
0: Vero? Certo, sempre.
2: Grazie per questa testimonianza,
0: grazie mille,
2: è stato
0: Giuseppe.
2: Un piacere rivederti.
3: Grazie a voi, grazie. Ci vediamo alla prossima.
0: Sì, certo, ci vediamo alla prossima. Grazie Giuseppe, ciao. Buona
1: grazie
0: giornata.
1: Mille.
3: Un saluto a tutti gli italiani e auguri di un bellissimo Ferragosto.
1: Grazie, anche a te.
0: Grazie. Ragazzi, che belle storie che abbiamo qua.
2: Che belle storie.
0: Radio Italiana 531. Allora, nel frattempo...
1: Grazie mille, Giuseppe.
2: Mangia due crostoli, Giuseppe.
0: Sì, assaggi i crostoli. Allora, volevo dire che è passato...
2: Non parlo, allora.
0: No.
1: Grazie, Giuseppe. Ci vediamo prossimamente.
0: Intanto è passata questa piccola banda di prima, Vanessa. Volevo dirti che la banda Passotto è ripassata suonando qualcosa. Qualcosa
1: sì.
0: Non si capisce.
1: Vuoi fare un'intervista con noi, intanto?
0: Allora... Abbiamo un altro ospite?
4: Sì, lui è Andrea Di Nardo.
2: Siamo radio, dai, Radio Italiana 531. 531.
0: Ok, allora. Ciao. Attendiamo, abbiamo un altro ospite, mettiamo le cuffie, prepariamoci.
2: Sì. Puoi inserire le cuffie, sì.
1: Visto che lui è super capace di metterle.
0: Immagino. Allora, abbiamo qui con noi...
5: Andrea, piacere.
0: Piacere, Andrea, benvenuto a Radio Italiana 531. Grazie.
1: Cosa fai nella vita, Andrea? Spiegaci un po'.
5: Io sono un restaurant manager qui a Sydney, lavoro a Employees Only, che è un bar, cocktail bar, ristorante in CBD.
0: Sì.
5: E sono stato contattato appunto da Marco perché è capitato su uno dei video che faccio su Instagram, ho aperto di recente una pagina Instagram, si chiama Sydney con Andrea.
0: Ok.
5: Sono 7 anni che vivo qua e... Tutto è nato da un gruppo WhatsApp di amici che mi diceva ma cosa fai? Cioè, insomma, fuso orario, impegni, è difficile sentirsi, quindi erano curiosi di sapere cosa facessi e mi hanno detto perché non ci fai qualche video, qualche foto e ci racconti la giornata?
1: Quindi ti è partita un po' da lì l'ispirazione?
5: Ha avuto successo, erano tutti contenti, pure la mia famiglia, insomma, l'ho condiviso con loro perché anche con loro è complicato sentirsi, quindi era una cosa comoda da fare.
0: Sì.
5: Però ha avuto successo e mi hanno detto perché non li pubblichi? Quindi ho aperto una pagina. E ho cominciato a fare video su Sydney, insomma, curiosità, cose varie su
0: Ma
5: Sydney.
0: Forse sei di Roma?
5: Sì.
0: Ah, ok. No, così.
5: Roma Alta però, Roma Alta.
0: Vabbè, però insomma l'accento è quello.
5: Sì, quello non si è mai perso, diciamo.
0: In ci piace, ci piace.
5: In inglese sentono che sono italiano, in italiano sentono che sono di Roma.
0: È vero.
1: E spiegaci un po' più nel dettaglio, proprio di cosa fanno vedere i tuoi video, i tuoi contenuti.
5: È un po' low fidelity, insomma, c'ho un iPhone, vado in giro, faccio video e... Però parlo appunto di curiosità, di cose che magari non esistono in Italia o in Italia sono... Per esempio la settimana scorsa l'ho fatto sulla stazione di servizio che noi siamo abituati agli autogrill in Italia. Che hanno
0: certo.
5: Che
0: sembra, a rustichella!
5: Che sembrano appunto supermercati, però di andare in autostrada. Qui invece sì. A distanza... Qua ce ne sta uno qua.
1: È ovunque. Cioè,
0: vabbè, sì, sono ovunque.
5: Cioè, sì, basta che cammini. È una cosa strana, è una cosa che uno che vive qua da tanti anni non ci fa più caso, ma... In Italia non funziona così. E quindi sì, sono cose un po' curiosità sulla città, curiosità su Sydney. Abbiamo un barometro in centro a CBD che nessuno sapeva, sta sopra al palazzo della Westpac.
0: Ah sì?
5: Sì. Però capito, sono curiosità che uno ti racconta e magari vuoi condividere con l'audience italiano.
2: Come no? Come il fatto che sulle stazioni di servizio non abbiamo la figura del benzinaio.
5: Bravo.
0: Oh, guarda quanto mi manca il benzinaio, posso dirlo?
2: Che caccia la mazzetta di soldi.
5: È vero.
0: Ma poi tu stai seduto in macchina, ti fa benzina, paghi e te ne vai, capito?
5: Cioè, invece,
0: ragazzi, a me mi scoccia fare benzina, lo posso dire qua, alla radio?
1: Questo potrebbe essere un tuo prossimo video per
0: dillo, guarda, mi scoccia proprio.
5: Sai che faccio? Mi piazzo da benzinaio, cioè. Creo un scompiglio, faccio.
0: Guarda che
5: tutti
0: davvero,
5: si chiederanno
0: però,
5: che fa quello.
0: Però non è una cosa solo australiana, il benzinaio ce l'abbiamo solo noi, anche in Europa non c'è, quindi è proprio una roba italiana.
2: È una roba italiana del benzinaio, è vero.
0: Benzinaio,
2: è vero.
0: Senti, ripetiamo come si chiama la tua pagina, così...
5: Sydney con Andrea.
0: Sydney con Andrea, ragazzi.
2: E qual è il video che ti ha fatto più engagement, che ha creato più audience e quindi più curiosità?
5: Per adesso è la spesa. Ho fatto gli ultimi tre video che ho fatto sono sulla spesa. E insomma faccio vedere i prodotti, sì, anche il supermercato, che puoi comprare in Italia le sigarette, chi fuma sta facendo spesa, fa oddio chiudo il tabaccaio, corro, invece qui le sigarette si vendono anche al supermercato,
0: sì,
5: oppure
0: è vero.
5: In Italia abbiamo il negozio di casalinghi dove compri un sacco di cose che invece qua il supermercato, i contenitori, le padelle, tutto, sì, cioè il supermercato qua tutto.
2: E poi lo shock culturale, perché quando sono tornata in Italia dopo tanto tempo e mi serviva una cosa all'una, alle due di pomeriggio, tutti chiusi, mentre qui sono aperti tutto il giorno.
0: Però dai, anche in Italia si sono aperti nelle grandi
2: non
0: città.
2: Non sempre,
0: sì,
2: forse nelle grandi città,
0: dai.
2: Però si fa la pennichella.
5: Però
2: in
5: Italia,
2: molti
5: in generale,
2: negozi chiudono.
5: I negozi, cioè, abbiamo la siesta italiana.
2: La siesta italiana, la pausa pranzo.
5: Sì, è quello.
0: Perché si va a mangiare.
5: Però chiudiamo dopo, chiudiamo più tardi.
1: Io esporterei la siesta anche qua in Australia, però se permettete di dirmi.
0: E facciamo chiudere più tardi anche qua.
2: Normalizziamo il sonnellino pomeridiano.
5: Beh, sì, dovrebbe essere così. No, qua chiude tutto presto, perché appunto c'è l'orario continuato. Cioè, come la banca chiude in Italia.
2: Certo, qua no. È vero. Se devi fare pausa, qualunque servizio tu voglia fare, non so, le farmacie forse sono aperte, però vabbè.
0: No, per le farmacie.
2: Pausa pranzo.
5: La farmacia notturna qua non esiste.
2: Ce ne sono pochissime, ma ci sono.
0: Sei qualcuna, c'è.
2: Ci sono pochissime, sì, ma ci sono, sì.
1: Esistono quelle farmacie aperte solo di notte, tipo ad Adelaide ne abbiamo qualcuna,
0: sì,
1: se non ricordo male.
5: Voi venite da Adelaide?
0: Sì, la radio è ad Adelaide.
5: Certo, sì.
2: Devi venirci a trovare.
5: Sì, dovrei.
0: Sì, così fai un po' di video da Adelaide. Dai.
5: Beh, giustamente. Adelaide con Andrea, poi facciamo.
2: Adelaide con Andrea.
5: Facciamo la succursale.
0: Adelaide con Andrea e Radio Italia 531.
2: E ritornando al tuo primo lavoro, da quanto tempo lavori nell'hospitality?
5: Ah, da quando sono piccolo. Insomma, sono italiano proprio, fiero lavoratore di ristorazione italiano.
0: Sì.
5: Ho iniziato quando ero piccolo, avevo 14 anni, e sul litorale romano a Fregene, sai, sì, quando finisce la scuola, è estate, quindi andavo a fare la stagione estiva. E ho continuato così fino a quando non ho iniziato l'università, poi mi sono laureato al danzo in comunicazione e spettacolo,
2: sì,
5: e nel frattempo lavoravo sempre come bartender e poi a 23 anni sono venuto qua. E ho continuato a lavorare come bartender.
0: Come mai hai deciso di venire qua? Avevi già qualcuno qui?
5: No.
0: Oppure è stata proprio una scelta così di pancia?
5: Lavoravo in questo stabilimento a Santa Severa, che è tipo 30 km da Roma, una cosa del genere. E c'era il proprietario di questo stabilimento che era venuto in Australia nel 90. Già c'è poca roba adesso in qualche
0: parte.
5: Era andato a Gold Coast. E io, incuriosito dai racconti suoi, ho detto fammi un po' vedere, quindi sono andato su internet, ho visto come funziona, insomma, per andare. Era, non so adesso com'è la situazione, però era abbastanza semplice. Basta che paghi e hai un visto di un anno dove sei praticamente australiano, che è il working holiday visa.
0: Sì.
5: E ho fatto quello.
1: Forse okay. Quando sei venuto non si poteva neanche estendere, forse si poteva fare solo un anno di working holiday.
5: No, si poteva estendere.
1: Ah, si poteva estendere.
5: Però io non ho potuto perché sono arrivato ed è arrivato il Covid pure dopo.
2: Quindi, come me ti capisco.
5: Metà delle farm avevano chiuso, l'altra metà non mi accettava perché venivo da Sydney e dicevano che c'erano troppi casi. E quindi alla fine ho chiesto uno sponsor, ho detto guarda, io se devo rimanere qua altri due anni perché non voglio tornare in Italia, dovrei fare uno student visa, però mi costerebbe 10-12 mila dollari per due anni. Quindi parlai con il datore di lavoro all'epoca che avevo e dissi guarda, 10-12 mila dollari preferisco darli a te, tu mi dai la nomination per lo sponsor. Ovviamente era un bluff perché non c'avevo soldi, però, però lui disse sì, non ti preoccupare, ti faccio lo sponsor e te lo pago io, quindi alla fine sono stato sponsorizzato.
0: Sei stato sponsorizzato e sei riuscito a rimanere.
5: Sì, il progetto era tutt'altro, cioè io volevo viaggiare, volevo andare in Nuova Zelanda, Asia, Giappone, certo, passare per l'America, tornare in Europa.
0: Beh, il Covid ha un po' bloccato,
5: ha cambiato la vita
0: i sogni di tanti, quindi sì, lo capiamo, certo.
5: Quindi sono rimasto bloccato qua, però volentieri, perché alla fine tutto quanto si è risolto nel migliore dei modi.
0: Sei felice?
5: Sì, ho preso la residenza permanente a dicembre.
0: Perfetto.
5: E adesso appunto a dicembre applicherò, farò l'applicazione per la
0: cittadinanza.
5: La cittadinanza, sì. Sto programmando di aprire il mio ristorante, sto insomma mettendo da parte un po' di soldi, cercando lo spot giusto. C'è tanto da fare. Insomma,
2: che identità daresti al tuo ristorante? Italiano?
5: Indovina.
2: Romano.
5: Prova a indovinare.
0: Che ci piace.
2: Ma romano romano o un fusion,
5: no,
2: come si porta adesso?
5: A me piacerebbe fare il look europeo, cioè insomma, sai, questi locali con piante di banano di fuori, tutto
2: sì,
5: insomma, velvet green, British racing,
2: sì,
5: vabbè, però la cucina da farla proprio rustica. Da
0: oh,
5: vabbè,
0: quindi una bella cacio e pepe, ce la
5: scherzi,
0: puoi fare,
5: certo,
0: una gricia che io adoro.
5: C'è sta un piatto, si chiama il petto di vitella alla fornara a Roma, che è buonissimo, che prende il petto della vitella.
2: Sì.
5: Io voglio fare la brisketta alla fornara. Che,
2: oh,
5: che
2: questa è una bella idea.
0: Va bene, allora teniamoci in contatto perché ovviamente...
5: Sì, decisamente.
1: Facci sapere, perché...
0: Facci sapere, Andrea.
1: Poi ci vuoi aprire qualcosa anche ad Adelaide?
0: Ecco, tra l'altro, che ci piacerebbe.
5: Stavo per dire, non voglio sognare troppo in grande, però insomma, se devo fare qualcos'altro mi penso, vengo ad Adelaide.
0: Quindi, no, com'è la tua pagina?
5: Sydney con Andrea.
0: Sydney con Andrea. Su Instagram seguite Sydney con Andrea. Andrea è qui con noi, ci ha raccontato la sua bellissima storia.
2: Grazie
0: mille.
5: Grazie a voi, ragazzi.
2: In bocca al lupo per tutto.
5: Grazie a voi, grazie.
1: Ciao, carissimo.
5: Siete grandi, grazie.
0: State con noi, facciamo una piccola pausa, una bellissima canzone. Siamo sempre qui in diretta da Five Dog Sydney.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Radio Italiana 531 da Five Doc e ho l'onore di avere, abbiamo io e Vanessa in questo momento, l'onore di avere qui con noi Fernanda Capobianco
1: ciao,
0: da TFT Australia.
2: Fernanda, ciao, un'amica, grazie. Un'amica più che un ospite, ormai siamo
0: ormai
2: in famiglia, siamo in famiglia,
0: sì,
2: è vero.
1: Sì, sì. welcome to Five Doc.
2: Thank you so much, welcome back, perché eravamo anche qui l'anno scorso, questo è il secondo anno.
1: Infatti.
2: E sono stati proprio loro a portarci qui l'anno scorso.
0: Sì, meraviglia.
2: Questo è il secondo anno, siamo molto felici di essere qui.
1: Oh, it's fantastic.
2: La vibe è la stessa.
1: Oh, è una festival più bella di italiana in Australia, scusa.
0: Davvero?
1: No, la nostra non è, ma
0: okay.
1: Qui definitely più di 100.000 persone ci sono.
2: Più di 100.000 persone sono previste e arriveranno.
1: It's multicultural. Sono italiani, sono tutti, vengono, è proprio fatta bellissima, quelli che lo fanno. Io sono più di 20 anni che vengo.
2: Ah, più di 20 anni?
0: Davvero?
2: Cosa è cambiato negli ultimi 20 anni?
1: Più persone.
2: Sì, ovviamente.
1: Più persone, ma niente, le gente vengono, o sole o pioggia, oggi ringraziamo a Dio.
0: Sì, grazie, perché guarda, avevamo paura che piovesse, invece ci ha regalato anche un po' di sole,
1: sì,
0: quindi siamo felici.
1: Sì, sì, ci abbiamo qui proprio di fronte a noi, Five Doc Pharmacy, uno dei nostri clienti di forse più di 25 anni.
2: Più di 25 anni uno dei tuoi clienti.
1: Sì,
2: e
1: sì.
2: Loro hanno appunto vendono i vostri prodotti.
1: Sì, c'è Malizia, Felce Azzurra, c'hanno tutti i prodotti italiani.
0: Allora,
2: esatto, ricordiamo cosa CFC ci offre.
0: Cosa fai per tutta l'Australia.
1: Sì, tutta Australia la Malizia, profumo d'intesa, che qui specialmente si trova in questo suburb, Five Doc Pharmacy, tanto bravo, lui ci ha avuto sempre, sono 25 anni, c'ha tutti i prodotti anche di Felce Azzurra,
2: sì.
1: tutto, è uno dei nostri veri clienti che è stato con noi dal principio.
2: Ma
0: in generale poi dove possiamo trovare i prodotti, Felce Azzurra, Malizia
1: sì,
0: Uomo?
1: Qui in Sydney, più in tutte le farmacie, abbiamo Chemist Warehouse, c'ha Felce Azzurra e Malizia, e poi tanti specializzati come
2: sì.
1: Leichhardt, Five Doc, questi proprio tutti sono italiani.
0: Okay.
1: Però Chemist Warehouse tutti ce l'hanno.
2: Qual è il prodotto di punta in questo momento?
1: È più di nostro, Malizia è sempre deodorante.
2: Sempre deodorante?
1: Sempre, il nostro deodorante è grande perché non c'è alluminio.
2: Mm-hmm. Certo.
1: È un body spray e deodorante, allora quello è grande.
2: E hanno delle profumazioni fantastiche.
0: Sì, io ho un debole per Felce Azzurra.
2: Sì, vabbè,
0: proprio
2: Felce
0: per
2: Azzurra
0: me.
2: È
0: bagno di piuma, il detersivo per il bucato.
2: Io adoro
0: proprio
2: tutto ciò che odora di pulito, di talco, di fresh linen. I love
0: Vanessa, it. Hai detto una parola giusta, sa di pulito.
2: Sa di pulito.
0: È meraviglioso. Sì, sì, sì. Sì.
1: Felce Azzurra è una ricetta che non ha cambiato in più 50 anni.
0: Esatto.
1: Allora, perché quella ricetta non ha cambiato? E i ragazzi dicono, oh, questo, quando sentono quello profumo, questo è il profumo di nonna.
2: Di nonna, certo, ti dà comfort, ti dà lenzuola pulite.
0: Avete proprio detto bene.
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: Adesso ci avviciniamo alla festa del papà, Fern.
1: Sì,
0: e quindi, che cosa dobbiamo fare?
1: Dobbiamo
0: noi?
1: Andare a comprare Malizia.
0: Esatto!
2: Malizia, qual è il regalo migliore Malizia. Se non un bel deodorante, Malizia
1: sì,
2: uomo?
1: E dopo Barbie.
2: Dopo barba?
1: Sì, e poi in Sud Australia ci abbiamo negli supermercati. Ci abbiamo tutto come
0: Nero Meo Foodland,
1: Romeo, Chaplis,
0: Chaplis
1: Foodland, tutto.
0: E Chemist Warehouse sempre.
1: Quello è un sponsor.
2: Ce lo ricorderemo.
0: Ce lo ricorderemo. Ok.
1: Da tutti quelli i supermercati italiani piccoli.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
0: Quindi, allora, festa del papà.
1: Sì.
0: Ragazzi. Quale miglior regalo per andare a comprare un bel prodotto al vostro papà, Malizia
2: certo.
0: Uomo, un profumo meraviglioso.
1: Sì.
0: Lo trovate ormai ovunque perché
1: sì.
0: TFC distribuisce ovunque in Australia. Grazie alla nostra Fern.
1: Grazie
2: però
1: a lei.
2: Potete andare a trovare Fern e Claudio,
0: esatto.
2: Ovviamente.
1: Più giù.
2: Qui, esatto, ritorniamo con i piedi a Five Doc, più giù hanno il loro store, il loro
1: sì,
2: stand.
1: Sì.
2: Che cosa stiamo offrendo?
1: Stiamo offrendo le magliette italiane.
2: Bellissime,
1: oh,
2: ragazzi,
1: magliette.
2: Con tutti i segni
1: sì.
2: delle carte napoletane,
1: sì, sì.
2: O regionali, come le chiamate voi.
0: Sì, regionali, brava.
1: E poi le carte, invece che alla scopa, italiane, tutti gli
0: simboli che ci sono sulle carte,
1: cappellini
0: d'Italia,
1: sì,
0: ho visto
1: sì, sì.
0: Meraviglioso. Allora Fern e Claudio sono qui a Five Doc con il
1: sì.
0: loro stand e vi aspettano per questi gadget bellissimi.
2: Grazie mille di essere qua con noi, buona festa, buon Ferragosto. Torniamo con un po' di musica adesso.
0: Sì, vi lasciamo, ma state con noi perché ritorneremo fra pochissimo qui da Five Dog, il Ferragosto italiano. A fra poco.
1: Thank you.

potete dire oh oh. 20 anni dopo, cioè un decennio dopo.

0: costume, diciamo, dato che si parla di un uomo ragno, il costume è perfetto. Allora, Max nel brano parla di 100 lire, lo chiarisco per i più giovani. La lira era un'antica moneta dal valore di scambio molto alto, che permetteva di acquistare addirittura del cibo, cosa che oggi con l'euro pare impossibile.
1: Ciao Max, sono Emilio Zio. Volevo dirti che a uccidere l'uomo ragno sono stato io. Mi aveva rotto i coglioni.

0: 531 Ari, buongiorno da Five Doc Ferragosto Italiano in diretta da Sydney.
1: Buongiorno a tutti, mamma mia, che bella festa, che vibe, mi sta emozionando vedere tanta cultura italiana messa in un'unica via, è incredibile, eh?
0: C'è un sacco di gente, ragazzi, mi piace tantissimo, soprattutto io curioso sempre che cosa stanno mangiando, mi piace vedere cosa prendono, Marco.
1: Sì, e poi ci viene un po' di acquolina, no, Sara?
0: No, però adesso anche noi abbiamo mangiato delle cose buonissime,
1: E stiamo continuando.
0: E stiamo continuando, perché come si fa a non mangiare in questa festa?
1: Oh.
0: E come si fa a non mangiare i nostri crostoli?
1: Vacca boia, incredibile. E anche se poi vi viene sete, ricordiamo sempre che Zanga Import a questi buonissime
0: bevande cortese.
1: Bevanda cortese al chinotto, alla Coca-Cola, c'è un po' di tutto, eh. C'è la gazzosa, c'è la cedrata. È incredibile, guarda, ma poi questi colori ti portano un po' anche l'estate.
0: Quindi,
1: no?
0: Niente, venite qui perché vi offriamo un crostolo gentilmente offerto da Crostoli King, il nostro sponsor di oggi. Ma detto ciò, vedo qualcuno seguito alla nostra postazione. Marco, chi abbiamo qui con noi?
1: Qua abbiamo un bomber, il signor Francesco Miotto.
0: Buongiorno Francesco, buongiorno, come stai?
2: Serata impegnativa ieri sera.
0: Adesso raccontiamo anche che cosa abbiamo fatto ieri sera, perché Francesco era con noi. Dove eravamo ieri
1: dove
0: sera?
1: Dove eravamo ieri,
0: da
1: ti ricordi?
0: Baby Sammy?
1: Cioè, te lo ricordi ancora?
2: Ricordi un po' vaghi, altri rimossi volontariamente.
1: Vuol dire che è stata una bella serata sicuramente.
2: Indimenticabile.
0: È stata una bellissima serata. Ricordiamo che eravamo da Maybe Sammy, che in collaborazione con Radio Italiana 531 ha fatto questa festa, un aperitivo italiano con un sacco di specialità, focacce, salami, prosciutti.
3: Hanno voluto ricreare il classico apericena.
0: L'apericena, brava. Vanessa, salutiamo anche Vanessa che...
3: Sono tornata dopo un'orchettata di pasta, ho detto, ma...
0: È tornata con noi, ci siamo rifocillati.
3: Maybe Sammy ho già chiuso perché Francesco ha terminato le riserve di birra.
1: Tutte le riserve alcoliche.
3: Quindi oggi lo trovate chiuso, riapre domani.
2: Devono sono chiuso.
0: Rifornirsi di birra.
1: Sicuramente
0: quindi...
1: un buon cliente, non si può dire di no.
2: Affezionato.
0: Cliente, tra l'altro non mi aspettavo di vederlo qui oggi, Francesco, in effetti.
2: Non è stato facile, anche coi mezzi diciamo che non è semplicissimo arrivare qui oggi. Specialmente dove vengo io a Sydney, però comunque ce l'abbiamo fatta.
3: Grazie, grazie. Ce l'ha fatta, è venuto a trovarci.
0: Un applauso ci voleva, perché sei venuto a trovarci e quindi...
2: Ma solo per essersi svegliati, secondo me.
1: Beh, Francesco, raccontaci un po' la tua storia, che io sono curioso, no? Cioè, come mai ti sei ritrovato qua in Australia? Cosa fai nella vita?
2: Ora, io lavoro parlaci come un po' di te. Contabile in una sala di import di acciaio.
1: Ok.
2: Ma è stata una casualità, io sono venuto qui per fare un anno di esperienza puramente come working holiday, lavorando in hospitality e poi da lì diciamo che è stata un po' come quasi tutti quelli che decidono di restare, una slavina che mi ha portato a rimanere ormai quasi da 3 anni.
0: Qual è stata la tua sliding doors quindi?
2: Per arrivare qui in Australia?
0: No, quando poi ti sei fermato perché in realtà i tuoi piani erano diversi, no?
2: L'opportunità lavorativa che mi è stata data è qualcosa che francamente in Italia, in quei termini,
3: alla tua giovane età,
2: economici, purtroppo in Italia non si trova con questa facilità.
0: Ok.
1: Io lo dico, perché non rimani allora? Che te lo fa fare? No, si scherza, ognuno fa le sue valutazioni.
2: E casa è sempre casa comunque.
1: Certo.
2: Io sono nato in Italia.
0: Ricordiamo che Francesco è delle mie parti, quindi
2: sì,
0: insomma.
2: Sono di Milano e francamente
0: ricordiamolo.
2: È sempre nel cuore alla fine.
1: Beh, cosa ti manca di Milano e cosa ti piace dell'Australia?
2: Allora, dell'Australia la loro, posso dire, libertà, inibizione nella vita di tutti i giorni, cioè adesso io non so da là dove vivete voi, qui è la normalità vedere qualcuno che cammina dentro un supermercato scalzo.
0: Ma pensa anche ad Adelaide.
2: Allora
0: anche
2: deve essere proprio un trend culturale.
0: Proprio, credo che quello sia una caratteristica dell'Australia.
3: Se posso mettere i miei 10 centesimi di esperienza,
0: certo.
3: Non solo scalzi, ma lavoro in un cinema e vengono in pigiama,
0: ecco,
3: in vestaglia.
0: Esatto,
2: sì, per stare sul minimo indispensabile.
3: No, è proprio così, la libertà arriva anche al punto di non vestirsi
0: ed è,
3: e
0: esatto,
3: uscire di casa in pigiama.
0: E per persone come noi, che arrivano da una cultura totalmente diversa, io sto male, cioè il mio cervello.
3: Tu sei una grandissima amante del fashion, lo sappiamo, e uscire in pigiama,
0: insomma, cioè io quando vedo io non ce la faccio.
2: Io quando vedo quelli che vanno in giro in ciabatte,
0: ma neanche per andare giù da casa a prendere il pane io mi metto la ciabatta.
1: Ma chi se ne frega,
0: ragazzi.
1: Ma viva la libertà, ognuno va in giro come vuole.
0: Infatti, però è una cosa che proprio non è nella,
2: è sicuramente un tratto distintivo di questo paese.
0: Sì, molto, ti do ragione, ed è quello che un po' dicono tutti i turisti, anche lo shock di vedere questa cosa, quello al piedi nudi, quello vestito veramente come cavolo vuole.
2: Noi facciamo molta più attenzione
0: all'immagine,
1: come diceva Renzi.
0: Shock, first reaction, shock.
1: Shock.
2: Poi ci vorrebbe Marco Petta con le sue...
1: Eccola la pausa che parte. Oh, vedo che i nostri crostoli stanno andando molto,
3: Sì,
1: in questo
3: davvero,
1: momento.
3: Ho appena aperto questo pacco, già è stato...
2: Prendo la responsabilità di un paio di pacchi aperti.
3: un paio di pacchi.
0: Perché il crostoli di Francesco è come la birra di ieri sera, il crostoli di oggi.
2: È la soluzione...
1: Peccato che Cortese non fa le birre, diremo, Francesco. Comunque fa queste buonissime bevande gasate.
3: Vabbè, Francesco, dato che sei un grandissimo patriota e amante della tua regione, cosa ti manca di casa?
2: Allora, a parte banalmente il cibo,
3: che da Milano sta
2: adesso
0: non facciamo le sottigliezze,
2: un buon
0: così,
2: risotto,
1: non divaghiamo,
2: fatta anche una pizza.
0: Un buon risotto, adesso vi invito a casa mia da Adelaide, un bel risotto, poi vediamo.
3: Ok, allo zafferano, come il risotto? Buco.
0: Come vuoi, cioè te lo faccio alla zafferano, alla salsiccia.
3: Voglio anche la cotoletta, posso chiedere anche la cotoletta?
2: Una polenta con lo spezzatino.
3: Friggi per me, Sara.
0: Non lo so, perché a casa mia sai che il fritto è vietato.
3: questo lo so. Mi scrivono i suoi figli, dicono posso venire a casa a mangiare il fritto.
0: Sono, insomma, dei paletti, io non posso friggere a casa.
1: Vabbè, dai, qualche giorno, dai, su, ogni tanto.
0: Ogni tanto.
2: Sarebbe una tradizione da creare.
3: Fritto day.
0: Perché no?
2: Tipo, venerdì sera, frittura.
3: Quindi paradossalmente il cibo, invece cosa non ti manca?
2: Cosa non mi manca? Allora, essendo di Milano...
3: A me la posta, però continua.
2: A me a Milano...
3: Le poste.
2: A me di Milano non manca il freddo.
3: Non ti manca il freddo di Milano?
2: Questa è stata una delle cose che mi ha fatto dire, guarda...
0: Però la neve...
2: Paragone. Non mai stato un appassionato, cioè per me
1: idem,
2: io sto bene sui 30-35 gradi,
0: quella sì, ma una bella sciatina, dai, come on.
2: Guarda adesso come sono,
0: sì, ma una bella sciatina, ti vuoi dirmi che non andavi?
2: Andavo, ma
0: non ti manca?
2: Mi è sempre
3: la busta sotto il culo e si
2: freddo.
3: Scivolava quando andavo sulla neve.
0: A me manca.
2: Ma quello perché cadevi?
3: dipende dal budget con cui vai a sciare.
1: Dici, a me la neve piace vederla aiutare.
2: Non posso permettermi gli sci.
0: Questa mi è piaciuta, Vanessa.
3: Cioè,
0: in effetti lo sci.
3: In effetti, esatto, immagino anche una giornata solo per...
0: Mai quanto qua, però.
3: Costa di più?
0: Qua.
3: In Vittoria?
0: In Vittoria è incredibile. Incredibile andare a sciare in Vittoria. Vabbè,
2: mi
0: hanno
2: detto che è quasi più conveniente andare in Nuova Zelanda.
0: Sì, confermo.
1: Beh, allora andiamo in Nuova Zelanda.
0: Andiamo in New Zealand, dai, una bella sciatina là.
2: Weekend prossimo.
0: Dai,
1: sì, sì.
0: C'è un attimo, sei ore di volo.
2: Angolo, sì.
0: Che frega. E senti, no, una domanda. Le distanze, le soffri?
2: Le distanze, più che le soffro, sono rimasto scioccato. Io sono arrivato in Australia a Melbourne e mi ricordo che dovevo andare a fare il mio primo colloquio di lavoro. Ho aperto sulla cartina, su Google Maps, e c'erano tre vie. Quindi ho detto, ci vado a piedi tranquillamente, poi ho cominciato a zoomare e se ne sono aperte altre. E a un certo punto questo 45 minuti ed è impressionante, anche qui venendo in Australia, cioè noi abbiamo l'idea di comunque cercare di trovare un posto dove tu sei vicino a dove lavori, diciamo gli ambienti che frequenti, mi hanno insegnato che qui non è così, a parte che hanno un sistema di mezzi pubblici che è molto... fornito, è
3: certo,
2: molto più efficiente,
3: funziona, copre
2: tutte
3: le distanze.
1: Bisogna vedere anche quale città, però sì.
2: Io parlo delle esperienze che ho avuto.
0: Vieni ad Adelaide e puoi trovare lavoro e casa a distanza di un quarto d'ora, quindi guarda.
2: Ma i mezzi non sono così efficienti.
3: I mezzi non sono efficienti.
0: L'unica cosa che non, purtroppo dobbiamo dirlo, insomma. No,
1: però quindi, non è così grande, quindi ci sta anche.
2: Io per esempio vivo molto fuori, perché vivo a Caringbah, che è nello Shire, che è a 20-25 km da dove siamo noi adesso. Ah. E comunque... ti muovi tutti i giorni senza grandi problemi.
0: Coi mezzi, quindi ti
2: muovi. Mezzi,
0: che
2: sì.
0: Quartiere è? Raccontaci che quartiere è.
2: È una zona di Sydney dove è molto local, è molto incentrata sugli australiani, non c'è tanta immigrazione.
1: Sei l'unico allora.
2: Sì, abbastanza. Giri quell'area di Sydney e ti rendi conto che rispetto al centro di Sydney, dove vedi tante persone asiatiche, sud-est asiatico, europei, nello Shire invece è molto diverso, è molto australiano.
1: Certo.
3: Sì. Ci sono, è una bella area?
2: Molto bella, molto vivibile. L'unico, vicino al mare, hai tutto. L'unico problema è sempre quello della distanza. Cioè Sydney vive tanto nel suo centro.
3: Certo, ovviamente.
2: Quando poi vai fuori diventa... Sono bellissimi posti dove vivere perché sono tranquillissimi. Poi venendo da Milano è un po' più caotico e...
3: Sì. Anche lì le spiagge sono belle come le spiagge che ci sono vicino il centro di Sydney.
2: Secondo me sono anche più godibili. Il mare è sempre quello.
3: Sono accessibili o sono più rocciose?
2: Sono accessibili, sempre sabbia, però non è come andare a Bondi che per mettere giù un telo devi prenderti a
3: gomitare con gli altri
2: turisti e
0: un po' come
2: dicendo.
0: A Rimini a Ferragosto.
3: Magari si potrebbe andare a guardare un tramonto.
2: Il mare è un
3: tardi.
2: Po' meglio di Rimini.
0: No, beh, io intendevo la gente.
1: E quale preferisci, le spiagge australiane o quelle milanesi?
0: Che battuta, Marco!
2: Guarda, allora, dobbiamo parlare di quelle di Rimini, visto che sono quelle diciamo che per noi sono le più accessibili, perché io non considero la Liguria mare, perché per me sono i sassi, mi spiace.
0: Allora, qua spengo il microfono al nostro amico Francesco, è stato bello ascoltarmi.
3: Motivazione,
0: ma,
3: se ci sono i sassi...
2: Per me la spiaggia deve avere la sabbia.
0: Però... In Liguria c'è la sabbia, in alcuni
3: allora,
0: posti.
3: Ragazzi,
0: dove vado io
3: c'è
0: la
3: sabbia,
0: sabbia
3: non c'è il mare pulito.
0: Mi dispiace, no, è pulito, non fate delle...
3: Dove c'è la sabbia non c'è il mare pulito,
0: sì,
3: spesso.
0: Vabbè. Spesso, però
3: perché il sasso va, la spiaggia di Sassolini va in realtà preferita alla spiaggia di sabbia.
0: Certo, ovviamente.
3: L'acqua è più pulita.
2: Per me.
3: Però a te piace la sabbia nel costume?
0: A me piace la sabbia.
2: A me piace la comodità.
3: La comodità della sabbia nelle mutande.
2: Cioè,
1: perché no?
2: Al suo...
3: Certo, come no?
0: Al suo perché?
2: Mi fa pensare che sono in vacanza. Quando ho quella sensazione lì mi rendo conto che...
3: Prego, signora.
0: You can try it. Oddio, sono andata. Niente, signora. Sono spaventata.
2: Sì, l'abbiamo terrorizzata.
0: Brava, signora. You can try one. Niente, abbiamo sempre
4: parlano tra
0: che...
4: di loro, no con noi.
2: No, sono
0: infatti,
2: indeciso.
3: Noi siamo invisibili.
1: Non vogliono parlare
3: in
1: con
3: momento.
1: Noi.
3: Siamo invisibili.
0: No, abbiamo un attimo spaventate.
2: È tutto commestibile.
0: Bello, tutto in diretta.
2: Glielo garantisco, l'ho provata di persona.
0: Siamo qui da Five Doc per Agosto Italiano, perché si fosse appena sintonizzato, e stavamo chiacchierando con Francesco, il nostro ospite. Dopodiché, adesso rimanete con noi, perché fra pochi minuti, Vanessa, cosa facciamo?
3: Tra pochi minuti faremo dei giochi per testare l'italianità.
0: Dei giochi,
3: degli italiani,
0: mi raccomando,
3: che
0: qui. Dei giochi, grazie a noi. Salutiamo Francesco, grazie Francesco di essere stato qui.
2: Un piacere.
1: Grazie
2: noi.
1: Mille Francesco.
2: Buona
0: grazie e godetevi il Ferragosto. Fra pochissimo rimanete con noi.
1: Un po' di musica, vai.

0: Ma il treno, io comincio già il gioco, siamo qui a Ferragosto 2026, Sydney, 5 Dock. Vanessa,
1: ci sono, ci siamo, ci sei? Siamo tornati con la competition, il gioco competition più atteso di questa festa, che è il Finish the Lyrics.
0: Il più atteso, proprio.
1: Il più atteso.
0: Ci sono venuti a chiederci di incominciarlo.
1: Abbiamo una porzione di pubblico che ha già partecipato lo scorso anno, che è qui tornata appunto per partecipare nuovamente.
0: È questa
1: però
0: la verità.
1: Con delle singing abilities migliori di quelle dell'anno scorso.
0: Allora, Vanessa, singing abilities, tell us the rule of game. Com'è il gioco? Com'è sono le regole?
1: Partirà una canzone italiana. So we're gonna play a famous Italian song, like a classic Italian song. We're gonna stop the music at some point, and you guys have to finish the lyrics.
0: Okay.
1: So just to test your level of Italianity on the Italianometro.
2: What do we win? Any cash or what do we win?
1: You win one crostolo.
2: One crostolo.
0: You win a crostolo.
1: One crostolo. One. Just one.
0: Allora iniziamo io e Teresa. Teresa Esposito, che è qui con noi.
3: Ciao a tutti. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Benvenuta.
0: Insomma, volontaria della radio per tanti anni e canta ad Adelaide in tante belle feste, tante situazioni. Però ora tu, Teresa, con noi è giocare, non siamo sullo stage.
3: Vabbè.
0: Ok? Quindi vai. Ok, Sara?
4: Parto?
0: Siete pronti? Vediamo che ci metti.
4: Sorpresa.
0: Sì.
5: Con la chitarra in mano.

presidente. Maresciallo come presidente. Collaborate sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Buongiorno.

0: I don't know.
1: Oh, Bo. Bravo. Yeah, Bo.
0: Bo.
1: Bo.
0: Bo.
1: It's a sound. Yeah, I like it.
2: I like Kenzachu Yu.
1: Kenzachu Yu.
3: Three ways.
1: Bo.
0: Bo.
1: Oh, well, that's lovely.
2: It's both in Bo. Kenzachu Yu.
1: Every time we come to Ferragosto, we learn something new.
0: New, something new. There you go.
1: Okay.
4: Something is very important.
1: Yes. Yes.
0: Grazie.
1: Everyone
0: mille,
1: should know.
0: Guys.
1: That's the international Italian word, Bo.
4: Yes.
1: If you know Bo, you can get around
0: you
1: Italy,
0: get
1: right?
0: Yeah. It's okay.
1: Grazie, Bo.
4: Grazie.
2: Thank you, James. Thank you, Massimo.
4: Grazie. Grazie a tutti.
0: Ciao. We're gonna do a little break, a little
2: allora
0: bit of
2: andiamo per un break e poi vediamo se qualcun altro vuole giocare, vuole cantare, vuole provare a ballare, vuole vincere un Crostoli King, che intanto hanno vinto James e Massimo e se li dividano.

0: Natalia, buongiorno Maria.
1: Pieni di malinconia.
0: Buongiorno Dio.
2: Sai che ci
0: sono io.

0: you did well, all right? That's your box of cross dolly. Enjoy it. All right? Enjoy
1: Piacere.
0: It.
2: Ciao, Josh.
0: Mamma, dimmi, Napoletano, non ti preoccupare.
1: Te la ricordi l'anno scorso lei è venuta? Ti ricordi la signora che è venuta l'anno scorso? E mi ricordo che non è più voluto lasciare il microfono.
2: Emma mi sembra preparata.
0: Che canzone vuole cantare, Napoletano?
1: Attenzione Sara, che ora mentre Vanessa investiga la canzone tu devi scrivere in napoletano.
0: No, io oltre questo è un limite troppo grosso da superare.
1: Nel frattempo, per chi ci sta ascoltando da Adelaide, noi siamo qui alla festa di Ferragosto Five Dock, chi non l'avesse capito. E ringraziamo i nostri sponsor Marco Pisa, sì, ovvero
2: Crostolo King e Zanga Import con la sua bevanda buonissima, cortese, che fa tanti tipi di gusti, eh.
1: Allora, Marco, Teresa qui vuole vincere i crostoli. No, non siamo qui a venderli, li regaliamo a chi vince.
2: Per forza.
1: Ok? Hai preso il titolo della canzone? Ok, ora canti con Vanessa, va bene? Sara, hai scritto il titolo della canzone.
0: Ragazzi, ce l'ho! Ce l'ho!
3: Stiamo vicini, signori.
0: Siamo pronti, ce l'ho!
4: La signora è compaesana, quindi cantiamo insieme.
0: Assolutamente d'accordo.
5: Io ce l'ho qua.
0: Quando siete pronti io vado.
4: Prego.
6: Pronto?

0: Nuoce brigando solo un bacio, ogni figliola sapiccia di overe.
1: Una sigaretta a moc, camanerina sac, e se

0: fortissima, ah, fortissima.
1: Bello, bello, bellissimo, mi sono sentita a casa.
2: Porta la
0: casa. Se li merita, benvenuti a tutti.
1: Ecco qua. Ecco qua. Ora faccio una domanda alla signora. Sì. Dolce tradizionale napoletano che si prepara a Natale.
2: Ah, la pastiera,
1: pastiera a Pasqua. Okay.
2: No, pastiera a Pasqua. E beh,
0: struffola.
1: Struffola.
2: E io li
1: brava.
2: Faccio, io li faccio.
1: Piccoli, grandi. Salve, siamo con What's your name?
3: Giovanna.
1: Giovanna. Do you know what I sing? Too bad.
2: Ho due figlie, quella nata in Italia, a Napoli, l'altro qua, nessuno canta. Io come mi sveglio la mattina,
1: canto.
2: La gente prega e io canto, faccio tutto il contrario.
1: È bellissimo, fino a 100, 150 anni. 180?
2: Grazie.
1: Grazie mille, grazie. Facciamo un piccolo break.
0: Che brava, che brava. Piccolo spazio.

Giovanotti, e dopo sti belli stornellate e chianoti, avvicinatevi, camo pazzo e mi viene la voglia ma ballati, se voliti e se non voliti, attaccamo suonatori!

0: Rino Gaetano con Il cielo è sempre più blu, Stefano Pratola, Marco Petta. Stefano, ti vedo provato.
1: No, certo, sono provato dalla situazione. Chi è?
0: Sì, pronto, è il postino. Abbiamo un pacco, è il Corriere SDA.
1: E chi l'ha portato il pacco? Di sicuro non Marco Birra.
2: Eccolo! Che onore. Ah, come è andata a te, Marco?
0: Ma guarda, bene, tutto a posto.
1: Ma a proposito di essere provati, tu sei provato?
0: Guarda,
1: dalla vita o dalla giornata?
0: Dall'esistenza, molto probabilmente, però... È arrivato Marco Birra.
1: Allora, Marco, invece, a parte gli scherzi, insomma, sì, qui noi tutto bene. Te dove sei stato? Cosa hai fatto? E chi hai incontrato?
0: Allora, io e Simone siamo stati in giro, abbiamo incontrato gente di ogni dove. E siamo stati in onda, tra l'altro...
1: una radio locale?
0: No.
1: No, perché di solito...
0: Navarra Venues hanno organizzato una kitchen stage e abbiamo fatto una masterclass di pulpetti, come si dice in gergo, pulpetti.
1: Sì, l'ho vista, da passare ora proprio.
0: Con Anna Enesci. E poi abbiamo fatto una masterclass con Mimmo di Sandhurst, che è un major sponsor, insieme a Lorenzo, executive chef di Navarra Venues. E abbiamo fatto...
1: Cos'è questo Navarra? Raccontaci, ci dici un attimo.
0: È un'azienda che...
1: Produce?
0: Organizza eventi, ha delle venues dove si può fare catering, matrimoni e quant'altro.
1: Qui in New South Wales.
0: In New South Wales, nel Nuovo Galles del Sud. Per essere precisi ed essere proprio trasparenti, salutiamo la signora che ci è appena, arrivata con il cappellino invisibile.
1: Perché che ci ha appena ricordato che non c'è più il servizio di leva obbligatorio, forse per un po', perché
0: si sta, tu sei stato l'ultimo anno, credo.
1: Io uno degli 86. Ultimi anni, anche perché se no chissà se mi avreste mai visto.
0: Tanto Lara Damiani, attenzione.
1: Lara Damiani che salutiamo e vedremo in radio
2: Marco,
1: settimana.
2: Marco, l'hai mangiato i nostri crostoli?
0: Come no, a voglia. Crostoli King, siamo qua grazie a Crostoli King e grazie a Cortese, Bevande Cortese, quindi ringraziamo Santino e la famiglia di Crostoli King.
1: Margherita, abbiamo fatto una bella intervista.
0: Sì, infatti, me la son persa.
1: E Margherita ci ha raccontato la sua storia, bello. Insomma, i primi crostoli fatti in casa, bello. I bambini avevano 12 anni, l'hanno bello. Vista, insomma, provata durante la notte, poi con questa grande idea geniale ha creato un impero.
0: Bello. Pensa che noi abbiamo fatto l'intervista a Mimmo di Sandhurst e proprio quella era la mia domanda. Come fai a cambiare una produzione casalinga a una produzione, una mass production
1: industriale,
0: che cambia tutto chiaramente.
1: E ce l'ha svelato il segreto per la prossima puntata?
0: In realtà è proprio una questione di capire assolutamente tutti gli standard di produzione, ed è importante perché poi chiaramente quando crei un prodotto a casa e poi lo crei, come quando cucini per due o cucini per dieci,
1: minchia, fa la differenza.
0: Sì, assolutamente. No, aspetta che ci abbiamo anche, dici minchia c'è cioè il
1: perché siamo in New South Wales e qui prevale la Sicilia, prevalgono i siciliani.
2: Ci tutti i suoni.
0: No, questo è il morse.
1: Senti, ma Sandhurst sono quelli dei pomodori sotto semi-dry.
0: Bravissimo, bravo. Vedi, è uno di quei brand che conosci anche tu, che sei qui da 10 anni, capisci? Uno di quei brand iconici, sì. Iconic. Intanto c'è anche uno dei Luna Pop, perché quel taglio lì è...
2: Wow.
0: Se fossero mesciati sarebbe un Cesare Cremonini qualunque.
2: Voglio il numero del suo barbiere, ragazzi.
0: Esatto. È arrivato anche Peter Parker, salutiamo Spider-Man. Ricordiamo Spider-Man
1: al cinema.
0: Nel primo weekend ha venduto più di Odyssey. Incredibile.
1: Non ci posso credere.
0: Incredibile.
1: Che io tra l'altro non ho ancora visto.
0: Però se ti svegli magari...
1: Ma
0: cioè,
1: ragazzi...
0: È già tornato a Ithaca, Ulisse. Cioè, capito? Devi guardarlo prima che torna. Ci ho messo 20 anni.
1: Ma scusa, tu riesci a fare tutto quello che vorresti?
0: No, nella vita mai. Però trovo tempo no? Per andare a vedere Odyssey in IMAX, perché IMAX non esiste ad Adelaide.
1: Esatto.
0: Salutiamo anche... Allora, però, if we taking videos, you have to sit with us. No, you are sitting with us. You, dai, vieni qua.
2: Why not?
1: Vieni
0: qua.
2: I give you the mic.
0: Dai, ma doesn't matter, we speak English. We've been here for a while. We can speak English. Dai,
1: we
0: vieni
1: can
0: qua.
1: Speak both, vieni
0: qua. Dai, cara. If you sit down, we give you a box of Crostoli King. Dai, vieni qua. Sembrava l'insegnante di se ti siedi ti do il premio.
1: Are you Italian background or are you passionate about Italian culture?
3: No, my mom is Italian.
1: Ah, yeah?
3: Yeah, she's from Haverhill, Torre Annunziata.
0: Torre Annunziata in Campania. What's your name?
3: Lords.
0: Lords.
3: Yes.
1: Come la cantante?
0: Like the Singer?
1: Like the Singer?
3: No, like the Madonna.
0: La Madonna di Lourdes,
1: Madonna's daughter. Yeah,
0: yeah. Ma tu sei blessed, quindi, cioè non ti può succedere. Nothing happens to
1: but
0: you.
1: We're talking about three different things: Madonna the Singer and the daughter called Lourdes, or Madonna di Lourdes when you go and pray and hope for a miracle.
0: Wow.
3: Yeah, that one. Mm.
0: Wow. So why did they name you that?
3: Because
1: you were a miracle.
3: Yes, basically.
1: Tell us. No. I starting with a joke, but I'm sure there's a deep story behind it.
3: Yes. Yeah, so basically, when my mom was pregnant with me, she had a lot of complications.
1: Okay.
3: So then she ended up praying to Our Lady of Lourdes.
0: Ci credo.
1: Praying to
3: Our Lady of Lourdes.
0: La Madonna di Lourdes.
1: La Madonna. Yeah.
0: Sempre lei.
3: In France, and then I was born on that feast day. So then she called me Our Lourdes after Our Lady of Lourdes.
1: You were born in the feast day of the Madonna di Lourdes.
3: Yes.
0: Have you been there?
1: Which is
3: 31st of May.
1: So you are Gemini.
3: I am a Gemini.
1: I'm going to blasphemy.
0: Cioè, scusa.
1: Astrology.
3: Why?
1: Is your partner Italian too?
3: No, he's Lebanese.
1: Lebanese. Well, we are cousins.
3: Cousins, basically.
1: Una razza, una faccia, una razza.
0: That was Greek. That's okay.
3: Oh, he wants to know why Nutella is better than Vegemite.
0: Because it is, mate.
1: Have you ever tried both? Yeah.
3: Nutella is better.
1: If you have both of them in front of you, which one will you pick up?
3: Nutella.
1: And you too?
3: Of course.
1: Allora, are you from Sydney?
3: Yes, I live in Parramatta.
0: Parramatta is not far from here, right? We are not from Sydney, so we have
3: no idea.
0: You're
3: from Italy, yeah?
0: Yeah.
3: Yeah. We're about in Italy.
1: We are fresh off the boat, as you can see.
0: Fobs. No, I'm from Milano, Stefano is from Prato, vicino
3: Firenze.
0: Florence.
3: I've been to Bari. Yeah. It's beautiful, yes.
0: Bello.
1: Che cosa, what do you do in life?
3: I'm a teacher.
1: Teacher?
3: Yeah.
0: Of?
1: Non-Italian language.
3: Not Italian language.
0: She will be just one of the many Italian teachers not speaking Italian in this country. And I'm going to have this dick. What do you teach?
3: Primary school. Yes.
0: So it means anything.
3: So everything and anything, yeah, basically.
0: Okay.
3: Yes.
1: And in your school, there's foreign language do they study?
3: English.
1: Foreign language.
3: Oh, foreign
1: language?
3: Well,
1: it's foreign for us.
3: French. French or Italian.
0: Bello.
1: Italian.
0: Yeah.
1: There we go. But is there Parramatta an Italian quarter?
3: Mainly Lebanese.
0: Mainly Lebanese. That's how you make your partner.
3: Yes. And my dad's Lebanese.
0: Allora.
1: Were you combined? I'm joking.
3: I am combined.
1: Absolutely inappropriate.
0: No. Allora, Lourdes, thank you very much.
3: Thank you. Thank
0: amazing.
3: You, guys. So
0: you can
3: name?
0: Take Marco and Stefano.
1: Marco e Stefano.
3: Beautiful. Thank you
1: but
3: so much.
1: Have you always been here in Five Docks for the fest? How is the first time?
3: No, every year I come with my family.
1: So it's like a tradition.
3: It is a tradition.
1: And what's your mom's name?
3: Pamela.
1: Pamela.
0: Ciao Pamela.
3: Pamela, yes.
1: Pamela bella, ciao.
0: Thank you, Lourdes. Thank you so much. You get to take home a box of Crostoli King just because you stop by and say hi. Grazie a Crostoli King, il nostro sponsor del viaggio a Sydney. Thank you so much.
3: Ciao.
0: All the best.
3: Ciao.
0: Andiamo con una canzone. Quando torniamo, Stefano e Marco, non so, faranno qualcosa.
1: Sì.
0: Interessante, forse. Vediamo.

0: un'estate italiana, chiaramente la Nannini con Bellato era il 90 e forse l'unico di questo gruppo che si ricorda è Stefano Prato.
1: Sotto il cielo di un inverno australiano che però ci fa sentire un'estate italiana grazie a Ferragosto.
0: Sì.
1: A Five Dog.
0: Doveva piovere comunque oggi.
1: No, non può piovere per sempre.
0: Esatto.
1: E non ha piovuto oggi.
0: Salutiamo
1: infatti
0: Brandon Lee in tutto questo e soprattutto buongiorno o buon pomeriggio.
1: Quanti cani, raga, oggi?
0: Esatto. Un sacco di cani a Sydney, proprio la the state of
1: canini direi, comunque quelli che portano sotto braccio.
2: È anche lo state di chi va in palestra tutto il giorno, posso dire che ci sono delle situazioni.
1: Ho visto più di quelle persone stamattina con il materassino da yoga e pilates sotto il braccio.
0: Unemployment rate
2: è incredibile.
1: E noi qui a mangiare crostoli e loro che vanno a pilates. Esatto.
0: Comunque ringraziamo Crostoli King per averci portato a Sydney, chiaramente è stato il
1: Li abbiamo avuti ospiti qui prima hanno raccontato davvero la loro storia, è stata molto molto emozionante, davvero una grande testimonianza di come nasce un business.
2: E il nostro Antonio Zanga di Zanga Imports, le bevande cortese, che se andate sul sito potete ordinarle all'ingrosso.
0: Sì, ma adesso le trovate anche ad Adelaide, se siete di Adelaide le trovate anche ad Adelaide, che è molto importante. Allora, dicevamo prima, giornata che we've been blessed, perché alla fine dei conti è stata una bella giornata a livello di weather, lo dicono tutti, è la prima cosa che dicono tutti quando camminiamo per strada, dei vendors, delle persone che sono dietro la festa, è che è stata una bella giornata soprattutto per il tempo.
1: Sì.
0: Ma ragazzi, voi avete avuto la fortuna e la sfortuna di stare al radio stand, perché è bellissimo, c'è un sacco di vibe, magari vi perdete anche quello che succede fuori.
2: Sì, perché possiamo uscire,
1: come no?
2: Facciamo delle fughe e poi si ritorna.
0: Esatto, ho fatto un giro praticamente da stamattina.
2: intanto la bellezza di questo posto è che appunto passano, vanno e vengano.
0: Esatto, a flotte. Però c'è un sacco di activation qua, ragazzi.
1: Sì.
0: Un sacco di activation, è infinita questa festa.
2: C'è sempre qualcosa di nuovo dove ti
1: per
2: giri.
1: Per tutti, tra l'altro.
0: Mamma mia.
2: Tra un cul-de-sac e l'altro.
0: Esatto. Tra un cul-de-sac e l'altro c'è una persona elegantissima, che è questo signore col papillon. Very elegant.
1: With the bow tie.
2: Ha mangiato una, personality ho visto che mangiavano.
1: King of Five Dog.
2: C'è anche l'acqua
0: filette.
1: Come by, you got a San Pellegrino in your hand.
0: Eccolo, vieni. Brand Ambassador di San Pellegrino.
1: Brand Ambassador.
0: Questo fenomeno.
2: Vieni, mi
1: che ci puoi dire? Perché
2: cuffie?
1: Sei così elegante oggi?
3: Sono andato a messa.
1: Sei andato a messa?
2: Aspetta,
1: adesso
2: che
1: la messa del pomeriggio?
3: Qualcuno dice che oggi era il giorno della farfallina.
2: Perfetto per andare a messa.
0: Guarda, il giorno della farfallina è tutti i giorni, se posso dire. Però se poi ve lo dici così,
2: come ti chiami?
3: Chiamo Eric.
2: Vieni più vicino, caro.
0: Eric è arrivato come la fata turchina. Eric, ma tu sei italiano?
3: Sì, vivo in Australia da 40 anni.
1: Ah. Italiano di?
3: Mantova.
1: Di Mantova. Cosa ti ha portato in Australia?
3: I tuoi genitori,
1: contro la mia volontà.
3: No, è lui. Sinceramente, no, è stata una bella cosa venire qui. Però poi in me sono ritornato in Italia e adesso vivo qui da solo.
1: Vivi qui da solo?
3: Sì, da solo, con le mie figlie.
0: Come sono le tue figlie?
1: Le salutiamo! Ciao, papà è una star oggi.
0: Le tue figlie parlano italiano, quindi?
2: Però capisci.
0: Sei riuscito.
1: Capisci l'italiano.
3: No. Ho fallito. Ho provato a insegnare loro l'italiano.
2: Senti, che cos'è questo bellissimo medaglione che hai al collo? Ah, ok. È la Madonna di... ogni posto c'ha la sua. Avvicinati.
3: Si chiama la medaglia della Madonna Miracolata, mi sembra.
0: È un po' come...
2: Chiaramente. Perché...
0: Dopo Lourdes abbiamo... È incredibile questo segmento religioso che
2: posso chiederti come mai sei così... hai così tanta fede? Perché alla nostra età c'è un po'... No? C'è un numero che va a diminuire. Tu ti sei presentato, nelle prime parole hai detto subito la Madonna, e hai subito detto sono andato a messa, cioè quindi... C'è un'impronta forte o è stato tutto... Ah, ecco, non è stato a caso.
3: No.
2: Allora, parlaci un po' di questa cosa.
3: Benissimo. Direi che ho avuto un'esperienza. Io ero ateo a un certo punto.
2: Ecco, vedi.
3: Poi ho avuto un'esperienza che mi ha riportato a praticare la fede.
2: Ma ce la puoi raccontare senza andare in un dettaglio che non puoi? A grandi linee. Facci capire che tipo di impatto ha avuto per te questo evento.
3: Dunque, quando... Le figlie erano ancora piccoline, mi chiedevo che tipo di valori avrei dovuto insegnare loro, ed ero a letto mentre pensavo a queste cose, e tutto ad un tratto mi è venuto, che posso dire, questa conoscenza, questa certezza che Gesù è la verità.
0: Oddio, ecco.
3: E da quel momento
2: Ti è arrivato come un messaggio che tu hai internalizzato e hai avuto fiducia in quel momento.
3: Giusto.
2: C'era un momento di difficoltà.
1: Ed è stato per te il mezzo.
3: Com'è?
1: È stato per te il mezzo attraverso il cui hai voluto trasmettere,
3: sì,
1: certi valori alla tua famiglia.
3: Esatto, esatto.
0: Che spettacolo.
3: Dunque, rendo grazie alle mie figlie per avermi riportato.
1: Che belle parole.
2: Nella via giusta?
3: Sì.
2: È di una pecora smarrita?
3: Penso di sì. Ma non penso che di essere l'unico. Ma...
2: Beh, figuria, magari.
0: Welcome to Radio Italiana, dico, a questo punto.
1: La fede sicuramente accomuna tantissime persone che sono qui oggi.
3: Mi fa piacere.
1: Quasi sicuramente.
3: Mi fa piacere.
1: A parte questo, a parte la tua profonda fede, cosa fai tu nella vita?
3: Faccio l'informatico.
1: Fai l'informatico? Ti lavora tanto?
3: Troppo.
1: Troppo.
2: Quindi IT proprio?
3: Esatto.
2: Io avrei il mio computer da far guardare.
3: Sì, vabbè, ho capito.
1: Puoi scaricarmi AutoCAD, quella versione un po' più
0: Open Office. Non ho licenza di Word, allora uso Open Office.
2: Un appello a chi ci ascolta, ragazzi: se volete fare un'opera di bene, venite in radio nell'ufficio, quello accanto a quello di Marco. E guardate
0: il tuo ufficio.
2: Guardate come
0: puoi
2: mai
0: dire che il tuo ufficio,
2: il mio ufficio, e guardate come mai il computer è lento.
0: No, fai Ctrl Alt Canc e
2: cancella tutto.
0: That's it.
1: Power Cycling aggiusta sempre tutto. La regola numero uno dell'informatica: spegni e accendi.
3: Esatto.
1: Confermi?
3: Sì.
1: Fatelo ogni tanto.
2: Ti dirò di più: a volte quando va via la luce o la corrente, bisogna anche tenerla un po' staccato e poi riattaccarlo. O non ha a che fare questa cosa con la verità?
3: Non saprei dirti.
0: Cioè, quindi scusate, negli ultimi 5 minuti è venuto pillole di fede ed informatica.
1: Come informatica,
0: due cose vanno a braccetto. Grazie mille. Grazie mille.
3: Grazie a voi.
1: Una
3: grazie.
1: Canzone in particolare che vorresti ascoltare?
3: Dunque, mi è sempre piaciuto Ramazzotti.
0: Ecco, avevamo pronto Fabri Fibra, però arriverà anche Ramazzotti.
2: Bene, no, ce lo mettiamo Ramazzotti. E sei nato qui, dove lo ascoltavi? Quando andavi in Italia?
3: Sì, quando ero ancora giovanotto.
1: Era stramazzino.
2: Vai spesso?
3: Sì.
2: Mentre la canzone sta per arrivare?
0: No, ce l'ho.
3: Ogni anno.
2: Ogni anno?
3: Sì.
2: E vai a Mantova dai tuoi?
0: Bello.
2: Bellissima, tra l'altro. Ok.
0: Allora, porti a casa oggi una scatola di Crostoli King, perché
2: per
0: sei venuto a sei seduto e ci hai cambiato la giornata.
1: Assolutamente.
2: Non la vita.
0: Assolutamente. Grazie anche alla signora,
3: grazie.
0: Contentissima. Buona giornata.
1: È stato un piacere.
3: Saluti.
0: Grazie mille.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Allora siamo alla svendita. We are selling out. If you are in front of the radio stand for a 5 minutes interview, vi regaliamo, we're gonna give you a free bag of a free box of Crostoli. That's but you easy. Have to come and sit here next
1: via,
0: to me.
1: Via Radio Italiana 531. Guarda la biondina,
2: la bionda la riconosco, bionda, l'anno bionda. Scorso era in tutte le nostre foto. Where are you, come here?
0: Quella bionda
1: là. Biondina, I saw you. Biondina, come here, biondina.
2: I saw you, ti ho vista.
0: Vieni qua, parli in Italia, vieni qua.
2: L'anno
0: qua.
2: Scorso ti ho vista.
1: Però è scappata, dov'è? Stefano,
2: dov'è?
1: Eh?
2: No, la vado a prendere io.
0: Dov'è l'amico Fritz? Vieni qua. What's your name?
1: È scappata.
0: Hey, Gao.
1: Hey,
0: Orlando, vieni qui.
1: Orlando, benvenuto, Orlando.
0: Eccolo, Orlando. Va bene.
1: Va bene, sì.
0: Allora abbiamo Orlando che...
2: Orlando...
1: Da?
3: Lo giudice.
0: Lo giudice, quindi sei italiano, Italian heritage.
3: Sì.
0: Where's your family from?
3: Catania.
0: Catania!
2: Ah,
0: bellissimo.
2: Hai visto che sta eruttando il vulcano in questi giorni?
0: Sì,
2: the vulcano erupting?
3: Ah? Huh?
2: Do you understand Italian in English? Or,
3: sto imparando, ma parlo più inglese.
2: You speak English?
3: Sì.
2: So I wasn't.
3: Yeah.
0: Probabilmente no. did you see that the Etna is erupting in Catania?
2: Did you see the people trapped in the airport?
3: No, I didn't.
2: Trapped is not the right word, but it's
0: allora,
2: figure of speech.
1: Io direi I was Catania.
0: Esatto, un inside joke. Orlando...

0: So you grew up in Sydney, I guess.
1: Yes.
0: First time at a festa?
1: No. Due anni fa.
0: Sei già venuto.
2: Che bravo.
0: And tell us about it. Cosa ti piace della festa?
3: C'è il papà lì?
1: No.
3: Il signore lì
1: no.
3: che guarda?
1: No, no, no.
0: È un signore che passa.
3: È un caso, vero?
0: There's your friend, your mate. What's your mate's name?
1: Lui si chiama Rory.
0: Rory. Rory.
1: Lui non è italiano.
0: Italian. No. From Catania as well.
3: So, allora, sì.
0: What did you like the most about today?
1: I like seeing all of the different Italians, the different culture from the area. Mm. You know, stuff is very expensive here. Like, I'd prefer to eat at home, but...
0: vabbè, no, you could be honest.
3: Fair enough. What did you eat? Pizza, polpette, cannoli...
1: Oggi non ho mangiato niente.
3: Perché è troppo.
0: Costa troppo. Ha detto che troppo costa troppo, non ha mangiato niente.
1: Non ho abbastanza soldi per comprare tutti...
3: Ma Orlando, sei uno sweeter.
0: Dove stai imparando l'italiano, a scuola?
1: Sto imparando a New South Wales School of Languages.
0: Fra, grandissimo. And how are you finding it? Come ti trovi?
1: Bene. Sì? Sì,
0: ma sai che sei bravo, eh? Parli
3: molto
0: bene.
3: Bravo.
0: Molto bravo.
1: Grazie.
0: Molto bravo.
3: Sei stato in Sicilia? Sei stato in Italia?
1: Sì.
3: Quante volte?
1: Solo una volta. Sono andato due anni fa.
3: Con la scuola o con
1: no,
3: amici?
1: No, con la famiglia.
4: Posso dire una cosa? Assomiglia tantissimo a Sinner.
0: Yannick,
4: è un baby Sinner. Mai detto. Ma... L'hanno mai detto?
0: Ti hanno mai detto? They ever told you you look like Yannick Sinner?
1: Sì.
3: Ma okay. Tantissimo.
1: Mia zia dice sempre che sembra Yannick Sinner.
0: Tu con chi pratichi l'italiano? Who do you practice Italian with?
1: Con mio padre e mia nonna.
0: Chiesto? E io stavo dormendo.
3: No, pensava che lo chiedessi a me, no. Che mi ha guardato.
0: No, tutte le all the questions are to you, Orlando.
1: Oh, vabbè.
0: Quindi tua mamma, tuo papà, tua mamma e tua nonna?
1: Non mia mamma.
0: Tua nonna parla dialetto?
1: Sì.
0: Quindi come fai with what you learn at the School of Languages and their dialect? Are you finding it tough to understand the dialect?
1: Sì, because a lot of the time I try and listen to my nonna and my dad speaking Italian at the dinner table.
0: Yeah.
1: You know, but they jump so quickly between Italian and Sicilian. Yeah. Non capisco niente.
0: But your father is from Italy or was born here?
1: No, he was born here.
0: Okay, fantastic. So with his mother, he still speaks the dialect.
1: Well, yeah, both Italian and Sicilian, wow. And a bit of Catanese as
0: That's
1: well.
0: That's amazing. These your mates?
1: No,
3: blonde. No.
4: Okay. What are they?
0: Well, Orlando, you've been incredible. Congratulations. Keep up your amazing
3: can
0: work
3: I
0: with
3: you,
0: Italian.
3: Can I ask you what you are studying? Like, what do you want to do in life?
1: Voglio essere una musicista.
4: Attenzione!
3: Cosa suoni? Flauto traverso.
1: Suono la chitarra.
0: Bravo!
4: Bravissimo.
3: Sì.
0: Bellissimo, bravo.
3: Che tipo di musica ascolti?
1: Mi piace il rock.
3: Che genere? Rock?
1: E metal anche.
3: Sei andato a vedere il concerto degli Oasis l'anno scorso?
1: Mi dispiace.
3: Did you go to the Oasis concert last year? Do you like Oasis?
1: No, you have an Adidas, non sono andato, ma sono andato Metallica.
3: Heavy metal.
0: Ascolti any Italian music at all?
1: Sì, mi piace molto Pino Daniele.
4: Mettiamo subito grande!
3: Bravo, così lo mettiamo e lo ascoltiamo.
0: Orlando, don't wanna put you on the
3: C'è
0: spot,
3: canzone,
0: but any particular song.
1: Oh, Pino... mamma mia. Facciamo... Forse un canzone di Pino Daniele. Forse?
0: O Pino D'Angio o Pino Daniele?
1: Pino D'Angio.
0: Pino D'Angio. Ok, avevi guadagnato 50 punti, li hai persi tutti. Vabbè, mettiamo Pino D'Angio. Grazie Orlando, you've been amazing. Porti
1: Grazie.
0: A casa
4: Porta
0: una scatola.
4: Crostoli.
0: You know what? Because you speak good Italian, porti a casa due. Bravo.
1: Oh, grazie mille.
0: One for you, one for Rory.
1: Grazie.
0: Okay?
4: Grazie.

quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?

fidanzata e la tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, ogni whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: tua.
1: Tua, Annalisa, con Sinceramente, bentornati in diretta da Ferragosto 2026, Five Dog Sydney. Sincronia incredibile. Nel frattempo, questa è la tifosa che è in Sara. E Vanessa?
0: Eccomi.
2: Wow.
0: In piedi.
2: Dov'è il mio suono? Identificamene uno lì.
1: No, perché non usi quello dei mostri con la tua voce al numero uno?
2: Fa vedere.
1: Monster, dov'è?
0: Me l'hanno tolto.
1: L'hanno tolto?
2: No, per... non parlo più allora.
1: Allora, raccontiamo, concludiamo, siamo alla fine. Questa è l'ultima parte del, di questo broadcast dalla festa di Ferragosto, che come sempre ci ha regalato tantissime emozioni.
0: Assolutamente sì, è stata una giornata super intensa. Penso che non abbiamo smesso di parlare da stamattina alle 10.
2: Lunga e intensa, però anche di molto divertente. Ci siamo molto divertiti.
1: Infatti, ti abbiamo visto più volte sulla sedia, in piedi.
2: Un po' alternato.
1: Certo.
3: Io non parlo più.
0: Non ho più voce. Io, a me è mancato...
1: Sì, per favore.
0: A me è mancata un'informazione di quanti arrosticini sono stati fatti quest'anno. Perché l'anno scorso c'era il.
1: Ce l'avevamo qui davanti.
0: Ce l'avevamo lì davanti.
1: Quest'anno
0: però
1: no?
0: Ci terrei a saperlo.
3: Abbiamo
0: quindi...
3: saltato l'arrosticino.
1: Allora, però vorrei dare degli spunti e delle idee a chi ci ascolta, che lo facciamo spesso verso la fine. La cosa che mi piace anche del Ferragosto qui a Five Dock è la diversità, soprattutto nell'intrattenimento, no? Abbiamo avuto il main stage dove ci sono i cantanti che fanno performance, dove ha presentato James Liotta. Abbiamo avuto il community stage dove la nostra Elizabeth, che adesso sta mangiando.
0: Meritata pausa.
1: Che è stata lì senza fermarsi un attimo da stamattina con i bambini che ballavano, che cantavano. E poi il kitchen stage, dove ci sono delle cooking class, dove hanno partecipato anche i nostri Marco e Simone, oltre che andare in giro un po' a carpire i migliori momenti della festa.
0: Assolutamente sì, ovviamente molti dei nostri ascoltatori hanno avuto soltanto la possibilità di ascoltarci e non di vedere cosa sta succedendo, presto pubblicheremo tutto sui nostri social.
3: Ma andate già a vedere che qualcosina c'è, potete già avere una vibe della nostra giornata qui a Five Dock.
1: Esatto, c'è anche già un reel fuori, non si sa come è stato fatto.
0: Arrivederci!
3: Viva l'Italia! Viva l'Italia!
1: Allora,
4: viva Napoli!
0: Viva Napoli!
3: Vai, Calabria! Allora.
1: Come ti chiami?
3: Francesca.
1: Di
3: Calabria? E dove?
1: Dalla Calabria.
3: Oh, come? Come hai detto?
1: Di dove sei?
3: Oh, io.
1: Where do you come from?
3: Dall'Italia.
1: Nata lì?
3: Nata in Calabria, Reggio Calabria.
1: Reggio o intorno?
3: Di Bagnara. Sì, sì.
5: C'è Giuseppina Paone, la Bagnarota.
1: No, la famosissima Giuseppina.
4: Sette chilometri.
1: Loredana Bertè, tua sorella? No.
3: No. magari.
1: E loro erano. Loro sono quattro sorelle. Mia Martini se n'è andata.
3: Se n'è andata, mi ha dispiaciuto tanto. Noi ci abbiamo un bel coso da lei, un bel. Come si dice? Yeah. Beh, ma vedi che io ho lasciato l'Italia tanto tempo fa, sono adesso più australiana che italiana, no? Lui mi tiene a me sempre. Non ti
1: dove siete conosciuti voi due qui? Chi vi ha accoppiati?
3: Ci siamo conosciuti in Five Dock, eravamo vicini di casa.
1: Stai scherzando?
3: Sì, lui mi salutava, ho detto ma quello è carino, magari.
4: cinque fratelli c'ha.
3: Lui era molto carino, molto bello, mi sono innamorata subito.
1: Quanti anni fa?
3: Oh, io avevo quanto? 18 anni?
4: Quanto anni fa? 1997.
3: Eravamo tutti e due giovanissimi, il primo amore, va. Il primo
0: ma siete
3: uomo
0: ancora giovani!
3: Sì! Adesso facciamo 40 anni next year.
1: Bless.
3: Thank you so much. Io amo l'Italia, vero? Next year, come si dice, un altro anno? Il prossimo anno ci andiamo di nuovo a trovare la bella l'Italia. Grazie. Ma voi siete tutti italiani?
0: Sì, siamo tutti italiani.
3: Tutti.
2: Io sono di come te?
1: Cioè, vi state facendo intervistare,
3: sì,
1: io non ho parole.
2: Ah, ok.
1: Non ho parole.
3: Sì, però si sente sulla
0: Casetta.
3: Voce... Si sente che siete veri italiani, no?
0: Napoli si Caserta no.
3: Perché i miei figli non parlano come...
1: Ma non... Ma... allora, a parte che ci sono più comunicazioni nel momento, ma non è vero, cioè questa cosa, cioè l'italianità è varia. Noi parliamo l'italiano italiano, ma non vuol dire che uno è più italiano di un altro.
3: Sì, è vero, è vero. Ma però l'accento si sente che voi venite proprio dall'Italia.
6: Ma no, ma sai qual è la differenza? È che siamo venuti un po' dopo e quindi ancora dopo parliamo italiano. Ma non è che siamo più italiani di voi o degli altri,
4: Non sapevo manco una parola inglese. No, one word. Manco una parola.
3: It's true, è vero, è vero.
4: Faccio a parlare con questa qua che non sa inglese.
0: Adesso non sa più l'italiano.
3: Lui è più italiano di me. Lui parla l'italiano per me, perché dice che io sto parlando troppo l'inglese, si deve parlare l'italiano a casa, perché adesso siamo nonni.
4: No, certo. Lei diceva una cosa napoletana, lei diceva una cosa calabrese. Sì, ma tua mamma che mi dice a me? No? Non si capiva.
2: Beh, ma l'importante è capirsi, quindi.
1: Senti, ma lei ha 5 fratelli, hai specificato prima.
4: C'è una sorella in Italia.
1: Più 5 fratelli.
4: Plus 5, yeah.
1: E come sono loro con te?
4: Sono bravo, che vuoi? Calabrese, che vuoi? A dire, basta che non sbagli, capisci?
1: Se sbagli, basta che non succede?
6: Sbagli!
4: Sì.
0: Peperoncino sulla lingua.
3: Sì, ciao cari.
4: Erano assettate uno una tavola e un'altra tavola. Com'è qua? Come funziona qua? Lei là e me ogni sogno.
6: La potevi solo guardare.
3: E poi abbiamo fatto feste a mamma e papà. E quando io andavo a lavorare, dicevo che stavo ammalata e andavo a vedere a lui.
4: Aspetta. Sposate frate e sorella. Allora. Suo frate ha sposato mia sorella e ho sposato sua sorella.
6: Vi siete imparentati tutti, bello.
1: Però avete iniziato voi, siete stati voi primi.
4: Yeah.
1: O loro prima.
4: Per nascere là fuori, a per nascere il mio cognato con mia sorella, sennò la mamma.
3: Si parla di 40 anni fa. Era così, vero? Ma
6: è vero.
3: Dopo 40 anni siamo sempre insieme. Io gli voglio bene come 40 anni fa. È troppo bello.
6: Che dolce!
3: Che bello! Love.
2: Tienitela stretta, Ad Adelaide.
4: Ah, Adelaide.
6: Adelaide.
4: Che fai, Adelaide? We can do it, Adelaide. You stay here in Sydney. It's just not Adelaide.
3: Stay in Sydney. Sydney è più bello.
4: You been here before? Oh, good. I went to Adelaide 4-5 anni fa, the naval base. Just stato là, base militare. And I've been to Kangaroo Island. Beautiful.
6: Ah, yeah.
4: L'ho portato là 3 giorni on the sopra la casa un po' più mare, no? Beautiful.
3: È molto bello.
4: Yeah,
3: ciao cari.
1: Bene, grazie.

0: Togliete
1: le cose davanti a Sara. Sì, no, mi sono divertito molto. Ho mangiato anche cose diverse. Insomma, ho provato. Non pensavo che ci potessero essere tanti cibi diversi in un'unica manifestazione. Insomma, sono rimasto contento, ragazze. E voi?
2: Scherzo, noi siamo felicissime, siamo felici. Io sono felicissima, allora, di essere venuta perché è la prima volta e quindi non avevo mai visto il Ferragosto di Five Dog e l'ho trovato meraviglioso per il flusso di gente
3: è
2: che
3: un
2: c'è
3: flusso,
2: stato
3: brava.
2: Davvero davvero bello dall'inizio alla fine, perché ancora adesso diciamolo che sta per finire perché siamo in chiusura
3: all'ultima parte.
2: L'ultima parte c'è ancora gente che passa qui davanti, c'è ancora gente che ha voglia di parlare, c'è ancora gente contenta di essere qui, c'è ancora gente che mangia e che beve, quindi
3: flusso
2: spero.
3: È la parola giusta, è sì. Come se fossero delle arterie, questi sono dei globuli rossi del sangue.
0: Sì.
3: Poi ce n'è anche un po' bianchi,
0: c'è
3: anche un po' di plasma.
2: Cioè, c'è di tutto.
1: Speriamo non troppi
0: così, bianchi, ragazzi. Che non è mai buono. Però sì. Noi stiamo per chiudere, ma sì. La maggior parte di questi sto sicuramente staranno aperti ancora per un po', magari.
3: Un po' più di noi.
0: Un po' più a lungo. Personalmente non ho avuto modo di girare molto per capire il tipo di activities che c'erano, però
3: perché
0: ricordo
3: siamo sempre qui.
0: Siamo sempre qui, esatto. Ricordo dall'anno scorso ce n'era un po' per tutti, se non sbaglio. Giù in fondo c'è tutta un'installazione di gonfiabili per far divertire i bambini. Quindi davvero c'è tanto tanto intrattenimento, anche se siete qui state per passare.
2: Però è stato bello anche stare qui, secondo me, perché tanta gente si è fermata a cantare, a ballare. Quindi è stato proprio bello essere anche qua e vedere comunque la gente che passa ed era incuriosita, si fermava, cercava di capire chi eravamo, quindi...
3: Abbiamo cantato, sì. Abbiamo spiegato della radio, come ascoltarci e tutto quanto.
2: Esatto.
3: Benissimo, io direi di chiudere.
2: Chiudiamo?
3: Chiudiamo, ringraziamo tutti, grazie a tutti per essere stati in onda con noi, chi è stato da stamattina a casa, chi si è appena connesso, e i programmi di Radio Italiana 501
2: continuano.
3: Alle 6 ci
2: noi.
3: Sarà Paradossi,
2: esatto, con Nicola,
3: Nicola
2: Michele.
3: E Michele,
2: quindi
0: è stato bellissimo.
2: Sì, grazie ragazzi, grazie Mario, grazie Vanessa, grazie Stefano,
0: grazie Sara,
2: e rimanete sempre su Radio Italiana 531, ciao,
3: ciao
2: a tutti.
3: Ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
1: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
1: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
1: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
1: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai
3: sì?
1: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
1: Peter,
3: io
1: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
1: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: No, no, no, guarda che non era per me.
1: Ah, mi scusi.
2: Allacciate le cinture che stiamo per atterrare. Non abbiamo alternative.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: te.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 16 agosto. Port Road, Alberton, Trimmer Parade, Seaton, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Queenstown and Valletta Road, Fulham Gardens. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Resta alta la tensione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. Attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
6: Veniamo in Italia alla tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna. Il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
5: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella diciottenne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
6: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
5: Un vasto incendio divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato, Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
5: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio, diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Cissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus Chic, da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

da quei tacchi e la suola rossa. Sei così una bomba che la natura si è accorta. La luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
9: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition.
8: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
9: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna Cucina.
8: L'iscrizione alla competizione costa $50.
9: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
8: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
9: Che vinca il miglior salame!
10: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
11: Radio Italiana 531.
12: De Palma.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosteva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno sole mare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,800 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026.
4: Con noi di Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

un'altra cosa. No, me le... devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalità. Un attimo. Legalità.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gaganis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gaganis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gaganis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
4: Gaganis, flavors from around the world.
6: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
7: You're listening to Radio Italiana 531.
8: Lubini Piccianini.
9: Tralalelo tralala.
10: Creepy troppa troppa tripa.
8: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
9: 531.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli i like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sarà.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
3: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Mi sento un odore.

0: Gentili radioascoltatori, buonasera e bentrovati sulle stazioni radio di Radio Italiana 531 con il programma Paradossi, come al solito questa sera con Nicola Moffa e Michele Giglio. Buonasera Michele.
1: Buonasera Nicola e buonasera a tutti voi gentili ascoltatori, bentrovati di nuovo, finalmente il tempo sta cambiando, speriamo bene.
0: E beh, è arrivata insomma... come si dice in Italia, si dice Augusto Capodeverno, si dice il mio paese. Praticamente
1: quello che sta succedendo in Italia, però è incredibile al momento.
0: Quest'anno è molto caldo, è un ciclo caldo,
1: ma non solo in Italia, in tutta l'Europa è un disastro.
0: Sì.
1: Tant'è vero che sono riusciti a trovare anche dei resti dell'impero romano, ponti che erano
0: sì,
1: sommersi.
0: Che erano sommersi. Vabbè, ma comunque è un ciclo che fa parte della Terra, perché questi riscaldamenti ci sono stati tanti anni fa, anche all'epoca di Pirro, se ti ricordi, Michele, tu sei di quell'epoca lì.
1: Tanti anni fa.
0: Che con gli elefanti attraverso le Alpi, quindi evidentemente non c'era la neve.
1: Se non c'era, ce n'era poca.
0: Ce n'era poca. Quindi non è la prima volta che la Terra si riscalda e non sarà l'ultima, e poi la Terra si raffredda e avremo...
1: Però ci sono anche i terremoti, ne stanno venendo una presa all'altra.
0: Il terremoto che c'è stato in Colombia è stato incredibile.
1: E anche in Indonesia.
0: Sì.
1: E anche a Pozzuoli.
0: Sì, i terremoti sono stati molto frequenti.
1: Tutti adesso?
0: Sì.
1: E che succede? Abbiamo cominciato la fine del mondo, no?
0: Ma no,
1: piano.
0: Sono cicli, Michele, sono cicli geologici della Terra, non è...
1: Speriamo che sia solo un ciclo. Cicliamo.
0: No, sono cicli che si succedono naturalmente. Poi naturalmente ci sono quelli che ci marciano, ci fanno cose che per tirare al loro vantaggio, per spaventare la gente, per convincere la gente a spendere soldi su qualche cosa.
1: Ma l'Etna anche per 2 settimane non si è potuto volare da Catania, perché l'Etna
0: L'Etna è un vulcano attivo.
1: Però mai così a lungo è stato.
0: Ma a memoria d'uomo odierno. A memoria d'uomo odierno, ma non l'Etna è un vulcano attivo,
1: attivissimo,
0: che sempre vanno persone proprio perché è attivo.
1: È uno spettacolo.
0: A fare studi, certo. Chiaramente adesso è più attivo, ci sono tante... Poi Michele, se andiamo sulla geologia, tu sai che insomma qualcosa la sappiamo in merito di geologia, quindi anche l'asse terrestre oscilla, si muove e dipende dalla sua posizione, tante volte che la Terra si riscalda un po' in più o un po' in meno. Insomma, ci sono tante cose.
1: State tranquilli che per il momento tutto bene.
0: Siamo a posto, non vi preoccupate. Ci vogliono 1000-2000 anni prima che abbiamo cominciamo a avere problemi.
1: Chi vivrà vedrà.
0: Esatto. Allora, Michele, oggi l'argomento è, diciamo, viaggiare in un certo senso. Avremo Marco Polo. Parleremo di Marco Polo, perché la cosa che mi ha un po', diciamo, intrigato è il fatto che Marco Polo ha fatto cose che poi 500 anni dopo sono state, diciamo, prese come
1: i grandi viaggi, specialmente dei portoghesi, quelli che hanno poi scoperto
0: Australia sono venuti nel 1400, non è che viaggi sono sempre stati fatti. Poi chiaramente però Cristoforo Colombo ha fatto, diciamo, ha circumnavigato la Terra per dimostrare la sua sfericità, ma ormai già si sapeva. Noi abbiamo parlato di Eratostene tante volte, che nel 350 a.C. ha misurato addirittura la circonferenza della Terra.
1: È vero. Comunque è un precursore, come ha detto lui, sia come viaggiatore sia anche come mercante, perché in effetti era un mercante originariamente.
0: Il padre
1: Il padre lo portava con lui, diciamo, nei suoi viaggi, e ovviamente lui ha esteso un po' questa abitudine dei genitori e l'ha seguito, e poi ha fatto per conto suo.
0: Sì,
1: e poi è rimasto famoso anche in Cina, perché sicuramente ha lasciato qualche traccia lì, perché è stato molti anni. Ed è anche stato un personaggio importante, no?
0: Sì,
1: vedremo.
0: Sì. È un personaggio conosciuto in tutto il mondo, e tutti sanno di Marco Polo, e quindi parleremo di Marco Polo e parleremo anche di viaggi. E per quanto riguarda la musica, questa sera vi faremo ascoltare la parte migliore degli anni 80, remissati come abbiamo fatto un po' in passato con altri brani. E cominciamo con il primo remix che si intitola Gloria, sicuramente un brano che conoscete, di Umberto Tozzi, che poi è stato preso anche dalla musica americana, insomma un brano famosissimo. Ecco, cominciamo con questo brano con Gloria.

0: Ed ecco, era Gloria il brano che avete appena ascoltato, e questo è, diciamo, l'andazzo di questa giornata di oggi per quanto riguarda la musica. Sarà musica così da ballo, praticamente remissata degli anni Ottanta. Spero che anche questa musica sia di vostro gradimento. Intanto, Michele, noi ci prepariamo perché praticamente l'argomento è, diciamo, per noi impegnativo e leggero, nel senso, perché molta gente conosce Marco Polo, però chiaramente dobbiamo stare attenti a quello che diciamo di Marco Polo, praticamente.
1: Era veneziano, quello è sicuro, è nato a Venezia, parlava il dialetto veneto, e il libro fu scritto
0: in Veneto,
1: mezzo veneto e mezzo francese, perché non lo scrisse lui, lo dettò, perché era in carcere. Fu incarcerato perché c'era una guerra fra Venezia e Genova, e lui fu preso prigioniero, rimase in galera per un po' di tempo
0: a Genova, se non sbaglio,
1: un anno o due, e lì incontrò Rustichello da Pisa, che era uno scrittore, e gli dettò queste memorie,
0: queste avventure.
1: E Rustichello scrisse in questo franco veneziano, insomma, ecco, per fortuna che era pisano, quindi era un italiano comprensibile, ecco. Però il paradosso è che quello che fece Marco Polo fu il precursore di tutti i viaggi che poi vennero successivamente da Cristoforo Colombo fino ai portoghesi, a Magellano, a Vasco de Gama, coloro che poi
0: i vari geografi.
1: Tutti i geografi, compreso anche Amerigo Vespucci, ovviamente. Comunque, gli italiani si sono dati da fare, diciamo.
0: Tantissimo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: nell'aria il brano che abbiamo appena ascoltato, mentre qui da Radio Italiana 531 con il programma Paradossi Nicola e Michele vi parlano di Marco Polo.
1: E se voleste avere delle delucidazioni, diciamo, supplementari, oppure parlare con noi, il telefono è sempre quello 83 40 77 00. Le vostre telefonate sono sempre gradite.
0: Certo, poi parleremo anche di viaggiare, perché diciamo lo spunto di Marco Polo è venuto da quello del viaggiare. Marco Polo era un grande viaggiatore, insomma, e come Michele diceva prima fuori onda, il paradosso era proprio il fatto che lui era andato per fare un viaggio, però poi è rimasto lì per parecchi anni.
1: Era andato ad accompagnare il padre, aveva 17 sì. anni, e il padre a quei tempi Venezia era un po'... aveva degli outpost, come si chiamano, degli avamposti un po' in tutto l'Oriente, e quindi praticamente ogni volta che facevano il commercio si trovavano in casa. I veneziani, come sai bene, erano grandi navigatori, avevano grandi mercanti, avevano appunto dei luoghi dove potevano vivere le persone, perché era terra veneziana. E loro seguivano quella rotta, e cosa facevano? Portavano delle merci, le scambiavano e poi ritornavano arricchiti, perché nessuno faceva questi viaggi a quei tempi. Erano pochi che osavano fare questi grandi viaggi.
0: Viaggi tanti,
1: sì.
0: lunghi. Viaggi,
1: e
0: certo.
1: I genitori di Marco Polo erano molto conosciuti anche come mercanti, e quindi lui li seguì. E quando li seguì arrivarono fino alla corte del Gran Khan. A quei tempi era Kublai Khan, mongolo, e il padre e lo zio ritornarono. Lui rimase lì 17 anni e fu il consigliere addirittura del Gran Khan. Fu uno dei consiglieri. Il Gran Khan gli diede l'incarico addirittura di governare alcuni posti, e tornò indietro a Venezia ricchissimo, ovviamente. Ma sì. comunque i soldi non è che erano importanti per loro, perché la famiglia era molto ricca in ogni caso.
0: Sì, era naturalmente era un grandissimo esploratore, ma soprattutto nel campo del mercato, perché lui era, essendo nato in una famiglia di mercanti, lui conosceva bene come barattare, come comprare, come vendere, come trasportare, e quindi chiaramente poi riconosceva anche le cose nuove, le cose che sarebbero state di interesse, e quindi venderle, e naturalmente questa cosa fu sfruttata anche in Cina, appunto, dal Gran Khan, che chiaramente
1: lo prese in simpatia, gli affidò appunto degli incarichi molto importanti, addirittura al governo di una zona, perché lui per 17 anni ormai parlava il mongolo e anche la lingua persiana, quindi era molto molto, perché è arrivato giovane, quindi la lingua l'aveva presa subito, era molto ben voluto, e quando partì fu veramente triste per il Gran Khan.

0: che lo vide ritornare. Comunque, Marco Polo tornò, tornò pieno di ricchezze e ovviamente poi successivamente partecipò a una guerra fra Genova e Venezia, fu imprigionato e rimase 2 anni o 1 anno e mezzo nelle prigioni genovesi e lì scrisse, dettò le sue memorie appunto a Rustichello da Pisa e le scrisse in una lingua un po' particolare, mezza veneziana, mezza francese e mezza toscana, ecco, perché Rustichello da Pisa scrive a modo suo, diciamo.
1: E beh, certo, poi parliamo del 1280-90, insomma.
0: La lingua italiana perché, dagli albori, eh.
1: Sì, perché praticamente Marco Polo è nato nel 1254 e poi è deceduto l'8 gennaio 1324. E quindi potete immaginare, noi parliamo di ormai di quasi 1000 anni fa, di 900 anni fa.
0: La cosa interessante è che non fu scritta in latino, ma fu scritta in questo veneto provenzale pisano,
1: sì, quello,
0: una lingua molto particolare. Io l'ho letto perché ho dovuto fare una riduzione di questo libro e era una lingua molto strana, però diciamo volendoci si capisce qualcosa.
1: Certo, poi chiaramente lo scrittore non era, perché il latino era soprattutto una cosa della chiesa, in effetti.
0: Ma anche della scienza.
1: E della scienza, sì,
0: Sì.
1: però questo era più una cosa, diciamo,
0: Un racconto
1: mercante,
0: da andare,
1: commerciale.
0: è un racconto da andare a chiunque
1: Alla
0: volesse,
1: gente
0: alla
1: comune,
0: gente,
1: sì,
0: sì.
1: non era
0: Quindi
1: una
0: è anche
1: cosa
0: un
1: per.
0: esempio di lingua
1: Sì.
0: pseudo-italiana o quasi italiana. Questo nessuno l'ha mai stabilito, però non era scritto né in veneziano, né in francese, né in
1: Né in
0: italiano,
1: latino.
0: ma una specie di miscuglio, diciamo.
1: Sì, che comunque si capiva,
0: Sì.
1: perché era. Ma questo era uno, un altro dei precursori della lingua italiana, in effetti, perché comunque era fatto apposta per farlo capire a quelli che avrebbero avuto la possibilità di leggere, perché chiaramente nel 1280-90 erano pochissimi quelli che sapevano leggere, che potevano leggere, però basta che erano capaci di leggere e che potevano sicuramente capire quello che veniva scritto poi.
0: È stato un po' un emigrante come noi, però un
1: Sì.
0: emigrante che, come si dice, nessuno è profeta in patria e lui è rimasto per tanti anni in Cina e lì avrebbe potuto fare, già faceva la vita da nababbo, però ovviamente sentì la necessità di tornare indietro. Perché la sua casa era a Venezia e l'aveva lasciata che era un ragazzo, insomma, 17 anni. Perciò sentì questa esigenza di tornare indietro e che dispiacque molto al Gran Khan, che addirittura gli chiese di portare un'ambasciata al Papa perché voleva che appunto, perché lui gli parlò di Cristo, gli parlò della religione
1: Certo, di
0: cattolica
1: tutte
0: e quindi
1: della
0: Kublai
1: cultura
0: Khan
1: italiana.
0: disse perché non ci manda dei missionari? E in effetti dopo di lui sono andati dei missionari. In Cina
1: Sì.
0: e uno di questi missionari riportò addirittura il baco da seta in Europa. Quindi, come vedi, fu un precursore di molte cose.
1: Sì.
0: Lui non portò il baco da seta, però uno dei monaci che fu mandato per, diciamo, evangelizzare quella zona ritornò nascondendo perché il baco da seta non poteva uscire dalla Cina, pena la morte. Chiunque provava lo facevano fuori, lo nascose nel bastone di
1: Sì.
0: viaggio e lo portò in Europa. E da lì l'Europa conobbe la seta che era costosissima perché veniva tutta dall'Oriente
1: Sì.
0: e non poteva esserci altro sistema che quello di crearla sul posto attraverso il
1: Che poi
0: baco.
1: venne proprio da Marco Polo, perché Marco Polo portò i tessuti, portò come pure gli spaghetti, in effetti,
0: Così dicono.
1: così dicono. Perché in effetti in Cina facevano degli spaghetti con la farina di riso,
0: Eh sì,
1: i noodles come si chiamano adesso.
0: magari non, la matriciana non verrebbe buona lo stesso, però.
1: No, in Italia facevano la pasta fatta in casa, naturalmente
0: Sì.
1: facevano le orecchiette, insomma quella pasta così. Però poi è venuta fuori la pasta lunga e quindi
0: Oggi ho fatto aglio e olio e
1: oggi ho fatto
0: peperoncino
1: aglio, olio e peperoncino con gli
0: con
1: spaghetti.
0: tanto prezzemolo
1: Vedi?
0: e anche tanto formaggio pecorino. Un capolavoro veramente buono, veramente. Non mi ci fa pensare che c'è. Non è
1: Ti fa venire
0: rimasto,
1: fame?
0: ma la sono mangiata tutta.
1: Vabbè.
0: Ce la siamo mangiata tutta.
1: E comunque, insomma, Marco Polo è uno che praticamente ha fatto scoprire l'Oriente al mondo occidentale.
0: Sì, perché ha lasciato una dettagliata analisi di quello che era l'Oriente a quei tempi.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per domenica 16 agosto, Port Road, Alberton, Trimmer Parade, Seaton, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Queenstown and Valletta Road, Fulham Gardens.
4: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire, martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
5: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Ciao brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: E questo era un altro brano di Remix. Remix era Amore Disperato. Allora, Michele, noi stiamo parlando di Marco Polo, no? Sì. Dobbiamo parlare un po' della sua vita, praticamente, perché...
1: E del suo libro, Il Milione.
0: Abbiamo già fatto un riassunto, praticamente, però lui ha scritto appunto il libro delle meraviglie, Le meraviglie del mondo, e ha scritto Il Milione. L'ha scritto circa nel 1300, come hai detto, quando era in prigione. Lo ha dettato, perché non è che l'ha scritto lui. È comunque un libro che descrive la cultura misteriosa del mondo dell'est, del punto appunto asiatico, incluso la grande potenza dell'impero mongolo e della Cina sotto la dinastia di Yuan, dando agli europei il primo
1: resoconto e anche una visione panoramica di quello che era la...
0: Sì, di quello che la Cina, la Persia, l'India, il Giappone e tutte le altre...
1: Sì, perché i viaggi duravano diversi anni, non è che c'era l'aereo, insomma, e neanche viaggiavano tutto via nave. Dovevano attraversare i deserti anche.
0: Via mare, via terra, un po' con tutti i mezzi, non via aerea, però insomma con navi soprattutto, perché era più comodo per trasportare le merci, e quella infatti era la grande potenza di Venezia, no? Perché trasportare le merci su terra, poi bisognava sempre attraversare delle zone impervie, e poi c'era sempre il pericolo di essere attaccati da magari tribù locali. Certo, invece il mare era un po' più sicuro, anche se il mare in tempesta era difficile poi da gestire, però seguendo le coste, insomma, alla fine si riusciva a trasportare meglio e a fare di meglio.
1: Lui partì che aveva 17 anni e insieme al padre e allo zio ci misero 3 anni per arrivare. 3 anni di viaggio durò, tra terra e mare. E poi una volta arrivati oggi si chiama Xanandu, è una città che il Gran Khan stava costruendo proprio in quegli anni. E una volta arrivato nel Katai, Marco ottenne i favori di Kublai Khan e divenne addirittura consigliere, e in seguito divenne anche un ambasciatore, imparando a conoscere la lingua e i costumi dei tartari. Quindi viaggiò nel Katai, viaggiò in Cina, non è che si fermò alla corte del Gran Khan, ma fu mandato come ambasciatore. Quindi tutto ciò che vide poi lo raccolse nel Milione, chiamato appunto Milione perché tutto ciò di cui parlava e tutto ciò di cui incassava, quanto incassava Kublai Khan, erano milioni, e tutto ciò che, di cui parlava sempre, erano sempre milioni, per far capire alla gente che in Cina appunto esisteva questa grande ricchezza, che era appunto l'oro, non solo
0: si misurava in milioni praticamente,
1: sì, tutto era misurato in milioni, così dicono. Poi ci sono altre versioni per cui chiamato il Milione, comunque a noi ci interessa poco,
0: però è plausibile, insomma, certo, chiaramente è una spiegazione plausibile. Ma soprattutto la cosa importante è che ai cinesi interessava quello che diceva Marco Polo, perché anche loro volevano sapere che cosa succedeva in Occidente,
1: assolutamente,
0: come era la loro cultura, quindi per loro erano felici di scambiare questa cosa.
1: E poi, come abbiamo detto, aprì la strada anche ai missionari che andarono, su richiesta del Gran Khan, andarono in Cina, anche loro fecero dei viaggi molto lunghi, e al ritorno di uno di questi viaggi portarono appunto il baco da seta, dando così origine a quella che era l'industria della seta in Europa, che fiorì proprio in quel periodo a Milano, soprattutto nella zona della Lombardia, ecco.
0: E poi la grande amicizia poi sorse per tanti altri motivi, perché siccome loro erano dei viaggiatori, quindi esperti navigatori, allora offrivano anche di accompagnare le persone in altri posti. Per esempio, nel 1291 quindi la famiglia di Marco Polo, offrirono di accompagnare la principessa mongola Coco Chin di Persia e arrivarono lì in Persia, per andare in Persia, quindi questa principessa mongola per andare in Persia, e arrivarono intorno al 1293, quindi ci misero 2 anni per arrivare in Persia. E poi, dopo aver lasciato la principessa, hanno viaggiato su, appunto, via terra per andare a Costantinopoli e poi a Venezia. Insomma, alla fine sono ritornati dopo 24 anni. Quindi, praticamente c'è stata questa grande amicizia, questo grande diciamo impegno da parte della famiglia Polo, che è stata molto molto rispettata appunto dai mongoli. Allora, Michele, io intanto manderei un altro brano.
1: Manda
0: e poi continuiamo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith. Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, dinner night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: E questo era appunto Non succederà più, un brano che abbiamo il brano che abbiamo appena ascoltato, un altro remix come vi abbiamo promesso per questa sera di farvi ascoltare. E comunque andiamo verso diciamo questa, la storia così di Marco Polo, perché Marco Polo, come dicevamo, lui praticamente suo padre e lo zio tornarono in Italia quando, a Venezia dovrei dire, quando Marco Polo aveva circa 15 anni, e lo zio e il padre non lo conoscevano da ragazzo, da giovane, perché quando loro erano partiti Marco Polo era un infante praticamente, e quindi poi dopo una serie di perché loro volevano portare questa famosa lettera del Gran Khan, la volevano portare al Papa, appunto Niccolò e Maffeo, però in quel periodo non c'era il Papa, e quindi loro erano molto, insomma, dispiaciuti del fatto che il Papa, insomma, non avevano potuto portare questa lettera, non avevano potuto quindi chiedere al Papa quello che era stato poi chiesto dal Gran Khan. E quindi questi, insomma, dopo quasi 2 anni, insomma, partirono alla volta di nuovo verso l'Oriente, e sono stati nel Golfo Persico, e si sono andati poi nel porto di Hormuz, il famoso, adesso tutti lo conoscono, lo stretto
1: sì,
0: di Hormuz, grazie alla guerra che c'è stata in corso e al momento che è praticamente
1: bloccato.
0: Chiuso e bloccato.
1: E adesso dice, detto Trump, che è territorio statunitense.
0: Vabbè.
1: Insomma, Trump dice quello che gli pare.
0: Vabbè.
1: A secondo come si alza la mattina.
0: Sì.
1: Ma te pare, rendi conto il mondo in che mani sta? Non voglio parlare più. Basta.
0: Sì, sì, vabbè. Ma è una cosa, diciamo, quindi questo porto di Hormuz, già lo stretto di Hormuz era famoso già nel 1230. Quindi pensate quanto è antico. Trump, che è l'America, che sono 400 anni, che insomma vuole prendere in possesso di qualcosa che invece è stato dei persiani per millenni. Comunque, che cosa è successo? Che mentre stavano in questo posto a Acre, praticamente si chiamava il posto, vicino al porto di Hormuz, appresero la notizia che finalmente, dopo 33 mesi, il conclave aveva eletto il nuovo Papa. Allora loro, di tutta fretta, decisero di ritornare in Italia dal Papa per prendere la risposta, la lettera.
1: Certo.
0: Quindi pensate, un altro paradosso, che praticamente una lettera che era stata mandata 3 anni prima, due o tre anni prima dal Gran Khan, è arrivata
1: altri 5 anni, altri 2 anni
0: però. Poi per la risposta, insomma, dovevano
1: altri 3 anni.
0: Praticamente per una lettera ci voleva, non potevano fare la telefonata, mica praticamente.
1: Oppure fare i segnali di fuoco.
0: Comunque, insomma, praticamente la famiglia Polo, quindi padre, zio e Marco Polo, andarono a Città del Vaticano, presero questa lettera dal Papa e la portarono, e praticamente diventò diciamo la missione di portare al Gran Khan questa lettera, dove invitava di mandargli questi emissari per poter, insomma, poi scambiare, per avere scambi culturali praticamente con i mongoli, ecco. Insomma, e poi il Papa praticamente dedicò i cosiddetti padri domenicani per fare queste missioni poi in Cina, e mandò due padri domenicani, Guglielmo di Tripoli e Nicola di Piacenza.
1: Sì.
0: I due diciamo padri domenicani che furono mandati appunto in Cina. E questa è una cosa, insomma, un'altra cosa molto interessante, perché poi chiaramente da qui è cominciato anche lo scambio del diciamo religioso, in un certo senso, e dei sistemi di culturali, insomma, e quindi quelli di fare delle varie fermentazioni, no? Per fare il vino, per fare per macinare, per quindi diverse cose, diverse tecniche sono state scambiate con i cinesi. I cinesi hanno dato all'Italia, insomma, altre cose, tra le quali anche la polvere da sparo, evidentemente, poi più in là, chiaramente, perché i cinesi erano, insomma, sono quelli che hanno praticamente inventato, in un certo senso, la polvere da sparo, i fuochi d'artificio che facevano anche i cinesi, insomma, erano molto, era qualcosa di molto di famoso, le ceramiche che facevano i cinesi, insomma, c'erano diverse cose che erano nella cultura cinese che furono poi scambiate appunto con l'Italia. Ma questo chiaramente successivamente, grazie a questi viaggi, in particolare a questa lettera che fu la risposta che fu data appunto dal Papa, che si impegnò a mandare appunto i padri domenicani alla corte del Gran Khan.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:01.
4: You're listening to Radio Italiana 531. The number one Italian radio in South Australia.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
6: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta alta l'attenzione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. Attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
7: Veniamo in Italia. Tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna. Il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
6: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
7: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
6: Un vasto incendio è divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese, nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
7: Chiudiamo con una pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Mia. Damiai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nel 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
6: Infine il calcio, arriva la prima vittoria estiva del Milan che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwuaze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Cissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
8: Festa in onore della Madonna di Crochi.
9: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
8: 19 Susan Street, Virginia.
9: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
8: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
9: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
8: Intrattenimento musicale con
9: Angela Cutri,
8: Domenico Greco,
9: Rocco Carpentieri
8: e Mila San Gregorio and the Boys.
9: Non mancare, domenica 13 settembre.
8: Festa in onore della Madonna di Crochi.
9: 19 Susan Street, Virginia.
8: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
10: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
11: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
12: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
11: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
12: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
11: Il costo è di $1,800 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
12: I posti sono limitati.
11: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
12: Viaggia Melbourne 2026.
11: Con noi di Radio Italiana 531.
13: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
0: E andiamo alle previsioni del tempo per la settimana. Allora, il tempo oggi è stato non c'è male, Michele, è stato un...
1: No, magari fosse tutti i giorni. Io penso che cominciamo un pochettino a sentire l'odore del...
0: Della primavera
1: in qualche maniera.
0: Beh, insomma, ancora presto.
1: Io vedo
0: presto.
1: Qualche bocciolo che sta uscendo, specialmente negli alberi di pesco.
0: Sì, quando arriveremo a settembre sicuramente cominceremo ad apprezzare, a vedere, a goderci le fioriture. Allora,
1: e le fave. A proposito, salutiamo anche Assunta e Filippo, perché quando parliamo di fave e di verdura e di ortaggi dobbiamo pensare a loro.
0: Sì. Allora, questa settimana, insomma, sarà, non c'è male. Cominciamo da domani. Domani sarà una giornata prevalentemente serena con temperatura minima di 11 gradi e massima di 16 gradi. Veramente bassa la possibilità di pioggia, quindi probabilmente non pioverà, sarà comunque prevalentemente sereno. Lo stesso dicasi, e questo avevo detto che la minima 9 gradi, la massima, scusate, non 16 ma 19 gradi.
1: È mica male.
0: 19 gradi, quindi la temperatura, insomma, comincia ad aumentare abbastanza. E se ci sarà qualche goccia d'acqua, succederà probabilmente di notte. Infatti martedì mi porta possibilità di piovaschi con da 1 a 5 mm con un 70% di possibilità, ma soprattutto probabilmente nella mattinata, poi vedremo durante il giorno. Comunque martedì la temperatura minima sarà di 12 gradi, quella massima di 19 gradi, quindi non c'è male anche la temperatura che è in aumento praticamente, perché se la minima quando comincia a essere a due cifre vuol dire che siamo già a cavallo, però non durerà molto, perché poi giovedì avremo la temperatura sempre 12 gradi la mattina e 18 gradi il pomeriggio, però ci sarà qualche pioggerella mattutina, meno di un millimetro, quindi giusto qualche goccia, e il tempo sarà così, diciamo che uscirà il sole nel tardo pomeriggio, prima di sera. E poi abbiamo giovedì avremo un'altra giornata prevalentemente serena, con poche nuvole, una temperatura minima al mattino di 9 gradi e massima di 17 gradi. Poi venerdì di nuovo qualche pioggerella che si presenterà soprattutto alla sera, però chiaramente parliamo di meno di un millimetro di piogge, quindi insomma non sarà molto, non sarà una giornata piovosa, ecco. Comunque la mattina sarà soleggiata, poi ci saranno addensamenti nuvolosi. La mattina la temperatura sarà di circa 7 gradi, mentre il pomeriggio la temperatura raggiungerà i 17 gradi. Andiamo a sabato. Sabato una giornata prevalentemente serena, con bassissime, scarsissime possibilità di pioggia. La temperatura minima sarà di 8 gradi alla mattina e di 17 gradi nel pomeriggio. Poi andiamo a domenica. Domenica prossima ci sarà di nuovo verso sera qualche piovasco da 1 a 5 mm. Qui mi porta il 60% di possibilità, quindi comunque diciamo che è molto probabile che la sera farà qualche goccia d'acqua. Comunque la temperatura di mattina sarà 7 gradi e di pomeriggio sarà 18 gradi. Poi possiamo andare per lunedì, vi posso preannunciare che lunedì sarà una giornata abbastanza piovosa, infatti mi porta l'80% e parliamo di lunedì prossimo, di 24 agosto. Insomma sarà una giornata abbastanza piovosa. Comunque per quanto riguarda questa settimana si prevede delle temperature miti con basse possibilità di pioggia, a meno che martedì, che probabilmente verso sera avrà qualche piccolo rovescio, qualche pioggerella. Andiamo al prossimo brano, che è dal famoso Non voglio mica la luna, e che è sempre remissata per questa sera.

0: Radio Italiana 531.
1: Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
2: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition.
1: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
2: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
1: L'iscrizione alla competizione costa $50.
2: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
1: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
2: Che vinca il miglior salame!
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: E questo era, era Sarà perché ti amo.
1: È una bella versione questa qua.
0: Eh sì, una versione missata, come vi abbiamo annunciato, insomma, una missione, una versione disco, che è la caratteristica di questa serata. Allora, Michele, chiudiamo con Marco Polo, perché naturalmente stavamo dicendo la storia, no, di Marco Polo, che poi loro hanno preso questa lettera dal Papa per portarla a Gran Can. Sono andati in Cina e praticamente poi hanno fatto tantissimi viaggi in Cina, e Marco Polo in particolare è andato in molti posti, ha girato praticamente tutta la Cina, e poi dopo di tutti questi viaggi che hanno fatto in lungo e in largo della Cina, la Mongolia, di tutto l'impero
1: in Persia, in India,
0: in Persia, in India, insomma tutta la parte orientale praticamente.
1: Ma poi è stato anche in Turkestan, è stato un po' dappertutto, anche in Turchia. Praticamente ha fatto un viaggio lunghissimo, però, come abbiamo detto.
0: Ma anche quello che oggi il Giappone, la Corea, il Vietnam,
1: tutto.
0: Il Laos, insomma tutte queste nazioni che poi sono nate dopo, naturalmente,
1: certo,
0: perché chiaramente la Cina era, insomma, la Mongolia, poi c'era la Russia, naturalmente c'era la parte diciamo asiatica dell'India che si estendeva di più. Adesso c'è il Bangladesh, l'Afghanistan, il Turkmenistan, il Pakistan, insomma ci sono tante altre, e poi chiaramente la Persia, perché chiaramente si estendeva fino nel mondo, al mondo arabo, e quindi appunto lo stretto di Hormuz di cui abbiamo accennato prima. Comunque Marco Polo ritorna in Italia e verso il 1298 97-98 e no, nel 1295. Ecco, adesso ho visto la data esatta. Marco Polo è ritornato a Venezia nel 1295 con la sua fortuna, che era stata convertita in gioielli, in diamanti praticamente, in pietre preziose.
1: Con quei soldi comprarono dei palazzi addirittura.
0: Sì, comprarono tantissime robe. Poi Venezia era in guerra con la Repubblica di Genova. E qui praticamente Marco Polo venne incarcerato.
1: Sì, fu preso prigioniero durante una delle battaglie e messo in carcere a Genova. E lì incontrò questo rustichello da Pisa, che non si capisce se fosse anche lui un prigioniero o era solamente uno che visitava i prigionieri. Comunque, in qualsiasi maniera, gli dettò il milione, come è conosciuto oggi. E Rustichello da Pisa scrisse quello che ascoltava, però qualcuno disse che abbellì un pochettino quello che aveva ascoltato.
0: E beh, chiaramente, come si dice,
1: chi scrive le sue interpretazioni.
0: Chiaramente Marco Polo racconta quello che aveva visto, e poi Rustichello scriveva quello che sentiva da Marco Polo, certo, secondo la sua interpretazione, chiaramente.
1: E lo scrisse in questo francese provenzale, che poi fu tradotto in latino, niente di meno. E poi dopo tradotto in italiano, insomma, è stato un processo molto...
0: Parliamo di comunque del 1298-99. Infatti poi Marco Polo fu rilasciato nell'agosto del 99, del 1299, e ritornò a Venezia, dove il padre e lo zio nel frattempo avevano acquistato un grande palazzo nella zona che si chiamava Contrada San Giovanni Crisostomo, la corte del milione così chiamata, e quindi Marco Polo, la famiglia

0: famiglie di Marco Polo investirono tutti i profitti del loro mercanteggiare e avevano tantissime pietre preziose che avevano portato dall'est, appunto, e continuarono le loro attività ed erano, insomma, una famiglia facoltosissima, una famiglia che aveva molte
1: possibilità. Ma continuarono ancora a viaggiare?
0: Continuarono ancora.
1: Non grandi viaggi lunghi come per quello precedente, però.
0: No, avevano praticamente steso, diciamo, il sistema per viaggiare, e quindi cominciarono a mandare gli altri a viaggiare e quindi ad acquistare merci e poi venderle nel resto dell'attuale Europa, dell'area mediterranea. Certo. E loro lo stesso, prima non c'era il canale di Suez, dovevano per forza girare dallo stretto di Gibilterra, dovevano fare il giro intorno all'Africa, andavano oppure se viaggiavano con la nave, però normalmente andavano praticamente via terra o al canale di Hormuz, appunto nel golfo
1: e lì si imbarcavano
0: e andavano verso l'India, quindi insomma erano dei viaggi abbastanza lunghi, ecco,
1: e faticosi, direi.
0: Sì
1: però non dimentichiamo che viaggiavano con tanti servi che praticamente
0: era una carovana di tanta gente,
1: erano carovane di una certa importanza, ecco, perciò non correvano dei grandissimi rischi, diciamo, però erano sempre faticosi.
0: Sì, ma poi portavano merci, perché loro andavano lì a vendere, poi con quello che vendevano compravano e tornavano indietro. Però stavano talmente tanti anni che chiaramente alla fine dovevano trovare il sistema per scambiare le merci, insomma.
1: Certo.
0: Quindi questo è il sistema che misero in piedi per fare le compravendite, appunto, con l'Oriente.
1: Bene. Allora io vi saluto perché ho un impegno, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento a giovedì prossimo con io e Albina, faremo l'italiano allo specchio, se tutto va bene, e ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltati e soprattutto Nicola, ti lascio solo per questa mezz'oretta.
0: Sì, adesso continuerò.
1: Spero che sopravvivi sicuramente.
0: Sì, sopravviverò. Adesso parlerò dei viaggi, naturalmente, perché chiaramente questo viaggio di Marco Polo poi ha ispirato tantissimi italiani.
1: Sì, è affascinante veramente.
0: Sì, perché chiaramente gli italiani adesso sono conosciuti come popolo di navigatori, popolo di inventori, insomma, un popolo famoso, e quindi ormai sono conosciuti in tutto il mondo.
1: Sì. Siamo conosciuti. Siamo italiani.
0: Siamo italiani, siamo conosciuti in tutto il mondo, e chiaramente Marco Polo è un nome che tutto il mondo conosce proprio perché è stato un grandissimo navigatore, forse il più grande navigatore di tutti i tempi. Sicuramente il più grande mercante, senz'altro.
1: Arrivederci a tutti, buona settimana. Ciao Nicola, grazie dell'ospitalità. Ciao.
0: Ciao Michele, io ti saluto. Nel frattempo continuo a dare la compagnia ai nostri radioascoltatori per un'altra mezz'oretta, e naturalmente adesso vi manderò, ci sarà un break e poi vi farò ascoltare ancora da questo mix degli anni 80 dei brani musicali. We'll be right back.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: E Mamma Maria era il brano che abbiamo ormai ascoltato, anche questo dai Ricchi e Poveri, ma un brano remissato. Allora, abbiamo salutato Michele, abbiamo praticamente chiuso con Marco Polo, però volevo dire almeno, diciamo, come quando Marco Polo è morto. Marco Polo è morto nel 1323 nel suo letto per una malattia che i dottori cercarono di curare, ma non riuscirono. Marco Polo era ricchissimo, insomma, aveva moltissime proprietà e quindi la sua ricchezza fu, a parte che aveva anche dei debiti chiaramente che furono pagati con le sue ricchezze, ma poi le cose vennero divise tra il resto delle sue ricchezze, venne diviso appunto tra diverse individui, ma anche istituzioni religiose, e ogni praticamente ogni cosa che possedeva fu data un po' alla famiglia, un po' praticamente in beneficenza, ecco. Era uno che aveva anche scritto un testamento, l'aveva dato appunto ad un frate, il quale poi si praticamente funse da un po' da notaio per far sapere le ultime volontà di Marco Polo. Allora, il prossimo argomento, poi breve argomento comunque, è appunto sullo spunto di Marco Polo, è quello di viaggiare, cioè la differenza del viaggiare di oggi con quella di ieri. Noi partiamo dagli estremi come quello di Marco Polo, che ci mettevano anni per viaggiare, poi dovevano andare via terra, poi via mare. Infatti, per andare in Asia, piuttosto che circunnavigare il Capo Horn, appunto, in Africa, quindi dovevano fare tutto dovevano andare da Venezia, dovevano andare via mare, dovevano andare a sud della Sicilia, poi attraversare lo stretto di Gibilterra, poi andare sulle coste occidentali dell'Africa, per poi andare a sud. Insomma, era un viaggio lunghissimo se si faceva con la nave. Invece loro normalmente preferivano fare metà e metà, e cioè da Venezia praticamente attraversare Balcani, quindi andare verso sud, attraverso anche la Grecia, la Turchia, insomma, andavano poi appunto nello stretto di Hormuz, quello ormai famoso, andavano in Persia praticamente, dove già era in Oriente, Medio Oriente, e da lì prendevano le navi ed andavano verso le Indie, verso l'India e verso i paesi, diciamo, più asiatici, appunto, come la Cina, ma poi parliamo anche del Vietnam, del Giappone, del Laos, tutte diciamo quelle nazioni oggi conosciute con nomi un po' diversi. E naturalmente questi viaggi venivano fatti appunto con mezzi misti, ecco, e a volte, diciamo, anche di fortuna, e comunque con tante persone, perché dovevano portare merci, dovevano, insomma, essere un gruppo, un folto gruppo, per poter anche diciamo attraversare zone impervie, zone pericolose, anche perché potevano anche essere attaccati da persone che avrebbero magari voluto appropriarsi dei loro averi, delle loro merci. E quindi, insomma, erano viaggi all'epoca un po' così pericolosi. Poi mano a mano i viaggi diventavano sempre più, diciamo, più facili in un certo senso, perché la tecnologia aumentava, però ci è voluto, insomma, centinaia di anni prima che la tecnologia ci portasse alla fine ai mezzi moderni, come quelli aerei, che in effetti ormai è soltanto 60-70 anni fa che si è cominciato a viaggiare con linee di aerei civili. E ai primi tempi volare in aereo era un lusso incredibile, e chiaramente un sacco di persone, infatti, che sono venute qui in Australia pochissime, se parliamo dei primi che sono emigrati, quindi negli anni 50 e 60, pochissimi hanno utilizzato l'aereo, la stragrande maggioranza hanno utilizzato navi che in generale partivano da Napoli, perché parliamo soprattutto delle persone che partivano dal meridione. E poi quelli che partivano a settentrione, alcuni da Genova, altri da Venezia, e comunque usavano navi che impiegavano 20, 21, 22, 23 giorni, anche un mese, per poter raggiungere l'Australia. Nel frattempo era stato aperto il canale di Suez, quindi si evitava di fare il viaggio così lungo circonnavigando l'Africa, appunto. E allora naturalmente veniva abbreviato, altrimenti ci volevano 2 mesi invece di un mese. E insomma i viaggi erano molto più difficili una volta, erano molto più lunghi. E quando si scriveva una lettera, praticamente se si scriveva la lettera dall'Italia all'Australia, inizialmente ci voleva un mese per arrivare da una parte all'altra e un altro mese per la risposta, praticamente, se quello che riceveva la lettera la scriveva subito la risposta. Poi chiaramente le poste hanno cominciato a farle viaggiare in aereo, quindi era un po' più veloce, soprattutto quando erano cose leggere, quindi lettere, e tante lettere che si sono perse, infatti ogni tanto sentiamo dire di lettere che sono state ritrovate dopo 70-80 anni. Insomma, tante persone mi hanno raccontato di non aver ricevuto, hanno mandato delle lettere, non sono state mai ricevute, poi, oppure che le hanno ricevute dopo tanto tempo. Quindi ecco, viaggiare ieri era una sfida, era molto più difficile rispetto a quello che si fa oggi. Adesso invece ci sono tantissime differenze. Per esempio, prima, se noi andiamo anche a un po' più recente, a 40-50 anni fa, qualunque viaggio che si faceva, prima si utilizzavano cataloghi cartacei, agenzie di viaggio, telefonate internazionali, i biglietti aerei erano costosi e complessi da modificare, sia quelli aerei che quelli navali, naturalmente. Oggi invece si prenota tutto in pochi secondi via smartphone, con applicazioni e siti vari, che ne so, adesso non vorrei fare nessuna pubblicità, ma che ne so, c'è Skyscanner, Booking.com, ci sono tantissime diciamo applicazioni che possono essere usate, e queste spesso hanno opzioni di cancellazione flessibile dell'ultimo minuto. Poi chiaramente, come sapete, potete comprare un biglietto fisso e pagarlo meno. Poi se volete avere la possibilità di cambiare la data del biglietto, allora dovete pagare una cifra superiore, in maniera che per darvi praticamente la possibilità di cambiare. Ma questo è tutto legato un po' alla possibilità media del costo del biglietto, perché poi chiaramente i biglietti oggigiorno dipende dalle date che si scelgono. Ci sono date che i biglietti costano meno perché ci sono meno passeggeri, quindi cercano di riempire i voli riducendo i prezzi dei biglietti, e altre date invece che sono molto più gettonate, e quindi i biglietti costano di più perché ci sono meno possibilità di riuscire a prendere il posto, diciamo così. E quindi insomma oggi è molto diverso, oggi ci sono insomma diverse possibilità varie per prenotare i voli. Allora, andiamo all'ultimo break, poi vi darò qualche altra così differenza sui voli, sui viaggi tra ieri e oggi, e poi vi farò il riassunto di questa puntata per poi lasciarci. Intanto, ultimo break.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259-5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
5: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
4: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
5: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
4: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
5: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
6: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

Eh sì, la notte vola, infatti questa sera è volata via, scivolata via molto rapidamente, quindi chiaramente siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Vi abbiamo parlato di Marco Polo e poi vi stavo parlando adesso dei viaggi, delle differenze dei viaggi tra ieri e oggi. Per concludere, diciamo, questi 2-3 minuti, le differenze, per esempio, un'altra differenza è l'orientamento e la comunicazione. Infatti ieri, quindi i primi viaggi, e sicuramente molti lo ricorderanno, soprattutto quelli di una certa età, prima ci si affidava a grandi mappe stradali di carta, guide stampate, si chiedevano indicazioni ai passanti, le chiamate che si facevano a casa erano costose, erano rare, si facevano con i gettoni, magari quelli che stavano in Italia se lo ricorderanno, del gettone telefonico. Oggi invece ci sono i navigatori satellitari che sono in tempo reale, in effetti le mappe cambiano di continuo, addirittura vi danno anche le situazioni del traffico attuale, perché sono proprio in tempo reale e vi guidano ogni spostamento, quindi si è sempre connessi a internet ovunque nel mondo e si riesce a viaggiare, che poi tra l'altro il GPS non ha neanche bisogno dell'internet, in effetti la posizione di dove vi trovate è praticamente via satellite, praticamente se c'è un ricevitore GPS, se avete un ricevitore GPS in macchina o nel telefono naturalmente potrete sapere esattamente dove vi trovate. L'internet serve appunto per la mappa, per l'aggiornamento reale della mappa. Poi c'è la possibilità l'accesso e la mobilità, perché ieri il trasporto aereo, che era un bene di lusso o riservato a poche occasioni, i viaggi duravano giorni e il treno o la nave erano i mezzi primari, quindi si usava molto soprattutto i mezzi, diciamo, il treno era un mezzo molto più usato, in particolare negli anni personalmente io ho usato il treno moltissimo perché andavo a scuola e andavo ero in un collegio praticamente, quindi stavo lì diverse settimane prima di tornare a casa e viaggiavo con il treno. Ma invece oggi ci sono anche i treni, naturalmente i treni sono molto più veloci, molto più organizzati, ma i voli in particolare adesso costano poco, perché se pensate a quanto costavano i voli 30 anni fa, 40 anni fa, adesso costano meno, soprattutto in particolare, nonostante sia aumentato tutto, il prezzo dei voli più o meno, insomma, è rimasto uguale, tanto che è più facile viaggiare, cioè è diventato molto più facile viaggiare con il tempo. È stato, insomma, un periodo molto molto bello, ecco, adesso è facile viaggiare, si può tranquillamente andare nelle città più grandi del mondo con grande facilità, insomma, si può andare dovunque in poche ore, e quindi il turismo è diventato un fenomeno di massa globale, tutti adesso possono viaggiare e andare, tutti sono Marco Polo adesso, ecco, praticamente tutti hanno la possibilità di fare viaggi in posti lontani, andarci più volte, e poi non serve stare tanto tempo, perché tanto il viaggio dura poco rispetto alla permanenza dove si va, e allora vale la pena di viaggiare più spesso. Poi c'è lo spirito dell'esperienza, che diciamo è un'altra cosa importante della differenza tra i viaggi tra ieri e oggi. E prima praticamente quando si partiva significava staccare completamente la spina, quindi affrontare l'ignoto, vivere una forte sensazione di isolamento e scoperta autentica, perché non si sapeva in effetti a cosa si andava incontro, non c'erano tante informazioni, non c'era la possibilità di vedere che cosa c'era, dove si andava, insomma si andava un po' allo sbaraglio, così, ecco, alla scoperta di cose, quindi era un'esperienza forse da una parte molto più stimolante, ecco, diciamo così. Oggi invece il viaggio
È più sicuro, è comodo, è pianificato, già si sa che cosa si trova, già si decide che cosa andare a vedere, perché tramite internet si vede la città dove si vuole visitare, si può vedere, ok, che cosa vado a visitare, vado a Parigi, vado al Louvre, vado alla Torre Eiffel, vado al Champs-Élysées, poi se vado in Germania, che ne so, vado a Berlino, o se vado in Australia, vado ad Adelaide, o a Melbourne, o a Sydney, cioè già sappiamo più o meno cosa aspettarci e quindi ci prepariamo anche di conseguenza, sono meno sorprese, ecco, quindi l'esperienza è un po' più organizzata, ecco. E quindi, insomma, questa è la differenza soprattutto tra ieri e oggi. Poi, chiaramente, l'aspetto economico e dei costi è diventato molto più accessibile per tutti e quindi questa è anche una grande differenza tra ieri e oggi. La tecnologia e il cambiamento sociale sono anche cambiati tantissimo. La tecnologia, come ormai tutti sanno, chiaramente adesso si può comprare, c'è la carta di credito, insomma prima bisognava cambiare i soldi, insomma sono tante le cose che sono cambiate in effetti, quindi e adesso è diventato molto molto più facile a viaggiare. Ecco, e con questo praticamente siamo arrivati alla fine del nostro programma, finalmente la scorsa settimana ho dovuto mandare un altro brano, ma poi l'ho ripreso, questo di Schmorzel Lights di Renzo Arbore, la sigla finale. Su queste note di Renzo Arbore vorrei salutare tutti i nostri radioascoltatori, ringraziarli per essere stati con noi. Ringrazio tutti per ascoltare la Radio Italiana 531. Vi rilancio il suggerimento naturalmente di tutti gli sponsor della Radio Italiana, quindi acquistate i beni, i prodotti e servizi che sono pubblicizzati dalla Radio Italiana, perché questi gli sponsor sono quelli che ci danno la possibilità di mandare avanti questa radio. Allora chiaramente sostenete gli sponsor di Radio Italiana 531. Da Hindmarsh, Sud Australia, dal programma Paradossi, da Nicola Moffa, da Radio Italiana 531, un abbraccio, un saluto cordiale a tutti voi e grazie ancora. Buonasera.

0: se ponne sfila.
1: Mannaggia
0: sti blu jeans, Simone non sa ce le va.
1: Mannaggia
0: sti blu jeans, sono scritte come se fa.
1: Mannaggia
0: sti

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo danteseipresident@gmail.com.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
5: veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
8: Radio Italiana 531.

0: 13.
1: GR1.
2: Capolavori di Antonello da Messina rubati dal Museo Regionale in Sicilia, due delle preziose tavole abbandonate dai ladri, l'assessore alla cultura, opere di valore inestimabile, sconcerto e dispiacere del ministro Giuli. Femminicidio in Calabria, 46enne uccisa da Mendolara, era stata lasciata davanti all'ospedale, rintracciato il compagno di origine albanese al porto di Bari, sarà interrogato. Ranucci potrebbe aver capito chi fosse il mandante dell'attentato, il legale di La Vitola chiede per il suo assistito un nuovo interrogatorio. Pioggia di droni ucraini su Mosca, 6 morti, raid del Cremlino su Kiev, in fiamme il mercato dei libri, bombardata la città natale di Zelensky. Il terremoto in Indonesia, oltre 50 vittime, 5.000 sfollati, corsa contro il tempo alla ricerca dei superstiti, 500 i connazionali sull'isola di Flores, tutti incolumi. Chi torna e chi parte, bollino rosso sulle strade, il caldo allenta la morsa, domani solleva al nord, bagagli smarriti durante le vacanze, nel giornale i consigli per evitare disagi. Europei di atletica e di nuoto, ultima giornata, dalla maratona ancora medaglie per gli azzurri, argento per Pietro Riva e per le donne nella gara a squadre, in vasca a Parigi speranze di podio dalle staffette e non solo. Auguri Yannick Sinner, 25 anni fa nasceva colui che ha cambiato la storia del nostro tennis, l'Italia ti ama ed è pazza di te, scrive in una lettera aperta la federazione. Buongiorno da Alice Andreoli. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina, 6 i capolavori del 400 trafugati la sera di Ferragosto, opere di Antonello da Messina, 2 sono state abbandonate nella fuga fuori dal museo.
3: Forse difficoltà nel trasporto, essendo delle tavole quindi non avvolgibili, hanno portato i ladri ad abbandonare 2 opere fuori dal museo. Hanno eluso con destrezza e precisione i sistemi di sicurezza del MUME, il Museo Regionale di Messina, che sorge nell'area dove si trovano le rovine di un monastero cinquecentesco. 17.118 metri quadri, la superficie che ospita ricche collezioni, conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina e di Caravaggio. Hanno portato via 3 tavole su 5 del polittico di San Gregorio e la tavoletta fronte con Madonna e Cristo prelevata dall'interno di una teca blindata. Il furto ha pesantemente mutilato il polittico datato 1473. Sul posto la polizia e la scientifica. Forse un furto su commissione, spiegano gli investigatori. Bisogna quindi capire se il sistema di allarme fosse all'altezza delle opere da proteggere. Tanino Bonifacio, storico dell'arte.
4: Un'opera così importante come il polittico di San Gregorio ha bisogno di un sistema di allarme all'avanguardia, un sistema di allarme volumetrico a scudo perimetrale, o addirittura ci sono altri più innovativi con dei sensori, per cui appena un'opera d'arte si tocca si chiudono le porte del museo.
3: Elena Paba, GR1.
2: Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha espresso sconcerto e dispiacere, ha assicurato la massima disponibilità a collaborare con le autorità regionali che gestiscono i musei della Sicilia. Abbiamo chiesto a Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di Antonello da Messina, di cui ha anche curato diverse mostre, qual è il valore artistico delle opere rubate.
5: Il polittico di San Gregorio è uno dei grandi capolavori della pittura del Rinascimento europeo, l'unica opera pubblica rimasta nella città natale di Antonello, la sua Messina.
6: E la tavoletta bifronte, circa 12 cm per 16, con dipinto su un lato la Madonna che tiene in braccio il bambino benedicente e sull'altro un Cristo in pietà?
5: È una pace, quelle paci che i fedeli portavano attaccate alla cintola, su cui svolge le proprie preghiere, un'opera consunta proprio dai baci e dagli sfregamenti del fedele.
6: Opere iconiche della storia dell'arte europea.
5: Assolutamente iconiche, opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra civiltà.
6: Opere quindi non commerciabili.
5: Tendenzialmente no, chiunque nell'ambito della storia dell'arte conosce quelle opere, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea. Perdere anche momentaneamente queste opere alla visione pubblica è qualcosa di assolutamente drammatico e sconvolgente.
6: Federico Pietranera, GR1.
2: Femminicidio da Mendolara, in provincia di Cosenza. Una donna è stata picchiata a morte e abbandonata davanti all'ospedale. Rintracciato al porto di Bari mentre era in procinto di partire il compagno, che sarà interrogato.
0: Un corpo senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. È un mistero tutto da decifrare. La vittima è Ornella Fora Stefano, 46 anni, e un cognome che evoca la presenza dell'andrangheta che esercita il suo potere in tutta la Sibaritide. La donna era sorella di Domenico e figlia di Pasquale Fora Stefano, quest'ultimo detenuto al 41 bis. Un legame familiare che allo Stato rappresenta soltanto un elemento di contesto e non consente di attribuire una matrice alla morte. Il corpo è stato rinvenuto durante la notte nei pressi dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore della donna e cercando di capire come sia arrivata davanti al presidio sanitario. Non è stata ancora accertata la causa della morte. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un gesto violento. Determinanti saranno gli accertamenti medico-legali. Gli investigatori avrebbero rintracciato un uomo di nazionalità albanese che avrebbe avuto una relazione con la vittima. Non risultano tuttavia provvedimenti a suo carico. Nel 2023 Ornella Fora Stefano aveva ottenuto la restituzione di alcuni beni sequestrati nell'inchiesta Omnia. Era estranea al processo e non era mai stata indagata. Da Trebisacce, Michele Carlino, GR1.
2: Una 19enne è stata violentata a Milano in corso Como, zona della Movida. Era in un locale con amiche a festeggiare il Ferragosto, dove ha conosciuto un uomo sui 40 anni. Poi la violenza, la ragazza ha chiesto aiuto a un passante che ha chiamato i soccorsi, al vaglio le telecamere della zona. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci, gli avvocati di Walter Lavitola annunciano la richiesta di un nuovo interrogatorio, ma i magistrati vogliono ascoltare nuovamente anche il giornalista di Report per capire perché non abbia accennato precedentemente alla sua amicizia con il faccendiere.
7: Per i pubblici ministeri di Roma, Siegfriedo Ranucci resta comunque la vittima di un odioso attentato. Lo stesso conduttore di Report ha già annunciato che andrà avanti, che le prossime puntate della trasmissione d'inchiesta sono già pronte. Ma gli inquirenti cominciano a nutrire dei dubbi su quanto il giornalista disse nelle numerose testimonianze rilasciate quando fu convocato in procura, soprattutto perché non abbia mai accennato alla sua amicizia con Walter Lavitola, ora in carcere dopo aver confessato di essere il mandante della bomba che distrusse le auto di Ranucci. Da quello che emerge dalle analisi del cellulare del faccendiere nei giorni successivi all'attentato, manifestò allo stesso Ranucci ipotesi sul coinvolgimento di servizi segreti stranieri, ipotesi però mai espresse dal conduttore di Report ai magistrati, accennando più volte invece a comando di Camorra, clan di albanesi, e un ordigno intimidatorio per le sue inchieste. Punti che Ranucci potrà chiarire tra qualche settimana, verosimilmente all'inizio di settembre, quando sarà risentito in procura. Gli avvocati di Lavitola intanto hanno annunciato che il loro assistito ha intenzione di parlare nuovamente con i PM. Sostengono inoltre che Ranucci potesse aver intuito chi fosse il mandante, dato che aveva chiesto più volte di aumentare la scorta. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina è stata una notte di pesanti attacchi su entrambi i fronti, prese di mira le rispettive capitali. Almeno 3 le persone uccise dai bombardamenti russi, 6 le vittime degli attacchi ucraini. Da Mosca, la corrispondente.
8: Uno degli attacchi più violenti dall'inizio del conflitto. Il Ministero della Difesa russo dice di aver distrutto 822 droni. Di questi 600 erano in volo verso la capitale. Danni anche alla raffineria Kapotnia, uno dei quartieri sudorientali della città. A Domodedovo in fiamme un magazzino di un'industria farmaceutica. E ancora una volta presa di mira la Wildberries, colosso russo del commercio online. In fiamme uno dei depositi più grandi. Gli ucraini rivendicano anche l'attacco a una fabbrica legata all'industria bellica a Rostov, sulla regione, lanciati più di 150 droni e missili. Notte di attacchi incrociati. Le forze russe colpiscono Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky. A Kiev durante la notte il sindaco conferma la capitale è sotto attacco missilistico e invita la popolazione a rimanere nei rifugi. Poco dopo nel centro della città si sentono 4 boati. Zelensky ha detto che solo nell'ultima settimana il paese sarebbe stato preso di mira da 3.000 tra droni e bombe aeree e 62 missili. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: In Romania un caccia spagnolo ha abbattuto un drone che aveva sconfinato nello spazio aereo del paese, membro della NATO, arrivando nella vicina Moldavia. I detriti sono caduti in un'area disabitata. Un portavoce dell'Alleanza Atlantica ha dichiarato all'agenzia Reuters che il drone sembra essere russo e che l'episodio resta da chiarire. Attacco israeliano nel sud del Libano, almeno 11 morti nel villaggio di Ansar, vittime civili, secondo il governo di Beirut. Il presidente Aoun accusa Israele di sabotare così il processo negoziale. Tel Aviv sostiene che l'attacco fosse diretto contro un comandante di Hezbollah responsabile del ferimento di 3 soldati. Il ministro della difesa israeliano Katz minaccia nuovi attacchi contro chiunque colpisca degli israeliani. Hezbollah promette una rappresaglia. Un lungo applauso ha accolto il nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
9: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
2: Il terremoto in Indonesia, proseguono i soccorsi e le ricerche dei superstiti, oltre 50 i morti, centinaia le scosse di assestamento. Da Pechino il corrispondente.
10: Almeno 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case distrutte o lesionate dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ieri all'alba ha devastato l'isola di Flores, Indonesia orientale. Decine le vittime e oltre 1.000 edifici crollati o lesionati. Lo sciame sismico continua, oltre 340 le scosse di assestamento. Molti sfollati sono accampati sotto tende di fortuna, necessitano di cibo e acqua. In molte zone dell'isola manca l'elettricità. Gli ospedali hanno subito seri danni, i feriti vengono curati nelle tendopoli. Il governo ha inviato 3.500 militari per affrontare l'emergenza e coordinare la distribuzione degli aiuti umanitari. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per 2 settimane. In Indonesia vivono 5.000 nostri connazionali, 500 turisti italiani sono bloccati nell'isola di Flores. Tra di loro non ci sono vittime. In raccordo con l'ambasciata a Giacarta, l'unità di crisi della Farnesina si sta adoperando per agevolare il loro rientro. Da Pechino nell'oporto GR1.
2: Rai Radio 1 alle 13:12 minuti, lo sport con gli europei di atletica di Birmingham, ultimo giorno di gare, grazie alla maratona sono ora 19 le medaglie conquistate dalla spedizione azzurra. L'inviato Daniele Fortuna.
11: Altre 2 medaglie sonanti sudate sui saliscendi infili di Birmingham, Pietro Riva e Argento, come 2 anni fa a Roma, ma quella era una mezza maratona, ha corso con la testa come si era proposto.
12: Secondo me c'è gente più forte di me, ma questo non è un problema, io devo fare il massimo e proprio per questo devo essere perfetto sotto il punto di vista mentale.
11: Il tedesco Pedros ha cambiato ritmo, ha vinto l'oro, Riva è rimasto nel gruppo degli inseguitori, quasi una corsa ciclistica prima dello sprint e dell'arrivo in Victoria Square. Nella maratona femminile fuga vincente e impressionante della finlandese Vainio. Hanno combattuto per il podio Rebecca Lonedo e Sofia Jaremchuk, sesta e settima. Italia, seconda nella classifica squadre della prova femminile, si sommano i tempi, un altro argento. Sono 19 medaglie in tutto allo stadio. La serata conclusiva, gli a Pechino nel lungo femminile, le 4x400 e la nuova 4x100 mista con i 3.000 siepi e i fratelli gemelli Zoglami. Per altro stupore, l'Italia è pronta a duellare con la Gran Bretagna per mantenere il primo posto nel medagliere.
2: E sarà l'ultima giornata di competizioni anche a Parigi per gli europei di nuoto, azzurri ancora a caccia di medaglie, a cominciare dalle staffette.
13: Non solo nelle gare individuali, l'Italia è attesa anche nelle prove di squadra ed è un'ottima Italia fin dalle batterie. Sontuosa Sara Curtis, la ragazza dei record, nella prima frazione della 4x100 mista il dorso cancella il vecchio primato italiano di Margherita Panziera che resisteva da 7 anni. 58,75 è il nuovo miglior crono nazionale e le azzurre sono le migliori in mattinata. Al terzo tempo d'ingresso in finale la 4x100 mista maschile in una gara che si annuncia di altissimo livello, ci saranno tutte le più forti. Instancabile Simona Quadarella, collezionista di ori, dopo i trionfi negli 800 e nei 1500, cercherà la medaglia anche nei 400 stile al quarto tempo. Niente da fare invece per i ragazzi Marco e Luca De Tullio, Alessandro Ragaini, Davide Marchello, tutti eliminati. Dalle 18:30 la gran chiusura con tanto azzurro tra big, leggi Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e possibili outsider, i nostri presenti in quasi tutte le finali. Manuela Collazzo, GR1.
2: Venerdì 21 agosto il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Taranto per la cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia parteciperà anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tanti auguri a Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, compie oggi 25 anni. L'Italia ti ama ed è pazza di te, scrive la federazione in una lettera aperta al campione altoatesino. E noi vogliamo riproporvi alcune delle tappe più significative della sua carriera, a cominciare dal recente bis sul prato di Wimbledon, raccontato dal nostro Emilio Mancuso.
14: C'è Jannik Sinner disteso sull'erba verde di Wimbledon, ha appena battuto Sasha Zverev.
15: La storia si fa con tanti tanti anni che lo fai di continuo, che fai tanto successo anche a 25 a 30 anni e vediamo se riesco a farlo.
14: Pronto al servizio Jannik Sinner da sinistra contro Griekspoor. Gran servizio ad uscire ed è quello decisivo, è quello decisivo, braccia al cielo. L'abbraccio con Capitan Volandri, vince Jannik Sinner 7-6-6-2. L'Italia rivince la Coppa Davis un anno dopo.
2: Si va verso la conclusione del weekend di Ferragosto, attesi i primi rientri, traffico da bollino rosso su strade e autostrade ed è una giornata ancora molto calda in gran parte d'Europa. In Italia temperature fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso resta solo per Bari. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità, con temporali in particolare sui rilievi. Da domani il termometro comincerà a scendere, ma solo al nord. Le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
16: Il cambio di passo arriverà tra giovedì e venerdì, quando una perturbazione porterà una diminuzione drastica delle temperature, ma anche precipitazioni piuttosto intense. Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali già da giovedì, su quelle centrali da venerdì, il sud invece dovrà ancora aspettare.
2: Temperature roventi e assenza di piogge continuano ad alimentare vasti incendi in tutta Europa e in Italia nei primi 8 mesi di quest'anno ci sono stati più roghi che in tutto il 2025.
17: Estate 2026, decine di migliaia gli ettari andati in fumo in tutta Europa, dalla Spagna alla Francia, dal Belgio ai Balcani e poi ancora Inghilterra e Germania. Massima allerta della Commissione Europea, il meccanismo di protezione civile pronto a intervenire su richiesta degli Stati membri. In Italia, secondo dati ISPRA, dall'inizio dell'anno sono bruciati 75.000 ettari di territorio, perduti ecosistemi forestali preziosi ma anche superfici agricole, il 16% circa del totale. Al momento critica la situazione nella Carnia, in Friuli Venezia Giulia. Giancarlo Grigoli, funzionario di servizi al Centro Operativo Nazionale Vigili del Fuoco.
18: Abbiamo 11 schede di concorso aereo che vanno dalla Sicilia al Piemonte, all'Abruzzo, alla Lombardia, al Lazio, in Friuli. È un problema che coinvolge tutta la penisola. Dal 15 giugno sono stati effettuati circa 50.000 interventi per incendi di vegetazione, una media giornaliera di 800 interventi e punte massime di circa 1.000 interventi.
17: E rispetto agli anni passati?
18: Era più raro vedere delle regioni del nord coinvolte in questo tipo di emergenza.
17: Eleonora Belviso, GR1.
2: Anche a Londra preoccupanti le conseguenze delle temperature elevate, l'inviata Rai.
19: Un'estate da primati, quella del 2026 nel Regno Unito. Con 40 giorni di temperature superiori e 30 gradi, spalmati nei 12 mesi, è stato superato il record del 1995. Una stagione molto secca, col 71% del paese in siccità e 2 deragliamenti ferroviari a causa probabile dei binari deformati dal calore. E poi gli incendi boschivi, il più drammatico nelle West Midlands, con oltre 30 abitazioni distrutte e danneggiate e circa 1.000 persone ancora senza casa. Non ho mai visto niente del genere, così il premier Burnham, che ha visitato le aree in crisi dopo aver indetto una riunione straordinaria interministeriale. Da Downing Street anche aiuti per l'agricoltura al collasso, l'equivalente di 76 milioni di euro più altri 17 per la costruzione di nuovi bacini di raccolta idrica. Ma la siccità persiste. La storica stazione meteorologica londinese di Kew Gardens ha rilevato che quello del 2026 è stato il primo luglio senza una sola goccia di pioggia in un secolo e mezzo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: Estate anche sinonimo di vacanze, viaggi e purtroppo a volte capita qualche inconveniente. Più di 2 milioni e 800 mila sono i bagagli smarriti o rubati nell'ultimo anno. È il risultato di un'indagine del portale facile.it con l'istituto di ricerca EMG.
20: Capita più spesso di quanto immaginiamo. Nell'ultimo anno, secondo l'indagine del portale facile.it e istituto di ricerca EMG, quasi 2 milioni di passeggeri hanno avuto la valigia smarrita in maniera definitiva negli aeroporti. A quasi 800.000 è stata consegnata in ritardo, a più di 160.000 rubata. Cosa fare per tutelarsi? Andrea Polo, facile.it.
21: Si può sottoscrivere una polizza specifica che costa poche decine di euro ed è attivabile anche su un singolo viaggio. Ci permetterà di essere tutelati sia per il riacquisto di beni di prima necessità sia per il valore dei beni che erano contenuti nel bagaglio.
20: Ci sono oggetti che non vengono coperti dall'assicurazione?
21: Non coprono mai comunque l'eventuale presenza nel bagaglio perso, smarrito o rubato, ad esempio di denaro o di altri elementi come i biglietti del viaggio di ritorno. E oggetti come quelli di tecnologia devono essere dichiarati e probabilmente coperti da una garanzia a parte.
20: Paola Nania, GR1.
2: Un premio da cani è quello che oggi pomeriggio viene assegnato a San Rocco di Camogli, Genova. Scopriamo di più nel servizio.
22: Si chiama Premio Internazionale Fedeltà del Cane e ormai dal 1962, fedelmente, torna ogni anno. Come è nato Sonia Gentoso, curatrice?
23: L'ispiratore era un cagnolino, Pucci, che è stato abbandonato nel paesino, San Rocco di Camogli, ed era molto ben voluto, soprattutto dai bambini, perché li accompagnava a scuola, li riaccompagnava sulla piazza e così è nato questa grande amicizia. Il premio per noi è un inno un po' a questo patto d'amicizia tra il cane e l'uomo, che il cane non tradisce mai e che l'uomo molto spesso dimentica o perlomeno non custodisce nella maniera più giusta.
22: Cani da salvataggio come da compagnia, per esempio i 5 che da 10 anni rallegrano i bambini all'ospedale Gaslini. Storie grandi e storie piccole, eccezionali e quotidiane. Oggi di fatto verranno premiate tutte.
23: Ci sono cani che hanno compiuto grandi gesti, ma anche cani comuni che stanno vicino alle persone 24 ore su 24 e non solo sono compagni di vita, ma li aiutano nelle difficoltà, nei momenti di disagio, quindi diventano delle risorse molto preziose.
22: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Il Galles tributa l'ultimo omaggio a Bonnie Tyler, la cantante scomparsa l'8 luglio in Portogallo e ieri tornata nella cittadina natale di Mumbles. Ad accogliere il feretro una folla che ha applaudito per tutto il percorso, intonando anche la canzone che portò al successo Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, hit degli anni Ottanta. Domani i funerali. Buon compleanno alla pop star più star che ci sia. Madonna oggi compie 68 anni, in classifica in mezzo mondo con l'ultimo album Confessions on a Dance Floor 2.
24: L'anno scorso aveva festeggiato al Palio di Siena, quello precedente a Pompei. In Puglia ha celebrato almeno un paio di compleanni e uno in Sicilia. Ma quest'anno, Madonna, dove sarà?
25: Happy birthday to me.
24: Tacciono i social, l'unica certezza è che Luis Veronica Ciccone, famiglia originaria dell'abruzzese Pacentro, compie 68 anni. 68 magnifici anni, aggiungeremmo. In vetta alle classifiche di mezzo mondo con il secondo capitolo delle sue Confessions on a Dance Floor e con un duetto appena uscito con Kylie Minogue.
26: Dancing's in my DNA and
24: perché ballare è nel mio DNA, ha spiegato. E hanno fatto il giro del mondo le sue recenti immagini, diventate subito un meme, scatenata dietro il palco del Coachella, dove è tornata in questo 2026 da incorniciare. Quindi buon compleanno all'eterna Material Girl. Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianni Tola e Massimiliano Mattia, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
27: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
28: Onda Verde, viaggiare informati.
0: 13, 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa di 30 minuti al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. A quello italiano l'attesa di 1 ora e 15, la coda in direzione di Chamonix. A 10, Genova Ventimiglia, tra confine di Stato e Ventimiglia verso Genova, 2 km di code a tratti. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico intenso e code a tratti verso Bologna, tra Val Samoggia e il bivio A1, A14 Bologna-Taranto. Sulla 14 stessa, tra Cesena e Bologna Fiera verso la Milano-Napoli ci sono code a tratti per il traffico intenso, i tempi di percorrenza sono stimati in 1 ora e 35 minuti. Sulla A23 a Ugovizza verso Tarvisio 4 km di coda a causa del traffico intenso. Torniamo sulla A1, ci sono 4 km di coda in aumento per un incidente tra Fabro e Valdichiana in direzione di Firenze. Sulla A14 ci torniamo, tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari 3 km di coda a causa di un veicolo fermo. E infine tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, coda a tratti per il traffico intenso in direzione di Pescara. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 16 agosto. Tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari. Temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Don't

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ore 14.
4: Domenica Sport.
5: Proprio alle 14 in punto partiamo in diretta su Rai Radio 1. Buona domenica, bentrovati da Guido Ardoni al microfono. Vado a salutare qui con noi Giovanni De Palma dall'altra parte del vetro, il nostro regista Danilo Gionta, e poi c'è Andrea Pistorio in redazione. Comincia la nostra lunga diretta, una giornata in vostra compagnia fino alle 23, un po' come è accaduto ieri. I piatti principali di giornata ad assaporare poi lentamente con il passare delle ore, le due grandi rassegne continentali che stiamo seguendo in questi giorni: gli europei di nuoto a Parigi da una parte, quelli di atletica a Birmingham dall'altra. Calerà il sipario per entrambe le avventure, ma in realtà già per quanto riguarda l'atletica, mattinata dedicata alle maratone, ne parleremo tra pochissimo con altri due squilli che sono arrivati per la sempre più lanciata squadra azzurra. Dalle 18:30 si riaprirà lo scenario in vasca e daremo aggiornamenti in tempo reale con l'ultime medaglie che saranno assegnate. Le cose vanno molto bene per i colori azzurri anche alla voce nuoto, e poi la serata sarà tutta dedicata all'atletica. Molto prima ovviamente il nostro calcio, il conto alla rovescia si assottiglia nel prossimo weekend, sabato, quindi meno 6 partirà il campionato di Serie A. Ovviamente ci proietteremo sulla prossima stagione tra il calciomercato e le aspettative, soprattutto, ma non soltanto, delle big. La Liga Spagnola è l'unico dei cinque principali campionati europei ad aver già aperto i battenti con gli anticipi di ieri. Oggi altre due partite, allora perché non fare un punto proprio sul campionato legato poi alla nazionale fresca campionessa del mondo in carica. E ancora, ovviamente, tornando alla voce discipline acquatiche, non soltanto nuoto, per quello che è accaduto nei giorni scorsi sempre nella capitale francese, la regina davvero di questi europei. Parliamo di tuffi e parliamo di un pocherissimo di medaglie d'oro, così vi ho dato il più facile degli indizi per capire chi ci sarà tra i nostri ospiti nel corso del pomeriggio. Ovviamente il calcio delle serie cosiddette minori sempre affascinante, un punto sul tennis perché si gioca a Cincinnati per il Masters 1000 senza i big, ma intanto oggi è il 25esimo compleanno di Jannik Sinner che prepara, immaginiamo, le valigie per New York. Lo US Open si avvicina, smaltendo così poi i postumi del problema al ginocchio. Molto altro di qui in avanti. 335-699-2949, ricordo come sempre il nostro numero per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Come preannunciavo, già tra pochissimo saremo dal nostro inviato a Birmingham per un quadro della mattinata, per le voci dei protagonisti e soprattutto per rappresentarvi quello che poi sarà il lungo programma della serata. Abbiamo anche il nostro jukebox e quest'oggi, in questa giornata post ferragostana, lo facciamo con Tommaso Paradiso.

0: e non andrebbero agitate le bibite gassate, un po' questo il senso della canzone di Tommaso Paradiso, che cita quella per eccellenza, quella più conosciuta. Altrimenti c'è un'esplosione metafora che risale alla scorsa estate, giugno del 2025, esplosione di medaglie, da quelle europee a quelle mondiali, perché in tutto questo naturalmente diamo anche conto di un altro podio conquistato dalla straordinaria Sofia Raffaeli, Francoforte, Germania, mondiali di ritmica, vice campionessa del mondo alla cerchio, medaglia d'argento alle spalle, per pochissimi punti peraltro staccata dalla Ucraina Onofriciuk, e davanti però medaglia di bronzo alla sua rivale storica, una delle quantomeno, la tedesca di chiare origini russe Varfolomeyev. Sofia Raffaeli, 22enne, non più formica atomica, anche perché è un soprannome che non le è mai piaciuto, nel frattempo è cresciuta come palmarès e come età, naturalmente aveva già conquistato il bronzo nell'all around, diventando così la prima atleta italiana ufficialmente qualificata per i giochi olimpici di Los Angeles 2028. Poi è arrivato anche il flag football, abbiamo dato informazioni ieri su quella che sarà una nuova disciplina nello scenario a cinque cerchi tra 2 anni, grazie al cielo, insomma manca ancora un po' di tempo, ma si inizia a costruire il panorama. E poi ci sono le rassegne continentali, che a loro volta valgono sì tantissimo, ma sono anche una tappa di passaggio nel quadriennio olimpico. È ottimo lo stato di salute della nostra atletica, abbiamo seguito in questi giorni molto da vicino gli europei di Birmingham, oggi ultima giornata, sarà una ricca, intensa ultima serata di finali, ma è stata un'altrettanta intensa ultima mattinata dedicata alla maratona. Gli acuti, gli squilli ci sono stati al maschile e al femminile, rimettiamo insieme i pezzi del puzzle con le voci tra l'altro preziose che ha raccolto nel frattempo con il nostro inviato, che anche per oggi andiamo a salutare, Daniele Fortuna. Buon pomeriggio e sempre ben trovato.
1: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio agli ascoltatori. Dalla piazza, ad una delle piazze principali centrali di Birmingham, dalla piazza con la cattedrale, con una piccola ruota panoramica, con un'altra gara di corsa che ha seguito la maratona dei professionisti, è una gara che si chiama Unity Run, che è rivolta a tutti, le strade sono ancora chiuse, molto divertimento, è una giornata festosa, quella di chiusura di questi europei di atletica, speriamo che sia festosa anche per l'Italia. È cominciata bene, come dicevi, con due medaglie dalla maratona, l'individuale maschile con Pietro Riva, la medaglia d'argento dietro al fortissimo tedesco Petros, argento peraltro proprio sul finale anche ai mondiali di Tokyo, e lì fu una situazione veramente inedita, proprio sulla linea del traguardo battuto Petros, questa volta invece ha vinto, ha lasciato tutti quanti indietro, e poi anche un argento a squadre che vale come se non vale, che porta l'Italia complessivamente a 19 medaglie, argento a squadre nella prova femminile, non in quella maschile, grazie al sesto posto di Rebecca Lonedo, al settimo di Sofia Jaremchuk e poi al 21esimo della veterana di Giovanna Epis, al 34esimo invece della novizia Alessia Tuccillo. Insomma, è andata bene anche questa mattina all'Italia per la prova femminile, per la prova squadre in generale, si sommano i tempi e adesso c'è il duello finale con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere, non semplice dobbiamo dirlo, perché l'Italia al momento ha conquistato 19 medaglie, 8 d'oro, 6 d'argento, 5 di bronzo, la Gran Bretagna è a 7 medaglie d'oro con 5 argenti e 2 bronzi, poi c'è la Germania, l'Olanda, la Norvegia che è sempre notevole e sorprendente, addirittura con 4 ori, ma insomma ci si gioca tutto stasera, perché è una sorta di sfida calcistica in casa però della Gran Bretagna. Torniamo però alle soddisfazioni, alle gioie di questa mattina nelle strade di Birmingham, un percorso veramente difficile da interpretare perché questo è un centro fatto tutto di saliscendi, non di slivelli particolari, però è un continuo scendere e poi salire, ci sono delle curve, anche delle curve strette, interpretazione perfetta, magistrale direi, quella di Pietro Riva dopo l'argento della mezza maratona di 2 anni fa a Roma, agli Alti Europei 2024, conferma sulla distanza più lunga, dunque più difficile, le parole di Pietro Riva, ascoltiamo.
2: massacrante, ma fortunatamente un percorso difficile rende il discorso mentale molto più importante, e io sapevo di essere molto pronto da quel punto di vista, oltre che di gambe, quindi ho cercato di spendere il meno possibile in ogni salita e anche in ogni discesa, era importante, e di salvare energie per un finale che è stato direi positivo.
3: Quindi una gara con la testa.
2: Esatto, sì, questo era il piano. Cioè, io ho un talento buono ma limitato, quindi devo compensare dal punto di vista mentale moltissimo.
3: Perché limitato, dici?
2: Ma secondo me c'è gente più forte di me, ma questo non è un problema, io devo fare il massimo e proprio per questo devo essere perfetto sotto il punto di vista mentale.
3: Una conferma, ma non si può dire conferma rispetto a due anni fa perché era una distanza diversa.
2: Sì, però comunque sono un'altra medaglia europea, quindi fortunatamente magari dice che quella non era proprio per caso, ecco.
3: Tornate da Birmingham, tu e la tua fidanzata Nicole Maiori con due medaglie, eh. Non succede sì. Spesso a casa, abitate anche insieme?
2: Sì, sì, viviamo insieme ormai da ben più di un anno, stiamo insieme da più di 3 anni, quindi guarda, ero super felice per lei, sono contento di essere riuscito a pareggiare la cosa.
0: E così scrivono il proprio nome nell'elenco delle coppie di successo del nostro sport, che per fortuna non sono poche. Poi Daniele Fortuna è interessantissimo, meriterebbe quasi una trasmissione a parte il discorso il talento e la testa, le due componenti. Diciamo che il binomio può valere, no, miscelato con diversi gradi di inserimento, può valere praticamente per qualunque disciplina, per qualunque specialità. La peculiarità della maratona, tu conosci perfettamente l'argomento, è chiaro che si presta maggiormente a questo tipo di interpretazione, forse un pizzico un eccesso di modestia da parte di Pietro Riva poi nella sua analisi.
1: Sì, perché poi bisogna vincere la medaglia d'argento, bisogna arrivare ai secondi, quindi tanto piano non corre, ma lui dice: io non sono il miglior maratoneta italiano, perché davanti a me ci sono Yeman Crippa, che ha vinto la maratona di Parigi, Awani, che ha fatto il record italiano e che è stato medaglia di bronzo a Tokyo, e io ci provo, però devo fare ancora esperienza, anche perché Pietro Riva, così come Rebecca Lonedo che ci apprestiamo ad ascoltare, arrivano da altre distanze, da distanze più corte, dal mezzo fondo, dai 10.000 e ancora meno, quindi quella è tutta pratica, esperienza, confidenza con la distanza lunga, con il tipo di problemi che si possono presentare dopo il famoso trentesimo chilometro, ecco, trentesimo chilometro che viene citato da Rebecca Lonedo. Sesta ma felice, non ambiva al podio, era troppo complicato, anche perché la gara si è messa subito in un certo modo con Alisa Vainio, finlandese, che poi ha vinto, che è andata in fuga praticamente dall'inizio, ed è difficile poi vedere una situazione di questo tipo in una maratona, soprattutto in una maratona europea continentale, e invece lei se n'è andata a ritmo altissimo, lo ha tenuto dall'inizio alla fine, ha vinto la medaglia d'oro. Sono state Rebecca Lonedo e Sofia Yaremchuk fino agli ultimi chilometri nel gruppetto delle inseguitrici, dunque magari con l'ambizione di un terzo posto, di una medaglia, poi non hanno resistito e comunque hanno chiuso con buoni piazzamenti che, sommati appunto, si diceva, a quelli delle altre, i tempi sono valsi all'Italia la medaglia d'argento nella prova a squadre femminile. Possiamo sentire le parole di Rebecca Lonedo.
4: Bisognava avere pazienza, intelligenza, cercare di essere il più efficiente possibile sia in salita che in discesa e cercare di sprecare meno energie, quindi io puntavo a stare il più rilassata possibile. Ho cercato di combattere fino alla fine, speravo in una top 5, ma ci accontentiamo anche del sesto posto e soprattutto della medaglia presa a squadre, quindi oggi sono contenta. Poi sono ancora un po' outsider, quindi sto cercando di imparare dalla maratona, insomma.
3: Perché a che maratona sei?
4: No, questa è la mia seconda internazionale, cioè con la maglia azzurra, ma ho iniziato solo l'anno scorso a far maratone, quindi questa è la mia quarta. Principalmente facevo 10 mezze, qualcosa su pista, 5.000, però sì, 10 mezze.
3: Per tutti quelli che corrono non a livello elite, non a livello agonistico, il vostro è uno sport veramente diverso.
4: Sì, è molto molto duro, è tutto quasi testa, perché quando sei lì a far fatica devi pensare che anche gli altri lo stanno facendo e vince chi resiste fino alla fine, sia di fisico ma soprattutto con la testa. E è tutto un altro sport, poi sono capaci tutti di correre fino al trentesimo, ma la gara si fa poi gli ultimi 10-5 chilometri.
0: Sì, oltre quella soglia che qualcuno chiama un po' la soglia della morte, con un'eccessiva enfasi, però diventa davvero una fase difficile, complicatissima e decisiva, non male per una non neofita, ma quasi, insomma, un atleta che sta entrando nel giro delle maratone gradualmente, venendo, come sottolineavi, dal mezzo fondo in pista soprattutto. Daniele Fortuna, le due mattinate che abbiamo alle spalle, metto insieme un po' i dati, quelli appunto in strada per le vie di Birmingham tra marcia e corsa, 7 medaglie in tutto delle 19 di cui parlavi in apertura, che tendono ancora a mantenere l'Italia al primo posto nel medagliere.
1: E 7 medaglie complessivamente nella giornata di ieri, e non era mai successo in una sola giornata che l'Italia ha un europeo, naturalmente, però sono 27 edizioni, si parte dal 1934 a contare, ecco, che l'Italia mettesse insieme in una sola giornata 7 medaglie, un record anche questo, molto spettacolo, lo spettacolo poi della sera con il triplo, quasi con un record del mondo. Beh sì, adesso si può dire, non erano soltanto parole per mettere paura agli altri o per far divertire il pubblico, quelle di Andy Diaz, perché quando ci si avvicina così tanto di 15 centimetri, cosa sono 15 centimetri nel salto triplo? Beh, lui ieri ha ritoccato molto verso l'alto il suo primato italiano, peraltro primato ottenuto da poco, 17,87 agli assoluti di Firenze, lo ha portato a 18 metri e 15 e dunque a 14 centimetri da 18,29 di Jonathan Edwards, record del 1995, e dunque si comincia a vedere il tetto del mondo per Andy Diaz, un'altra medaglia d'oro all'europeo, dunque insomma grandissima soddisfazione, la prima medaglia d'oro all'aperto per lui, viene comunque sia da una serie di successi indoor, l'ultima mondiale di Torun, ma prima ancora ad Apeldoorn e poi a Nanchino lo scorso anno 2025, sempre al coperto, però insomma la sua gioia, la sua allegria alla fine della finale di ieri.
3: Com'è un salto da 18 metri e 15 centimetri? È tantissimo, e tu ti rendi conto di aver fatto un salto del genere, di essere andato così lontano?
5: Sì, ho fatto una bella cosa, ma comunque ho visto che stavo rimbalzando tanto. A volte, anche se non voglio, guardo un po' con il filo dell'occhio, dove più o meno arriva il piede, e so che manca poco, pochi centimetri per la buca, no? E poi si riesco a uscire di queste step, sono sicuro che il salto 18 metri o minimo 17,90, 80 poteva fare. Però quando mi sono girato, che tutti hanno iniziato a urlare, sapevo che era un bel salto. Subito ho visto la faccia del teacher e ho iniziato a urlare di gioia, quindi sapevo che avevo superato questa barriera.
3: È una cosa grande anche per te, o la fai troppo semplice? Questo sembra così naturale, come se fosse una cosa da nulla. Non è una cosa da nulla, lo sai bene.
5: Sì, no, è una cosa naturale. Penso che tutto un allenamento che ho fatto mentale, fisicamente. Poi mi piace gareggiare, mi piace essere avere questa rivalità con Pichardo. L'ho pure detto alla fine della gara che mi piace gareggiare con lui, perché comunque lui riesce a far portare fuori questa furia di me, no? Però con tanto controllo.
3: E allora questo record mondiale adesso si vede, si può vedere, si tocca.
5: Ormai lo vedono tutti, non solo io. E questa è una cosa che mi fa veramente tanto felice, perché una volta lo dico io, che io lo dico, vabbè sì, sì, ma quando lo fai ti manca tantissimo. Però hanno visto che ce la posso fare, anzi il primo salto era il record del mondo già, lo che era nullo. Nullo non vale, 15 è stato quello valido, il record italiano. Nuovo record italiano, quindi ci vediamo alla prossima.
3: Questo oro, un anno fa a Tokyo piangevi,
5: sì.
3: eravamo lì, insomma eri disperato, volevi vincere una medaglia, volevi vincere l'oro. Sei rimasto con il salto, sei rimasto con le tue idee, sei guarito. Che cosa significa questa medaglia un anno dopo?
5: Tanto, perché mi rendo conto che gli altri mi temono, soprattutto Pichardo, gli altri triplisti mi rispettano. A Tokyo con una limitazione sono passato in finale, sono arrivato a un sesto posto, subito appena mi sento bene che riesco a correre, vinco le gare, perché quest'anno abbiamo vinto il mondiale indoor, anche se non ero pronto fisicamente, anche se non avevo fatto una preparazione, l'abbiamo vinto. Però all'aperto sempre mi mancava questa medaglia. Peccato che l'anno scorso aveva fatto una stagione veramente favolosa, aveva vinto tutto, soltanto mancava quella di Tokyo. Quest'anno andiamo per un buon cammino. Abbiamo vinto il mondiale indoor, l'europeo outdoor, e quindi ci manca la, la tappa di Mon Li per finire le stagioni come si deve.
3: Tu sei in un'altra dimensione ormai, è in un'altra dimensione anche l'Italia, perché parlavi di una famiglia, questa è la forza dell'Italia dell'atletica?
5: Siamo un'Italia nuova, ci sono tanti ragazzi talentuosi, che io mi ispiro di ognuno di loro. Mi ricordo che a Saraceni a Firenze l'ho detto, io mi sono ispirato a te, che hai fatto un salto buono. Quindi anche questa volta, dopo che lei ha fatto la qualifica, l'ho ripetuto la stessa frase, ma mi sta ispirando di nuovo. Siamo un'Italia veramente potente, siamo un'Italia forte, siamo il migliore al mondo.
3: La mamma e la nonna dove sono?
5: Questa volta l'ho lasciato a casa, non vedo l'ora di arrivare e dargli un abbraccio forte.
0: E in passato c'erano invece in tribuna sugli spalti a tifare per lui, sempre un misto, Daniele Fortuna, di genuina spontaneità e grande consapevolezza nelle parole di questo ragazzo. Poi con Picciardo tutto bene, tra l'altro gara strana quella del portoghese, ieri hai raccontato tutto in diretta, avrà anche capito che non c'era trippa per gatti dopo quella 18:15 di Diaz. Sì, altra dimensione definitivamente, atleta maturo anche dal punto di vista anagrafico e definitivamente l'uomo da battere a livello internazionale.
1: Vale per lui, vale anche per Nadia Batocletti, sono curioso di rivederla il prossimo anno ai mondiali, dunque con le grandissime poi delle sue distanze sui 5.000, sui 10.000. Piccolo glossario a proposito delle parole di Diaz, rimbalzare, che cosa significa? Significa perdere in velocità nella rincorsa, la rincorsa deve essere più scorrevole, e quindi se uno rimbalza nelle tre fasi del salto triplo significa che sta perdendo velocità, il salto verrà inevitabilmente più corto. E poi il teacher, come ha detto lui, è Fabrizio Donato, il suo allenatore. La gara di Picciardo ha deciso di passare tutti quei salti, si diceva Diaz, perché poi ne abbiamo parlato prima dell'intervista, probabilmente ha capito che non sarebbe arrivato, ma insomma tutto chiarito con lui, e si divertono anche a gareggiare insieme, la rivalità rimane.
0: Sì, tutto nasceva da esultanze del passato del portoghese, forse un po' plateali, possiamo dire così, poi alla fine fa parte del gioco, Andy lo sa, insomma.
1: Sì, dello spettacolo, il pubblico si diverte anche in questo modo. Faceva freddo ieri, è stata una questione comunque poi dibattuta dagli atleti, dai saltatori alla fine della finale, se fa freddo ci si rischia di far male, questo l'hanno detto. Ieri la temperatura è scesa improvvisamente intorno ai 15 gradi, per questo erano tutti intabarrati con le felpe, con la tuta, ma lo stesso vale anche per l'altra sera per Tamberi, soprattutto per i saltatori, ripeto. Rischio altissimo, sempre elevato, di farsi male, le sollecitazioni, i tendini, e allora la gara della sera, la gara di ieri sera è stata condizionata in parte da questo freddo. È un discorso diverso per quel che riguarda il mezzo fondo in pista, insomma altre finali, altre gare, e magari potrebbe coinvolgere anche la rissa Iapichino stasera nella finale del salto in lungo. È una giornata al momento tiepida, però ieri sera per la prima volta in una settimana a Birmingham la temperatura è andata notevolmente giù. Fabrizio Donato, riferimento al mentore, allenatore, amico, tutore all'inizio di Andy Diaz, l'ho intercettato subito dopo la finale e mi ha detto, insomma, ha espresso delle sue considerazioni a proposito del suo allievo più illustre.
3: Questo salto da 18:15, come l'ha visto Fabrizio Donato, da ex saltatore e da allenatore di Andy Diaz?
6: Beh, è un grande salto, onestamente sapevo che Andy stava bene e che poteva fare grandi cose. Io questa mattina avevo detto che Andy avrebbe saltato 18 metri e poi non so chi avrebbe vinto, perché poi abbiamo a che fare con un grande campione quale Picciardo, e poi invece oggi Andy ha vinto. Onestamente devo dire la sincera verità, teoricamente il secondo salto, 18:15, era anche un salto di sicurezza, perché nel primo salto non aveva fatto nulla, quindi teoricamente gli avevo detto di non correre rischi e fare un salto normale. Se poi la normalità è questa, allora non so cosa aspettarmi.
3: Manca poco a questo punto davvero, perché la fa facile Andy, no? Ogni volta dice il record del mondo e invece no, adesso è lì 15 centimetri.
6: Sì, siamo molto vicini, no, non diciamo bugie, non l'abbiamo mai dette, non è da noi dire bugie, e quindi quando Andy dice una cosa è quella. Poi è chiaro che io la penso e lui la dice, lui è fatto così, non ha paura di parlare, non ha paura di dire quello che pensa e dire anche cose importanti. La sua forza è anche questa, non porsi limiti e cercare di spostare il limite sempre più avanti.
7: Cosa ha di speciale lui come, come atleta, come persona, come uomo?
6: Io dico sempre che lui ha grande cuore e quindi dietro, dietro quella corazza d'acciaio c'è un cuore enorme.
0: E meno male che quel secondo salto doveva essere di sicurezza, doveva limitarsi a un valido, perché invece è venuto fuori un capolavoro. Daniele Fortuna, ci avviciniamo alla break della mezz'ora, tra un po' andiamo a Onda Verde, però io ci tengo particolarmente a sentire anche le parole dell'altro triplista medagliato di ieri, quello Andrea Dalla Valle, che peraltro nella serata evocata poco fa dello scorso anno a Tokyo, così amara per Andy Diaz, aveva invece tenuto lui alta la bandiera del triplo azzurro. Ieri è rimasto alle spalle dei due contendenti, ha fatto la, la sua gara senza scossoni, però sì, migliorandosi, e quindi ha portato a casa un bronzo rapido nel lancio, così riusciamo a sentire anche lui.
1: Sì, sì, contentissimo così, 17.37 Andrea Dalla Valle, vale una conferma, aveva già vinto all'Europeo un'altra medaglia a Monaco 2022, un bronzo anche in quel caso, però lui che ha avuto una carriera funestata dagli infortuni, insomma, è felice perché si tratta comunque di una conferma da un anno all'altro. Sentiamo.
7: Andrea Dalla Valle si torna sul podio dopo Tokyo, dimensione europea, già la conoscevi? Nulla è mai scontato, però nell'atletica, nello sport, nel salto triplo è arrivato un bronzo.
8: Sì, nulla è mai scontato, dici bene, anche stasera, nonostante il primo salto, comunque poi sono dovuto stare attento fino all'ultimo perché sapevo che non era proprio certo, però l'importante oggi era piazzare il salto subito e per darmi fiducia anche di poter fare qualcosa in più. Purtroppo poi non sono riuscito, ma sono troppo contento perché sono arrivato in gara con l'approccio giusto e questo mi ha portato un bronzo, quindi penso di potermi tenere soddisfatto.
7: Senti, ancora una volta due italiani sul podio, un Andy Diaz medaglia d'oro, un 18 e 15 strepitoso, veramente incredibile. E tante volte in questi europei due italiani sul podio insieme contemporaneamente, che cosa sta succedendo?
8: Sono diversi anni da Tokyo in poi, che Tokyo 2021, che facciamo sempre bottini di medaglie a tutte le gare che partecipiamo e il movimento è sempre incredibile, ma soprattutto è bello perché ci esponiamo a vicenda, perché il giorno prima vedi tante medaglie, tanti italiani insieme sul podio e questo non può che darti ulteriore carica per arrivare in gara e dire ok, voglio fare come loro, voglio arrivare anche al podio.
7: Questi europei riportano un po' quella magia lì di Tokyo del 2021, la serata di ieri per esempio, ma anche tutta la giornata di oggi con le medaglie della marcia e poi con questa serata, è anche un po' la tua impressione di qualcosa di magico?
8: Beh, quando si inizia a vincere si crea sempre un'atmosfera magica perché Nadia, Leo, Jimbo vincono, ti danno una carica esagerata, questo non può fare che farti andare in pedana con una carica esagerata anche per te. Si crea sempre questa bolla in cui finché non finiscono i campionati tutti vogliono dare il proprio massimo ed è bello per questo.
7: E che cos'ha il triplo italiano di particolare? Cosa avete voi saltatori?
8: Beh, noi siamo abbastanza matti per fare questa specialità ma poi comunque in Italia abbiamo una tradizione esagerata nel triplo e anche stasera l'abbiamo dimostrato, ma poi avere comunque in tribuna Camossi e Fabrizio
7: Donato,
8: sì, non è affatto male perché comunque sono due generazioni che si danno il testimone praticamente, loro che ormai allenano, però ci sono i loro, anche se vabbè Fabrizio allena Andy, me non allena Paolo, però comunque è un testimone, una bella metafora per dire che ci sono due generazioni che si danno il 5 per proseguire.
0: Il circolo virtuoso, la bolla la definisce Andrea Dalla Valle, Daniele Fortuna, e poi un concetto che molti atleti hanno espresso al tuo microfono. Ti chiederei davvero per punti in 30 secondi di dare appuntamento ai nostri ascoltatori a più tardi, l'ultima serata di finale, 8 in tutto, 3 staffette, una carta speciale tra le altre per i colori azzurri, e poi al di là dell'Italia ad aprire le danze sarà l'uomo che dimostra, ecco, come l'asticella, è proprio il caso di dire, può andare sempre più su, sempre più su.
1: Sai che vale la serata comunque. Duplantis proprio all'inizio alle 20:15 italiane con la finale dell'asta maschile, attenzione perché Karalis, il suo rivale molto a distanza, è in crescita, e perché per la prima volta dopo 3 anni ha perso a Stoccolma una volta Duplantis in Diamond League vorrà rifarsi. Abbiamo la risaia Pichino per il salto in lungo, attenzione, nulla è scontato. La Miambo ieri stava per uscire all'ultimo salto, ha fatto 7 metri, se no sarebbe stata eliminata. Giavellotto femminile con Padovan, gara comunque da seguire, un'italiana in finale. Le staffette, dicevi, la curiosità per la 4% mista con l'Italia che si è qualificata una prima volta, 3.000 siepi, secondo me finale sempre bellissima, da molto molto combattuta. Ci sono i due gemelli Zoglami, Osama e Ala, c'è anche Yassin Bui, Ludovica Cavalli sui 1.500 con la favoritissima di casa con la Hunter Bell, e poi in chiusura di serata le due 4x400, ci aspettiamo qualcosa insomma da lì, forse soprattutto da quella maschile che ha stabilito il record dei campionati europei.
0: 2:58:10, grande tempo di qualificazione, primo tempo ovviamente, il tutto dalle 20:15 circa. Grazie, buon lavoro, a più tardi a Daniele Fortuna.
1: A te, a voi.
0: Adesso invece sono le 14:31, siamo andati un po' lunghi, grazie allora per l'attesa agli amici di Onda Verde, subito gli aggiornamenti sul traffico e la viabilità e poi ripartiamo con la nostra lunga diretta di Domenica Sport tra poco su Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
10: 14:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco al piazzale francese, la coda è verso Courmayeur e l'attesa di 15 minuti, a quello italiano la coda è verso Chamonix e l'attesa di 1:30.
11: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
12: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
13: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
14: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
15: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
14: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
15: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
14: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
15: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
14: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
15: chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
14: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
11: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
16: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
17: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
18: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
19: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
20: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
19: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
20: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
19: Il costo è di $1,800 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
20: I posti sono limitati.
19: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
20: Viaggio a Melbourne 2026.
19: Con noi di Radio Italiana 531.
21: Radio Italiana 531.
22: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
23: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
24: Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, dinner night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
25: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 22 e 11 minuti.
4: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
26: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
27: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
28: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
6: e Mira San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
29: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
6: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante, $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
0: Il Comitato di Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
27: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
8: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
9: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
8: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
9: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
8: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
9: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
8: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
9: sì?
8: Tu, ci vai tu.
9: Ci vado io.
8: Peter,
9: io
8: ragazzi,
9: e Peter, Clara.
8: A Taste of Italy Griffith.
9: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
10: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
8: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
10: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
8: Il costo è di $1,800 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
10: I posti sono limitati.
8: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
10: Viaggio a Melbourne 2026.
8: Con noi di Radio Italiana 531. I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
11: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
27: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
12: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
13: Comunque un Inter solido con un allenatore che tanti pensavano fosse così messo lì quasi per grazia ricevuta, invece ha dimostrato di avere personalità nonostante il suo breve cursus honorum. Ma perché questo? Perché comunque quello che rileva sempre e soprattutto in un allenatore è la qualità dell'uomo, della persona. L'ho dimostrato anche Company, l'hanno dimostrato anche grandi giocatori e poi allenatori come Zidane, vincitore di 3 Champions League. Cioè, una grande esperienza può essere significativa. in alcuni casi, ma quello che conta sempre è la qualità della persona. Anche nei giocatori è così, perché tutto, tanto per ricollegarsi anche alle leitmotiv che avevi detto prima, legato all'atletica leggera, parte dalla testa.
14: Sì, ma Christian Chivu, un leader, lo era già in campo, poi alla fine è chiaro che la minore esperienza e il minor numero di panchine che aveva alle spalle non hanno rappresentato assolutamente un problema. Lei parlava di nomi, allora cambiando ancora scenario radicalmente, Andrea D'Amico, ne faccio due accostati: Luciano Spalletti e Alai Begovic. È l'uomo giusto, l'ex CT del Napoli, della Nazionale, per far esplodere il talentino, il gioiellino bosniaco, e poi insieme a Ildiz come li vede? Perché poi con Kolomoani davanti, mettiamoci anche Sisko con Seisao, a me sembra che la Juve abbia sistemato un po' di cose, però bisogna capire questo ragazzo così corteggiato anche a livello europeo se riuscirà davvero da esplodere.
13: Qui intanto Luciano, esperienza, simpatia, carisma, anche capacità cinematografica, che nel calcio d'oggi fa sempre la sua parte ed è sempre importante, però sai, questi giovani talenti poi bisogna essere anche un po' prudenti. Ricordiamo quando arrivò De Ketelaere al Milan, il primo anno tutti rimasero
14: magro, delusi, molto magro, sì.
13: E poi alla fine invece all'Atalanta e poi dopo con il Belgio ha fatto vedere che giocatore è. Siamo troppo frettolosi, ma perché? Perché ormai, come dicevamo all'inizio, siamo diventati un mercato di passaggio, vogliamo subito risultati importanti per poter ottimizzare la gestione dei giocatori e quindi poterli rivendere.

0: se è il mentore giusto, come naturalmente può essere Luciano Spalletti. Vado un po' fuori traccia prima di salutare Andrea D'Amico, in realtà sì, il mercato, lui decano dei procuratori, però mi veniva in mente, stasera con la Coppa Italia comincia l'avventura, la nuova stagione del suo Verona, comunque una piazza molto importante, e tra l'altro, ma mi piace poi mettere insieme cose apparentemente diverse, praticamente un mese fa, perché era il 17 luglio, salutavamo mestamente Osvaldo Bagnoli, artefice forse di uno degli ultimi miracoli del nostro calcio. Lei citava il calcio più bello del mondo, gli anni 80 e 90, la volevo portare lì per qualche istante con il pensiero, con la mente e con il cuore soprattutto, Andrea D'Amico.
1: Ma molto volentieri, anche perché tra l'altro quell'anno lì è stato un anno magico sotto tanti aspetti. Tra l'altro io ho appena scritto un libro che si intitola Il miracolo dell'Hellas, che ricorda proprio quello scudetto vinto
0: e non casualmente arrivavo a questo argomento, diciamo, mi faceva piacere ricordarlo.
1: Quella è stata un'epoca. Io sono del 64, quindi quando avevo 20 anni sono cresciuto con il mito dei racconti degli anni 60. Adesso noi abbiamo un po' questo vento che ci riporta agli anni 80. Quello è un calcio di campioni. Ricordiamo che il profeta della Bovisa, così come era soprannominato Bagnoli, ha messo insieme una squadra fatta quasi di giocatori che erano considerati degli scarti, creando un gruppo invincibile che ha sconfitto squadroni come Juventus, Napoli di Maradona, Rummenigge, l'Inter di Rummenigge e tanti altri campioni, perché c'erano in Italia veramente il fior fiore del calcio internazionale. Questo cosa vuol dire? Secondo me non è soltanto nostalgia, ma è memoria.
0: È storia.
1: E la memoria ti aiuta a far tesoro di quello che importante che c'è stato nel passato, per avere un esempio e riuscire a proiettarlo per il futuro. Cosa vuol dire? Che anche questi giovani talenti devono tenere conto di quei grandi esempi, perché possono servire alla loro vita. Tutto succede troppo in fretta, diventano ricchi subito, famosi subito, ognuno con i propri social è come se avesse una televisione privata, però senza gruppo, senza unità di intenti, senza spirito di squadra non si riesce a raggiungere nessun tipo di obiettivo. E quindi quel Verona lì ha fatto veramente sognare, ha fatto un miracolo sportivo.
0: Tra l'altro i ventenni di qui a qualche anno avranno un buco nei ricordi alla voce Italia ai mondiali. Chiudo mestamente così, perché il meccanismo è lo stesso e poi lo scopriremo sempre di più nei prossimi anni. Andrea D'Amico, il mercato è lungo, il campionato sta per cominciare, lei è sempre gentilissimo, ci auguriamo di riascoltarla presto su Rai Radio 1, buona estate, perché ancora qualche giorno davanti a noi c'è. Un saluto, un abbraccio.
1: Grazie altrettanto e buon Ferragosto. E speriamo che sia di buon auspicio anche per un rinnovamento del calcio italiano.
0: Quello è un altro capitolo che poi affronteremo. Grazie davvero Andrea D'Amico. Shabba Ranks, Mr. Loveman, perché ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione, ci arriviamo in musica e poi subito dopo ripartiamo con Domenica Sport su Rai Radio 1. A tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: 3:15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Un ragazzo italiano di 21 anni, originario di Asolo in provincia di Treviso, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona a causa delle ferite riportate in un'aggressione mercoledì scorso fuori da un locale nella località in cui si trovava in vacanza. Gli amici hanno raccontato di essere stati assaliti da una dozzina di persone di lingua spagnola che hanno colpito violentemente alla nuca il ragazzo, innescando poi una rissa con chi era intervenuto per soccorrerlo. La donna di 46 anni uccisa da Mendolara in provincia di Cosenza. È sotto interrogatorio il compagno 42enne di origine albanese, rintracciato a Bari mentre era in procinto di partire. La vittima, Ornella Forastefano, selvaggiamente picchiata ed abbandonata davanti all'ospedale di Trevisace, era cugina di un presunto boss dell'andrangheta locale, circostanza che al momento non sembra però collegata all'omicidio. Il clamoroso furto d'arte messo a segno al Museo regionale di Cascina, trafugate 4 opere di Antonello da Messina. La procura apre un'inchiesta e il presidente della regione Schifani annuncia un'ispezione interna.
3: Si sono introdotti nel museo regionale a Cascina eludendo i sistemi di sicurezza. 4 le opere trafugate, 3 tavole su 5 del polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte che raffigura da un lato la Madonna col bambino e un francescano orante e dall'altro il Cristo in pietà. Un'opera quest'ultima tenuta in una teca blindata. Gli autori hanno agito ieri sera intorno alle 10 mentre in città c'era la processione ferragostana dell'Avara. Ad allertare la polizia alla segnalazione di una persona che aveva notato dei dipinti appoggiati sulla recinzione del museo. Dei primi rilievi eseguiti anche dalla scientifica è emerso che i ladri hanno forzato una porta secondaria. In corso le analisi dei sistemi di videosorveglianza. Siamo sconvolti, ha detto la direttrice del museo, Marisa Mercurio. Erano tra le opere più note di Antonello da Messina. Siamo vicini alla città, ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli. Oggi il museo rimarrà chiuso anche per agevolare l'attività investigativa.
4: Da Catania, Maurizio Di Lucchio, GR1.
2: Dall'estero, la guerra fra Stati Uniti e Iran. Secondo il sito Axios, l'amministrazione Trump ha stabilito a metà maggio un canale segreto con il comandante della Guardia Rivoluzionaria di Teheran attraverso il presidente del Kurdistan iracheno Barzani. Circostanza resa necessaria dal fatto che durante quella fase della trattativa i negoziatori statunitensi non riuscivano a capire se la controparte parlasse effettivamente a nome del potente corpo dei Pasdaran. Notte di attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, missili balistici su Kiev, ormai senza difese, 6 morti in Russia per la pioggia di droni ucraini.
5: È stato l'attacco ucraino più massiccio dall'inizio dell'anno. Oltre 800 i droni intercettati dalla contraerea russa, molti dei quali diretti su Mosca, a una 50 di chilometri a sud della capitale russa nel distretto industriale di Kalyedina, centrato il colosso del commercio online Wildberries. Dipendenti evacuati e messi al riparo durante l'incendio che si è sviluppato. Gran parte delle vittime degli attacchi ucraini della notte nella regione transfrontaliera di Rostov. Secondo quanto riportato dal Times, che cita una fonte delle forze armate ucraine, Kiev ha utilizzato per la prima volta droni di fabbricazione britannica per colpire in profondità. Missili e droni russi sulla città natale di Zelensky, Kryvyi Rih, con morti e feriti, colpita anche la regione nord-orientale di Sumy. Notte di allarmi antiaerei e di esplosioni a Kiev, che ormai, priva di intercettori, riesce a difendersi solo dai droni. Missili balistici, invece, indisturbati, hanno centrato 2 quartieri della capitale, in fiamme il grande mercato di libri del distretto settentrionale di Obolon. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Fine settimana di rientri ma anche di partenze per chi ha scelto la seconda metà di agosto per le vacanze. Bollino rosso su strade e autostrade e dopo settimane di caldo e afa i temporali a cominciare dal nord nelle prossime ore porteranno un po' di sollievo. Oggi è il Roller Coaster Day, la giornata internazionale delle montagne russe, quasi 7000 quelle in funzione nel mondo. La data ricorda il brevetto della prima montagna russa moderna ottenuto negli Stati Uniti il 16 agosto 1898. L'ispirazione deriva dalle piste di ghiaccio usate in Russia già nel 700, dalle quali si scendeva in slitta. L'antenato oltreoceano serviva originariamente a trasportare carbone in una miniera, presto diventata poi un'attrazione turistica. Il prossimo GR alle 16. Domenica Sport.
0: E 5 minuti dopo le 15 noi inauguriamo la seconda ora della nostra lunga diretta su Rai Radio 1. Sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono. Vado a salutare anche Sergio Ciani, che già da qualche minuto garantisce la messa in onda, con Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Una bella lettera aperta che in realtà stavo leggendo proprio pochi minuti fa, firma Federtennis, e dedicata, rivolta per meglio dire, a Jannik Sinner, che oggi 16 agosto festeggia il suo 25esimo compleanno. È un numero non banale, come ricorda anche la Federtennis, quindi diciamo il presidente Binaghi, non solo a nome di tutta la federazione. Numero simbolico, giorno importante che merita di essere festeggiato come si deve. Poi si va avanti ricordando, come piccolo regalo tra virgolette che poi Sinner ha fatto a se stesso e agli altri, che il suo primato nel ranking mondiale è al sicuro e al riparo almeno fino a ottobre, ma poi chi di dovere farà tutti i calcoli necessari. Questa Italia ti ama ed è pazza di te, si legge ancora, nonostante tu non abbia fatto nulla per chiedere onori e fama, ottenere prime pagine e copertine, ti sei solo è sempre comportato in maniera garbata ed educata in ogni situazione e con ogni persona. E io in queste parole rileggo davvero la personalità di Jannik Sinner, non che abbia il piacere appunto personale, però per come siamo ormai abituati a conoscerlo, anche con la sua discrezione, con il suo cercare clamorosamente di mantenere un basso profilo, per quanto sia praticamente lo sportivo italiano più celebre, più conosciuto, più amato anche a livello internazionale. Insomma, tanti auguri a Jannik Sinner, noi lo celebreremo in qualche modo avendo più tardi ai nostri microfoni per fare un po' un punto sulla situazione attuale del tennis, un'altra icona della racchetta di qualche anno fa, di qualche decennio fa, ci riporta ad altre Coppe Davis. Facciamo così, in modo che diamo anche un piccolo indizio per ragionare anche poi sugli scenari immediati, perché Sinner dovrebbe fare il suo rientro dopo un mini stop per mettere un po' a posto un ginocchio nello US Open, quindi a New York ormai manca davvero poco. Intanto si gioca a Cincinnati, così saldiamo anche la stretta cronaca sportiva, gli aggiornamenti. In realtà le cose in questo Masters 1000 dell'Ohio, il terzultimo della stagione, non stanno andando benissimo per i colori azzurri. Ieri abbiamo dato diversi aggiornamenti, soltanto Flavio Cobolli ha guadagnato l'accesso al turno successivo, al terzo turno. Poi tra il pomeriggio, la serata e la notte, considerando il fuso orario, sono arrivate diverse eliminazioni: Bellucci, Darderi, lo stesso Berrettini, è uscito anche Arnaldi. Ci sono ancora due azzurri in tabellone per il secondo turno, 18:30 circa, non prima delle 18:30, Lorenzo Musetti contro il tedesco Altmaier, e sarà invece ormai notte in Italia quando Lorenzo Sonego affronterà uno dei padroni di casa, lo statunitense per l'appunto Tiafoe. E poi gli aggiornamenti, tornando al calcio, anche sulla Liga Spagnola, altre due partite del primo turno della primissima giornata, lo ripeto, è l'unico dei cinque principali campionati europei ad aver aperto le danze già in questo fine settimana. Oggi due sfide tra il Santander e il Villarreal alle 17, l'Espagnol invece ospiterà il Levante alle 19. Dove sono le big? Bisognerà attendere, perché ne parleremo tra pochissimo. Questa prima giornata è stata parecchio spezzettata, in sostanza si completerà soltanto dopo la seconda giornata, per quanto paradossale possa sembrare, per dare un po' più di tempo proprio alle big di recuperare i protagonisti dell'ultimo mondiale vinto proprio dalla Spagna. E allora tra pochissimo il punto sull'anno che sarà anche per la Liga Spagnola.

0: E rischia quasi di portarci fuori tema Noel Gallagher, tifosissimo come noto del Manchester City, costola del passato ma in realtà poi di ogni tempo degli Oasis con il fratello Liam, i suoi High Flying Birds invece in questo caso è Black Star Dancing, ma noi di Premier League abbiamo già parlato ieri, ci eravamo anticipati, adesso ci dedichiamo per qualche minuto alla principale, a uno dei principali campionati europei che anticipa tutti gli altri e apre i battenti già in questo fine settimana, la Liga Spagnola, un paese che calcisticamente parlando ancora si gode il meritatissimo trionfo mondiale, neanche un mese fa la finalissima di New York contro l'Argentina era la sera del 19 luglio in Italia, eppure la Liga è già partita, è partita ieri con due gare, altrettante oggi e poi come dicevo un quadro della prima giornata insomma piuttosto sparpagliato per motivi legati proprio al mondiale a cui facevo riferimento, il quadro della Liga in questa stagione 2026-2027 con una firma che conoscete perfettamente su Repubblica oltre che storicamente su Tutto Sport, Raffaele Riverso, buon pomeriggio, buon Ferragosto ormai trascorso, grazie per essere con noi su Radio 1.
1: Ciao Guido, grazie a voi, sempre un piacere. Sì, buon Ferragosto a tutti.
0: Piacere nostro Raffaele, prima giornata, neanche spezzatino non basta più il termine. Poi la Spagna calcistica, non dico che lo spezzatino l'abbia inventato, però è un paese che forse ha anticipato un po' gli altri in questi ultimi anni nel frazionare le partite per motivi televisivi. Adesso cosa è successo? Lo diciamo così come fatto di curiosità, poi andiamo sulle big, sui tanti temi di questa stagione, che Real, Barça e non solo giocheranno il 25, 26, 27 agosto, praticamente quando già sarà stata disputata la seconda giornata, loro affronteranno la prima, insomma un bel puzzle.
1: Esatto, a differenza dell'Italia loro non hanno ancora abbandonato l'idea di fare la Supercoppa fuori, quindi c'era un po' di impegni da inserire nel calendario, quindi si è deciso di partire prima rispetto agli altri, lasciando però giustamente a questo punto la possibilità alle squadre che hanno dato più calciatori alla nazionale di della Fuente di giocare più tardi e quindi guarda, anche se in realtà poi questi stessi giocatori difficilmente giocheranno fra tre giorni nel caso dell'Atletico, cioè domani nel caso dell'Atletico e poi più tardi con il Real e il Barcellona, però è stato sicuramente una misura giusta da prendere. E come ben dicevi, in Spagna ancora si godono comunque quello che è stato un mondiale meritato, perché alla fine poche volte si ricorda una unanimità di giudizio da questo punto di vista, perché sia dal punto di vista stilistico che sportivo è stato davvero un trionfo quello della Roja.
0: Anche se l'ombra del partito nella gara contro l'Argentina, ieri abbiamo dato l'ufficialità in diretta, è destinato, anzi già avrà traslocato verso altri lidi, no Raffaele?
1: Sì, alla fine Rodri arriverà a Barcellona perché è anche una destinazione naturale, alla fine c'era rumore sul fatto che il Real Madrid lo volesse, però in effetti se pensiamo al gioco di Mourinho e a quello di Flick, sicuramente quello della Barcellona è un anello perfetto al dito di Rodri in questo senso, quindi io penso che non c'erano anche, sai, sul Real Madrid era più la voglia, più la spinta dell'opinione pubblica madrilena dopo un mondiale di nuovo del resto, come quello del 2010 a tinte blaugrana, perché alla fine il blocco che ha vinto il mondiale con la Spagna era assolutamente del Barcellona e quindi da questo punto di vista il fatto di non aver nessun convocato, poi durante il mondiale c'è stato l'ingaggio di Cucurella, ma sai è poco per un'opinione pubblica tanto importante e orgogliosa diciamo di sé come quella madrilena.
0: Il Barça è sempre la squadra da battere, poi mi riferivo anche alla partenza, all'addio a Ferran Torres, ieri abbiamo detto dell'acquisto da parte del Paris Saint-Germain, però restando agli equilibri, alla griglia di partenza che in maniera classica si fa Raffaele, Barça sempre avanti, poi a José Mourinho, allo Special One ci arriviamo, tu lo citavi giustamente, una delle grandi novità e uno dei grandi ritorni di quest'anno per la Liga, per il Real.
1: Sì, io l'ho definito la variabile impazzita, perché alla fine Mourinho quando arriva non sai mai come può andare a finire, sicuramente alzerà i toni di un campionato che nell'ultimo lustro alla fine con Ancelotti, Flick, ma anche lo stesso Xavi Alonso non era dialetticamente all'altezza tra virgolette chiaramente dei mitici scontri tra Mourinho appunto e Guardiola, quindi c'è molta attesa anche da questo punto di vista quando le cose potrebbero a cominciare ad andare male, perché tu mi dicevi chi è la favorita. La favorita è chiaramente il Barcellona. Il Barcellona ha stradominato l'anno scorso, ha una statura tattica e di gioco ormai molto riconoscibile, in cui gli interpreti sanno perfettamente cosa fare. E a Madrid arriva una mini rivoluzione, perché alla fine con Mourinho si cambia di nuovo quello che è il canovaggio, quello che potrebbe essere la sceneggiatura dell'incontro, con nuovi interpreti. C'è da capire questi 140 milioni per domande quanto saranno giustificati poi dai gol e dai fatti. Di certo al Real Madrid non manca la rosa e non mancano gli uomini per poter competere fino alla fine con il Barcellona. Assolutamente sì.
0: Ma dal tuo osservatorio, la piazza della Casablanca, la tifoseria come vede questo ritorno? Perché José Mourinho è sempre José Mourinho, però in questi 10+ anni, no, della sua carriera, rispetto all'ultima esperienza nella capitale spagnola, non dico che siano andati male, però insomma ha avuto anche dei passaggi a vuoto, ha avuto anche dei momenti un po' più complicati, ha conosciuto, come è normale per un allenatore, anche lui l'amaro sapore dell'esonero. È un altro Mourinho chiaramente rispetto a quello che arrivava invece dalla trionfale stagione del triplete nerazzurro. C'è scetticismo, c'è entusiasmo, è sempre un nome che poi la piazza esigente per antonomasia come quella del Real Madrid riesce insomma a stuzzicare l'appetito della gente, secondo te?
1: No, assolutamente sì, assolutamente. Ha tutto da dimostrare, nel senso che José Mourinho, nonostante la sua enorme esperienza, è un uomo che storicamente divide i tifosi tra i pro e i contro. In molti avrebbero preferito seguire su un esempio di signorilità come quello che era Ancelotti, che c'è una parte del madridismo che rifugge lo scontro e la polemica continua. Poi un'altra parte chiaramente ha sposato quella che è stata la linea di Florentino Perez, quando ha detto: tutti i trionfi che abbiamo avuto dopo con Ancelotti e con Zidane sono nati dalla struttura di squadra, dall'identità che ha riportato Mourinho prima di loro. Ed è proprio questo che dovrà fare Mourinho: dovrà ridare identità a una squadra che non ce l'ha dopo due allenatori che non sono riusciti a mettere d'accordo, a mettere insieme, vincendo, due tra i calciatori più importanti del panorama internazionale come sono Mbappé e Vinicius. Ed è proprio questa la grande sfida di Mourinho. C'era chi, quando l'hanno preso anche a Madrid, non solo a Barcellona, diceva: per rimediare a due anni di digiuno abbiamo preso un allenatore che non vince ancora da più anni. Quindi sai, in questo senso Mourinho ha davvero tutto da dimostrare.
0: Assolutamente, mi viene in mente, ma ritorno per qualche istante sulla sponda Barça. È chiaro che è ancora a metà strada tra calcio di club e nazionale per Lamine Yamal, e può essere l'ulteriore consacrazione che è già arrivata, però dico, quanto conterà la prima parte di stagione in ottica pallone d'oro? Sono temi ormai rimandati, rimandabili, o secondo te la partita, come dire, è ancora aperta in vista poi delle decisioni che arriveranno tra qualche mese?
1: Beh, credo che mai come quest'anno sia aperta, e questi mesi serviranno proprio a decidere, perché non si può fare a meno di pensare anche a Kvaratskhelia, che negli ultimi anni ha vinto comunque la Champions League, e Lamine Yamal, è vero, ha vinto il mondiale, ma non l'ha vinto con quel protagonismo che ci sarebbe aspettati da lui. Non è colpa sua, perché chiaramente arrivava da un infortunio, e quindi da questo punto di vista sicuramente aveva qualche alibi e ha fatto quello che ha potuto. E poi c'è Rodri, che attenzione, potrebbe essere anche lui, perché sicuramente se c'è un uomo simbolo, come lo è stato per noi Cannavaro nel 2006 del mondiale spagnolo, l'uomo simbolo di questo mondiale è sicuramente Rodri. Stiamo parlando comunque di uno che il pallone d'oro già l'ha vinto, seppur a livello di club non ha conquistato nulla. Però se è vero come è vero che nell'anno del mondiale quasi sempre il pallone d'oro finisce a uno che ha trionfato nella finale,
0: è un indizio in più. Poi, certo,
1: è un indizio in più. Possiamo tornare anche a Messi: se l'avesse vinto Messi il mondiale, difficilmente il pallone d'oro sarebbe finito in altre mani. Però ci sono 3-4 candidati molto seri, perché anche lo stesso Dembélé, pallone d'oro uscente, è vero che non ha fatto il suo miglior mondiale, quindi anche lì è tutto in gioco.
0: A proposito di Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain, qui discorso che faccio in analogia con quello che raccontavamo ieri invece in chiave Premier League, peraltro accomunate Premier League dal fatto di avere 5 squadre ciascuno nella prossima Champions League, e qui vengo alla domanda, perché poi quella soprattutto per Barça e Real Madrid è una partita nella partita, sì, la corsa al titolo, ma è chiaro che per come sono andate le ultime 2 stagioni entrambe vorranno, e delle big inglesi abbiamo detto lo stesso nella puntata di ieri, vorranno cercare poi di stoppare il monopolio che dura 2 stagioni proprio del PSG.
1: No, assolutamente. Il Real Madrid per storia, tradizione e identità ogni anno ha come obiettivo principale la Champions League, ancora prima della Liga, quindi da questo punto di vista non scopriamo nulla di nuovo. Il Barça invece, che dà molta importanza, almeno da quando Guardiola si è seduto in panchina nel lontano 2008, vincendo il 70% dei campionati da allora a oggi, è vero che tutte le dichiarazioni dei calciatori, ma anche dello stesso Flick, sono andate in questa direzione. Abbiamo vinto il campionato, è vero, però il nostro obiettivo principale ormai è la Champions League. Anche lo stesso Lamine Yamal, che era uscito ferito dalla sconfitta di San Siro di 2 stagioni fa, il gol di Acerbi gli ha fatto male come nessun altro probabilmente nella sua carriera. Già l'anno scorso aveva promesso la Coppa dalle grandi orecchie ai suoi tifosi e l'ha ripromessa quest'anno.
0: Raffaele ci porta in Spagna anche una delle prime pagine dei più noti quotidiani spagnoli di questi giorni, che ha fatto un po' tremare alcuni tifosi in Italia, in particolare del Napoli, perché si faceva riferimento a questo bombasso di mercato. Poi l'enfasi non manca mai dalle vostre parti, da quelle parti come dalle nostre, insomma, McTominay 80 milioni, cosa c'è di concreto, di solido sotto questa, insomma, notizia lanciata da Marca, se ben ricordo, qualche giorno fa?
1: No, sicuramente il fatto di non essere arrivati a Rodri ha lasciato un vuoto da colmare al centrocampo, anche perché l'addio prima di Kroos e poi di Modric non è mai stato veramente risanato, non è stato mai colmato. Quindi da questo punto di vista sicuramente McTominay è uno dei nomi che potrebbe fare bene, anche se stiamo parlando di la Real Madrid ha bisogno più di un regista di costruzione forse che non box to box come potrebbe essere McTominay. Però è vero che se Mourinho dovesse decidere di spostare in quella posizione Valverde, quindi arretrandolo un po', ci sarebbe spazio per McTominay. Poi stiamo parlando di un calciatore che Mourinho conosce benissimo e che ne ha parlato bene per averlo conosciuto anche a Manchester, e quindi sicuramente è un interesse, è uno tra i calciatori che il Real Madrid sta prendendo in considerazione per coprire e finalmente trovare un degno sostituto di Kroos e Modric.
0: L'etichetta terzo incomodo resta valida per l'Atletico, per il Cholo Simeone, che ormai è alla 16ª, 17ª stagione con i colchoneros, ho perso un po' il conto, però insomma il ruolo resta quello o ci si può aspettare qualcosa di diverso? E poi ovviamente Atletico anche in Champions, vedremo, chissà.
1: No, ci si deve aspettare qualcosa di diverso. Ormai proprio questi 3 lustri passati con Simeone in panchina non hanno proprio cambiato quella che è la posizione dell'Atletico Madrid nell'immaginario, no, della Liga. Ormai quella che lui definiva al tempo è l'equipo del pueblo, no, la squadra del popolo, contro che doveva fare una rivoluzione, sfidare i grandi poteri. Ormai questo tipo di versione non è più credibile. Ormai da 5-6 anni l'Atletico Madrid spende come e più di Barcellona Real, e quindi ci si deve aspettare qualcosa, anzi molto di più, di essere un normale terzo incomodo, perché alla fine anche la rosa dei calciatori a sua disposizione è davvero di primissimo livello e non si ferma agli 11 di campo, ma ha una panchina davvero lunga. Quindi Simeone già in questi 15 anni, come è normale che sia alla fine, come è normale che sia, ha avuto dei momenti in cui pensava che il suo ciclo fosse finito. Ora da un paio d'anni ne ha aperto uno nuovo, però siamo proprio in mezzo a questo nuovo ciclo, quindi io penso che questo deve essere l'anno in cui l'Atletico Madrid deve davvero cambiare passo. altrimenti sarebbe una delusione.
0: Anche perché i materassai non sono più ormai soltanto tali, sono tali soltanto di nome praticamente, però hanno acquisito già una alta borghesia nel calcio spagnolo. Raffaele, prima di salutarti, poi è un peccato perché in Spagna rischiamo di parlare soltanto di queste tre squadre, anche sull'onda del fatto che negli ultimi 22 anni praticamente o Barça o Real e un paio di volte l'Atletico Madrid, poi c'è molto altro. Ti chiedo di darci il nome di una possibile sorpresa, ovviamente magari non per il titolo, per un piazzamento in Champions, per un exploit, ricordando che poi ci sono delle belle realtà anche a livello europeo, la Real Sociedad, il Celta Vigo in Europa League, ci sarà il Getafe probabilmente in Conference, allo spareggio ovviamente da fare, ma in Liga quale può essere un quarto nome significativo da tenere d'occhio secondo te?
1: Guarda, bisogna tenere d'occhio secondo me il Villarreal, perché con Iñigo Pérez alla fine ha preso un allenatore che cambierà un po' quella che era la struttura di gioco di Marcelino, però dopo la bella avventura al Rayo finita in finale di Conference League, sicuramente cercherà di dare un po' più di personalità con la palla tra i piedi alla squadra, quindi non tanto contropiede che sicuramente resterà, ma anche un tipo di gioco più attivo. E poi l'hai nominata tu, e andiamo controcorrente, nel senso parliamo di quel Getafe che gioca al contrario di come lo stile spagnolo esportato negli ultimi anni ha lasciato immaginare. Quella squadra che cerca di fare in modo che le partite, il tempo effettivo delle partite duri sempre meno di un'ora e quasi sempre ci riesce, che del fallo sistematico ne ha fatto una propria identità. È un tipo di squadra diverso che alla fine diventa quasi un paradosso nel calcio spagnolo. Eppure l'anno scorso, con un mercato inesistente, è arrivata alle porte dell'Europa e ha messo a segno 2-3 colpi che potrebbero confermare questa tendenza. Tutto dipenderà però da come il permissivismo arbitrale gli lascerà fare il gioco che a loro piace fare.
0: Il non gioco. Intanto l'esordio è stato molto complicato, 3 reti in casa dell'Alaves, ma inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, praticamente in una delle due gare disputate
1: ieri. Esattamente.
0: Raffaele Diverso, collega di Repubblica di Tutto Sport, grazie, buon campionato a te, buon lavoro e ci risentiamo su Rai Radio 1. Grazie per essere stato con noi.
1: Sicuro, buona giornata a tutti e buona fine dell'estate.
0: Grazie a Raffaele Ciao. Riverso, ci fermiamo per un minuto o poco più, secondo le puntuali indicazioni del nostro regista Danilo Giunta, breve pausa pubblicitaria e poi ripartiamo subito dopo con Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: idea, dottor Scotti.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Domenica Sport.
5: Ancora con voi alle 15:31 minuti, dunque tra poco meno di tre ore torneremo a concentrarci sulla piscina di Parigi per l'ultima sessione pomeridiana serale delle gare in vasca degli europei di nuoto, con un medagliere davvero eccezionale per i colori azzurri e per quanto riguarda le gare in vasca, ma soprattutto per quanto riguarda poi le discipline acquatiche nel loro complesso, perché poi, come sapete, Parigi ha ospitato anche le altre specialità, gli altri sport a tutti gli effetti in questa rassegna continentale. Intanto, tornando ancora al calcio, parlavamo di Spagna, di Liga Spagnola fino a poco fa, tra un po' torneremo a dare le carte al nostro ormai imminente campionato. Nel prossimo fine settimana, sabato, con i primi quattro anticipi verrà aperta la stagione, riparte anche una complicata stagione arbitrale. E perché lo dico? Perché proprio notizia di questi minuti, candidatura alla presidenza dell'Associazione Italiana Arbitri ufficializzata dal vicepresidente vicario Francesco Massini, che ha annunciato anche con una nota all'ANSA l'intenzione di, possiamo dire, scendere in campo, no? Di candidarsi appunto per il ruolo apicale. Lo faccio, ha detto, con un programma fondato su obiettivi chiari: autonomia economica, professionalizzazione degli arbitri di vertice, riforme regolamentari. Il nostro programma, forse questo è il passaggio un po' più interessante, al di là delle frasi, giustamente, insomma, di rito pragmatiche, no? Nasce da una convinzione precisa: non dobbiamo promettere rivoluzioni, ma costruire un'evoluzione concreta e coraggiosa. Considerare ciò che ha funzionato, correggere ciò che può essere migliorato, come è auspicabile, questo lo aggiungo io, avere il coraggio di cambiare ciò che non ha dato i risultati che ci aspettavamo. Insomma, abbiamo alle spalle mesi complicati proprio dal punto di vista anche proprio istituzionale, ecco, della classe arbitrale, e per loro comunque un altro anno naturalmente da vivere, e anche inevitabilmente con le polemiche che arriveranno. Detto questo, tra un po' il nostro campionato con una delle firme più conosciute del nostro giornalismo sportivo, così come sono conosciute a livello però musicale Sanremo e non solo, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti.

0: riesco.
1: E proprio in questi minuti, condotta in porto, metaforicamente, un'operazione di mercato ampiamente annunciata. John Lucumi sta svolgendo le visite mediche al J-Medical, appunto, visto il passaggio alla Juventus, il 28enne difensore colombiano in arrivo dal Bologna, una ventina di milioni di euro più bonus, è arrivato appunto per i controlli di rito e poi tornerà alla Continassa per la firma del contratto. Anche questo fa parte del quadro, no, di riscaldamento dei motori in vista della prossima stagione. Sabato si parte con i primi 4 anticipi della prima giornata, altre 4 partite domenica e poi si giocherà ancora lunedì con 2 sfide, ovviamente come prassi ad agosto, nella seconda metà di agosto soltanto in orari tardo pomeridiani e serali, ma al di là di questo i motori li facciamo accendere a una firma tra le più conosciute del nostro giornalismo, editorialista della Gazzetta dello Sport e non solo. È sempre un piacere chiacchierare con Enzo Bucchioni. Enzo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, buona domenica, ben ritrovati a voi, sempre un grande piacere, Guido, ciao.
1: Piacere nostro naturalmente, Enzo. Si parte tra poco, chi è che si è avvicinata di più all'Inter, ammesso che tu consideri, ma credo di sì, opinione abbastanza comune, l'Inter ancora, ma anche qui come prassi, considerare la squadra campione in carica, ma per più di un motivo in questo caso, quella ancora in cima, in vetta alla griglia. Allora chi è che ha ridotto lo scarto rispetto ai nerazzurri guardando la passata stagione?
2: Ma possiamo pensare al Napoli. Il Napoli, perché ha immesso un allenatore che è un vincente, anche se criticato, lasciamo perdere le polemiche sul tipo di calcio. Quando il calcio porta risultati, per me vanno bene tutte le modalità di gioco e quant'altro. Quindi Allegri è un vincente, su questo dobbiamo essere tutti d'accordo. L'anno scorso ha avuto una stagione sfortunata con tutte le vicissitudini interne al Milan, però cos'è? Un ottimizzatore di risorse. E il Napoli è comunque una grande squadra che viene da 2 anni con l'acceleratore schiacciato al massimo, perché l'era Conte è questo: Conte ti fa vincere, ti fa impiegare tantissime energie mentali e nervose. Arriva uno che invece gestisce, e gestisce dei campioni al massimo livello, con una società alle spalle che è a livello familiare ovviamente, ma negli ultimi 20 anni De Laurentiis ha fatto cose straordinarie, uno che ti lascia comunque lavorare. Quindi credo che Allegri possa rivitalizzare anche dei giocatori che si erano un pochino persi e possa trovare anche una posizione giusta o rivitalizzare persino De Bruyne, che è un giocatore che l'anno scorso è mancato al Napoli non solo per l'infortunio, ha fatto fatica anche all'inizio a trovare una posizione, e penso che Allegri tutto questo lo possa fare, e quindi il Napoli lo mettiamo in scia all'Inter. Ma io sono intrigato anche dalla Juve, perché dicevi appunto anche questo arrivo di Lucumi, che è un difensore che serve tantissimo a Spalletti, perché non aveva un difensore che fa ripartire l'azione, che diventa centrocampista, e nel 4-2-3-1 serve un difensore che si aggiunge là in mezzo, che crea e che crea gioco. E poi sta arrivando anche il portiere, perché sono voci delle ultimissime, e pare che il Dibu Martinez, tanto sognato Dibu Martinez dell'Aston Villa, certo, possa arrivare. Quindi se sistemi anche la porta e davanti hai dei giocatorini, dico così perché sono bellini a vedersi e saltano l'uomo,
1: anagraficamente ini e poi ricchi di talento, di fantasia, no, poi tutta da sviluppare,
2: esatto. Che possono diventare giocatoroni, ma io definisco giocatorini quelli che ti divertono, no? Sì, perché sono come giocattolini, con Seisao, Alaibegovic, il Diz, questi giocatori, se Spalletti riesce a trovare un equilibrio di squadra con davanti un centravanti come Colomoni, la Juventus può diventare veramente un antagonista credibile. Aggiungo l'ultima cosa: Spalletti l'anno scorso l'ha presa in corsa, esatto, quindi non ha avuto il tempo di mettere le famose fondamenta, di far entrare nella testa dei giocatori il tipo di gioco che vuole, e quest'anno anche questa storia sarà tutta diversa. La squadra sarà, la Juve sarà subito spallettiana, mi immagino. Quindi mettiamo un altro antagonista all'Inter.
1: Spalletti 2.0, appunto, la prima stagione gestendo sin dall'inizio, e poi la mancanza, l'assenza della Champions, che certo è un guaio, un peso, ma è anche, come dire, un sollievo, libera risorse soprattutto a livello psicofisico. C'è chi non è d'accordo, Gasperini già dai tempi dell'Atalanta diceva la Champions toglie ma dà anche tanto, invece forse il fattore europeo, non l'assenza tour delle coppe, può essere anche sotto questo punto di vista importante per la Juve, visto che siamo in tema, Enzo.
2: Sì, ma comunque l'Europa League, che è giochi di giovedì, non so se questo può essere un vantaggio o uno svantaggio, sinceramente. Gasperini diceva una cosa giusta dal punto di vista dell'entusiasmo, però deve avere la rosa adeguata. Questo mi sembra una banalità o un'ovvietà. Le grandi società, le grandi squadre, e qui pensiamo a quelle della Premier, pensiamo alle spagnole, possono affrontare i due impegni tranquillamente perché hanno due squadre equivalenti. Purtroppo le difficoltà del nostro calcio sono state state anche queste, che alcune società, alcune squadre sono forti, pensa all'Inter che ha fatto due finali di Champions negli ultimi anni, però non hanno una rosa così vasta e così, per ragioni meramente economiche. Però io me la vado a giocare questa stagione, perché prima o poi il riscatto dell'italianità, del calcio italiano ci deve essere, l'orgoglio e tutte quante. Abbiamo sofferto talmente tanto quest'estate guardando i mondiali che per l'ennesima volta non ci hanno visto protagonisti. Io spero in una grande stagione europea, perché vedo anche che anche i dirigenti hanno capito, ci sono molti più giovani nelle squadre, pensa anche al Milan che sta puntando tanto sui giovani, può essere il futuro del Como, abbiamo parlato tante volte, anche la Juve va a investire su questo ragazzo Alaibegovic che in tantissimi voleva, insomma qualcosa di nuovo ci può essere, cerchiamolo se non c'è.
1: Proprio al Milan arrivavo, Enzo Bucchioni, e in casa rossonera è in corso o è già stata fatta secondo te una mini maxi rivoluzione, e in caso di risposta affermativa da parte tua, allora questo richiederà un po' di tempo, probabilmente deve essere una sorta di anno zero con Amorim e con, soprattutto con tutti i cambiamenti annunciati nella rosa, soprattutto in uscita da quello che apprendiamo in queste ore, in questi giorni.
2: Ma intanto i tifosi del Milan devono avere tanta pazienza, questo ne hanno avuta tanta già negli anni passati.
1: Ammesso che non l'abbiano finita.
2: Però hai detto una cosa che è quella che sta succedendo, hai fotografato la situazione e questo può essere l'anno zero, perché hai preso un allenatore molto interessante, che è vero in Premier non ha fatto bene, ma in Portogallo si porta dietro 5 titoli e un calcio molto spettacolare, un calcio molto moderno. Bisogna farlo lavorare, bisogna dare i giocatori giusti e questa rivoluzione in atto, cambiamento di tanti giocatori, perché non erano adatti al calcio di Amorim. E quando passi da Allegri a Amorim, la squadra la devi cambiare in toto e non si può fare in una sessione di mercato. E allora lui, l'allenatore, forse tardivamente ha fatto le sue scelte. Ci sono 6 o 7 giocatori sul mercato che probabilmente non saranno neanche sostituiti. Parti con qualche giovane, ha investito molto su Gonzalo Ramos e su Gila, 100 milioni, giocatori che il calcio di Amorim lo interpretano molto bene. Ieri nell'ultima, penso sia l'ultima amichevole sempre nel campionato, ho visto una squadra con una personalità migliorata rispetto bisogna fare questo pressing, bisogna abituarsi a dare la palla un tocco, due tocchi, cosa che il Milan non sa fare, e deve risolvere in fretta anche il problema Leao. Il problema Leao, perché ti trascini da troppo tempo, quindi mi pare sia giunto il momento di magari non ti dico rimetterci, ma non fare quei soldi che aveva previsto Cardinale da questa cessione, ma liberarti di quello che ormai è un problema, con rispetto di un giocatore, certo, che può essere straordinario. Ma al Milan non lo può più diventare straordinario, ci sono troppi problemi dentro lo spogliatoio, fuori dallo spogliatoio, l'interpretazione del gioco, quindi quando risolverà anche il caso Leao, credo che il Milan possa avere una partenza più serena.
1: Sì, presenza più ingombrante che non tecnicamente, tatticamente utile, almeno per quello che abbiamo visto l'ultimo anno, poi magari farà faville altrove, non lo sappiamo. Visto che lo citavi poco fa, Enzo Bucchioni, poi sei tu che mi suggerisci più o meno indirettamente gli spunti, per il Como adesso viene il bello, il difficile o entrambe le cose? Perché sorpresa non lo è più da tempo. Il primo anno eravamo sorpresi che si tenesse alla larga, per il gioco, certo, per l'organizzazione, perché si teneva alla larga dalla zona retrocessione. Lo scorso anno non era più sorpresa, ma è stato comunque poi sorprendente quella lungo finale verso la Champions League. E adesso che fase è per la squadra di Fabregas?
2: Sempre bello, sempre emozionante, sempre eccitante vedere una squadra e pensare cos'era il Como, cos'è diventato in poco tempo, che progetto, che calcio ti propone. Quindi il Como va sempre visto con il sorriso, con la soddisfazione loro, ma anche di chi guarda calcio, di chi progetta calcio, e dire stanno facendo le cose fatte bene. Però stai crescendo e i problemi di crescita ci saranno, ci sono stati per tutti. Quando parlavi prima del doppio impegno, Champions e campionato, e lì lo voglio vedere il Como, perché tanti giocatori non sono abituati a fare al doppio impegno, tanti giocatori non sanno cos'è la Champions e quello che ti porta via, perché ormai questo è assodato, non è una banalità. Diamo per assodato che le energie mentali e le energie fisiche la Champions te le porta via per competere a certi livelli, quindi anche al Como le porterà via. E qui torno al discorso della doppia rosa, della doppia squadra. Ha il Como in questo momento 25 giocatori allo stesso livello livello per giocare quel tipo di calcio lì in campionato, essere protagonista in campionato e anche in Champions. Un po' di fatica lo faccio, però è talmente bella questa l'idea del Como che guardiamolo con interesse, e devono essere consapevoli anche loro che devono andare oltre se vogliono essere competitivi tutte e due le competizioni. Se poi dici vado in Champions con spensieratezza, voglio vedere che succede, vado a scoprire un mondo nuovo con grande entusiasmo e mi accontento, un po' come fece il Bologna due anni fa, è vero,
1: Italiano puntava molto su questo concetto. Non vedo Fabregas però tipo da questi discorsi, ma questa è soltanto una mia impressione personale.
2: No, hai ragione. Fabregas è uno che vuole tutto e subito, vuole vincere, vuole crescere, però potrebbe il famoso anno di transizione in Champions ci potrebbe essere. Non posso chiedere al Como di diventare subito protagonista e non, magari, ti dico magari, però guardando un campionato così, perché ormai la Champions è un campionato, certo, per come è stato organizzato, così impegnativo, io mi auguro fortemente che il Como ce la faccia, però qualche remora dobbiamo avere.
1: Qualche insidia di certo c'è, anno che comunque dovrà vedere l'Ariani strutturarsi ancora di più. A proposito di allenatori che lasciano
2: forse
1: l'impronta,
2: manca un centravanti.
1: Ah, vedi, cioè, nonostante, insomma, vabbè, Dubikas non ti sembra, come dire, una garanzia assoluta anche per l'impegno europeo?
2: Ma no, stanno cercando fortemente Ken, no, due centravanti ci vogliono, perché Morata ha deluso, quindi devi andare a sostituire Morata, c'è questo Ken che aleggia e che probabilmente sarà l'ultimo tentativo che farà il Como nelle due settimane che restano.
1: Sì, che poi sono quelle più ricche dal punto di vista, ricche di colpi di scena a volte dal punto di vista del mercato, magari non economicamente. Mi veniva in mente, abbiamo parlato degli allenatori che lasciano l'impronta, e allora quando l'Atalanta sarà sarriana e poi quanto sarà a quel punto diversa dai cicli precedenti, perché poi lo scorso anno il primo post Gasperini è stato, diciamo, a diverse voci, a diverse facce.
2: Sì, l'anno scorso l'Atalanta, che sono 10 anni che sta facendo benissimo, società che non dobbiamo raccontare adesso, la storia parla. L'anno scorso però hanno sbagliato a pensare che potesse esserci un altro Gasperini o qualcuno che continuasse quel tipo di calcio lì. Hanno fatto bene a cambiare completamente, hanno preso un allenatore che fa un altro tipo di calcio, ovvio, che non marca uomo, che ha altri concetti, e stanno entrando nella testa dei giocatori. Ho visto cose interessanti, Sarri è un grande allenatore, l'ha dimostrato l'anno scorso alla Lazio in mezzo a una tormenta che avrebbe fatto naufragare chiunque, invece ha tenuto comunque la linea di galleggiamento per la Lazio, e portato in un ambiente come quello dell'Atalanta dove si fa bene calcio, dove c'è una società solidissima che ti fa lavorare, io credo che guardiamola con interesse questa Atalanta, perché Sarri ha sempre fatto benissimo, porta un calcio divertente, i giocatori sono i primi a divertirsi a fare quel calcio lì, quindi può essere, quando andiamo alla ricerca di una sorpresa, di qualcosa che non c'è in questo momento, e guardiamo con attenzione l'Atalanta. Secondo me può fare un grande campionato, anche perché poi alla Conference non ha grandi impegni in quella che ti porta via energie maggiori, come dicevamo prima, e quindi può essere un anno, non ti dico terribile, il ritorno dell'Atalanta ad alto livello
1: dopo appunto una stagione un po' di transizione. Enzo Bucchioni, per salutarti metto insieme due temi ma strettamente collegati. Intanto, cosa pensi di comunque una delle novità della prossima stagione? Ora è solo una settimana di differenza, ma può avere peso, perché ci saranno 5 giornate e poi questa sosta di 3 per la prima volta per le nazionali, quindi un break un bel po' più lungo, cioè si va più verso il mese che non verso le 2 settimane. E a tal proposito, domanda al comma 2, quanto hai voglia di nazionale, cioè con quale ansia positiva o negativa vuoi riaprire professionalmente e personalmente il capitolo nazionale, perché appunto rivedremo gli azzurri con Mancini nella Nations.
2: Ti posso dire un'altra cosa sul mercato? La regina del mercato non l'abbiamo ancora citata, che è la Fiorentina.
1: Ha fatto cose belle, Mastantuono sembra interessante.
2: Esatto, ma mettiamocela lì come un'altra di quelle cose che
1: sì, anche perché arriva da una stagione horror, insomma, esatto, buona solo perché alla fine si sono salvati, quindi
2: però teniamoci giusto anche la mina vagante da una parte.
1: Hai ragione.
2: E mi dicevi queste 5 giornate, secondo me hanno fatto bene, perché era un campionato subito spezzettato, squadre che stavano cominciando a cercarsi, a capire come devono giocare i nuovi che si erano appena inseriti, 2 giornate e poi lo stop ti faceva tornare indietro. Invece 5 giornate sono un test abbastanza interessante,
1: anche a fronte di una pausa più lunga, però a quel punto
2: Ma sì, perché poi tanto io sarei per dei raggruppamenti per le nazionali, ora non voglio entrare in un dibattito che è troppo lungo. Dobbiamo arrivare a fare il concentramento delle nazionali a inizio stagione, a fine stagione, a metà, fate voi. Però tutto questo spezzettamento deve finire, perché non dai continuità ai campionati. Per quanto riguarda la nazionale, io spero tanto che Malagò rimetta a posto prima la Federcalcio, e abbiamo visto che anche lui, grandissimo dirigente, le difficoltà le ha avute, perché il mondo del calcio è spaccato in mille situazioni. Mancini e lo aspettano tutti, come si dice, con il fucile, bruttissima espressione, però è così, perché è stato messo,
1: non hanno digerito insomma quello che è accaduto esattamente due anni fa. Poi eravamo proprio in questi giorni, no Enzo? 15-16 agosto.
2: Sì, eravamo per Ferragosto, quando lui si dimise tre anni fa esattamente. L'allenatore non si discute, è un vincente assoluto, ha vinto dappertutto, da giocatore, da calciatore, da allenatore. Ha vinto in nazionale nel 2021 l'europeo, l'ultimo trionfo dell'Italia l'ha firmato lui. Però c'è questa storia di questa fuga in Arabia, i petrodollari, che non è stata digerita. Ci sono tre impegni importanti la nazionale, Belgio, Turchia e Francia, e subito deve superarsi Mancini, ridare subito un'idea, essere subito credibile nello spogliatoio, altrimenti ricomincerà l'impallinamento, ricominceranno le polemiche, e allora diventerà tutto più complicato. Spero che ci riesca, perché la situazione è veramente difficile. Questa storia di Pirlo, le dimissioni di Maldini, il voler cambiare tutto per non cambiare niente, no? Citiamo sempre questa famosa, è un po' questa idea, che il calcio non voglia cambiare, rimetti Mancini, però rimetti uno che può fare grandi cose. Ce lo auguriamo, perché non c'è

0: dare un senso alla coesione nazionale. Però torniamo a un calcio spaccato, serviva un presidente federale fortissimo, in grado di imporre la sua volontà. In questo momento Malagò è appena arrivato, non può esserlo, deve dare conto a tutte le componenti, deve dare conto anche a un'immagine internazionale del CT dell'Italia.
1: Non poteva dare lo strappo così subito, insomma.
0: Poi Baldini non viene dai centri federali come l'allenatore della Spagna, sì, come il CT della Spagna o quant'altro, quindi sarebbe stata veramente rivoluzionaria questa scelta, e in questo momento credo che non ci sia bisogno di rivoluzione.
1: Anche perché, non ti porto fuori tema, poi davvero ti saluto Enzo, per riagganciarci alla stretta attualità sportiva, lo vedi tra atletica, nuoto, lo sappiamo quello che succede, insomma c'è una pioggia di medaglie, c'è un movimento, ci si rinnova, ci sono nuovi innesti, c'è una coralità nelle varie specialità da una parte e dall'altra, e poi tutto questo ci porta comunque, non dico allontanarci dal calcio, ma a capire che in altre situazioni federali si è lavorato non bene, benissimo, con tutto ciò che ne consegue.
0: E questa è una riflessione profondissima che i dirigenti del calcio dovrebbero fare, proprio perché c'è Malagò che ha preso il CONI tanti anni fa, era il 2012 mi sembra di ricordare.
1: E l'ha tenuto 2003. Per tanti anni poi.
0: Per tanti anni era la situazione simile a quella del calcio di oggi, guardate quello che è successo, immettendo idee nuove, energie, positività, ha cambiato gradualmente tutte le federazioni, si sono messe al passo, la Federcalcio è rimasta lì, pensando ai centri di potere, all'orticello, quindi siccome ce l'hanno fatta altre federazioni, allora vinciamo dappertutto, in tutti gli sport, perché sono arrivate quelle idee e quell'energia della quale parlavamo. Ma signori del calcio, volete mettervi un attimo a riflettere, dire molliamo un po' del nostro potere, facciamo un passo indietro, in nome per conto di cosa? Di uno sport che va rivitalizzato, perché non possiamo essere ridotti in questo modo, le idee e le energie ci sono, andiamole a recuperare, andiamole a scovare, può essere un appello di Ferragosto, guarda.
1: D'altra parte, il buon viatico, il buon cammino per la prossima stagione. Noi ti auguriamo buon lavoro, buon calcio per l'anno calcistico che sarà. Enzo Bucchioni, editorialista della Gazzetta dello Sport e non solo, molto altro in carriera. Grazie sempre, buona estate, ci risentiamo su Radio 1. Ti abbraccio.
0: Grazie
1: ciao.
0: A voi, è sempre un grande piacere, buon pomeriggio, ciao Guido, ciao a tutti.
1: Grazie a te Enzo Bucchioni. Arriviamo in volata alla GR1 delle 16 e poi ripartiremo subito dopo. Ci arriviamo mettendo un punto appunto con Giovanotti e Sergio Mendes. Restate su Radio 1 perché dopo l'informazione ancora Domenica Sport.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura, l'omicidio di una donna di 46 anni ad Amendolara in provincia di Cosenza è stato rintracciato al porto di Bari in procinto di partire ed è ora sotto interrogatorio il compagno 42enne di origine albanese, già noto alle forze dell'ordine per reati relativi a sostanze stupefacenti. La vittima, Ornella Fora Stefano, selvaggiamente picchiata ed abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce, era cugina di un presunto boss dell'andrangheta locale, circostanza che però al momento non sembra collegata all'omicidio. Un 21enne di Asolo in provincia di Treviso, Nicola Maggiotto, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo un'aggressione mercoledì scorso nella città catalana dove era in vacanza con amici. Anche un altro ragazzo della comitiva è rimasto ferito ed è stato poi dimesso. Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona, riferiscono fonti della Farnesina, sta prestando assistenza sin dalla prima segnalazione ai due connazionali che sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani fuori da un locale. Il furto di Ferragosto al Museo regionale di Messina, in cui sono stati trafugati inestimabili capolavori quattrocenteschi, convocati a Roma l'assessore regionale e la direttrice del museo. Il presidente della regione siciliana, Schifani, avvia un'ispezione interna, sconcerto e dispiacere dal ministro della cultura, Giuli.
3: Due delle sei opere sono state ritrovate fuori dal museo, forse per la difficoltà del trasporto, visto che essendo tavole non sono avvolgibili. I ladri hanno eluso con destrezza e precisione i sistemi di sicurezza del MUME, Museo Regionale di Messina, conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina e Caravaggio. Hanno portato via tre tavole su cinque del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo prelevata all'interno di una teca blindata. Il furto ha pesantemente mutilato il Polittico datato 1473. Al vaglio degli inquirenti le telecamere del museo, la priorità assoluta è ritrovarle al più presto e assicurare alla giustizia i responsabili, ha scritto in una nota il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani. Andrà chiarito se l'allarme e il sistema di videosorveglianza del museo abbiano funzionato regolarmente. Forse un furto su commissione, hanno spiegato gli investigatori. Tanino Bonifacio, storico dell'arte.
4: Un'opera così importante ha bisogno di un sistema di allarme all'avanguardia, volumetrico a scudo perimetrale, altri più innovativi con dei sensori. Appena un'opera d'arte si tocca, si chiudono le porte del museo.
3: Elena Paba, GR1.
2: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, gli avvocati di Walter Lavito accusato di essere il mandante, hanno annunciato la richiesta per un nuovo interrogatorio. I magistrati inoltre vogliono ascoltare nuovamente lo stesso Ranucci.
5: Per i pubblici ministeri di Roma, Sigfrido Ranucci resta comunque la vittima di un odioso attentato. Lo stesso conduttore di Report ha già annunciato che andrà avanti, che le prossime puntate della trasmissione d'inchiesta sono già pronte. Ma gli inquirenti cominciano a nutrire dei dubbi su quanto il giornalista disse nelle numerose testimonianze rilasciate quando fu convocato in procura, soprattutto perché non abbia mai accennato alla sua amicizia con Walter Lavitola, ora in carcere dopo aver confessato di essere il mandante della bomba che distrusse le auto di Ranucci. Da quello che emerge dalle analisi del cellulare del faccendiere nei giorni successivi all'attentato, manifestò allo stesso Ranucci ipotesi sul coinvolgimento di servizi segreti stranieri, ipotesi però mai espresse dal conduttore di Report ai magistrati, accennando più volte invece a comando di Camorra, clan di albanesi, e un ordigno intimidatorio per le sue inchieste. Punti che Ranucci potrà chiarire tra qualche settimana, verosimilmente all'inizio di settembre, quando sarà risentito in procura. Gli avvocati di Lavitola intanto hanno annunciato che il loro assistito ha intenzione di parlare nuovamente con i PM. Sostengono inoltre che Ranucci potesse aver intuito chi fosse il mandante, dato che aveva chiesto più volte di aumentare la scorta. Giuseppe Lisi, GR1.
2: All'estero ora, notte di attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, i russi subiscono la più imponente offensiva dell'anno.
6: È l'agenzia di stampa russa TASS a descriverlo come il più massiccio attacco subito dall'inizio dell'anno. Oltre 800 i droni intercettati dalla contraerea di Mosca, molti dei quali diretti proprio sulla capitale. Almeno 7 vittime in un bilancio che continua ad aggiornarsi. Centrata nuovamente anche una sede del colosso del commercio online Wildberries. Dipendenti evacuati e messi al riparo durante l'incendio che si è sviluppato. Secondo quanto riportato dal Times, Kiev ha utilizzato per la prima volta droni di fabbricazione un'applicazione britannica per colpire in profondità. Ma la guerra continua a martellare anche il territorio ucraino. Missili e droni russi hanno colpito Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, e la regione meridionale di Sumy. Notti di allarmi antiaerei ed esplosioni anche a Kiev, che ormai priva di intercettori riesce a difendersi solo dai droni. La tensione resta alta anche nei paesi NATO al confine con l'Ucraina. In Romania un caccia spagnolo ha battuto un drone che aveva sconfinato nello spazio aereo del paese. Secondo un portavoce dell'Alleanza Atlantica, il drone sembrerebbe russo. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il sisma in Indonesia, 5.000 gli sfollati sull'isola di Flores, colpita da una potente scossa di magnitudo 7.7 che ha provocato almeno 53 morti, decine di feriti e danni a centinaia di edifici. Centinaia le successive scosse di assestamento, in alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici e diverse aree sono ancora irraggiungibili. Sono circa 700 gli italiani sull'isola di Flores in attesa di rientrare, gli aeroporti sono operativi ma l'elevata domanda determina una disponibilità limitata dei posti, lo rende noto il Ministero degli Esteri. E in chiusura torniamo in Italia con il palio dell'Assunta, che è stato rinviato a causa della pioggia che ha cominciato a scendere su Piazza del Campo a Siena. Tempo permettendo, si terrà domani. A tenere in banco intanto le critiche fatte al drappellone realizzato da un'artista romena per i tratti androgini e le proporzioni della figura con cui è stata raffigurata la Madonna. Amareggiata la sindaca Nicoletta Fabio, che si difende: non merito la gogna. È tutta per questa edizione, la linea torna domenica Sport, prossimo GR alle 17. Buon ascolto.
0: Domenica Sport.
7: Sempre con voi in diretta su Rai Radio 1, sono le 16:06 e torno a salutarvi Guido Ardoni al microfono e a mia volta saluto Sergio Ciani, sempre alla parte tecnica con Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Un tagliando al nostro calcio, non soltanto alla prossima Serie A, poi inevitabilmente siamo scivolati sulla nazionale, su temi federali molto molto importanti fino a pochi minuti fa con Enzo Bucchioni, poi in attesa del campionato riassaporiamo un po' le vecchie abitudini anche attraverso le conferenze stampa della vigilia, come da prassi per le gare di Coppa Italia, perché si giocherà ancora domani, però andiamo con ordine. Prima le quattro partite di oggi, 18 ore 18, Frosinone Juve Stabia, Frosinone ritornato in Serie A, poi il Genoa di De Rossi che alle 18:30 ospiterà l'Ascoli, in questo caso già pronto il nome della potenziale avversaria, dell'avversaria di una delle due al turno successivo, si giocherà tra la prima e la metà della settimana di settembre, la metà del mese su due finestre, ci sarà il Sud Tirol in questo caso che è andato a vincere ai rigori in casa del Catanzaro, poi 20:45 facevamo riferimento con il veronese Andrea D'Amico Hellas Verona Virtus Entella, in attesa c'è il Cagliari in questo momento che ha battuto l'Arezzo nel primo turno, e questa sera si accenderanno anche i riflettori all'Olimpico con la Lazio di Gattuso contro il Mantova, 21:15 e siamo nel lato del tabellone che poi attende la vincente di Lecce Palermo. A tal proposito, visto che parlavo di conferenze della vigilia sulle gare di domani, c'è sì Palermo Lecce in realtà in versione di campo, l'ultima gara della giornata, a precedere Pisa Empoli alle 18, Sassuolo Cesena alle 18:30 e Cremonese Sampdoria alle 20:45, primo turno, 32esimi, ma sono in realtà 16 partite, poi le vincenti si affronteranno tra di loro e ancora quelle che andranno avanti, le 8 che usciranno al turno successivo, soltanto tra dicembre e gennaio andranno ad affrontare le teste di serie, le 8 formazioni prime classificate, le prime 8 della Serie A della scorsa stagione, le teste di serie che già avanzano in quella fase del tabellone. E poi c'è il calcio delle serie cosiddette minori, ma che ci regalano sempre delle storie molto molto interessanti. Allora saluteremo tra poco un ritorno dopo tanti anni in Serie C, dopo quasi 80 anni, ed è anche una storia molto molto interessante per la proprietà della squadra della quale parleremo dopo il punk rock energetico, davvero a quest'ora ci sta benissimo, di Avril Lavigne.

0: ci riporta indietro ai primi anni 2000 con Scooter Boy, Avril Lavigne. Era il 2002, la franco-canadese. Bisogna invece ritornare un bel po' più indietro nel tempo per ritrovare l'ultima partecipazione al campionato di Serie C a una squadra che con grande merito si riaffaccia tra i professionisti. Sono delle bellissime storie da raccontare. Ieri siamo stati metaforicamente in Liguria per celebrare il ritorno del Vado, la squadra che nel 22 vinse la prima edizione della Coppa Italia. Qui un'attesa durata appunto dal 1938. Ci spostiamo nel cuore della Brianza, Carate Brianza, e a rendere questa storia ancora più particolare il fatto che a guidare il sodalizio della Folgore Caratese sia colui il quale insomma è conosciutissimo agli appassionati di calcio, perché ancora prima della carriera da dirigente ha fatto fare passi da gigante la sua creatura televisiva che è Sport Italia, da editore, da direttore, tra giornalisti di solito ci si dà del tuo, io però darò del lei, credo, alla presidente, in qualità di presidente della Folgore Caratese. Michele Criscitiello, benvenuto, complimenti e buon pomeriggio, presidente. Oh, non riusciamo a sentirlo però. Eccolo, forse sì.
1: Dicevo, con il lei me ne vado, con il tu vado avanti fino a domani. Anche il fonico si ribella se con il lei dobbiamo parlarci
0: allora,
1: così in questo
0: allora
1: momento.
0: Ciao presidente,
1: andiamo
0: hai
1: di
0: perfettamente
1: tu.
0: Ragione, perfettamente ragione. Ben trovato, benvenuto ovviamente.
1: Grazie.
0: Ti conoscono benissimo i nostri ascoltatori ed è con noi anche uno dei difensori della Folgore Caratese che è Nicolò Samotti. Nicolò, ciao, benvenuto.
2: Salve, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Comincio, grazie a voi naturalmente, comincio dalla presidente Michele Criscitiello, perché della cavalcata parleremo, dei progetti per il futuro, delle idee tantissime anche innovative che hai, però poi c'è la cronaca, come dire, gli impegni che incombono, perché correggimi se sbaglio, la stagione comincia a tutti gli effetti oggi con la Coppa Italia di Serie C e giocherete alle 21 contro la Gian Erminio, quindi praticamente in campo, pronti via, si comincia, presidente, no?
1: Sì, praticamente Samotti, che è il nostro perno della difesa, ora in collegamento e tra qualche ora è in campo, però questo diciamo che è un calcio moderno, non siamo più all'antica che devono riposare, dobbiamo fare i ritiri di due giorni prima di giocare, siamo per l'organizzazione, ci siamo arrivati tra i professionisti in un po' di anni, ma sfruttando soprattutto l'organizzazione, la programmazione, non ci siamo arrivati come si fa spesso con il jackpot, butto un po' di soldini e vediamo se riesce, questo è il nostro obiettivo. Siamo contenti di quello che abbiamo creato e poi al telefono avrete e sentirete uno dei protagonisti della promozione dell'anno scorso, perché davanti al calciatore abbiamo messo gli uomini, lo abbiamo fatto l'anno scorso, lo facciamo anche quest'anno, secondo me può essere una regola che funziona.
0: Nicolò, questa mi sembra la presentazione migliore che il presidente Michele Criscitiello poteva fare nei tuoi riguardi. Ricordo che poi ci sarà l'esordio in campionato contro i Dolomiti Bellunesi, che è un'altra bella storia di questi anni, ce ne siamo occupati credo la scorsa estate. Nicolò, che cosa ti ha chiesto, che cosa vi ha chiesto il presidente per la stagione che sta per cominciare? È ovvio che il primo obiettivo deve essere, ora al di là della sfida di oggi in Coppa Italia, iniziare a mettere in sicurezza il salto di categoria, che non è cosa semplice, l'arrivo, l'approdo tra i professionisti.
2: Sì, assolutamente. Sicuramente il primo obiettivo che ci abbiamo è la salvezza, perché da matricola è quello il primo obiettivo da mettersi in testa. Sicuramente ogni partita sarà una battaglia, quindi il presidente ci mette tutto a disposizione per fare bene. È ovvio che siamo noi ora che dobbiamo mettercela tutta in campo per centrare il primo obiettivo. Poi quello che chiede il presidente è sicuramente l'atteggiamento, cioè quando entri in campo onorare la maglia e far vedere di non essere secondi a nessuno. Poi c'è anche l'avversario, però sicuramente se metti queste componenti in campo sei un passo avanti, dai.
0: Anche perché parlava di battaglie sportive giustamente Nicolò Samotti, girone a tratti dimenticavo di dirlo, e qui scorrendo la lista, a parte la Juve Next Gen che è sempre un nome che risuona altisonante, il Rinato Brescia, il Treviso, il Carpi, il Novara, formazioni che un po' come spiegavo rispetto al Vado, no, ieri, che hanno conosciuto la Serie A non la Serie B, anche in tempi recenti. Michele Criscitiello, io credo che su questo saremo d'accordo, sarai d'accordo, a volte tu racconti il calcio da prima di me, credo, e lo fai con molta più frequenza, si parla delle favole, delle imprese. Qui di favolistico c'è ben poco, perché io leggevo un po' di cose, ascoltavo un po' di tue interviste. Qui si parla di programmazione, di idee, di settore giovanile, di settore femminile, arriveremo poi al village, allo stadio, a una serie di progetti innovativi. Tutto questo da quanti anni per quanto ti riguarda con la Folgore Caratese?
1: Questo è il quarto anno pieno, perché il primo anno quasi retrocedevo al girone di andata, poi ho cambiato tutto e ci siamo salvati in cavalleria facendo un buon campionato metà classifica. Per quanto riguarda poi l'anno scorso, siamo arrivati in una situazione dove due anni fa quasi siamo arrivati promossi per un poco, l'abbiamo perso il campionato con lo Spitaletto e poi invece l'anno scorso il campionato l'abbiamo vinto. Quest'anno noi, è il mio quarto anno, non abbiamo niente di favola, sicuramente non abbiamo 10.000 spettatori allo stadio, ma abbiamo quasi sempre 300 addetti ai lavori su 1.200 persone che ci seguono. Io credo che comunque essere in mezzo tra Monza, Como, Milano, poi è vicino la Juventus, il Torino, l'Inter, il Milan, l'Atalanta, il Como e il Monza, non è facile. Noi però sappiamo cosa dobbiamo fare, noi siamo troppo piccoli per pensare a qualcosa di più, ma siamo strutturalmente grandi per accontentarci l'anno scorso della Serie D. Noi dovevamo arrivare tra i professionisti, siamo arrivati, dobbiamo difendere quello che abbiamo giustamente vinto, guadagnato sul campo, però sappiamo qual è la nostra realtà e sappiamo cosa vogliamo senza fare i voli pindarici. Il campo è importante, ma so bene che il bilancio viene prima di tutto. I conti, gli stipendi, il costo azienda, queste sono cose folli in Serie C, perché comunque ci sono dei costi assurdi e noi dobbiamo prima pensare a quello e poi al campo. Se siamo bravi riusciamo a ottenere il doppio risultato.
0: A proposito di conti, di costi e di gestione, non so anche se su questo confermerà il presidente Michele Criscitiello per la prossima stagione, hai fatto a meno di alcuni dirigenti chiave in passato, praticamente gestendo tutto in prima persona con un'attenzione diciamo molto molto mirata. E poi mi aveva incuriosito tantissimo la questione legata all'anno scorso, non so se anche alla prossima stagione, di non far pagare l'accesso, il biglietto allo stadio, ma di puntare poi su quello che potremmo definire genericamente l'indotto. Questo è interessante non solo dal punto di vista economico, ma perché anche se in una realtà demograficamente piccola, contenuta come Carate Brianza, è poi un modello, forse dico una cosa enorme Michele Criscitiello, un po' all'inglese, cioè lo stadio come luogo di aggregazione dove le persone vanno, vedono sì la partita ma poi fanno anche tante altre cose, trascorrono la giornata, il pomeriggio, la serata, è giusto?
1: È giusto, però dobbiamo fare un attimo una parentesi, dobbiamo aprire, dobbiamo spiegare. Noi lo stadio lo facciamo vivere davvero 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, perché di solito chi è il centro sportivo così grande, può essere il Viola Park, Milanello, la Pinetina, non possono aprirlo al pubblico per ovvie ragioni, perché sono società troppo grandi e squadre troppo importanti. Noi invece abbiamo un centro sportivo da big, ma abbiamo una società e una tifoseria, con tutto il rispetto, da piccolina. E quindi noi ci possiamo permettere un centro sportivo aperto a tutti H24, quindi il ristorante che vive 7 su 7, il bar, i campi da padel, i campi da calcio, la palestra con 400 iscritti, la gelateria e il parco giochi per i bambini. Tutto questo perché stadio e centro sportivo sono tutto all'interno di 80-100.000 metri quadrati. Io quando sono arrivato a Carate Brianza non c'era neanche un sediolino allo stadio e adesso abbiamo uno stadio pronto per la Serie C, ci mancano due firme comunali e poi siamo pronti, però solo burocrazia all'italiana, ma che confidiamo e dobbiamo per forza risolvere entro queste prossime 48-72 ore, perché in Italia ad agosto tranne noi non lavora nessuno e quindi probabilmente non hanno capito che in Italia invece bisogna lavorare 12 mesi e non 11 mesi all'anno. Detto questo, noi siamo pronti, non abbiamo chiesto un euro alle amministrazioni comunali, alle banche, al credito sportivo, tutto con la nostra forza e tutto sulle nostre spalle, proprio perché non dobbiamo dire grazie a nessuno, perché noi siamo la Folgore Caratese, abbiamo la nostra identità. Prima Samotti dice una cosa giusta, dobbiamo puntare alla salvezza, ma cosa aggiungo? Che noi ogni domenica scenderemo in campo per vincere, che sia Brescia, Cittadella, Trento, Novara, Provercelli. Poi un discorso è vincerle, non sono stupido, so bene che non le puoi vincere tutte, ma un altro discorso è entrare in campo per vincere, che sia caso, trasferta, noi dobbiamo sempre giocare per vincere. Poi quando gli altri vinceranno, saranno più forti, avranno speso di più ovviamente, gli andremo a stringere la mano e torniamo a casa.
0: Nicolò Samotti, sull'onda delle parole del presidente Michele Criscitiello, venendo invece all'aspetto, restando sull'aspetto più tecnico-tattico, poi si riparte all'artefice Nicola Belmonte dal mister. Noi lo ricordiamo anche bene, tra l'altro, no, con la maglia della nazionale ha fatto la trafila delle giovanine, delle under, lo ricordiamo nelle sue esperienze in campo, diventa quello anche dal punto di vista poi dell'ambiente, dell'alchimia che si deve creare dopo un'impresa di promozione di questo tipo, no? Il fulcro, il centro nevralgico dello spogliatoio.
2: Sì, sì, assolutamente. L'allenatore, io il mister lo conosco dall'anno scorso ed è un allenatore che ti mette a disposizione tutto per entrare in campo al meglio, conosci l'avversario al 100% una volta che entri in campo. È un allenatore giovane, quindi anche il rapporto con noi giocatori si crea sempre nei limiti, perché comunque lui è stato calciatore e sa bene cosa prova un giocatore prima pre-partita, le emozioni che provi pre-partita, quindi sicuramente è stato un punto chiave l'anno scorso e secondo me sarà anche quest'anno l'allenatore.
0: Difesa 3 o difesa 4, Nicolò? Fammi fare un po', come dire, una mini se mi riesce.
2: Non so se dovrei dirlo pre-partita. L'anno scorso era difesa 4, difesa 4.
0: Presidente, dimmi la verità, ma tu poi metti un po' bocca con l'allenatore e direi no, per carità, assolutamente lo lascio libero, oppure dal punto di vista tecnico?
1: Ci sono i ruoli, c'è una linea del campo, gliel'ho fatto vedere il primo giorno, Belmonte l'ho preso dalla primavera 2 del Cosenza, tutto lo staff tecnico, compreso Gianluca Della Rocca che è il vice allenatore, che per noi è una figura fondamentale, ho preso uno staff tecnico con 0 presenze in Serie D l'anno scorso, 0 presenze, abbiamo vinto il campionato con gente tra virgolette inesperta della categoria. Io ho sempre detto all'allenatore: vedi questa riga, e sono andato in campo, da qui in dentro comandi tu, qui in fuori tu non devi neanche parlare, perché l'organizzazione societaria e il mercato lo fa la società, la squadra, l'allenamento, la formazione, i cambi li fa l'allenatore. Lui sa come la interpreto, ci troviamo benissimo con lo staff e con Nicola Belmonte. Ovviamente questo non significa che il lunedì o la domenica notte io non possa mandare al mio allenatore una mail dicendo cosa non mi è piaciuto o cosa secondo me dobbiamo migliorare, ma le scelte sono sue. L'unica cortesia che gli ho chiesto è di non arrivare allo stadio e trovare la formazione indistinta sapendola allo stadio. Me la comunica il giorno prima dopo la rifinitura e io arrivo allo stadio che già so la formazione. Questa è l'unica richiesta, non penso di chiedere molto.
0: Pochi paletti ma molto molto chiari per la serie, appunto, patti chiari, e poi capiremo quanto sarà lunga questa amicizia. Però ora, scherzi a parte, come dire, la trasparenza, la linearità deve essere sempre una garanzia. Vengo, presidente Michele Criscitiello, a una nota più personale che ti riguarda, perché poi leggevo, sentivo, ho visto anche un po' di immagini che subito dopo la promozione è svelato quella che era stata una promessa sì mantenuta, diciamo forse non ancora in tempo utile, ma si è sempre in tempo poi quando c'è il legame forse forte che resta con i nostri cari, insomma è una cosa che ti riguarda personalmente molto molto da vicino.
1: Ma io sono rimasto un po' sorpreso da questo eco mediatico che quella mia intervista appena finita la partita, vinto il campionato, ha fatto, perché anche tu adesso a distanza di qualche mese dal 19 aprile mi hai fatto questa domanda.
0: Parole che comunque toccano, che fanno riflettere, che ci portano al lato più umano.
1: Però il calcio è questo. Però ragazzi, il calcio è questo, ti fa capire che siamo diventati un mondo costruito, finte parole, finte frasi, e se uno parla con il cuore in mano o parla con a cuore aperto sembra quasi un'eccezione. Invece per me deve essere la regola. Io, mio padre vedeva tutte le partite dell'Avellino con gli amici, però quando giocava la Folgore e giocava l'Avellino lasciava gli amici in salotto, lui andava in camera e si vedeva solo la partita della Folgore al computer. Lui era il mio primo tifoso, ho letto le parole di Lionel Messi in questi giorni, mi sono particolarmente piaciute, mi sono rivisto, ho visto lo spirito di Lionel Messi quando perdi un papà. Lui l'ha perso a 66, io l'ho perso a 80, però al di là dell'età quell'amore è un amore incondizionato. Io gliel'avevo promesso, il giorno dopo sono andato al cimitero a stampargli la classifica, a regalargli la maglia con la sua foto, con la C grande che ti avevo detto. Sono convinto che comunque stasera, che il nostro esordio ufficiale, comunque ancora una volta sarà al mio fianco.
0: Ci sarà un tifoso in più di certo dalla parte vostra. Nicolò Samotti, invece, tornando al campionato che vi attende, ne parlavamo anche ieri, no, con i protagonisti del Vado, perché poi quando comincia una stagione nello spogliatoio ci si confronta, si immagina, si pensa la gara o le gare, viste le avversarie, alcune anche di pedigree, insomma di spessore, che vi attendono, che aspettate con maggiore ansia, con anche, come dire, con lo spirito di cimentarvi, di misurarvi tra le tante protagoniste di questo girone della C?
2: Ma allora, secondo me, una tra tutte sicuramente che si può dire che l'anno scorso è andato un passo da Serie B è il Brescia, per la caratura della squadra, per lo stadio, tutta la piazza.
0: Ancora
2: però
0: che rifondato, sono sempre loro, è sempre una squadra che si dà del tuo con la Serie A, come dicevo prima.
2: Sì, infatti, però sicuramente, essendo che siamo una matricola E qualsiasi squadra bisogna aspettare con quella cattiveria che puoi andare cioè quando vai a giocare contro il Brescia, perché non ci possiamo permettere di sederci, e quindi ogni domenica è una partita da vivere, da, come diceva prima il presidente, da entrare per vincere. Poi se sono più bravi stringiamo la mano e passiamo alla prossima, però l'idea è di entrare in ogni stadio, ogni domenica, che sia in casa o fuori casa, ad affrontarle ogni squadra nella stessa maniera.
0: A che ora la riunione in Cina, il briefing, visto che sei un classe 2003, parlo anch'io come giovani, premesso per la Gianna Erminio, tra poco, così poi ti lasciamo andare, scherzi a parte.
2: Sì, tra poco alle 17 abbiamo il ritrovo con la merenda, poi la riunione, poi andiamo allo stadio.
0: E allora siamo ancora in tempo utile, rubo qualche altro istante qui al direttore Michele Criscitiello, perché ovviamente Sport Italia è mille cose, ma ha un'attenzione molto molto vicina al calciomercato. Insomma, le incursioni di Tancredi sono, come dire, proverbiali nei momenti della chiusura. Ti vorrei chiedere, in questo caso, direttore, se ti sei divertito professionalmente finora per quello che ha raccontato questa sessione, che ha ancora un paio di settimane abbondanti da vivere, rispetto all'andazzo un po' lento di questi anni, e parametriamolo su quello che sono le possibilità del nostro calcio, ovviamente.
1: No, stiamo toccando il fondo, non c'è niente da divertirsi. Una volta facevamo un mercato serio, un mercato divertente, adesso aspettiamo gli ultimi 10 giorni per cercare di fare l'affare last minute, prendiamo gli scarti della Premier, non riusciamo a prendere gli scarti a volte della Liga, prendiamo i portoghesi, facciamo 2 acquisti, li paghiamo 100 milioni, mi riferisco al Milan, ma una volta li pagavi 20-30, la Juventus non riesce a fare un portiere, nonostante per me Carnevali porterà qualcosa di più importante come l'organizzazione strutturale all'interno della Juventus, l'Inter gira forte, il Napoli non riesce a sfoltire, perché tutti parlano di mercato per entrare e per le entrate, è più difficile fare il mercato in uscita che in entrata, e vedi che sono tutti bloccati, non riescono a vendere mezzo giocatore. Poi prendi Frattesi alla Lazio e dopo 2 ore ti dicono: no, guarda che non lo puoi prendere, devi cambiare la formula. A me sembra davvero un mondo di pazzi, e vivendolo dall'interno mi sembrano ancora più pazzi, e questo sinceramente mi fa capire perché l'Italia ormai sta andando praticamente piano piano nel dimenticatoio del calcio europeo, sia da fuori prima che da dentro. Adesso io vedo delle cose che secondo me sono schizofreniche, ma soprattutto senza un minimo di programmazione. E ripeto e ribadisco, il mio cavallo di battaglia, tanto ci arriverai tra pochissimo prima di salutarci, è che per me non può una ventina di procuratori guadagnare, avere utili pari a 10-12 milioni di euro, quando nelle società calcistiche sono 100 club tra la Serie A, 97, Serie A, Serie B e Serie C, perché ci sono le seconde squadre, nessuno quasi mai riesce a chiudere con 10-12 milioni di utile all'attivo. E allora tu capisci bene che se io sono l'azienda Sport Italia e il Fonico guadagna più del proprietario, secondo me c'è un problema.
0: E tra l'altro in parte mi anticipavi, perché ti sei espresso sulle seconde squadre in queste settimane, in questi mesi, ora nella doppia veste, come dire, professionale poi dirigenziale, poi 60 in Serie C, sono troppe secondo te, format da rivedere?
1: Ma sì, sono troppe, perché noi prendiamo 7, allora la colpa non è di Marani, ci mancherebbe, anzi avevo una cattiva idea di Marani dall'esterno, poi non perché adesso faccio parte della Lega di Serie C, ma perché non ho problemi a dirlo, non me ne può fregare di meno, quindi lo dico tranquillamente. Mi è piaciuto nell'intervento quando è stato eletto Malagò, mi è piaciuto quando è venuto a vedere il nostro centro e cosa dice e come le dice, però ci sono delle storture. 60 club, facciamo 57 perché 3 sono seconde squadre, Atalanta, Juventus e Inter, ma non possiamo portare a casa 700.000 euro annui tra la Melandri, diritti televisivi, minutaggio e quant'altro. 700.000 euro per 60-57 società sono pochi, significa che tu almeno mi devi dare un credito d'imposta, cosa che deve fare lo Stato, ma deve essere brava la federazione a sedersi al tavolo del governo politico e trattare per conto nostro. Ma noi non possiamo portare 700.000 euro a casa come introiti quando abbiamo delle spese, se tutto va bene, se è un fenomeno, 2 milioni, 2 milioni e mezzo, poi ovviamente più scendi con le piazze importanti ne spendono 7, 8, 10, 15. Il caso Catania è emblematico ed esemplare, anche se secondo me il caso Catania a livello mediatico nessuno l'ha spiegato come andava spiegato, però questo è un altro concetto.
0: Sì, sì, concetto molto ampio, il tema della sostenibilità che poi soprattutto si fa sentire via via che si va nelle serie, io ripeto, cosiddette inferiori. Vi saluto davvero, ti saluto davvero Michele Criscitiello, bonaria provocazione, ma così mi incuriosiva ovviamente. Altro aspetto biografico importante, l'attesa per la Folgore Caratese è finita dopo un po' di decenni, quella per l'Avellino in Serie A quanto deve durare ancora? Siamo vicini ai 40 anni, quindi qui non va tanto bene così, te la lancio lì.
1: Mi auguro per il Papa che l'Avellino resti in Serie B, considerato che ogni volta che l'Avellino viene promosso muore il Papa. Detto questo, l'Avellino
0: non sia mai, abbattiamo
1: non
0: la cabala,
1: mai, non ci facciamo nemici il Vaticano,
0: no,
1: proprio
0: mai,
1: questo
0: mai,
1: no,
0: mai.
1: La Lega, la Federazione sì, ma il Vaticano no, quindi lunga vita al Papa e
0: ci
1: l'Avellino troviamo un'altra soluzione.
0: Bella, la cabala la mettiamo da parte, poi per la serie non è vero e non ci credo neanche. Michele Criscitiello, presidente, editore, poi direttore di Sport Italia, Folgore Caratese, bentornati, benvenuti in in bocca al lupo per il tuo lavoro, per le tue idee.
1: Ciao.
0: Ti saluto e grazie.
1: Grazie,
0: Nicolò Samotti, vai alla riunioncina, al briefing prepartita.
2: Grazie.
0: Coppa Italia,
2: grazie
0: Gian Erminio, un bocca al lupo a te e ai tuoi compagni, al mister, in bocca al lupo,
2: grazie,
0: che facciamo
2: al lupo
0: a tutte le società della bellissima Serie C. Grazie a Nicolò Samotti, grazie a Michele Criscitiello, un'altra storia del nostro calcio che abbiamo raccontato. E adesso Danilo Giunta, cosa ci eravamo detti in precedenza? Partenope, sì, proprio Partenope, Merck & Cremont.

0: ci sono anche Serena Brancale e i Colors con i due DJ italianissimi, Merck and Cremond, in questa Partenope, una città o probabilmente una sirena, ci porta alle discipline acquatiche, 18:30 ovviamente l'ultima serata di finali per quanto riguarda le gare in vasca, con un medagliere che potrà crescere ancora, ma gli europei di nuoto a Parigi sono e sono stati in questi giorni anche molto molto altro, certo con il fondo, con l'artistico e poi con i tuffi e con una straordinaria regina dominatrice, con un pokerissimo d'oro, senza contare tutto ciò che aveva fatto in carriera precedentemente. Noi siamo molto felici di salutare in diretta su Rai Radio 1 Chiara Pellacani, buon pomeriggio e benvenuta.
1: Ciao, grazie mille.
0: Complimenti a te Chiara per questo europeo fantastico, complimenti a chi ti allena.
1: Grazie.
0: E qui mi rivolgo a Tommaso Marconi, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Complimenti anche per quello che ha fatto in carriera, ovviamente a sua volta da atleta, a sua volta campione europeo nel 2004 con il fratello Nicola, credo Stefano Bizzotto Docet, no? Quella famosa premiata tufferia Marconi, richiamando ovviamente la PFM, però in questo caso Tommaso, poi come dire, i premi vanno anche attribuiti per quello che fate da allenatori, perché parto da te, correggimi se sbaglio, tutto il gruppo di Parigi, anche con gli altri ovviamente, perché Chiara ha vinto nel sincro, ha vinto nella prova squadre, praticamente tutta la vostra scuderia in sostanza, no Tommaso Marconi?
2: Quasi tutti, dai. Diciamo che un buon 90% dei ragazzi che sono andati a medaglia a Parigi fanno parte della nostra società, la MR Sport, fondata da qualche anno da noi fratelli Marconi.
0: Chiara Pellacani, vengo da te, Parigi toglie tra virgolette, Parigi dà tantissimo, perché tu hai fatto man bassa, si ripartiva dall'esperienza olimpica che sempre nella capitale francese quel pizzico di amarezza diciamo aveva lasciato, però i complimenti si fanno, ma tu in realtà arrivavi a questa edizione degli europei, da quello che leggevo, con le idee estremamente chiare per la serie, io questo pokerissimo lo voglio fare, in questo pokerissimo di 5 medaglie d'oro ci credo fortemente, è vero?
1: Sì, è vero, diciamo l'idea era partita, come sempre il mio obiettivo agli europei è andare a medaglia a ogni gara, e poi poco prima di partire con Tommaso avevamo detto ma se provassimo a vincerle tutte d'oro, e niente, quindi da lì è stato un po' il nostro obiettivo.
0: Romana, classe 2002 ovviamente, con la prima medaglia conquistata, avevi 16 anni il primo oro europeo nel 2018 probabilmente, quindi voglio dire c'è stata una crescita in questo periodo e poi un'ulteriore svolta nella tua vita con la scelta di studiare e di allenarsi a Miami, ti chiedo, tra l'altro questa è una scelta che molti colleghi non soltanto nelle discipline acquatiche, anche in altri sport fanno, di provare questa esperienza all'estero che fa crescere soprattutto, ma non solo negli Stati Uniti, dal punto di vista agonistico e anche credo personale, cosa ti stai portando dietro da questa esperienza?
1: Sì, assolutamente, per me è stata una decisione, a parte appunto per la mia carriera sportiva, anche proprio di crescita personale, per frequentare l'università, e devo dire che mi ha insegnato tanto, ho imparato a vivere e risolvermi un po' le cose da sola. E questo qua mi aiuta sia nella mia vita privata, personale, che poi anche ad affrontare un po' gli ostacoli della carriera.
0: Che cosa studi?
1: E io mi sono laureata in psicologia. E adesso ho iniziato il master in management dello sport.
0: Programmando chissà una carriera ancora lontana, perché dal punto di vista agonistico ancora tanto c'è da dire. Tommaso Marconi, torno su quelle che erano le prospettive, no? Il fatto, diciamo, il presentarsi da parte di Chiara con queste idee così chiare, perdonate l'impiccio di parole, anche tu ci credevi, ti do del tu, perdonami coach, anche tu ci credevi in questo modo, e poi come vedi appunto dall'esterno la sua scelta di vivere questa esperienza lontano dall'Italia, così formativa anche dal punto di vista personale, non avevo dubbi che potesse essere questa la risposta di Chiara.
2: Guarda, allora, per quanto riguarda le 5 medaglie d'oro, è stato un obiettivo molto importante che ci siamo prefissati, però io avevo pochi dubbi che lei ce lo potesse fare, perché in questi mesi Chiara si è allenata veramente benissimo, ha accettato dei carichi di lavoro importanti, ha avuto piena fiducia nel mio lavoro. E devo dire che sono 2-3 anni che riusciamo a fare una preparazione veramente ottimale, sin da Parigi alle Olimpiadi, dove è arrivata in formissima, ma anche l'anno scorso a Singapore, dove ha conquistato la medaglia d'oro insieme a Matteo Santoro. Ripeto, sono 2-3 anni che riusciamo a fare una preparazione veramente ottimale, e quindi arrivati a Parigi sapevo che lei ce la potesse fare, perché comunque era veramente informissima. Invece per quanto riguarda l'America, noi fratelli, noi come società, stimoliamo quasi tutti i nostri ragazzi ad andare a fare questa, provare questa esperienza, perché come ha detto benissimo Chiara prima, sono esperienze che non ti fanno crescere soltanto a livello tecnico come atleta, ma anche come persona, ti danno tantissimo, ti permettono di studiare con la massima tranquillità e ti fanno crescere, perché ti ritrovi a essere autonomo, a gestirti le cose da solo, a doverti cucinare, e quindi quello che vedo è che i ragazzi quando tornano dall'America hanno veramente una spinta in più, e questo insomma, ecco, noi per quanto possiamo incidere sulle loro vite, proviamo a convincerli ad andare tutti a fare questa esperienza in America.
0: E c'è un non in relazione al caso di Chiara, poi potremmo citare Sara Curtis, anche la Quadarella ha vissuto esperienze fuori, ma non solo, restando nell'ambito acquatico, è un po' un rammarico per il nostro paese non riuscire a offrire forse esperienze di questo tipo anche in Italia, oppure alla fine poi andare fuori, aprire la mente, confrontarsi anche con gli altri atleti, perché poi ci si allena con altri big, con avversari che diventano poi alla fine compagni di allenamento, comunque sarebbe un valore aggiunto, Tommaso Marconi.
2: Ma sai, questo è un discorso molto complicato. Ripetere un sistema americano in Italia in questo momento la vedo un po' difficile. Però ecco, andare fuori, io quello che ho visto è che anche tornando sul fattore tecnico, i ragazzi quando vanno in America hanno la possibilità di gareggiare tantissimo, e credo sia stato anche l'esempio di Sara Curtis.
0: Certo.
2: Praticamente ogni fine settimana loro partecipano a delle gare contro le altre università, cosa che invece noi da noi non succede, quindi noi riusciamo a fare 4-5 competizioni l'anno, loro ne fanno 20, ed è proprio un'abitudine a gareggiare diversa.
0: Certo.
2: E ti dà proprio un cambiamento su come affrontare la gara.
0: Chiara Pellacani, da una parte c'è Miami, agli antipodi geograficamente c'è ovviamente Los Angeles, per gli atleti del tuo livello 2 anni non sono un periodo lungo, siamo a metà del quadriennio e la storia, diciamo, un po' un conto in sospeso con l'ambito a 5 cerchi, poi lì tu sei dominatrice europea, è chiaro che il panorama è diverso, la competizione è diversa, basta la parola Cina per dire insomma paese, squadra, egemone nella disciplina dei tuffi, però la sfida, il percorso è già cominciato.
1: Sì, assolutamente, e siamo nel pieno della preparazione, l'anno prossimo ci saranno le prime gare di qualifica e ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di provare a riportare un po' questo livello degli europei anche a livello mondiale e appunto cercare di avvicinarci un po' di più agli cinesi, però ci stiamo lavorando tanto e sicuramente 2 anni non sono tanti perché passano molto veloci, però noi stiamo cercando di prepararci al meglio.
0: Tommaso Marconi, Chiara, lo dicevamo, classe 2002, è una disciplina ed è già praticamente per i risultati, non dico una veterana ma un'atleta formata, matura a dispetto dell'età, è una disciplina abbastanza precoce quella dei tuffi, nel senso che l'età può essere anche ancora più bassa, tu alleni anche bambini più piccoli, è un bellissimo progetto peraltro che ci porta anche all'inclusività, insomma uno scopo più che mai nobile, però al di là di questo tutti gli altri della Nidiata, Elisa, la Pizzini, classe 2005, Santoro 2006, Pelligra 2008, è chiaro che quando si scende ancora di più con l'età, come si educa il talento anche in età tra virgolette precoce? Parliamo di una disciplina, tu ce lo insegni, assai peculiare, perché c'è la ripetizione del gesto, c'è il rigore assoluto, c'è quasi, non dico un'ossessività, però insomma bisogna curare il millimetro davvero, il dettaglio, quindi è tutto molto mirato.
2: Allora guarda, in primis insegniamo a questi ragazzi a rimanere umili anche dopo queste medaglie, abbiamo fatto un discorso ai più giovani di non montarsi la testa, perché un attimo perdersi, però ecco il punto, sempre il dito sulla cultura del lavoro. Quando questi ragazzi
0: abbiamo perso forse il collegamento con Tommaso, ma eccoti, ti avevamo perso per qualche istante, coach, perdonaci.
2: Eccoci, sì, sono per strada, scusate. Dicevo, metto sempre l'attenzione sulla cultura del lavoro, e in questo devo dire che mio fratello Nicola, che allena i ragazzi più giovani, sta facendo un ottimo lavoro. e questi ragazzi devono sapere benissimo quando entrano in piscina quali sono i comportamenti da seguire, educazione in primis, rispetto verso gli allenatori, e poi parliamo di tecnica. Sono cose che sembrano scontate dire, ma sono importantissimi da fare, perché se non si ha il rispetto del lavoro non si va da nessuna parte.
0: Anche qui non ti trascino su temi che giustamente tu definiresti ampi e da sviluppare, però poi questa cultura del lavoro, questa ricerca del talento in altri sport, e non citiamo sempre lo stesso che tanti dolori ci dà ultimamente, non avviene. Lo so, sì, è complicato, però un'idea che ti viene in mente rispetto al paragone che inevitabilmente si fanno quando si parla di atletica, di nuoto, di pallavolo, rispetto al gigante calcio che vive anni un po' bui?
2: Ma io sono un po' drastico, permettetemi, credo che si debba ritornare a far giocare calciatori giovani e puntare su calciatori giovani italiani. Tante volte si ha la fretta di avere successi, di risultati, si punta su giocatori fatti che vengono dall'estero. Seguo un po' il modello spagnolo, non hanno paura a Barcellona a far giocare gente di 18-19 anni spagnola, senza paura di farli sbagliare, e questo poi alla fine magari per 2-3 anni lavori ma non vinci, ma poi alla fine è un lavoro che ti ritrovi.
0: Chiara Pellacani, un po' di vacanza adesso meritata?
1: Sì, assolutamente. Sì.
0: Per entrambi, vacanze, non so, in Italia, in giro, raccontaci un po' delle tue cose, se ti va e se puoi ovviamente.
1: Ma sì, io allora sono in Italia e ho deciso di rimanere in Italia proprio per evitare grandi spostamenti e per riposarmi. E sono, diciamo, qui a San Felice Circeo, tra Circeo e Ponza, e poi andrò 5-6 giorni in Calabria.
0: Quindi sempre di acqua,
1: tra
0: di mare parliamo,
1: tra l'altro,
0: credo, no?
1: Raggiungerò Tommaso, perché si trova lì, quindi magari ci incontreremo pure.
0: Tommaso, anche per te un po' di riposo, e poi si ripartirà quando? Tra qualche settimana?
2: Sì, ancora un paio di settimane di vacanza, siamo arrivando in Calabria anche noi, e poi insomma a settembre ci riuniremo con gli allenatori, con Nicola, con Domenico Rinaldi che è presidente della società, e con anche i vertici della Marina Militare e della Federazione, per programmare questi 2 anni, perché è veramente importante prima di iniziare la stagione capire quali siano anche i progetti federali e se coincidono con i nostri programmi, perché se lavoriamo tutti nella stessa direzione è anche molto più semplice.
0: E poi i risultati si vedono, perché l'Italia ha chiuso nei tuffi al primo posto del medagliere, 7 medaglie in tutto, i 5 ori portano la firma di una monumentale Chiara Pellacani. Poi li citavamo poco fa, però è giusto tornare a ripetere, visto oltre ai 3 ori individuali, ai 2 ori individuali, poi nel sincro con Elisa Pizzini, nel sincro misto con Matteo Santoro, prova squadre con lo stesso Santoro, con Raffaele Pelligra e con Sara Gioia Indi Maria, così è giusto dare merito a questa squadra fantastica. Tommaso Marconi, grazie a te, a Nicola, a
2: grazie
0: Maria, a un'equipe davvero straordinaria. Chiara Pellacani, complimenti tantissimi, buon riposo, e ti aspettiamo
1: grazie
0: ancora al trampolino per altre imprese. Un abbraccio a entrambi.
1: Grazie mille.
2: Grazie mille.
0: Ciao.

Hai visto che nell'acqua clorata di Parigi, delle piscine di Parigi, eravamo fino a pochi minuti fa, così idealmente con la mente, chiacchierando con Chiara Pellacani, straordinaria negli europei di tuffi con 5 medaglie d'oro e con il suo allenatore Tommaso Marconi. Restiamo più o meno da quelle parti, perché io ne approfitto per ricordare quello che sarà il programma delle finali, nuoto in vasca in questo caso, e cala il sipario su questa rassegna continentale. Anzi, prima, seppur rapidamente, quello che è accaduto la mattina, perché uno squillo importante c'è stato, importantissimo, più di uno, ma uno è maggiormente degno di nota. Questa mattina soltanto 4 sessioni di qualificazione, perché poi si andrà soltanto alle finali, senza ovviamente le semifinali, visto che è l'ultimo giorno. I 400, quarto tempo di Simona Quadarella al femminile, 4:08:07, pass per la finale, fuori invece Bianca Nannucci. Invece le cose sono andate meno bene al maschile, con i 4 azzurri che non hanno centrato l'obiettivo di entrare nei primi 8 per le finali. E poi arriviamo qui all'acuto vero e proprio, indovinate un po', ancora una volta Sara Curtis, che ha guidato la staffetta 4% mista femminile, facendo segnare il nuovo record italiano nella prima frazione, che è quella a dorso nella staffetta mista. Soltanto la prima frazione nelle staffette può valere per un record, perché c'è la partenza tradizionale e non quella lanciata, come avviene per i frazionisti successivi. 58:75, e questo ha permesso, anche grazie a Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci, di far segnare il primo tempo di qualifica per la finale della

abbiamo fatto ieri con la nostra Manuela Collazzo, e poi comincerà anche la serata degli europei di atletica, quindi programma ricco. Tra poco torneremo con altri ospiti, con altri argomenti, la dimensione più popolare dello sport e non soltanto del calcio, una bellissima storia che arriva da Roma, e poi celebreremo il più classico dei tornei destinato alle formazioni giovanili, che ci ricorda il nome di un allenatore che ha fatto la storia del calcio con il suo Cagliari. Vi do pochi indizi, vi ricordo però anche una grande sequenza cinematografica del film Trainspotting, ma anche un grande brano, quello di Iggy Pop, Last for Life, poi il GR1 e poi ancora noi con Domenica Sport.

0: un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Alice Andreoli, apriamo con un'ultima ora. Allarme all'aeroporto di Malpensa, fuoco, un container di bagagli da caricare in aereo su un volo della British Airways in partenza per Londra. Potrebbe aver preso fuoco all'interno di una valigia, uno strumento alimentato con batteria a litio. A Barcellona, in Spagna, un gruppo di ragazzi italiani è stato aggredito fuori da un locale, ad avere la peggio un 21enne ricoverato in coma farmacologico.
3: Le serate tra i locali di Barcellona, una vacanza come tante per un gruppo di 8 ragazzi provenienti da Asolo nel Trevigiano, che però si è trasformata in tragedia. La rissa con un gruppo di ragazzi spagnoli, i nostri connazionali che hanno la peggio, un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, ora ricoverato in coma farmacologico e in pericolo di vita. Sono stati proprio gli amici del 21enne ad allertare consolato ed ambasciata, dando una prima ricostruzione dei fatti. Tutto sarebbe cominciato intorno alle 22 di mercoledì sera all'esterno di un bar della città spagnola. Maggiotto, insieme con un altro ragazzo, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di catalani che li avrebbe aggrediti apparentemente senza un motivo. Visti gli amici in difficoltà, anche gli altri componenti della comitiva italiana si sono riversati fuori dal locale. Al loro arrivo gli spagnoli si sono allontanati, ma il 21enne era già a terra, colpito alla nuca. Secondo il referto medico ha subito lesioni cerebrali. L'amico che era con lui ha invece riportato una lesione allo zigomo ed è stato già dimesso. I familiari di Maggiotto sono in queste ore in arrivo a Barcellona, in stretto contatto con il consolato, che segue con attenzione la vicenda. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Le indagini sulla donna di 46 anni uccisa in Calabria, il servizio di Michele Cervo.
4: È stato fermato intorno alle 11.30 dalla polizia di frontiera al porto di Bari il compagno della donna uccisa questa notte, ritrovata davanti al pronto soccorso all'ospedale Chirichimo a Trebisacce. L'uomo dovrà spiegare cosa sia successo nelle ore prima del ritrovamento e perché la donna sia stata ritrovata davanti all'ospedale in condizioni gravissime. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare, ma per lei non c'è stato nulla da fare perché le ferite erano profonde su tutte le parti del corpo. Il 42enne, che era in procinto di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania, dovrà dare delle spiegazioni agli inquirenti che lo stanno interrogando. Le indagini sono indirizzate su un'ipotesi di femminicidio, anche se la donna ha un cognome molto conosciuto in zona, perché il padre, Pasquale Forastefo, è detenuto al 41 bis in quanto è a capo dell'omonimo clan della piana di Sibari.
2: Il furto dei 4 capolavori quattrocenteschi al museo di Messina. Gli investigatori stanno sentendo i custodi per capire come i ladri ieri sera siano riusciti a eludere i sistemi di allarme, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà in una teca blindata. Tutte opere inestimabili di Antonello da Messina. I malviventi nella fuga hanno abbandonato 2 tavole fuori dal museo. Convocati a Roma l'assessore regionale, la direttrice del museo. Sono vicino alla città e confido nella polizia, afferma il ministro Giuli. Il terremoto in Indonesia. L'ambasciata italiana a Giacarta ha attivato un nuovo numero di emergenza allo 0062 8139 964 395. Lo ripetiamo: 0062 8139 964 395. Sull'isola di Flores ci sono circa 700 connazionali. L'elevata domanda di voli da parte dei turisti internazionali e della popolazione locale sta determinando una disponibilità limitata di posti sui collegamenti in partenza. Sono almeno 48 i morti, ma nessun italiano tra le vittime del sisma, e ci sono circa 5.000 persone evacuate. Attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, è salito a 8 morti e 39 feriti il bilancio delle vittime dei raid del Cremlino in diverse regioni ucraine. Nella notte pioggia di droni di Kiev su Mosca, 6 le persone uccise. Vicino ad Atene, in Grecia, 2 corpi sono stati ritrovati durante le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato a Peristeria sull'isola di Salamina. Attualmente sono in corso 2 fronti di fuoco in un'area boschiva vicino a un insediamento nella zona di Selinia. Torniamo in Italia con la cronaca per un caso di violenza denunciato da una giovane a Milano.
0: Ai carabinieri ha raccontato di aver incontrato quell'uomo molto più grande di lei all'interno della discoteca e di aver trascorso con lui una parte della serata, divertimento, musica e cocktail. Poi i due si sarebbero appartati in un privé dove è scattata l'aggressione. Una ragazza di 19 anni ha denunciato di essere stata violentata in Corso Como a Milano. È successo attorno alle 5 di questa mattina. Dopo essere riuscita ad allontanarsi, la 19enne ha chiesto aiuto a un passante che ha chiamato i carabinieri e il 118. La ragazza è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso. I militari sono sulle tracce del presunto aggressore, descritto come un quarantenne dell'Europa dell'Est. Stanno visionando le telecamere di sorveglianza del locale e quelle esterne per ricostruire i suoi movimenti prima e dopo la violenza. Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Il Palio di Siena è stato rinviato a domani a causa della pioggia. La decisione del comune dopo che un temporale si è abbattuto sul tufo di Piazza del Campo, rendendolo impraticabile. Meteo permettendo, la manifestazione si terrà dunque nella serata di lunedì. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 18.
5: Domenica Sport.
6: E di nuovo con voi, sempre ben trovati su Rai Radio 1, 17:06. Un saluto da Guido Ardone al microfono. Salutiamo adesso Max Gambino che completa la rotazione dei colleghi tecnici al di là del vetro. C'è sempre Danilo Giunta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Proiettandoci sulla seconda metà della nostra lunga diretta con voi fino alle 23. Nella seconda parte del pomeriggio, dalle 18:30, davamo conto del fitto programma delle ultime finali degli europei di nuoto, sui quali vi daremo costanti aggiornamenti per capire cosa accadrà nella vasca di Parigi. E allora, per par condicio, l'altro grande piatto di giornata è legato ovviamente agli europei di atletica. Anche qui giornata conclusiva, serata conclusiva, perché si tornerà a gareggiare dalle 20:15 circa, e dunque noi riapriremo i collegamenti con il nostro inviato a Birmingham, Daniele Fortuna, che già in apertura di giornata, poco dopo le 14, ci ha presentato, intanto ci ha ricordato le due medaglie, i due argenti arrivati dalla maratona individuale maschile con Pietro Riva, e poi quello femminile a squadre, portando il computo complessivo a 19 podi, con l'Italia che è in piena corsa per provare a vincere questo medagliere davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna. E allora Daniele ricordava il quadro delle ultime finali. Io lo vado a riepilogare per chi non ci avesse seguito. Si comincia alle 20:15 con l'asta maschile, ovviamente la gara in cui promette spettacolo come sempre il campionissimo svedese Duplantis, ma c'è anche l'azzurro Matteo Olivieri. Poi a seguire il giavellotto femminile, limitandoci ai colori azzurri, ci sarà Paola Padovan. Attenzione, poco dopo le 21 al lungo femminile con Larissa Iapichino, che può giocarsi qualcosa di importante. Sono tre le staffette serali, la prima in ordine cronologico è la 4% mista, c'è grande curiosità, e poi i 3000 siepi con Ala Zoglami, il gemello Osama Zoglami, oltre a Yassin Bui, lui 1500 con Ludovica Cavalli, e le altre due staffette, quelle le 4x400, prima la femminile e poi la maschile, che come ricordavamo e come giusto ribadire ha fatto segnare un ottimo tempo di qualificazione, il primo tempo di qualificazione, miglior prestazione europea dell'anno, record dei campionati, naturalmente anche record italiano. In tutto questo, visto che l'ultimo giorno di gare agli europei di atletica di Birmingham, è anche il momento un po' dei bilanci, anche se il medagliere non è ancora chiuso, ma possiamo già dire, anzi è stato già detto, che l'avventura è stata assolutamente soddisfacente dal punto di vista dei risultati. E lo dico perché più avanti confidiamo nella possibilità di ascoltare proprio in viva voce le dichiarazioni raccolte sempre dall'inviato Daniele Fortuna del presidente federale Stefano May, che però insomma già sta dichiarando in queste ore, sta tracciando un primo bilancio a poche ore dalle ultime gare, come è assolutamente prassi in questi casi. Ovviamente motivo di grande soddisfazione il fatto che comunque l'Italia sia davvero in questo momento in vantaggio, ma comunque fianco a fianco con i britannici, che sono anche i

padrone di casa dà una misura di quello che è stato il risultato, che Roma ha detto "May, non è stato un caso", che cosa vuol dire? Gli ultimi europei, quelli invece di casa nostra nel 2024, un'analisi poi dettagliata che rimanderemo a più tardi proprio sulle singole prestazioni, nonostante un po' di sfortuna in alcuni casi, ovviamente in primis ha citato Marcel Jacobs e non soltanto, e poi ovviamente rilanciando, ecco questa forse è la frase che è destinata un po' a far titolo eventualmente, rilanciando la possibilità che i mondiali prima o poi possano tornare in Italia, a Roma. I prossimi mondiali di atletica, prossimo anno 2027, saranno a Pechino, quindi c'è spazio dal 2029 e dall'87 che non ospitiamo la rassegna iridata, ha ricordato Stefano May, che poi è andato ancora oltre dicendo che insomma un'eventuale iniziativa, un eventuale torneo iridato, manifestazione iridata nel nostro paese potrebbe, oltre che rilanciare ulteriormente un movimento che già gode di ottima salute, anche rilanciare una più seria e futura candidatura in chiave olimpica, cosa di cui si parla con un po' più di fiducia, un po' più di convinzione già dopo il successo dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina dello scorso inverno, ma alla fine pochi mesi fa, praticamente 6 mesi fa. L'atletica la riprenderemo più avanti con il quadro che vi illustravo e che verrà sviluppato in cronaca diretta proprio dal nostro Daniele Fortuna. Dai grandi campioni, dai grandi nomi a un'altra dimensione dello sport non meno preziosa, non meno prestigiosa, ve lo posso assicurare, lo sport popolare attorno a un quartiere per raccogliere storie, per dare speranze, per creare un movimento che poi dà i suoi frutti a livello calcistico e non solo. Insomma, esploreremo questa avventura romana, ma poi aperta al mondo davvero.

0: come on, come on. Show them. A metà strada tra Chicago e la California, la voce di Chaka Khan incontra un gigante discografico come Snoop Dogg e viene fuori questa Boogie in My Soul, effettivamente molto molto boogie. Qui però non siamo negli Stati Uniti, siamo nel cuore sostanzialmente, comunque all'interno di Roma, dove da diversi anni vive una realtà che ci porta alla dimensione più genuina dello sport, lo sport popolare, che è in primis sport appunto, ma è anche aperto al mondo poi del volontariato, della solidarietà, dell'integrazione, con una serie di storie da raccontare che ruotano attorno all'associazione Liberi Nantes, che è presieduta da Alberto Urbinati, che saluto con molto piacere. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Tra i tanti progetti, dico subito, non soltanto una squadra di calcio maschile che poi finalmente ha ottenuto il diritto a partecipare al campionato di seconda categoria, ma anche una squadra femminile che milita in eccellenza e che è allenata da Carolina Antonucci, che saluto allo stesso modo su Radio 1. Buon pomeriggio, Carolina.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Alberto Urbinati, comincio da te. Liberi Nantes, dotta citazione, anzi parafrasi per essere più precisi. Tu sei presidente, credo, da qualche anno. L'associazione ha già una lunga storia alle spalle che ti chiedo di riepilogare. Ruota attorno alla zona di Pietralata, per chi non fosse di Roma, insomma, non è pieno centro, non siamo neanche in periferia, e da lì un progetto che guarda al mondo.
1: Esattamente, Liberi Nantes si avvia ad avere ormai quasi 20 anni, insomma il prossimo anno festeggeremo i 20 anni e sì, siamo partiti da un gruppo di amici veramente con l'idea che lo sport dovesse essere un linguaggio universale, soprattutto aperto alle nuove culture, in un paese che si stava scoprendo nel 2007, un paese che assumeva una dimensione multiculturale, e noi abbiamo creduto che lo sport potesse svolgere un ruolo fondamentale. Devo dire che è una grande soddisfazione vedere tanti atleti di seconda generazione che stanno ottenendo dei successi incredibili nello sport. Ecco, questa è l'Italia in cui crediamo noi, in cui abbiamo creduto fin dall'inizio, e abbiamo portato questo progetto appunto nel cuore del quartiere di Pietralata, dove stiamo anche recuperando, anche grazie all'aiuto dei ragazzi migranti, stiamo recuperando uno spazio che era abbandonato e che adesso è di nuovo in vita, il vecchio campo storico 25 aprile che sta proprio nella borgata storica di Pietralata, e dove noi facciamo sport gratuitamente per tutti, siano essi abitanti del quartiere o provengano da case famiglia, da centri di accoglienza. Quello è un posto aperto che teniamo aperto per tutti, insomma, che accoglie tutti.
0: Non solo calcio a livello sportivo, e poi il tutto arricchito ulteriormente dall'apprendimento, dal perfezionamento della lingua italiana, perché poi il fattore integrazione diventa fondamentale non solo per l'attività agonistica, ma in generale, no, per la vita di tutti i giorni, Alberto.
1: Sì, anche quello abbiamo provato a un po' a sperimentare, utilizzando proprio il gioco del calcio come vettore, diciamo, come veicolo per insegnare l'italiano, perché crediamo che insegnare l'italiano con un linguaggio che sia prossimo, facile, di facile approccio per i ragazzi che frequentano la nostra associazione, potesse essere una chiave, e in effetti insomma ha funzionato abbastanza, ecco, questa modalità di insegnare l'italiano. Quindi insomma noi ci occupiamo di questo, ma poi c'è anche un servizio di segretariato sociale che è aperto sia alle persone del quartiere che alle persone migranti, dove ci si può rivolgere per cercare un corso di formazione, per cercare opportunità di lavoro. Insomma, ecco, noi cerchiamo di accogliere le persone a 360 gradi, dove lo sport è l'elemento trainante. Cerchiamo anche di competere a buoni livelli nelle competizioni in cui siamo iscritti, ma poi guardiamo, insomma, cerchiamo di non lasciare nessuno indietro.
0: E soprattutto competere poi per davvero, e qui magari torniamo su questo punto, perché la squadra maschile solo dopo un complicato, da quello che leggevo, iter burocratico, ha ottenuto la possibilità di iscriversi, di partecipare al campionato di seconda categoria, fa parte a tutti gli effetti della piramide calcistica. In eccellenza invece dovrebbe militare la squadra femminile guidata da Carolina Antonucci, dalla quale torno. E come ci si ritrova poi, Carolina, a essere la coach, l'allenatrice di una squadra femminile inserita, inquadrata in questo contesto così ampio, così nobile e così ambizioso dal punto di vista anche, insomma, della missione, dello scopo sociale? Carolina.
2: Sicuramente per me è un grande onore essere qui a Liberi Nantes, perché appunto, come ha detto Alberto, è un'associazione sportiva che ha una grande storia, una storia ricca da un punto di vista popolare, come l'avete definita voi, ma anche sociale. Quello che dico sempre io è che fare sport femminile, fare soprattutto calcio femminile, è di per sé inclusivo, perché noi, che fa parte di questo movimento soprattutto da tanto tempo, chi lo conosce da tanto tempo sa quanto è stata difficile la strada che ci ha portato a vedere le ragazze giocare su Rai 1. No, ok. Chi conosce il calcio femminile veramente sa quanto ci è costato in termini di esclusione.
0: Beh, lo sforzo deve essere il doppio rispetto a quello maschile. Questo vale anche per la Serie A, che ha dovuto guadagnare il suo spazio, quindi penso in proporzione, no Carolina, lo stesso discorso ancora più ampio, credo, giusto?
2: Assolutamente sì, perché comunque diciamo c'è stato sempre un grande stigma che ha accompagnato questo movimento, sì, e che piano piano si sta cercando di distruggere. E quindi insomma credo che anche per questo è sempre importante per chi fa sport popolare, per chi fa sport sociale, proporre anche qualcosa che sia rivolto alle donne.
0: Da dove arrivano le tue ragazze? Diceva Alberto giustamente, migranti, rifugiati, italiani di seconda generazione, e lo stesso quadro che ti ritrovi tu naturalmente come gruppo, come microcosmo sociale che guidi come allenatrice.
2: Abbiamo anche ragazze migranti, abbiamo ragazze italiane, abbiamo ragazze che provengono che hanno ogni tipo di estrazione sociale, e questo è lo sport, è bello dello sport. Lo sport si dice sempre che è un veicolo di valori, ma non lo è di per sé, lo è se questo è sia orientato, sia le società che lo fanno, che propongono comunque un'offerta sportiva, lo orientano positivamente. E chiaramente questo Liberinante se lo fa. Abbiamo ragazze sudamericane, abbiamo ragazze appunto anche che provengono dalle periferie della nostra città, o che vengono da altre città italiane, e tutte insieme praticano la loro passione, ovviamente ad un livello che è quello della passione vera e propria, e non quello del lavoro, del profitto o del professionismo, e quindi questo è sicuramente il bello dello sport.
0: Sì, ma poi sicuramente ci disintossica anche un po', non voglio essere retorico, la realtà dei fatti, dalla dimensione dello sport macchina da soldi, che a volte ci rende un po' anaffettivi, anche noi che vogliamo e dobbiamo raccontarlo, però quando si supera una certa soglia, no? Abbiamo spesso parlato di atleti come aziende praticamente con le gambe, ma qui andremo un po' lontano. Per andare lontano, anzi per tornare all'origine di Liberinantes, Alberto Urbinati, torno da te, l'origine soprattutto del nome. Io parlavo di una citazione, ma in realtà viene parafrasato un celebre verso per raccontare quella che poi è la missione, no, della vostra associazione.
1: Quello dei Rari Nantes in Gurgite Vasto, che cita appunto Virgilio nell'Eneide, in cui parla del naufragio degli esuli della guerra di Troia, appunto guidati da Enea, che naufragano, e i Rari Nantes sono i rari nuotatori che riescono poi a raggiungere le coste laziali, dove da lì poi sorgerà Roma. Quindi ci piaceva, quei rari l'abbiamo trasformato in liberi come messaggio di speranza, e ci piaceva parlare del mondo e parlare contemporaneamente anche della fondazione di Roma, no? Questo è uno dei miti della fondazione di Roma, per cui ci piaceva legare l'origine della nostra città, quella che amiamo, quella in cui operiamo, con anche il destino dell'uomo che in questo racconto mitologico ci viene detto che la migrazione fa parte della vita dell'uomo da sempre, quindi l'uomo ha sempre migrato ed è quello che per noi è un diritto da garantire. Ognuno deve essere libero di ricostruire la propria esistenza lontano da guerre, da violenze, eccetera eccetera.
0: Sì, espressione, locuzione, tornando a quella originaria, Rari Nantes, che poi ha dato il nome a non saprei quante decine, centinaia forse di società sportive di nuoto, pallanuoto, esatto, naturalmente, ma che voi avete giustamente plasmato rispetto a quella che è la vostra missione. Carolina Antonucci, sulla falsa riga di quello che spiegavi poco fa, per dare poi la dimensione a chi ci ascolta, per un'allenatrice, perché poi lo sport sì c'è sempre ed è il cuore, questo è anche uno spazio sportivo, quindi ritorno su questo concetto, è soltanto poi una parte, no, del rapporto che si crea all'interno della squadra. Tu dicevi deve essere lo strumento, ma se chi maneggia questo strumento ha la volontà di metterlo al servizio di qualcosa. Insomma, nel tuo lavoro, nella tua attività, in questo caso nell'ambito di un'associazione, c'è l'aspetto agonistico, tecnico se vogliamo, e poi molto altro da mettere insieme, no, con le ragazze che guidi.
2: Assolutamente sì, ma questo in realtà credo che valga a tutti i livelli, in realtà credo che possa essere anche un segreto nelle mani dell'allenatore quello di saper gestire il gruppo. Non saperlo fare può comportare dei rischi. È chiaro che a livelli dilettantistici gestire il gruppo, saperlo condurre in un modo anche divertente e disteso è senz'altro una delle chiavi possibili, sicuramente non l'unica, non tutti la penseranno così, però per me è l'unica possibile dal mio punto di vista, e senz'altro in un luogo che parla di integrazione, che parla di inclusione, non può che essere la via.
0: Quante volte a settimana vi ritrovate, Carolina? Insomma, sedute 2-3 volte a settimana?
2: Noi ci alleniamo 3 volte a settimana.
0: Quindi siamo più o meno nella media, appunto, di, diciamo, chi vive lo sport in una dimensione. Poi la parola dilettantismo nello sport per me è una parola sacra, nobile, attenzione, non va confusa con altri ambiti. Torno da Alberto Urbinati ancora. Il quartiere Pietralata, attorno al quale ruota questo progetto, già ben, come dire, con basi solide, come interagisce, come reagisce? Perché non ce lo nascondiamo, Alberto, poi magari sentiamo anche Carolina. Viviamo epoche in cui, al di là, insomma, di chi accoglie con enorme favore, con speranza, iniziative, esperimenti di questo genere, poi c'è anche tutto un contraltare di diffidenza, a volte di intolleranza, c'è chi, insomma, lascia andare un po' più la pancia che non la testa. In tutto questo Pietralata con Liberi Nantes va d'accordo in tutto e per tutto?
1: Assolutamente sì, è un amore che è scoppiato fin dall'inizio e che cresce nel tempo. Non abbiamo mai avuto nessun tipo di episodio, diciamo, discutibile o di violenza o di
0: intolleranza, insofferenza, mettiamo così.
1: Esatto, ma questo anche perché noi siamo un'associazione che si dà molto da fare. Liberi Nantes, io dico che è una bella, insomma, chi entra a fare il volontario in Liberi Nantes sa che non, insomma, se c'è poco tempo libero, cioè ci diamo molto da fare e partiamo proprio dal territorio. In questi giorni stiamo facendo ulteriori investimenti nel campo, nel nostro centro sportivo, perché è un centro sportivo che è nato alla fine degli anni 60, inizio anni 70, quindi ha bisogno di tantissima manutenzione, e noi stiamo continuando a investire in questo spazio che è un luogo pubblico, e quindi questa attenzione nella restituzione di questo spazio al quartiere chiaramente viene notata, quindi questo ci fa stare bene anche dentro il quartiere, e non solo, ma abbiamo anche guidato il processo di costruzione della comunità educante, quindi noi siamo stati capofila di un processo che ha messo insieme la scuola del quartiere, la parrocchia del quartiere, le associazioni che si occupano di sociale del quartiere, tutte quante insieme abbiamo fatto la comunità educante che è sfociata nella firma del patto educativo nel municipio, quindi ecco, non so se è chiaro, ma abbiamo cercato di muoverci a livello istituzionale in collaborazione con l'istituzione scolastica, con le altre associazioni del quartiere, quindi noi, insomma, siamo uno dei motori del quartiere.
0: E non assolutamente un corpo estraneo, e questa era la cosa fondamentale che, insomma, della quale ero sicuro e che mi faceva piacere, insomma, che tu potessi sottolinearlo. Questo aspetto dalla tua prospettiva, Carolina Antonucci, rispetto al contesto, ma ha già detto tanto il presidente Alberto Urbinati, e poi io scivolo sempre sull'aspetto, come dire, sportivo per deformazione, campionato prossimo alle porte, alle viste, insomma, si riparte per un'altra stagione, credo, no?
2: Sì, si parte a settembre con gli allenamenti, il campionato dovrebbe partire intorno a, credo, all'inizio ottobre, e sicuramente sarà un'altra grande emozione, per noi sarà un secondo anno, quindi sicuramente più difficile rispetto al primo, perché insomma il primo c'è sempre la possibilità di dire ok, siamo appena nati, adesso invece dobbiamo sicuramente
0: conferme,
2: darci da fare, confermare di impegnarci per fare un buon lavoro. Per quanto riguarda il quartiere, chiaramente Pietralata non è estrema periferia, come diceva, però è sicuramente una borgata storica di Roma, e quindi essere inseriti in un quartiere del genere, in un contesto del genere, è importante per una società che fa sociale.
0: Poi capiremo se e quando arriverà a fare ombra materialmente il famoso nuovo stadio della Roma, che proprio da quelle parti dovrebbe sorgere, ma per accomunare cose molto molto diverse. A proposito, così, curiosità spicciola, Carolina, anche tifosa appassionata di calcio oltre che allenatrice, immagino?
2: Seguo molto di più il femminile, però.
0: Ah, ecco, e in ambito femminile però tiferai, penso, non so,
2: la Roma.
0: La Roma, ecco, vedi, che comunque è una delle squadre che ovviamente meglio sta facendo proprio in questi anni di grande sviluppo per il calcio femminile. Per par condicio, la stessa domanda va fatta al presidente Alberto Urbinati, tifoso di che genere? Io poi scivolo su quello, per quanto le cose di cui ci avete parlato sono fondamentali, e poi ha un peso anche quello, però, Alberto, no? Ammettilo.
1: No, ma ovviamente non posso che essere della Lazio, perché siamo una società così aperta, ovviamente mettiamo insieme
0: spazio
1: anche
0: per ecumenica in tutto.
1: Passione, esatto. Quindi conviviamo pacificamente tutti, indipendentemente dalle proprie passioni.
0: Quindi stasera correrà all'Olimpico per vedere Lazio Mantova di Coppa Italia, sulla quale noi daremo aggiornamenti da studio. No, non credo, anche ora siamo nel cuore dell'estate.
1: Non credo, perché siamo in vacanza con la famiglia, quindi no.
0: Meritata, no. Visto l'impegno che vi attende per un'altra stagione. A me piace anche scherzare, alleggerire, ma poi i temi sono molto importanti. importanti, solidi, come solido il vostro impegno. Quindi Liberi Nantes, per chi fosse a Roma, per chi fosse da queste parti, realtà da scoprire, da studiare, da sostenere, per chi avesse voglia nel volontariato, il cosiddetto terzo settore. Alberto Urbinati, presidente, grazie. Carolina Antonucci, allenatrice della squadra femminile Liberi Nantes, che gioca in eccellenza, davvero in bocca al lupo a voi, ai vostri ragazzi, alle vostre ragazze, per i vostri progetti. Saluto entrambi, ciao.
1: Crepi il lupo, grazie, arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Grazie, grazie a entrambi. Previsioni meteo, mi richiama all'ordine giustamente Danilo Gionte in regia, e fa bene, e noi ripartiamo subito dopo.
3: Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo in Europa. Arriva da occidente aria più fresca e umida in quota. Si attenua dunque l'anomalia termica e le temperature tendono a riavvicinarsi alla media stagionale, anche se restano ancora lievemente al di sopra in più zone come la Francia e la parte centro-orientale del continente. Al contempo sarà maggiore l'instabilità in un'area che va dalla Polonia meridionale alla Svizzera. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna, che vedrà un inizio di settimana stabile e soleggiato, temperatura stazionaria compresa tra 27 e 31 gradi. Alternanza di nubi e sole a Bruxelles, in Belgio, con il tempo che rimarrà asciutto, temperatura che andrà da 18 a 24 gradi. Giornata grigia a Edimburgo, in Scozia, molte nubi già dal mattino, con rovesci dal primo pomeriggio, temperatura tra 14 e 19 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, cielo sereno o poco nuvoloso, dove ci sarà ampio spazio per il sole, temperatura stazionaria compresa tra 12 e 21 gradi. A Varsavia, in Polonia, poche invece le aperture. Cielo per lo più coperto, ma senza pioggia. Temperatura massima di 22 gradi e minima di 14. A Bucarest, in Romania, settimana che si apre all'insegna del sole. Temperatura massima in rialzo di 31 gradi, minima intorno ai 18. Infine, condizioni del tempo simili ad Atene, in Grecia. Sole protagonista, con temperatura tra 22 e 32 gradi. Solo qualche raffica di vento in più però da sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi Business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

Eccoci ancora, ripartiamo 17:31 minuti dopo l'ampia rassegna di condizioni meteorologiche. Devo dire, non saprei quale sia il meteo invece a Cincinnati nell'Ohio. Cosa c'entra? C'entra che è la sede, ovviamente, il teatro del Masters 1000 di questi giorni. Parliamo ovviamente di tennis e tra l'altro ne riparleremo tra un'oretta circa nel giorno, lo ricordo, del 25esimo compleanno di Jannik Sinner. Sinner non è a Cincinnati, lo sapete, non c'è neanche Alcaraz che ha problemini un po' più seri. Sinner invece si è un po' riguardato per qualche fastidio al ginocchio, dovrebbe partecipare, incrociamo le dita, poi insomma aspettiamo notizie, ma crediamo di sì, allo US Open, all'ultimo slam della stagione. Si gioca sì a Cincinnati, considerando il fuso orario, ma ancora non è l'orario appunto per gli italiani. Il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti contro il tedesco Altmaier attorno alle 18:30, dunque tra un'oretta circa. Poi soltanto a notte inoltrata in Italia ci sarà Lorenzo Sonego contro Tiafoe. Nel frattempo ieri c'è stata l'eliminazione non solo di diversi azzurri, ahimè, ma anche di Novak Djokovic, sorprendente in realtà per grossi problemi fisici durante la partita del serbo, e allora davvero sembra spianata la strada per Sasha Zverev, che al terzo turno soltanto domani a metà pomeriggio grosso modo, ma credo che il programma sia ancora da formalizzare, da ufficializzare per quanto riguarda gli orari, affronterà il francese Atman, e sembra tutto insomma apparecchiato più o meno, ma poi la dovrà conquistare ovviamente in campo, perché chiaramente il tedesco, che è impredicato di essere virtualmente, lo è già, è numero due del mondo scavalcando Alcaraz per la forzata in attività, sembra tutto pronto per una sua cavalcata verso il titolo. Lo sport popolare, il volontariato, la solidarietà, fino a pochi minuti fa con i due protagonisti della Liberi Nantes con noi. Tra un po' invece torneremo sì al calcio, ma quello dei giovani, con un tradizionale appuntamento, ormai 34 edizioni, pensate, per uno dei tornei più conosciuti dedicati proprio agli under 17. Andremo alla scoperta dell'edizione di quest'anno della Scopigno Cup tra poco.

0: inspiegabile e ipnotico ritornello che ci riporta proprio agli anni Ottanta, quando Raff per l'appunto cantava in inglese con Self Control. Dalla metà degli anni Ottanta alla metà degli anni 90, poco prima, 93, quando nasceva con la prima edizione all'epoca quello che poi nel corso degli anni è diventato un appuntamento super tradizionale, il torneo riservato di calcio ovviamente agli under 17, alle squadre under 17, il cui nome ci riporta poi un allenatore che ha fatto la storia di questo sport con il suo scudetto col Cagliari negli anni 70, la Scopigno Cup che ruota attorno a Rieti, ma non solo, perché si gioca in diverse città. Dopodomani si parte con la 34esima edizione, tutto pronto per questo nuovo appuntamento che vi andiamo a presentare con il patron della manifestazione, Fabrizio Formichetti. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio 1.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Non è solo calcio ovviamente la Scopigno Cup, perché poi è un appuntamento che nel corso degli anni si è arricchito sempre di più con tante iniziative legate al territorio, legate anche alla moda, legate anche alla solidarietà, insomma a cause ben più grandi. Però ovviamente partiamo dall'aspetto calcistico, Formichetti, perché la formula rimane invariata con i quattro gironi da tre, sempre la presenza di qualche squadra a livello internazionale, l'Atalanta che aveva vinto l'anno scorso, e poi adesso un nuovo roster di formazione. Tra Rieti, si gioca a Napoli, dalle parti di Napoli, si gioca a Roma, anzi ci sarà proprio il derby in diretta Rai per aprire la rassegna dopodomani alle 15:30, il 18 agosto, giusto?
1: Sì, si inizierà il 18 agosto allo stadio Salaria Sport Village a Roma, e sarà una partita insomma di alto rilievo. Roma-Lazio, un derby molto sentito, che verrà arbitrato da un arbitro di Serie A, Forno, quindi per noi è ancora un motivo d'orgoglio, mentre la finale sarà arbitrata da un altro arbitro di Cannes, Di Marco,
0: ci fanno
1: ovviamente piacere, che dimostra oltre la vicinanza da Tellaia della Canna, ma anche l'importanza dell'evento che cresce sempre più anno dopo anno.
0: Sì, a tal proposito, come l'ha visto crescere, cambiare in questi anni? Perché poi, viste le tante iniziative correlate, anzi magari ci presenterà anche quelle di quest'anno, insomma, lo sviluppo parte da un torneo appunto per giovani, per under 17, e poi diventa molto molto di più col passare del tempo.
1: Sì, diciamo che con gli anni è cresciuto in maniera esponenziale, anche perché come ha detto lei, abbiamo inserito ogni anno, cerchiamo di migliorarci con umiltà ma sempre con determinazione, inserendo a nuove iniziative, perché l'obiettivo nostro è quello, quando i giocatori arrivano qui e tornano formati, non solo sotto l'aspetto tecnico, con il confronto con altre realtà anche a livello internazionale, altre scuole calcistiche, ma soprattutto a livello culturale, a livello solidale. E quindi noi a tal fine organizziamo convegni sulla violenza sulle donne, il bullismo, calcistici, insomma, proprio per arrivare a questo obiettivo.
0: Sì, che poi sono temi di cruciale importanza nella formazione, nell'educazione, in realtà ad ogni età, però mi viene in mente soprattutto nella formazione di ragazzi di 16-17 anni, degli uomini del domani, soprattutto i temi che lei ha citato sono decisivi. E poi naturalmente il turismo, la cultura, la valorizzazione del territorio, poi leggevo anche ovviamente
1: la prevenzione della salute, ci sarà anche quest'anno. Abbiamo fatto un accordo con la Regione Lazio e l'ASL Rieti 1, ci sarà il camper della salute, dove tutti i spettatori avranno la possibilità gratuitamente di effettuare i vari screening, da quelli oncologici alla semplice misurazione della pressione. Quindi questa è un'altra iniziativa. Ma poi c'è anche il discorso femminile, perché oltre il maschile conosciuto, diciamo, in tutto il mondo per gli 8 campioni del mondo, 4 vicecampioni del mondo, eccetera, eccetera, ma c'è anche il torneo femminile, il torneo speciale olimpico. Il tutto nell'ottica dell'inclusività.
0: Sì, poi restando invece al torneo maschile, visto che, come dicevo anche prima, la deformazione porta sempre all'aspetto sportivo, ma poi c'è molto altro, come raccontava Fabrizio Formichetti. Ci sono ovviamente, c'è la fase a gironi, ci saranno le due semifinali, c'è anche però anche qui insomma riferimento nobile anche a una causa etica, la finale della Coppa denominata appunto Fair Play, e poi fino alla finale del primo e secondo posto, anche qui la copertura Rai e la presenza dell'arbitro Di Marco, giustamente a valorizzare ancora di di più il tutto. La Scopigno Cup nel corso degli anni, Formichetti, poi è stata legata, comunque questo nome è stato legato anche all'istituzione di tanti, tantissimi premi, anche prestigiosi, perché parliamo del miglior allenatore, dei migliori calciatori della passata stagione, ovviamente proprio tra i big, tra quelli di Serie A, quindi è un brand ormai, detto in senso positivo ovviamente.
1: Sì, diciamo, allora innanzitutto volevo ricordare che da 8 anni la Scopigno Cup è patrocinata con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. Calcoli che ogni anno il Parlamento Europeo dà solo 10 patrocini, alti patrocini a eventi sportivi, e quindi è un motivo d'orgoglio per noi, per la nostra città, provincia, regione, ma soprattutto per l'Italia. E poi, come diceva lei, allo Scopigno Cup sono abbinati i premi nazionali e internazionali Maglio Scopigno e Felice Pulici, che diciamo ogni anno premiano il goda del calcio italiano, miglior allenatore di Serie A, Serie B. E poi c'è anche il premio giornalistico, perché Maglio Scopigno, tra l'altro, era anche un giornalista, e quindi da 3 anni abbiamo inserito questo premio, che ricorda insomma le antiche passioni anche di Maglio Scopigno, così come la mostra internazionale di arte e pittura, perché lui era un grande cultore di opere d'arte, e quindi cerchiamo di ricordarlo a 360 gradi.
0: Sì, così
1: Scopigno,
0: come era a 360 gradi la sua personalità, il filosofo era un po' il soprannome, poi le sue massime erano fulminanti, sono state tramandate dai giocatori che ha allenato.
1: Era stato un po' dimenticato da tutti, diciamo, e noi con questa iniziativa l'abbiamo fatto conoscere anche le nuove generazioni, perché nel corso degli anni, negli anni 60-70, diciamo, è stato un rivoluzionario. È colui, per esempio, che ha inserito per la prima volta due figure importanti: il preparatore atletico e lo psicologo, roba che insomma era utopia a quei tempi. Poi l'invenzione di Cera da centrocampista a difensore. Fu lui, per esempio, a inventare il terzino fluidificante, no? Che magari nei dilettanti tutti. Lui proprio a Vicenza con Savoini, che poi Savoini è stato lo scopritore di Roberto Baggio, e quindi è stato un grande allenatore che era un po' stato dimenticato. Non a caso, quando morì, neanche un minuto di raccoglimento venne fatto la partita successiva del campione Serie A.
0: Sì, eppure parliamo di uno, insomma, degli artefici di uno scudetto, quello del 70, che è destinato a restare davvero scolpito nella storia. Ci lasciò a Rieti proprio nel 1993, e in perfetta continuità proprio attorno a questa città da quell'anno ruota, aprendosi anche ad altre realtà la Scopigno Cup. Citava prima i nomi di alcuni calciatori del passato che sono stati visti alla Scopigno Cup quando erano dei ragazzini, giusto per ricordare qualche nome, Fabrizio Formichetti, magari per dare più che speranza, diciamo, per far capire che poi il talento va coltivato, lo ripetiamo sempre, non lo facciamo mai.
1: Il talento c'è sempre, bisogna dargli la possibilità di emergere al talento. Qui sono stati 7 campioni: Lann, Busquet, Piquet, De Rossi, Amelia, poi vice campione del mondo De Jong, Eitinga, Snyder, e poi campioni d'Europa, ecco, gli ultimi, Barella e Insigne. Ma ci sono anche calciatori di recente che sono usciti, insomma, che hanno partecipato allo Scopigno, tipo Francesco Pio Esposito, che quattro anni fa vinse anche il premio Paolo Rossi, miglior cannoniere dello Scopigno Cup con l'Inter, oltre a vincere il torneo. C'è quest'anno la Natalieta, per esempio, con lo scorso anno c'era Croci, che ci ha fatto della Fiorentina. Ci ha fatto enormemente piacere vederlo esordire proprio a 16 anni e a 7 in prima squadra con la Fiorentina in Coppa Italia, quindi sono tutti giocatori che magari visti allo Scopigno e poi magari l'anno dopo qualcuno prende la strada che deve prendere, prende il volo,
0: esatto, come dovrebbe accadere ai talenti italiani. Possibili progetti di sviluppo: siamo alla vigilia della 34esima edizione, ricordiamo ancora il via dopodomani, il 18 agosto, poi si andrà avanti fino alla finalissima del 21 agosto, e poi è sempre un qualcosa, a proposito di giovane, di futuro, di futuribile, di ampliabile, lei insomma che è l'anima di questa manifestazione. Formichetti, che cosa puoi immaginare ancora per
1: sì,
0: il futuro?
1: Sì, come dice lei, noi cerchiamo sempre andiamo verso il futuro. Stiamo, per esempio, adesso dobbiamo terminare questa edizione, già siamo al 35esimo anno del prossimo anno, dove ci saranno moltissime iniziative che porremo in essere proprio per ricordare questi 35 anni dell'evento, insomma.
0: Quindi non si escludono altre possibilità. Vogliamo dare ufficialmente appuntamento, Formichetti, perché poi, e io ripeto, tra Roma, L'Aquila, Rieti si giocherà dunque in diverse città, per cui gli appassionati, chi vuole vedere il talento crescere, sbocciare, insomma, chi mastica calcio potrà venire a vedere ovviamente le partite. Sì. Diretta Rai per il derby inaugurale.
1: Ci sarà anche Cantalice e Poggio Bussone, il paese natio di Lucio Battisti. Quindi le persone avranno la possibilità di assistere a tutte le gare. L'ingresso sarà gratuito, perché non vogliamo gravare sulle tasche purtroppo delle famiglie che
0: degli appassionati
1: in questo periodo.
0: Certo.
1: Esatto. E quindi anche la partita inaugurale, sia la partita inaugurale del 18 alle 15:30 presso lo stadio Salaria Sport Village, che la finale il 21 alle 16 sempre allo stadio stesso, saranno ad ingresso gratuito. E quindi invitiamo tutti gli sportivi a partecipare.
0: Allora, in bocca al lupo unico ai ragazzi, alle squadre che sono in tutto 12 divise in questi quattro gironi da tre, gironi un po', diciamo, all'italiana si diceva una volta. Buon lavoro ovviamente a Fabrizio Formichetti.
1: Grazie
0: per la 34esima edizione.
1: A voi.
0: Grazie a lei naturalmente.
1: E a Rai Sport che da anni insomma ci stare vicini. Grazie.
0: Sia dal punto di vista radiofonico che per quanto riguarda i cugini televisivi, ciascuno
1: i cugini televisivi per la tutto propria parte. Tutto in famiglia però.
0: grazie a Fabrizio Formichetti.
1: Grazie a voi di nuovo.

È tutta l'eleganza della inconfondibile voce di Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Tra 10 minuti, poco meno, l'appuntamento con il GR1, però facciamo ancora in tempo a dare qualche notizia e a fare un riepilogo anche del quadro di giornata di Coppa Italia. Però intanto, visto che ieri davamo aggiornamenti in tal senso, e allora mettiamo il punto definitivo, parliamo di un orizzonte mediamente lontano che già ci porta ai giochi olimpici di Los Angeles del 2028. La nostra nazionale di flag football, ovvero una variante, una versione un po' alternativa, diversa, senza placcaggio, con regole un po' diverse del football americano, ha sì conquistato il pass per questa disciplina che farà il suo esordio, debutto assoluto ai giochi di Los Angeles della California del 2028, attraverso la qualificazione ieri fino alla finale dei mondiali di flag football in Germania. È arrivata sì la finale, è arrivata purtroppo la sconfitta contro gli Stati Uniti nella partita disputata a Düsseldorf, 46 a 26 per gli Stati Uniti, però intanto medaglia d'argento a livello iridato, e poi soprattutto resta appunto questa qualificazione, quindi ci sarà anche l'azzurro nella prima edizione olimpica della flag football tra 2 anni, ormai nell'estate del 2028, uno storico pass grazie alla vittoria ieri sul Canada, che ha permesso appunto alla qualificazione alla finale poi persa quest'oggi contro gli Stati Uniti. Invece alla voce calcio, ed è un bel po' di tempo che il nostro calcio non va alle Olimpiadi, ma non apriamo questo tasto, non apriamo questo capitolo, non tocchiamo questo tasto, restiamo invece sul programma di Coppa Italia, perché tra un po' in realtà si comincia la prima gara di oggi in programma proprio alle 18. Si parte con Frosinone Juve Stabia, e in questo caso il tabellone metterà la vincente di fronte alla vincente di Sassuolo Cesena, in programma invece domani alle 18:30. Restando a oggi, proprio alle 18:30 ci sarà Genoa Ascoli, e in questo caso l'abbinamento è già pronto contro il Sudtirol, che nella serata di ieri è andato a vincere ai calci di rigore in casa del Catanzaro. Poi si andrà avanti con Verona Virtus Sentella alle 20:45 di oggi, e qui l'abbinamento prevede nella griglia, che è già consolidata, che è già stata sorteggiata da diverse settimane, con il Cagliari che ha battuto l'Arezzo nella prima gara. E poi scherzavamo anche appunto sulla serata dell'Olimpico poco fa, parlando di temi ben più seri, Lazio-Mantova alle 21:15, la vincente sfiderà la vincente di Palermo.

messo nel tabellone delle 8 teste di serie. Da una parte l'Inter nella zona appunto su Tirol, Genoa o Ascoli, il Bologna, e qui siamo dalle parti di Lazio, Mantova, Palermo, Lecce. Il Milan attende già la vincente di un abbinamento già predefinito, ovvero tra Torino e Monza, il Como contro il Parma o la vincente di Cremonese Sampdoria, e poi dall'altra parte della griglia c'è la Roma che attende il Cagliari, il Verona, la Virtus Entella. Per la Juve ancora 4 possibilità: Sassuolo, Cesena, Frosinone, Juve, Stabia, l'Atalanta contro la vincente di Udinese, Venezia, e il Napoli. C'è la Fiorentina, ma la Fiorentina dovrà affrontare prima una tra Pisa ed Empoli. Questo è il quadro della Coppa Italia. Ovviamente rispetto alle partite di oggi gli aggiornamenti saranno in tempo reale dalle 18:30, lo saranno costanti su Parigi, sull'ultima pomeriggio serata di finale degli Europei di nuoto. La nostra serata dalle 20:15 circa e fino alle 23 è dedicata all'atletica, anche qui agli europei e alle ultime gare, speriamo alle ultime medaglie che potranno arrivare da Birmingham. E sarà con noi ancora l'inviato Daniele Fortuna con Kid Rock e Born Free. Arriviamo all'appuntamento con l'informazione, poi subito dopo le 18 tennis, icona del tennis azzurro, per parlare non solo di Sinner, oggi 25enne, tanti auguri, di Cincinnati, dello US Open che arriva e di tante altre cose. A tra pochissimo.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. 9 giovani italiani aggrediti a Barcellona, un 21enne di Assolo è ricoverato in coma farmacologico per gravi lesioni cerebrali. La testimonianza del padre, ascoltiamo.
3: La rissa è scoppiata all'uscita di un locale di Barcellona tra due gruppi di ragazzi che stavano passando la serata insieme. 9 i feriti. Ad avere la peggio un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, trevigiano di Asolo, ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico per le conseguenze di un colpo alla nuca. Ferito in modo più lieve anche l'amico che ha provato a difenderlo. Abbiamo raggiunto il padre del ragazzo, Daniele Maggiotto, che si trova in Spagna.
4: Erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito, sta dormendo, è stabile. Adesso andando avanti cercheranno di vedere se possono o non possono, per il modo che si svegli, insomma. L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
5: Andrea Tornago, GR1.
2: Donna uccisa di botte nel Cosentino, ha interrogato il compagno, un 42enne di origine albanese, Ornella Forastefano, 46 anni, era stata abbandonata davanti al pronto soccorso di Trebisacce con gravi lesioni e politraumi. La donna, madre di due figli, gestiva un bar in città. L'uomo è stato rintracciato mentre stava per partire dal porto di Bari, probabilmente diretto in Albania. Al momento non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti. Proseguono le indagini sul furto di 6 opere attribuite ad Antonello da Messina dal Museo di Messina. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate ieri sera sul muretto esterno dell'edificio dopo essere state notate da alcuni passanti. Delle altre 4 opere non ci sono ancora notizie. La polizia sta ascoltando i dipendenti del museo e ha accertato il regolare funzionamento di allarme e videosorveglianza. Sconcerto e dispiacere dal ministro della cultura Giuli. In Indonesia è salito a 53 morti e 135 feriti il bilancio delle vittime del terremoto, almeno 5.000 gli sfollati, mentre si ripetono le scosse di assestamento. Il corrispondente.
6: Per i pazienti dell'ospedale, seconda notte nella tendopoli allestita all'esterno dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ieri all'alba ha devastato l'isola di Flores, Indonesia orientale. Impossibile per i feriti essere curati nella struttura gravemente danneggiata dal sisma. Almeno 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case, oltre 1.000 edifici sono crollati o lesionati. Lo sciame sismico continua con centinaia di scosse di assestamento. Il governo ha inviato 3.500 militari per affrontare l'emergenza e coordinare la distribuzione degli aiuti umanitari. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per 2 settimane. Sono circa 700 gli italiani sull'isola di Flores. La Farnesina fa sapere che nell'area gli aeroporti risultano operativi. Attraverso l'ambasciata a Giacarta, l'unità di crisi continua a fornire informazioni ai connazionali per agevolare il loro rientro. Da Pechino nell'Oporto GR1.
2: Incendi in Grecia, 2 roghi sono divampati sull'isola di Salamina vicino ad Atene, evacuate centinaia di persone, 2 le vittime nei pressi della spiaggia di Peristeria. Torniamo in Italia, dove il temuto traffico automobilistico di rientro dalle vacanze al momento non c'è. Non sono segnalate particolari criticità su strade e autostrade. ANAS prevede il maggior flusso di spostamenti, oltre 34,7 milioni da domani a giovedì prossimi, rientri che, stando alle previsioni meteo, saranno all'insegna del maltempo. È infatti in arrivo una perturbazione che dal nord-est si sposterà verso il centro-sud, portando il calo delle temperature e la pioggia. Acquazzone che è stato la causa del rinvio a domani del Palio di Siena. Alimentazione, non vegetariani ma flexitariani, diverse le star che scelgono un regime responsabile per salvare ambiente e salute.
0: Flex sta per flessibile, in contrapposizione alla rigidità della dieta vegetariana che esclude completamente carne e pesce. I flexitariani mangiano la carne solo ogni tanto, prediligono cibi freschi a chilometro zero, un regime alimentare che punta a ridurre le emissioni legate agli allevamenti intensivi e alla catena di produzione dei cibi superprocessati. Negli Stati Uniti escono libri, molte star si dichiarano flexitariane, Serena Williams, Drew Barrymore, Kim Kardashian, Cher. I flexitariani si contrappongono agli ipercarnivori come il vicepresidente J.D. Vance, che seguono la dieta a base di bistecche quotidiane del nutrizionista Sean O'Mara, incuranti dell'impatto sul riscaldamento globale. Sara Farnetti, nutrizionista.
7: La dieta flexitariana è sicuramente sostenibile per il concetto One Health: se sta bene l'ambiente, sta bene il nostro corpo e viceversa.
0: La dieta mediterranea è flexitariana?
7: La dieta mediterranea è un patrimonio dell'UNESCO, è la cucina italiana ad essere flexitariana, dove le verdure hanno il posto principale e sono trattate in modo funzionale, per esempio con olio extravergine d'oliva.
0: Francesca Fornario, GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna alla Domenica Sport, prossimo giornale alle 19. Domenica Sport.
8: E noi ripartiamo ancora una volta alle 18:06, sempre in diretta su Rai Radio 1, sempre con Guido Ardoni al microfono, ben trovati. Adesso è tornato Sergio Ciani alla parte tecnica, lo salutiamo, con Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Alla voce calcio, sì, si muove la giornata, il pomeriggio della nostra Coppa Italia rispetto al quadro che davo in precedenza. Si gioca, ma è appena davvero iniziata, Frosinone Juve Stabia 0-0 dopo appena un minuto di gioco. Poi più tardi, visto che l'abbiamo appena fatto, torneremo a riepilogare il quadro di questo primo turno, con vista già con sugli abbinamenti del turno successivo, con le successive 8 partite che andranno a decretare le sfidanti poi delle 8 squadre teste di serie nel tabellone. Poi invece, visto che abbiamo fatto oggi il punto sulla Liga Spagnola, ieri abbiamo parlato di Premier League, preannunciando sì l'avvio del campionato la prossima settimana, praticamente in contemporanea con la nostra Serie A, ma il prologo importante c'è stato con la vittoria netta dell'Arsenal, il Community Shield, diciamo la Supercoppa dalle nostre parti, no? Vincitrice del titolo contro vincitrice dell'FA Cup, in qualche modo 3-0 a Cardiff sul Manchester City. Ad aprire le marcature è stato, dopo appena un minuto di gioco, proprio Calafiori, seguito da Kai Havertz e da Odegaard nella ripresa, per cui l'Arsenal fa festa, vince il primo trofeo della stagione. Abbiamo anche scherzato ieri parlando di Premier League un po' sulla cabala, per così dire, ovvero praticamente non accade quasi mai che chi vince la Community Shield a inizio stagione poi riesca a mettere le mani sul titolo alla fine. In ogni caso, magari i Gunners riusciranno a smentire questa tradizione negativa. Hanno conquistato in ogni caso il 18° titolo di questo tipo, resta fermo a quota 7 il Manchester City, insomma primo banco di prova complicato per Enzo Maresca, che allo stesso modo in maniera complicata si appresta a raccogliere, lo ha già fatto, l'eredità lunga decennale di Pep Guardiola. Non soltanto calcio, perché notizia proprio di questi ultimi minuti, dicevamo in precedenza dei mondiali di ritmica, ci spostiamo invece agli europei di artistica. È arrivato a pochi istanti fa la medaglia d'argento dell'Italia nella prova a squadre, ceduto lo scettro alla Russia, però comunque resta un secondo posto per l'Italia, prova a squadre europei di artistica. Alle 18:30, dalle 18:30 i nostri aggiornamenti costanti sugli europei di nuoto, l'ultima giornata, l'ultimo pomeriggio di finali, e naturalmente oltre ai titoli in sé con un paio di carte molto importanti c'è in gioco anche il discorso legato alla medagliere. La serata dalle 20:15 circa dedicata invece agli europei di atletica, che tornerà a intervenire il nostro inviato a Birmingham Daniele Fortuna. Tra pochissimo un punto sul tennis, Cincinnati e non solo, il 16 agosto il compleanno di Jannik Sinner, ovviamente faremo in maniera così ideale gli auguri al nostro campionissimo, che dovrebbe tornare poi in scena per l'ormai imminente o quasi US Open, l'ultimo slam della stagione, ma poi sarà anche un modo per passare in rassegna il momento della nostra racchetta. Ripartiamo intanto con Ligabue però.

0: Non è tempo per noi Ligabue, è sempre tempo di parlare, per parlare di tennis, soprattutto nel giorno del 25esimo compleanno di Jannik Sinner, mentre si gioca a Cincinnati, Masters 1000, il terz'ultimo della stagione nell'Ohio. Non è ancora tempo per Lorenzo Musetti, che scenderà in campo tra poco, tra forse un po' meno di mezz'ora, contro il tedesco Altmaier. È sempre tempo di salutare un'icona assoluta del nostro tennis, ovviamente, anche se lo sanno anche i sassi, il dovere mi impone di ricordarlo sempre, la Davis del 76 e poi capitano non giocatore delle Azzurre della Fed Cup, campionesse quattro volte praticamente nell'arco di un decennio, Corrado Barazzutti, sempre un grande piacere, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Com'è il tennis in questa fase senza i due dominatori della scena? Poi sono discorsi molto diversi e magari cercheremo di approfondire entrambi, perché poi anche su Alcaraz qualche pensierino viene, lì l'orizzonte è un po' più cupo. Sinner dovrebbe star meglio, il ginocchio a posto, si va a New York, si va allo US Open, sì, via libera per Zverev, quando i gatti non ci sono, non che dia del topo al tedesco, ci mancherebbe, però è chiaro che la strada è aperta per lui, Corrado, no?
1: Eh sì, diciamo che quando mancano Sinner e Alcaraz, diciamo che può succedere di tutto, ci possono essere tanti vincitori e in questo caso giustamente Zverev è quello, diciamo, più quotato, perché dopo Alcaraz e Sinner è il giocatore che comunque ha un rendimento, diciamo, più alto rispetto a tutti gli altri, quindi come è successo anche a Parigi, come succede se mancano questi due giocatori, diciamo, lui è quello che ha più chance di vincere, e quindi insomma, però è anche vero, insomma, che si aprono tante possibilità, ecco, ci sono giocatori giovani, no, come Khodar, che è un giocatore che in questo momento sta giocando bene, sta vincendo tanto, insomma, il panorama tennistico si allarga, ci sono più giocatori che possono diciamo ambire a portare a casa un titolo.
0: Si allarga ed è già molto largo per i colori azzurri, anche se in realtà Cincinnati, soprattutto nella giornata di ieri, le cose non sono andate benissimo. Alexander, Sasha Zverev, virtualmente classifica in tempo reale, ha già scavalcato Alcaraz, ma gioco forza per la forzata in attività del campione spagnolo e dunque è il numero due del mondo. Però io, prima di parlare dell'Ohio e poi di parlare soprattutto di New York, dello US Open che arriva, ovviamente è giusto celebrare Jannik, oggi 25 anni. Io prima leggevo qualche stralcio in trasmissione della bella, accorata lettera aperta della Federtennis, poi ci sono i numeri, noi viviamo di questo, Corrado, lei mi perdonerà ovviamente, perché sì, i nostri colleghi si sono divertiti in questi giorni, no, aspettando questo compleanno, facciamo un po' di raffronti, di confronti, a 25 anni gli altri big cosa avevano vinto, e in effetti in questa particolare classifica Sinner è a livello di Djokovic, e non è poco, anzi è tutt'altro che poco, gli restano davanti ovviamente Federer e Nadal, ma insomma lì parliamo proprio di altre icone di questo sport.
1: Beh sì, certo, Jannik sta, diciamo, sulla strada, sta percorrendo questa strada dove certamente può fare dei record straordinari, insomma, ha già vinto, sta vincendo tantissimo e quindi insomma ci auguriamo che possa arrivare a vincere magari insomma più di tutti gli altri. Non c'è dubbio che comunque insomma Sinner sta regalando all'Italia un momento straordinario, insomma, voglio dire, di grandissima visibilità per il tennis, di grandissimo entusiasmo per tutti i giovani. Il tennis è diventato, ritengo forse lo sport più importante in Italia, ha superato anche il calcio, voglio dire, questo anche grazie a un calcio, mi permetto di dire, che non
0: modesto,
1: non
0: per i risultati, lo diciamo con tutta l'educazione di questo mondo, no?
1: con tutto il rispetto, perché può anche succedere,
0: certo, come una fase storica, tanti, così è chiaro,
1: esatto, per tanti sport che hanno avuto momenti difficili, però insomma noi in questo momento godiamo di un Sinner che ci rende felici, se vogliamo, perché non è solo un grande tennista, ma è un uomo, insomma, che che è di grande ispirazione, insomma, per i giovani, e che porta il nostro bel paese, insomma, in giro per il mondo. Quindi ci fa stare in cima al mondo in questo momento. Questo sicuramente è un grandissimo orgoglio per noi. E poi, ecco, abbiamo tanti giocatori, no? Dietro Sinner, quindi, insomma, è il risultato di un grandissimo movimento. E abbiamo un Sinner che naturalmente ci rappresenta in questa maniera in tutto il mondo sportivo e non solo, perché in questo momento davvero Sinner è un'icona mondiale, e con un grandissimo movimento che conferma quanto il tennis italiano in questo momento
0: goda di ottima salute per la semina evidentemente positiva che c'è stata. Poi ci sono state anche altre ondate, quella al femminile di qualche anno fa, io citavo la Fed Cup che ha preceduto la Billie Jean King Cup, perché proprio Corrado Barazzotti guidava una squadra enorme dal punto di vista femminile. Quindi
1: le ragazze stanno vincendo tantissimo. Abbiamo avuto naturalmente Paolini che ha fatto risultati fantastici, straordinari.
0: A proposito di Fed Cup, Billie Jean King adesso.
1: Stiamo chiamando in una maniera che ormai è superata, Billie Jean King. Quindi, insomma, mi pare che abbiano vinto già tre Billie King. Quindi, insomma, voglio dire, un'Italia che va bene sia al maschile che al femminile. Adesso, insomma, speriamo che la Paolini si riprenda e magari riesca a ritornare sui livelli di qualche anno fa. E poi dietro di lei comunque anche Raccocciaretto, per esempio, che è giovanissima e che può, secondo me, giocare molto bene, che io credo che valga molto di più della sua classifica. Poi purtroppo passa da un infortunio all'altro, e quindi questo un pochino, cioè, diciamo, frena un po' il suo percorso nella classifica mondiale. Però, insomma, la Cocciaretto è una giovane che secondo me può esprimere un grandissimo tennis. E poi abbiamo sempre Sara Errani, che è un po'
0: intramontabile,
1: sì. Quindi il doppio continua a mietere successi, è davvero straordinario.
0: E giustamente Corrado Barazzotti, e fa benissimo, mi porta anche sugli altri prospetti, presente e futuro del tennis italiano. Io restavo ancora per qualche istante su Sinner, ma non mi piace poi monopolizzare, perché siamo i primi a dirlo, è davvero un collettivo che ha certo l'apice assoluto del movimento, ma fatto da tanti nomi. Il 2026 di Jannik, proprio, diciamo, questa fase è significativa, perché dopo quel pomeriggio assurdo, incredibile del Roland Garros, quel malore, ma in realtà qui non parliamo di quella problematica nello specifico contro uno dei due Cerundolo, è un Sinner più ragioniere, tra virgolette, e questa fase di assenza lo spiega molto bene. Cioè, deve fare delle scelte, è chiaro che magari non c'è l'assillo di un Alcaraz inseguitore, per quanto Sinner ha sempre detto che non è ossessionato dal tema del ranking, della classifica. La gestione assieme al suo staff, allora bisogna appunto bisogna dare ascolto alle priorità, si va verso lo US Open, verso l'ultimo slam della stagione, l'obiettivo è New York, peccato perché l'Ohio poteva essere terra di conquista dopo la finale persa dall'anno scorso. Insomma, Corrado Barazzotti già a 25 anni, però anche grazie alle persone che lo circondano, al di là degli aspetti tecnici che le abbiamo spiegato, la maturità di capire cosa devo fare adesso, dove devo andare, dove invece devo rinunciare, tra virgolette, seppur a malincuore, per gestire le forze. Questo è il quadro, credo.
1: No, ma io credo che intanto l'esperienza di Parigi sicuramente, come dire, ha fatto riflettere tutto il team di Sinner, e comunque loro vogliono questa volta certamente, stavolta programmato in maniera diversa, come dire, l'avvicinamento a Flash in Middles. Adesso, al di là di questo diciamo problema al ginocchio, che credo che sia un problema non assolutamente grave, assolutamente che sta gestendo bene, ma penso che non vogliano più commettere l'errore comunque di arrivare in un torneo importante che è lo Slam, perché io poi voglio ricordare che al di là di tutti i numeri che si danno e che piacciono molto, no? Come abbiamo detto prima, come si è detto prima su tutti i risultati, però alla fine di una carriera un giocatore si ricorda per tutti gli slam che ha vinto e forse adesso per un'Olimpiade, perché ritengo che almeno dal mio punto di vista è che l'Olimpiade sta diventando sempre più importante anche per
0: Djokovic.
1: Il
0: ci ha pianto mezz'ora ed è un uomo adulto formato, esatto, che aveva vinto tutto e siamo rimasti tutti esterrefatti nel vederlo in lacrime come un bambino, no?
1: Sì, perché poi per un tennista, almeno io ricordo i miei tempi, io avrei voluto giocarle le Olimpiadi, non le potevo giocare ed è una cosa che mi è mancata moltissimo, per cui non è che uno voglio dire, siccome consideravano il tennis un professionismo quindi a noi non ci mancava, a noi ci mancava e come, era, voglio dire, probabilmente una delle cose più importanti, per cui alla fine di una carriera i conti si fanno sugli slam che hai vinto, su un'Olimpiadi se la ritieni importanti, poi sì, poi puoi andare a contare anche tutti i Master 1000
0: e 1000 già l'ha vinti tutti in maniera precoce,
1: però,
0: quindi,
1: dire, però quando andiamo a parlare di Nadal, quando andiamo a parlare di quando andiamo a parlare di Djokovic, di Murray, di questi giocatori qui, beh, andiamo a vedere, poi facciamo il conteggio degli slam e il più forte di tutti continua a rimanere Djokovic perché è quello che ha vinto più slam di tutti. Ecco, quindi insomma gli slam sono importanti, per cui è chiaro che la programmazione poi nel caso specifico quando ne hai vinti tanti di Master 1000, insomma, la fai con un pochino più di attenzione,
0: di selezione tra virgolette, esatto.
1: Certamente, per cui trovo che abbia fatto molto bene voglio dire a prepararsi per questo slam senza voglio dire troppe partite o senza partite diciamo sulla schiena, anche perché gli slam i master adesso durano 2 settimane, per cui 2 settimane prima di uno slam poteva arrivare con 4 settimane di partite, perché certo, poi parliamo di giocatori che arrivano in fondo, non di giocatori che perdono il primo o secondo turno.
0: No, l'ha detto anche Zverev proprio questo, ha detto sì, voglio cercare su entrambi i campi, però un mese e mezzo in America qui mi ammazzerà praticamente, esatto, metaforicamente parlando, quindi ha perfettamente colto nel
1: A Parigi comunque Yannick è arrivato a un certo punto che era stanco, perché aveva giocato tantissimi tornei, tanti master 1000, quindi insomma, poi io non lo so se è stata quella la ragione, perché poi ha fatto delle analisi per cui certamente non sappiamo esattamente cosa ha avuto, però certamente arrivi che sei un po' consumato, su questo non c'è dubbio, e se ci tieni a vincere uno slam è meglio che non arrivi troppo consumato.
0: Sì, assolutamente. Poi su quell'episodio resta solo la frase sibillina: abbiamo capito cosa è successo. Poi c'è giustamente, esatto, anche quell'impenetrabile segreto e rispettabile da parte nostra, perché è giusto che rimanga una cosa interna. A proposito di segreti, anzi per meglio dire di misteri, prima di salutarla Corrado Barazzutti, perché poi le voci si inseguono, si rincorrono, quando passano le settimane non si capisce, senza sfera di cristallo perché quella non ce l'ha nessuno, ma Alcaraz che cos'ha? Perché poi si comincia anche un po' a romanzare attorno, sì, il polso, e poi si parla di altri problemi, insomma.
1: Di Alcaraz praticamente non sappiamo niente, perché almeno io non sono riuscito a capire bene, se non un problema al polso, dopo Barcellona, ha giocato la finale a Monte Carlo, vinto il primo turno a Barcellona, il giorno dopo, il secondo turno, ha detto male al polso e da lì non ha più giocato. Certo, non c'è un referto, non abbiamo visto, almeno io non so voi, non so i media come, ma non si è visto niente, non si è visto o non hanno fatto nessun tipo di dichiarazione di quello che effettivamente nello specifico ha questo polso Alcaraz. Quindi sì, rimane un infortunio del quale noi sappiamo ben poco. Poi naturalmente quando si sa poco e quando c'è un'assenza così lunga
0: e quando il personaggio è di livello mondiale comincia tutto, insomma, una trafila di varie di chiacchiericcio.
1: Comunque voglio dire, ormai con i social tutti si divertono pensare a storie, a inventarsi delle storie, quindi insomma quello che posso dire è che mi auguro che Alcaraz comunque possa riprendersi il prima possibile da questo infortunio al polso. Ma per lui naturalmente, perché è un grandissimo campione,
0: ma anche per Sinner, secondo me,
1: per lo spettacolo, per il tennis, perché comunque la rivalità Sinner-Alcaraz fa molto molto bene al circuito, tant'è vero che sono un po' preoccupati tutti di questo fatto che comunque Alcaraz manchi, perché certo, voglio dire, se no un pochino si appiattisce tutto, ecco.
0: Assolutamente, ma io penso che sia, ripeto, nell'interesse stesso di Yannick avere il suo principale antagonista da sfidare. Poi non c'è classifica, non c'è discorso che tenga, naturalmente. Quindi, e poi è patrimonio, questo dualismo è patrimonio, insomma, di questa epoca della racchetta, senza ombra di dubbio, così come è stato patrimonio e lo resta ovviamente per sempre. Corrado Barazzutti, siamo andati un po' lunghi, ma io volevo interrogarla un po' su varie cose. Quindi no, ma quella è la colpa, è sempre mia, del conduttore.
1: Troppo.
0: No, sono io che mi perdevo piacevolmente con le sue osservazioni. Ma riproporremo, ovviamente, andremo a rinnovare questo piacere, se vorrà, su Radio 1. Buon tennis e un grande abbraccio a lei.
1: Grazie, un abbraccio a tutti voi, grazie
0: davvero a Corrado Barazzutti. Allora io direi, con Danilo Gionta e con Sergio Cianella nella parte tecnica, andiamo direttamente a Onda Verde con gli aggiornamenti sul traffico e la viabilità, poi sarà cronaca sportiva in diretta, perché inizieremo a seguire le ultime finali di questi europei di nuoto in vasca a Parigi, e dunque si faranno i conti e i bilanci definitivi. A tra pochissimo, Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: 18:29, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla traforo del Monte Bianco ci sono code al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia, tempi di attesa un'ora circa. Traffico intenso sulle strade del nostro paese in direzione nord, sono infatti scattati i primi rientri dalle vacanze degli italiani. Sulla A12 abbiamo code per incidente tra Genova Est e l'allacciamento con la 7, sulla 7 code alla barriera di Milano, sulla 8 code per un veicolo in avaria tra Castellanzi e Busto Arsizio in direzione di Varese. Siamo sulla 1, la Firenze-Roma, code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord. Sulla Roma-Napoli, code per 5 km per un altro incidente avvenuto tra Anagni e Colleferro, sempre in direzione nord, dunque in direzione della capitale. Sulla 1, diramazione Roma-Nord, code per 2 km tra la 1 e Castelnuovo di Porto. Siamo nei dintorni della capitale. Sulla A14 coda tratti tra Forlì e la 1, ancora coda tratti tra Teramo e Val Vibrata. Statale 17, tratto chiuso per un incendio tra Navelli e Prato La Peligna, siamo in Abruzzo, e sempre in Abruzzo sulla via Tiburtina Valeria, tratto chiuso per un altro incendio tra Corfino e Popoli. Sulla 30 code alla barriera di Salerno e rallentamenti vengono segnalati sulla 2 tra Lauria Nord e l'allacciamento Salerno-Avellino in direzione nord. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
0: E ci associamo al buon viaggio per chi ci sta ascoltando in auto e naturalmente ben ritrovati all'ascolto di Domenica Sport. Giusto il tempo di dire che per quanto riguarda la Coppa Italia, nella prima gara in corso di questo pomeriggio serata del primo turno, il Frosinone è andato in vantaggio 1-0 sulla Juve Stabia. Siamo al 25esimo e proprio pochi minuti fa ha segnato il georgiano Gvernadze, ma in questi istanti si apre l'ultima sessione di finali degli europei di nuoto a Parigi. Ci sono in palio altri 7-9 titoli in tutto, in uno non ci sarà l'Italia, poi ci sono ovviamente le staffette, ci sono almeno 3 carte preziosissime, però ovviamente il quadro assieme è già al primo risultato che maturerà tra pochissimo perché si comincia con la velocità pura come ieri. Anche oggi con noi per aggiornamenti costanti in tempo reale la nostra Manuela Collazzo. Buonasera, buon pomeriggio ancora, ben trovata.
4: Buon pomeriggio Guido, ben trovati. Subito blocchetto di partenza, pronti via perché c'è il primo italiano impegnato in quest'ultimo giorno di finali a Parigi ed è, ci auguriamo, può essere una sorpresa, Giovanni Guatti, ingegnere di Udine, 23 anni, però si allena a Firenze, gran bella sorpresa, ha ottenuto l'ingresso in finale, la sua prima finale in vasca lunga, lui che ha avuto ottimi risultati in corta, ovviamente sono altri i favoriti di questa finale dei 50 stile, poi faremo il quadro completo di tutto il programma di giornata mentre si va a concludere con Guatti che è ultimo e Korniev che è battuto in questa sfida e dunque
0: l'ucraino Sheremet
4: ha toccato davanti a tutti, ha battuto Korniev che è andato un po' calando in questi europei, aveva cominciato benissimo, Guatti ha chiuso all'ultimo posto e non ci aspettavamo che potesse in qualche modo fare dare la grossa sorpresa in questo in questa finale che comunque vantava e vanta interpreti di assoluto livello. In ogni modo lui che era stato oro nella staffetta 4x50 stile l'anno scorso agli europei in vasca corta e anche nella 4x50 stile mista si prende l'esperienza di una finale,
0: comunque di altissimo livello. Un risultato di grande prestigio, 21-83, quindi leggera contropprestazione rispetto al tempo che gli ha permesso di accedere alla finale, 21-7. Milak fuori dal podio, anche questa mi sembra, insomma.
4: Milak fuori dal podio, lui che diciamo un classe 2000, ma comunque dall'esperienza ormai notevole. Sheremet, Korniev, Barna, questo dunque il podio con Guatti ultimo. E dunque archiviata questa prima finale, ce ne aspetta a breve un'altra e qui davvero ci giochiamo carte importanti perché cominciano a entrare in acqua i big e parliamo di Benedetta Pilato nella sua gara i 50 rana, la gara che l'ha consacrata al mondo quando aveva appena 14 anni a Guangzhou 2019, quell'argento sorprendente della ragazzina di Taranto che ha già vinto il bronzo nei 100 rana a Parigi, che peraltro nei 50 e bronzo mondiale in carica a Roma 2022, parliamo degli ultimi europei cui l'Italia ha partecipato, è stato argento nei 50, vinse invece i 100, mentre i 50 rana li ha vinti a Budapest, sempre parliamo di europei, nel 2021, è stata anche campionessa del mondo, è stata anche primatista mondiale, è l'azzurra che ha centrato il miglior tempo d'ingresso in finale. Benedetta Pilato, se guardiamo poi l'età, 21 anni, sembra invece come dire una veterana, ma davvero ha cominciato giovanissima e in questa finale si è garantita il titolo forse di favorita. Nuoterà accanto a Ruta Meilutite, lei che proprio le strappò il primato mondiale, Ruta Meilutite che è stata oro a Roma 2022 proprio davanti a Benedetta Pilato, bronzo mondiale in carica, lo abbiamo detto, ha destato una grandissima impressione Benedetta Pilato sia nelle batterie, peraltro ieri in batteria era stata l'unica a scendere sotto i 30 secondi, anche in semifinale molto bene, quindi diciamo che potremmo prevedere sulla carta un testa a testa Meilutite Pilato molto in una gara così corta, dipenderà dalla partenza, anche dal modo in cui la Pilato riuscirà a distendersi poi nei 50 metri e dunque capiremo se Benedetta Pilato riuscirà a confermarsi in quella che è stata da sempre la sua gara. Oro record del mondo 5 anni fa, vediamo se Benedetta Pilato riuscirà a tornare sul tetto d'Europa. Viene da tanti cambiamenti, da un anno per questioni extrasportive non semplicissimo, da Taranto si era spostata a Torino, da Torino si è spostata a Roma. Forse a Roma con Nozzolillo ha trovato la sua dimensione, ha cambiato tanto, ha avuto delle vicissitudini anche lontane dalle vasche che insomma in qualche
0: estate,
4: modo
0: diciamo,
4: che riportano
0: sì,
4: alla scorsa estate, dopo
0: però,
4: i mondiali di Singapore, dopo peraltro medaglia comunque sì, ottenuta, archiviamo e archiviata quella situazione. Benedetta Pilato ha superato quel momento e adesso è pronta a riprendersi quella che è da sempre la sua gara, nonostante sia poi cresciuta nel tempo anche nella doppia distanza, ottenendo dei risultati notevoli. Buono il tempo di reazione, lei che tra l'altro ha una potenza abbastanza notevole ed evidente, a dispetto anche di un'altezza non eccessiva, una linea piuttosto simile tra le azzurre, tra le atlete più quotate. Meilutite contro contro Pilato, questa sembra essere il testa a testa, ed è argento, Meilutite, oro, crediamo per un centesimo.
0: Sì, un centesimo.
4: E Benedetta Pilato deve accontentarsi della medaglia d'argento, se così possiamo dire. I tempi li andiamo a controllare, non sono notevolissimi, comunque Pilato ha un centesimo dall'oro, sì. Comincia comunque così con un argento questo ultimo giorno di finali a Parigi, forse un po' attesa Benedetta Pilato, magari anche per la sensazione proprio di essere in qualche modo anche tra le favorite della gara. Non è stata una gara velocissima, dobbiamo dire, in termini
0: tempi,
4: di prestazioni.
0: No, ha perso proprio, guarda, l'ultimissima bracciata praticamente, a parte che un centesimo non è neanche quantificabile a livello visivo, però aveva avuto un'ottima frequenza a metà vasca portandosi avanti, seppur in maniera impercettibile. Il monitor di servizio che ci aiuta ci mostra davvero le ultime due bracciate, l'impressione è che fosse avanti ancora nelle ultime due bracciate, è semplicemente una questione di arrivo, che poi in un 50 non è poco, non è un dettaglio, anzi fa appunto la differenza. Tra l'altro mettiamoci anche il 29,95 della McSherry, quindi 3 centesimi il podio praticamente, 93, 94 e 95.
4: Tutte
0: ma è
4: raccolte lì, peraltro finisce come era finito a Roma 2022 con Ruta Meilutite che è riuscita a battere Benedetta Pilato, ma davvero di un nulla. Se ricorderai, dopo il quarto posto a Parigi Benedetta Pilato era comunque particolarmente sorridente, sì, perché diceva un quarto posto va comunque in ogni modo anche legato all'andamento della gara, festeggiato per così dire, e non sappiamo oggi come potrà reagire dopo questo oro sfumato per un centesimo. Forse stasera Benedetta Pilato si aspettava qualcosa di più.
0: Ma almeno dalle immagini di servizio che vediamo, col suo proverbiale sorriso, poi ci sarà modo per capire, per analizzare anche le sue valutazioni. Comunque alla voce contabilità, un po' un carico che mi autoassumo, ricordiamo.
4: Bravo,
0: anche che la 16ª medaglia per l'Italia, il 5º argento complessivo, non è un dettaglio, perché è chiaro che poi si faranno anche i conti sul medagliere, che soltanto relativamente alle gare in vasca vedono gli azzurri e le azzurre alle spalle della Gran Bretagna, ma non per numero complessivo di medaglie, semplicemente per il peso specifico tra virgolette. Infatti questo, chiamiamolo mancato oro, ma non mi piace molto come espressione della Pilato, potrà avere un peso perché la Gran Bretagna ha un oro in più dell'Italia in questo momento. C'è anche però, visto che oggi abbiamo chiacchierato con Chiara Pellacani e con Tommaso Marconi, il conteggio complessivo degli europei delle discipline acquatiche al di là del nuoto in vasca, e lì il primato al momento è piuttosto saldo come numero di medaglie, 38-39, anzi con questa addirittura, e anche lì testa a testa ancora con la Gran Bretagna per quanto riguarda le medaglie d'oro, che sono 12 a testa. La carta ce l'abbiamo già pronta subito quasi, certo qui il podio insomma va valutato, e poi la disciplina tecnica per eccellenza, quella più varia in assoluto, insomma a te la parola Manuela.
4: I 200 misti uomini, e qui c'è la nostra garanzia Alberto Razzetti, che ha dato già medaglia in questi europei a Parigi, argento nei 400 misti ieri, lo dicevamo, quarto nei 200 farfalla con il record italiano che purtroppo per lui non è bastato per salire sul podio. nei 200 misti è stato anche bronzo mondiale a Doha 2024. È una finale comunque ricca di talento, a partire dal bicampione in carica e bronzo mondiale l'ungherese Kosh. Razzetti a Roma fu argento in quegli europei, a proposito di numeri formidabili per i nostri colori. C'è poi il britannico Litchfield, già bronzo nei 400 misti, e poi il russo Borodin che ha vinto l'oro proprio nella distanza doppia. Insomma, la concorrenza è alta. Poi tra l'altro Alberto Razzetti, così come Thomas Ceccon, sarà impegnato anche nella staffetta mista, perché ne parleremo più tardi, Guido, ma sono i cambiamenti nella formazione, e Calagliassi la 4% mista al maschile, evidentemente dopo il terzo tempo d'ingresso vuole Cesare Butini conquistare una medaglia in una staffetta che ha comunque tradizione per l'Italia. L'Italia al femminile, lo ricordiamo, al miglior tempo d'ingresso in finale con un'altra stratosferica prestazione addosso, esatto, di Sara Curtis. Anche tra le donne ci sono dei piccoli cambiamenti, ma davvero davvero minimi. Tornerà Benedetta Pilato in vasca nella frazione rana al posto di Lisa Angiolini. Intanto è partita la finale. Razzetti può costruire una bella frazione a Delfino, lui che è dotato proprio a farfalla di una buona di una buona qualità, anche se ha fatto rispetto ai suoi canoni un pochino di fatica forse nella prima vasca. Quinto, adesso gli toccherà il dorso, deve gestire sia dorso sia rana e poi può scatenarsi nella frazione a stile, e vediamo quel che riuscirà a combinare. Intanto dopo
0: gara velocissima con Costa che sta imprimendo un ritmo forsennato davvero,
4: Kosh, Gonzales e poi Scott. Razzetti qualche difficoltà nella frazione a dorso, ha perso posizioni, settimo. Adesso c'è la frazione a rana, un'altra frazione in cui l'azzurro deve tenere Kosh sempre davanti. D'altra parte lui si è specializzato nel dorso, anche se nasce mistista, e dunque un cliente molto molto scomodo. Razzetti nella frazione a rana paga qualcosina, crediamo ancora, mentre Kosh è sempre in testa davanti a Gonzales e Scott. Quinto l'azzurro, vediamo se riuscirà a recuperare qualcosina nella frazione a stile, per capire se Alberto Razzetti potrà in qualche modo tentare di acciuffare almeno il terzo posto, perché
0: per il terzo
4: primo e secondo sono già stabiliti, e crediamo Kosh è attaccato dallo spagnolo Gonzales Riberia, riesce a farcela. Razzetti chiude al quinto posto e dunque Scerbakov è terzo, Razzetti quinto, dunque Razzetti quinto nei 200 misti, e si chiude così questa finale con Kosh, l'ungherese accreditatissimo alla vigilia, che riesce a conquistare l'oro, mentre Razzetti anche come riscontro cronometrico credo non abbia, rispetto al suo stesso record italiano,
0: 1.56.60, 1.56.21, non lontanissimo, e questo dà l'ulteriore riprova di una gara veramente molto veloce, peraltro con un record del mondo juniores del russo Scerbakov che ha chiuso al terzo posto,
4: e con il record dei campionati,
0: quindi voglio dire, livello assolutamente inattaccabile, avrebbe dovuto migliorare il primato italiano per provare a insidiare il podio Alberto Razzetti, per cui finale davvero di alto profilo, e archiviamo comunque questo quinto posto con un rientro finale, perché è davvero riuscito a dimezzare la distanza che poi l'ha tenuto lontano dal podio per i primi tre quarti di gara, almeno dalle immagini del monitor.
4: Difficile la gestione a dorso e a rana, poi nello stile ha provato a ricucire lo strappo con qualche difficoltà Alberto Razzetti, lo aspettiamo però nella staffetta. Ti dicevo delle staffette, ci sono le formazioni, abbiamo forse qualche minuto per parlarne. Intanto ci sarà prima quella femminile, poco dopo le 20 e dunque l'Italia che stamane era in vasca con Sara Curtis a dorso, Benedetta Pilato a rana, Anita Gastaldi nello stile farfalla e Emma Virginia Menicucci nello stile libero, è quasi la stessa, entra Pilato al posto di Angiolini nella frazione a rana, mentre ti dicevo cala l'asso, gli assi dobbiamo dire, Cesare Butini nella 4% mista, confermati Martinenghi e D'Ambrosio rispetto a stamane, e entrano poi Ceccon e Razzetti al appunto al posto di Lamberti e Busa, dunque davvero pezzi da 90 nella 4% mista al maschile.
0: Anche perché comunque c'era un terzo tempo di qualifica che non è male, primo tempo ovviamente per la stessa staffetta mista al femminile, forte appunto di quella 58 e 60 e 75 impressionante di Sara Curtis, solo noi provavo a spiegarlo in precedenza facendo un quadro di riepilogo nelle staffette, solo la prima frazione omologabile come record individuale, ovviamente in virtù del fatto che c'è una partenza standard non lanciata come avviene invece per le frazioni successive, visto che le cose vanno avanti anche poi nella Coppa Italia che tra poco andremo a seguire, correggimi se sbaglio, un altro 200 ma in farfalla al femminile con Paola Borrelli, allora dico in poche battute che Frosinone arrotonda in maniera sensibile 3-0 sulla Juve Stabia dopo che Vernazzi hanno segnato anche Cichella e Raimondo. Parliamo di partite del primo turno del tabellone della nostra Coppa Nazionale, siamo adesso al 41esimo del primo tempo, Frosinone 3 Juve Stabia 0, la vincente sfiderà la vincente di Sassuolo Cesena in campo invece domani alle 18:30, e poi c'è un quadro odierno che andrà avanti con altre tre partite, sono quattro al giorno, il tutto è cominciato l'altro ieri, venerdì 14 si è giocato ieri, si giocherà ancora domani e oggi il programma prevede Genoa-Ascoli che è iniziata da poco, da un quarto d'ora, ancora 0-0, quindi non davamo aggiornamenti per questo motivo, Verona-Entella alle 20:45, Lazio-Mantova alle 21:15. Dalle staffette che saranno dopo le 20 all'immediato nella vasca di Parigi con la quarta finale delle 9 rimanenti ancora in questo ultimo pomeriggio di gare, due farfalla, ieri abbiamo seguito insieme la semifinale con una positiva sorpresa per quello che ha fatto Paola Borrelli con il stesso tempo.
4: È un campionato in crescendo per lei, la campionessa italiana dei 200 farfalla, prima di questa finale agli europei dei grandi, diciamo così, per lei competizioni giovanili, 21 anni di Milano e con ottimi risultati, certo è una finale complicata, c'è per esempio la campionessa dei 200 misti e dei 400 misti, l'irlandese Ellen Walsh, ci sono atlete dall'esperienza superiore a livello internazionale rispetto a Paola Borrelli, è comunque una finale particolarmente giovane perché tutte le atlete sono classe 2000 e dunque è una bella finale da vedere, lanciata verso il futuro. A proposito delle staffette miste di cui parlavi tu, c'è anche da aggiungere che la finale al maschile è davvero ricca perché ci saranno tutte le più forti, dunque sarà tutta da seguire, ma soprattutto sarà importante che ogni frazionista faccia il proprio compito perché davvero si annuncia una finale di altissimo livello. Intanto comincia la finale dei 200 farfalla per la nostra Paola Borrelli, come ricordavamo finali con tutti italiani tranne i 400 stile al maschile, mentre nei 400 stile al femminile abbiamo Simona Quadarella, collezionista di ori ma anche instancabile, lei che proverà a conquistare la medaglia anche nei 400 stile dopo aver dominato 800 e 1500. Dopo la frazione la prima Delfino, Paola Borrelli è seconda, dunque molto bene, in semifinale era passata un pochino più velocemente, però è comunque in linea con quello che aveva fatto nella semifinale di ieri, ora deve in qualche modo riuscire a confermare quello che di buono ha fatto fin qui. La Machines è di fianco a lei ed è al momento leader della finale, comincia adesso la frazione a dorso, terza perché è stata superata nel frattempo da Abac, però in qualche modo
0: la seconda frazione resta più o meno lì, ha perso qualcosina,
4: resta lì però cerca in qualche modo di tenere la posizione e comunque lotta per il podio la nostra 21enne milanese, e sperando che possa reggere anche nel finale, conoscendo le altre atlete. Ha perso adesso qualche posizione, fuori dal podio al momento, quarta, e sta per concludersi la gara con Paola Borelli che perde ancora forse qualcosina e potrebbe non riuscire a chiudere vicino al podio, anzi, perché è in ritardo adesso la nostra azzurra e sicuramente chiuderà fuori dal podio. Sesto posto momentaneo per il momento, va a chiudere davanti a tutte le macchine, poi la Bach, poi la Cabañez Garzas e la Borrelli chiude in sesta posizione, proprio come aveva, diciamo, ottenuto il tempo d'ingresso, forse non lo so, ma la qualificazione sì, si è forse migliorata rispetto a quello che aveva fatto
0: di
4: ieri.
0: Decimi circa, pagando forse modo, comunque un avvio forte, devo
4: esatto,
0: dire.
4: Esatto, ha pagato un avvio forte, non è poi riuscita a reggere rispetto alle avversarie, rispetto alle rivali, e in ogni modo sesta Paola Borrelli. Diciamo che finora non ci sono state le sorprese che invece avevano caratterizzato la serata di ieri, con Anita Gastaldi soprattutto, e per adesso c'è la certezza comunque di Benedetta Pilato, che si conferma nella sua gara nonostante per appena un centesimo sia stata battuta dalla rivale di sempre, potremmo dire, Meilutite. E poi sono arrivati il quinto posto di Alberto Razzetti nei 200 misti, il sesto di Paola Borrelli nei 200 farfalla, gara vinta dalla britannica McInnes davanti alla danese Bach, la spagnola Cabañez Garzas in terza posizione, bronzo, sesta, ricordiamo, Paola Borrelli. E dunque archiviamo anche questa gara,
0: questa prima parte di finale, anche perché poi il programma andrà avanti con il GR1 che andrà regolarmente in onda e daremo i riferimenti per seguire, tra l'altro con puntualità, grazie a te Manuela Collazzo, due delle più importanti finali, anche per il valore e per le chance che abbiamo al maschile e al femminile. E primi flash, come dire, frammenti di dichiarazioni di Benedetta Pilato, gioia, contentezza senza particolari recriminazioni, un po' nel suo carattere, un po' nella sua esperienza, nonostante appunto, come dicevi bene, l'età comunque giovane e veterana, un po' capisci che un centesimo per un centesimo la prendi o la perdi, la medaglia d'oro in questo caso, visto che parliamo comunque di un ottimo argento, per cui è stata davvero la gara decisa proprio con le unghie letteralmente dell'arrivo, perché forse lei era ancora davanti alla Meilutite prima del tocco, ma è stata preceduta appunto di un centesimo. Comunque soddisfazione per questo argento nei 50 rana. Ti chiedo di ricordare in poche battute il programma che seguirà, aggiungendo che poi durante il GR1 sarai presente, come, perché due dei principali appuntamenti arriveranno, se non ci saranno ritardi nel programma, proprio durante l'ampia edizione del giornale radio che è in arrivo, e sono, credo, i staffetti a parte che pure promettono bene, però dal punto di vista individuale i più pesanti del pomeriggio serata.
4: Ancora Big in Vasca, intanto avremo anche la cerimonia di premiazione dei 50 rana, dopodiché durante il GR1 aggiornamenti sulla finale di Thomas Ceccon, 100 dorso, crediamo una delle finali più attese, primatista del mondo, campione olimpico, la sua gara, cercherà l'acuto a Parigi dopo che ha conquistato il bronzo nel 200 dorso, peraltro con record italiano. Poi accennavamo a Simona Quadarella, la finale dei 400 stile, con la Quadarella che ha già vinto 800.000

0: Cos'era, dottor Scotti?
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Europei di nuoto, Pilato d'argento per un centesimo, tra poco in acqua Ceccon e Quadarella. Atletica, ultima serata della rassegna continentale con gli azzurri che provano a conquistare il medagliere in casa della Gran Bretagna. Italiani aggrediti a Barcellona, un 21enne in coma farmacologico, il padre del ragazzo, l'unica cosa importante è che si svegli.

0: Colpo al museo, rubati i capolavori di Antonello da Messina. Il ministro Giuli, sconcerto e dispiacere. Focus del GR1 sul mercato di furti e falsificazioni delle opere d'arte. Grecia, incendi sull'isola di Salamina vicino ad Atene, 2 morti, fatti allontanare centinaia di residenti e turisti dalle spiagge. Fine settimana di Ferragosto, previsto bollino rosso, ma niente controesodo. Il caldo allenta la morsa. Piogge e sollievo al nord, rinviato il Palio di Siena per il maltempo. Irriducibili miti, Renato Zero svela il progetto degli ultimi 2 anni, un album di cover dedicato ad artisti e canzoni che sono stati i suoi punti di riferimento. L'annuncio via social. Buonasera da Sonio Ranges. Sono ore di apprensione per un ragazzo del Trevigiano gravemente ferito in un'aggressione in Spagna all'uscita da un locale.
1: Era con un gruppo di amici, Nicola Maggiotto, 21 anni, mercoledì notte all'uscita da un locale di Barcellona. Quello che poi è accaduto lo racconta suo padre Daniele.
2: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare. E poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
1: Uno scontro con un gruppo di ragazzi del posto, al termine del quale il giovane di Asolo, in provincia di Treviso, ha riportato un grave trauma cranico. Ricoverato in ospedale in coma farmacologico e la prognosi è riservata. Nella colluttazione sarebbe poi rimasto ferito a uno zigomo, in modo non grave, un amico che aveva cercato di difendere Nicola. Gli aggressori, che sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia, sembra non avessero intenzione di rapinare i 2 ragazzi. Italiani ai quali non è stato sottratto nulla. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola. Per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
2: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Furto nella notte in un museo messinese dove sono state rubate 4 opere attribuite ad Antonello da Messina e caccia ai ladri.
3: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del polittico sottratti. Poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
4: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
3: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
0: Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha espresso sconcerto e dispiacere per il furto al museo di Messina. Abbiamo chiesto a Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di Antonello da Messina, quale sia il valore artistico delle opere rubate.
5: Opere assolutamente iconiche, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra storia e della nostra civiltà. Opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea per opere che erano sopravvissute, nel caso del politico, al terremoto drammatico di Messina.
0: Tra furti e falsificazioni, il mercato illegale delle opere d'arte in Italia è sempre molto florido.
6: Difficile calcolare quanto vale il mercato delle opere trafugate in Italia. Un punto di riferimento però è l'attività del reparto dei carabinieri, che si occupa della tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro paese. Numeri impressionanti. Nel 2025 sono stati recuperati quasi 85.000 beni manufatti, un numero in crescita, come purtroppo anche quello dei furti, soprattutto nelle chiese, più 45%, ma anche in musei e pinacoteche, più 21%. Ammontano a circa 1.300.000 le opere sottratte trafugate illegalmente, cifra a cui fa da contraltare il valore di 73 milioni di euro di opere recuperate. Soltanto dagli Stati Uniti sono stati rimpatriati 337 tra reperti archeologici e documenti di archivio. Un altro mercato, purtroppo florido, è quello dei falsi. Oltre 4.000 quelli scoperti e sequestrati lo scorso anno. Un business che vale 300 milioni di euro. Il settore archeologico, quello più colpito da ladri e trafficanti. Fabio Comini, GR1.
0: In Calabria una donna è morta dopo essere stata brutalmente picchiata nel Cosentino. Il compagno l'avrebbe abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale.
7: Chi frequentava il bar che Ornella Forastefano gestiva a Trebisacce con i propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto. Cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Matvelai, 42 anni di origini albanesi, fermato al porto di Bari questa mattina dopo un vero e proprio inseguimento da parte delle forze dell'ordine, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne la notte scorsa, ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I sanitari hanno cercato di rianimarla, ma le gravissime fratture non le hanno lasciato scampo. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Forastefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era invece già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Trebisacce, Michele Cervo, GR1.
0: Una 19enne ha denunciato di essere stata violentata in una discoteca a Milano. La giovane è stata soccorsa in stato di shock da un passante in una zona della Movida.
8: I carabinieri stanno cercando di dare un nome all'uomo ripreso dalle telecamere all'interno del locale. Lo si vede insieme alla ragazza che denuncerà di essere stata violentata a fine serata una volta appartatisi nel privé della discoteca dove nessuno li poteva osservare. Lui è appena conosciuto e più grande di lei. Milano Corso Como, le 5 di domenica mattina. Dopo essere riuscita ad allontanarsi, la 19enne chiede aiuto a un passante che chiama i carabinieri e il 118. Si segue la procedura. La ragazza viene portata in ambulanza alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso, esami medici ma anche sui vestiti. L'identikit, un quarantenne con accento dell'Europa dell'Est, ora ricercato. I video della sorveglianza riprendono il prima e il dopo, il resto è da ricostruire. Sono state raccolte anche le testimonianze di chi era nel locale, parecchia gente per la serata di Ferragosto, in una delle zone di Milano dove la vita notturna sfocia spesso nella cronaca. Da Milano, Alessandro Franzi per il GR1.
0: E anticipiamo la pagina di sport, andiamo a Parigi all'ultima serata degli Europei di nuoto, appena iniziata la finale dei 100 dorso con Thomas Ceccon, Manuela Collazzo.
9: Thomas Ceccon, il primatista del mondo, il campione olimpico impegnato nella gara che lo ha consacrato a livello internazionale. Gli avversari sono pericolosissimi, la gara sta per cominciare, abbiamo il tempo allora di riepilogare quel che è accaduto nei 50 rana. I big in vasca stasera a Parigi, Benedetta Pilato, argento per appena un centesimo dietro alla lituana Ruta Meilutite. Meilutite, Pilato, McSherry racchiuse in due centesimi, questo è stato il podio dei 50 rana, ma Benedetta Pilato ha detto: non recrimino, ho fatto quello che potevo, va bene così, sono felice. E questa è la sua seconda medaglia a Parigi dopo il bronzo nei 100 rana. Nel frattempo i monitor di servizio inquadrano il primatista del mondo e campione olimpico Thomas Ceccon, che a Parigi ha già conquistato un bronzo nei 200 dorso e che prova a confermarsi tra i migliori al mondo nella gara che è la sua gara, ribadiamo, primatista del mondo e campione olimpico in carica proprio a Parigi 2 anni fa. Tutti in linea i migliori, con Ceccon che deve guardarsi anche tra gli altri da Christou, ma Ceccon alla virata dei 50 è in prima posizione, 25-16 per lui. Si apre, comincia dunque la seconda vasca, è un testa a testa tra Ceccon e gli avversari, ma Ceccon riesce a mantenere la posizione, prova ad accelerare, un testa a testa come a Roma 2022 con il greco Christou, arrivo tirato, Ceccon è secondo dietro a Christou argento, Ceccon Christou oro, scusate, Ceccon argento, e dunque il greco si conferma campione d'Europa per un centesimo. Thomas Ceccone, medaglia d'argento, proprio come Benedetta Pilato era stata medaglia d'argento nei 50 rana. Non finisce qui il programma dell'ultima serata di finali a Parigi, perché fra poco sarà in vasca Simona Quadarella nei 400 stile. A voi la linea.
0: E noi torneremo a collegarci con Parigi, ma alle 19:10 minuti arrivano le notizie dall'estero. Emergenza incendi in Europa, le fiamme attraversano il continente dalla Gran Bretagna alla Grecia, dove ci sono delle vittime.
10: Sono divampati quasi simultaneamente i due incendi sull'isola di Salamina, vicina ad Atene. I roghi hanno interessato l'est e il sud dell'isola, dove sono stati rinvenuti i corpi di due persone. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di frequentate zone balneari. Le autorità hanno evacuato centinaia di persone, hanno inviato 150 vigili del fuoco, 4 aerei, 6 elicotteri, 5 imbarcazioni per le operazioni di spegnimento e soccorso. E lottano contro il più grande incendio nella storia del Belgio, i 250 pompieri inviati nella regione delle Hautes-Fagnes, al confine con la Germania. Le fiamme hanno divorato 3.000 ettari di bosco, 2 villaggi sono stati evacuati. I tentativi di domare le fiamme sono ostacolati dalla conformazione del terreno, dal rapido mutare dei venti. È stato attivato il meccanismo della protezione civile europea. Olanda e Repubblica Ceca hanno inviato degli elicotteri, la Svezia 2 aerei. In Francia, nel sud-ovest, è stato arginato l'incendio nelle Landes, ma il rogo non è domato né in via di spegnimento, affermano le autorità locali. In Gran Bretagna le squadre di soccorso stanno cercando di domare 14 roghi. Nel Galles meridionale e anche in Spagna, in Aragona e in Andalusia divampano due grandi incendi ancora fuori controllo. Alla Spegna de Rigolos le fiamme hanno divorato 11.200 ettari di bosco e il perimetro dell'incendio è di quasi 58 chilometri. Il rogo minaccia gli antichi monasteri del complesso di San Juan de la Peña. Enzo Arcieri, GR1.
0: In Indonesia è salito a 53 morti e 135 feriti il bilancio delle vittime del terremoto nell'isola di Flores. Almeno 5.000 gli sfollati, mentre si ripetono le scosse di assestamento. La Farnesina è impegnata nell'assistenza di circa 700 turisti italiani. Ora la guerra in Ucraina, attacchi su entrambi i fronti. Kiev lancia centinaia di droni verso Mosca, la Russia bombarda diverse città. La corrispondente.
9: Nella notte il sindaco di Kiev avverte la popolazione. La capitale è sotto attacco missilistico, invita tutti a rimanere nei rifugi. Attacchi anche al mattino, a fuoco il mercato dei libri, colpita anche Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky. Qui la più grande acciaieria dell'est Europa si ferma, centrata da un missile, ci sono morti e feriti. E intanto un drone viola lo spazio aereo della Romania, viene abbattuto da un caccia della NATO che dice potrebbe essere russo. La guerra non è più confinata al fronte, entrambi gli eserciti aumentano la pressione sulle città e le infrastrutture. E così stamattina a Mosca ci siamo svegliati scoprendo che degli 822 droni lanciati sulla Russia, 600 erano diretti proprio qui, sulla capitale. In fiamme la raffineria a Capotnia, uno dei quartieri sudorientali della città, e a Domodedovo un magazzino di prodotti farmaceutici, e per l'ennesima volta Wildberries, l'equivalente di Amazon in Russia. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: La crisi nel Golfo Persico. L'Iran mette una taglia sui militari americani. $30.000 a chi cattura o uccide un soldato statunitense. Intanto Axios rivela che a maggio l'amministrazione Trump avrebbe aperto un canale segreto con i vertici dei Pasdaran attraverso la mediazione del presidente del Kurdistan iracheno. Raggiunto un memorandum d'intesa, poi naufragato. Restiamo in Medio Oriente. Gli Stati Uniti accelerano sul piano per Gaza, mentre il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa ha fatto visita a un villaggio cristiano teatro delle violenze dei coloni. Il corrispondente.
11: In Cisgiordania, per l'ottavo giorno consecutivo, gruppi di coloni hanno posto sotto assedio 3 case a Qusra, all'interno delle quali sono intrappolati 15 palestinesi. Inutili finora i tentativi dell'esercito di allontanarli e di ripristinare acqua e luce, le cui condutture erano state tagliate dagli aggressori. Così come Qusra, anche l'antica città cristiana di Taib è stata dichiarata zona militare chiusa, con l'obiettivo di impedire ai coloni di farvi irruzione. Ma i coloni continuano a dare l'assalto a case e terreni per allontanare i palestinesi. palestinesi. Per questo è giunto a Taibe il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa, che celebrando la messa nella festa dell'Assunta ha assicurato ai fedeli che continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per preservare la presenza cristiana. Intanto gli Stati Uniti seguono con preoccupazione la crescente tensione in Medio Oriente. L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha incontrato al Cairo il capo di Hamas, Khalil al-Haya, rivela Axios, al quale ha chiesto di attuare l'impegno per il disarmo di Hamas a Gaza e al trasferimento dei poteri al governo tecnocratico palestinese previsto dal piano americano. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: E proprio alla popolazione palestinese Papa Leone ha rivolto il suo pensiero durante l'Angelus a Castel Gandolfo.
12: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
0: Ora l'atletica a Birmingham, tutto pronto per l'ultima serata degli europei. Italia a caccia della vittoria nel medagliere. L'inviato.
13: Adesso si può dire, anche se manca il finale, un'altra serata per gioire ancora. L'Italia difenderà il primo posto nel medagliere dall'assalto della Gran Bretagna nelle staffette nei 1500 donne. Ma il giudizio di Stefano Mei sulla nazionale vista a Birmingham non cambierà.
14: La migliore di tutti i tempi e sarà poco meno bella di quella di quest'altro anno. Come sempre, ogni anno la nazionale migliore di sempre.
13: L'atletica azzurra è costante nei successi, migliora nei suoi campioni Diaz, Batocletti, si rinnova Sofia Fiorini nella marcia, si nell'alto e Tamberi è sempre lui. Dal centro di Birmingham sono arrivate altre due medaglie d'argento nella maratona da Pietro Riva e dalla prova a squadre femminile. Si sommano i tempi individuali. L'Alexander Stadium, casa moderna dell'atletica inglese, saluterà con Duplantis. L'Italia guarderà ancora i salti, la risaia Pechino, 3.000 siepi da vivere con i gemelli Zoglami e poi le staffette 4x400. A chiudere Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: E torniamo a Parigi, dove è in corso la finale dei 400 stile libero femminili con Simona Quadarella. Ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
9: E con Simona Quadarella che prova a conquistare un altro podio dopo i trionfi negli 800 e nei 1500. Le avversarie sono sempre le stesse degli 800 e dei 1500, ossia le tedesche Gose e Werner, con Simona Quadarella attualmente in terza posizione ai 300 metri. Gose, Werner, Quadarella. Il podio si deciderà tra queste tre atlete e sostanzialmente non sappiamo l'ordine, ma sarà lo stesso podio che abbiamo visto anche negli 800 e nei 1500 con i trionfi di Simona Quadarella, la campionessa romana che ha nella distanza i 400 meno probabilità, meno possibilità rispetto agli 800 e 1500, ma adesso riesce alla virata dei 350 a superare la Werner e prova anche ad attaccare Isabel Gose. In seconda posizione Simona Quadarella e lotta a tre per la prima, la seconda e la terza posizione. Il podio è decretato, il podio è stabilito. Simona Quadarella attualmente davanti a tutti e testa a testa con la tedesca, e Simona Quadarella riesce a superarla ed entrare così nella storia, nella leggenda, perché così si conclude con Simona Quadarella che vince anche i 400 stile, tripletta d'oro dopo gli 800 e 1500, record dei campionati per lei, tripletta storica come a Glasgow 2018, come a Budapest 2021, la mezzofondista più vincente d'Europa, undicesima medaglia d'oro per lei, davvero è anche il campionato europeo di Simona Quadarella. A voi la linea.
0: E torniamo alla sport, sempre ginnastica ritmica. Il mondiale di Francoforte si chiude con una medaglia per l'Italia. Sofia Raffaeli conquista l'argento al cerchio dopo il bronzo, con tanto di passo olimpico conquistato venerdì nel concorso generale. Agli europei di ginnastica artistica a Belgrado invece l'Italia chiude con l'argento nella gara a squadre alle spalle della Russia. E venerdì 21 agosto il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Taranto per la cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia parteciperà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questo weekend di Ferragosto segna due cambiamenti del meteo e del traffico. Finisce.
15: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
16: L'AFA. Da domani le temperature saranno più sostenibili con graduale rientro nelle medie stagionali, ma il sospiro di sollievo che verrebbe da tirare resta un po' a mezza via, perché dopo l'allerta per il caldo è arrivata quella per la pioggia. La protezione civile per lunedì l'ha estesa a 13 regioni da nord a sud, in previsione di rovesci e temporali come quello che oggi ha portato all'allunamento del Palio di Siena, rinviato a domani. Ma ormai l'abbiamo imparato, col cambiamento climatico il passaggio da troppo caldo a troppa acqua tutta in una volta è una costante. Sono cambiate anche le abitudini degli italiani. Niente più controesodo di Ferragosto, cioè il tutti a casa, tutti insieme. Si rientra scaglionati, tanto che ANAS conferma oggi un traffico intenso ma senza criticità e stima un alto tasso di circolazione diluito tra lunedì e giovedì con 34 milioni e 700 mila spostamenti. Donatella Gori, GR1.
0: E la pioggia è stata la causa del rinvio a domani, tempo permettendo, del Palio di Siena.
17: Ancora un palio rimandato per maltempo a Siena, in Piazza del Campo, poco prima delle 14 è cominciato a piovere, l'acquazzone è durato un'oretta rendendo impraticabile la pista di tufo. La sindaca Nicoletta Fabio, dopo la riunione con i capitani delle contrade, ha deciso il rinvio di 24 ore, come già accaduto per la carriera dello scorso 2 luglio. La bandiera verde è stata quindi esposta alle trifore di Palazzo Pubblico, annunciando così a contraddio ai turisti il rinvio. La sicurezza di cavalli e fantini viene prima di tutto. Il capitano della contrada della Chiocciola, Alessandro Maggi.
18: E non possiamo rischiare l'incolumità della valle e dei fantini. Abbiamo votato all'unanimità 10-0, siamo happy.
17: Domani tutto riprenderà da dove si è interrotto oggi, poco prima delle 17, l'ingresso in Piazza del Campo del corteo storico. A seguire, a 19, l'uscita di 10 cavalli dall'entrone di Palazzo Pubblico, meteo permettendo. Negli ultimi anni sono registrati vari rinvii del palio a causa del maltempo. Siena, Iuri Guerranti, GR1.
0: Chiudiamo con la musica. Senza preavviso a mezzanotte Renato Zero ha pubblicato una nuova canzone, Si può impazzire, cover di un successo dei primi anni 60. Farà parte di un album tributo ai classici della musica internazionale.
19: Le mie radici stanno prendendo forma, vuoi saperne di più? Azzarda.
20: Renato Zero alletta la curiosità dei fan, ma tranne la data di uscita le informazioni fondamentali ci sono già tutte. Irriducibili miti sarà una raccolta dedicata al grande pop internazionale. Ultimo tassello, Si può impazzire, rilettura di Don't Make Me Over, composta da Burt Bacharach e cantata in origine da Dionne Warwick.
21: Si può impazzire, non dirmi che fanno fuori l'amore.
20: Avviato nel 2024, il progetto include già 8 canzoni. Senza alterare le melodie, Zero ne riscrive i testi secondo la propria sensibilità.
21: La rabbia e la crudeltà che adesso incappia.
20: Un pantheon di classe, da Elton John a Bob Marley, Elvis e Louis Armstrong, passando per classici come Ed Lester, esa celebre da Etta James e Aretha Franklin. Nei solchi di queste canzoni, rivela Zero, ho voluto depositare la mia anima. Francesco Riccardi, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Stefano Catini e Massimiliano Mattia. Da Sogno Orange, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona.
2: Un dottore della legge lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? La domanda posta a Gesù risponde ad una questione del tempo, non senza una punta di malizia. La questione era il numero eccessivo di comandamenti che si erano accumulati via via, 613 divieti di cui 325 obblighi e 248 impegni. Insomma, uno per ogni giorno ed uno per ogni parte del corpo, secondo le conoscenze scientifiche del tempo. Ma c'è dell'altro, e cioè il solito tentativo di incastrare il giovane rabbi di Nazareth, che però non si lascia intimidire e ne approfitta per chiarire il rapporto tra l'amore di Dio e quello del prossimo. Dunque puntualizza Gesù, il primo comandamento è quello intorno a Dio e il secondo, che è simile, riguarda l'uomo. L'uno è specchio dell'altro. Ma viene da chiedersi perché amare Dio è il primo e amare il prossimo è il secondo comandamento. Anzitutto perché, come ha scritto un poeta, Dio è una virgola, non un punto fermo. La virgola rimanda a qualcosa in più, manda avanti il discorso, lascia aperta la possibilità di comunicazione. Il punto chiude il discorso, mette un termine alla discussione, ferma il dialogo. Sì, Dio è una virgola e ama le domande. In secondo luogo, Dio è il primo comandamento perché sottrae l'amore del prossimo all'essere semplicemente uno sforzo volontaristico legato alla spontaneità ed evita di chiudersi nella polarità io-tu, sempre a rischio di violenza, di assorbimento dell'altro. Se viene prima Dio è perché solo chi si sente amato da Lui e non gettato in questa avventura che è la vita avrà la forza di essere magnanimo, grato e fiducioso.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Domenica Sport.
6: Sono in questo momento le 19:26 minuti e noi siamo di nuovo in vostra compagnia su Rai Radio 1. Domenica Sport, sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono, e torno anche a salutare Sergio Ciani che garantisce la messa in onda con Danilo Giunta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Sessione serale della nostra lunga diretta, andremo avanti fino alle 23 e di qui a tre quarti d'ora circa torneremo a raccontare, anzi cominceremo per quanto riguarda la giornata di oggi, le ultime 8 finali degli europei di atletica leggera a Birmingham, con l'invio inviato Daniele Fortuna, con un medagliere davvero prezioso per gli azzurri, con le due medaglie che sono arrivate in mattinata dalla maratona individuale maschile a squadre femminile, ma quello è un capitolo che si riaprirà tra poco. Rispetto a quanto è accaduto di buono o addirittura di ottimo nella vasca di Parigi negli ultimi minuti, beh, su quello siete informati perché abbiamo seguito in tempo reale con Manuela Collazzo all'interno della GR1 tutte le novità nella altrettanto ultima serata di gare, pomeriggio serata di gare per quanto riguarda il nuoto in vasca nella rassegna continentale. Ma da Manuela ritorneremo tra pochissimo per riepilogare, per un bilancio ancora parziale se volete, perché mancano ancora due finali, tre per essere precisi, ma due che riguardano i colori azzurri con le staffette 4% mista femminile, prima e maschile poi, e le aggiorneremo ovviamente in diretta. E allora aggiungiamo anche qualche elemento rispetto al tabellone di Coppa Italia, quindi alla voce calcio, perché intanto le cose sono andate avanti e anche in maniera significativa nelle due partite che sono in corso. Andiamo a ricucire un po' il quadro. Frosinone Juve Stabia, siamo al quarto d'ora della ripresa, anzi quasi ventesimo minuto del secondo tempo. I padroni di casa Ciociari conducono 3-1 in virtù delle reti realizzate, ne avevamo dato conto, da Kvernase, Cichella e Raimondo nel primo tempo. Ha accorciato le distanze la Juve Stabia all'inizio della ripresa con Candellone. Cominciata successivamente, tant'è che stiamo attraversando l'intervallo, un'altra partita che vede in campo una delle squadre di Serie A, il Genoa di Daniele De Rossi, che dopo i primi 45 di gioco più recupero è avanti 2-1 sull'Ascoli, che si era portato in vantaggio vantaggio con Sidipo al 25esimo, poi nell'arco di 3 minuti 42esimo Marcandalli, 45esimo Tommaso Baldanzi, dunque a riposo il Genoa conduce 2-1. Il programma che andrà avanti con altre due partite di giornata e altre 4 poi sono previste invece per domani, comunque restando al programma di oggi 20:45 Verona Virtus Entella, 21:15 Lazio Mantova, il primo turno completo di Coppa Italia dopo il turno preliminare, il turno che vede già in campo formazioni di Serie A, seguirà l'ulteriore fase poi con 8 partite e soltanto successivamente si arriverà agli ottavi di finale con le 8 teste di serie che attendono in questo momento i nomi delle loro avversarie. Questioni di centesimi, questioni però di forza, di prova di forza offerta da una delle protagoniste più attese. Sto tornando gradualmente al nuoto, come avrete intuito, sto tornando da Manuela Collazzo. Diciamo che lì non si tratta di fortuna o sfortuna, un pizzico di sfortuna l'avevano avuta Benedetta Pilato, l'abbiamo seguito in diretta nel corso del giornale radio, ha detto bene di Thomas Ceccon, poi la classe immensa e infinita di Simona Quadarella, lì non si tratta di centesimi, si tratta di un ultimo 50 ben sotto i 30, io stavo facendo un po' i conti come sempre e per la Gose davvero non c'è stato scampo, un oro straordinario per
7: quasi
6: la Romana.
7: Quasi tratta di secondi.
6: Quasi un tratta di secondi, altro che centesimi.
7: E Simona Quadarella ha dato a Isabel Gose terza Werner, come negli 800, come nei 1500, l'azzurra ha battuto le tedesche 4:01:34, ribadivi bene l'ultimo 50 di spessore di Simona Quadarella, terza a metà gara, poi pian piano ha ripreso sia la Gose sia la Werner, record dei campionati, ma davvero record di medaglie per lei, 11 ori continentali, mai nessuna come la romana, mai nessuna aveva vinto 3 volte 400 stile a livello continentale, mai nessuna aveva fatto tripletta per 3 volte agli europei, perché la tripletta d'oro era già riuscita a Simona Quadarella a Glasgow nel 2018, a Budapest nel 2021, davvero ci sono adesso poche parole per definirla se non infinita, e ricordiamo che ha 27 anni e ha dimostrato ancora una volta una maturità e un livello internazionale impressionanti, ha costruito un successo in una gara che da qualche anno non la vedeva protagonista, perché nelle sue corde ci sono soprattutto gli 800 e i 1500, ma in una gara che l'ha vista con saggezza e anche intelligenza tattica restare attaccata alle rivali, davvero può essere anche lei, come Sara Curtis, come Chiara Pellacani, e poi si faranno i bilanci di questo europeo, la donna
6: con una tripletta
7: degli europei
6: di questo spessore, sicuramente uno dei simboli, ora al di là dei record, del fatto che Sara, che Quadarella la conosciamo da anni, Sara Curtis si sta imponendo la nostra attenzione in epoca un po' più recente, considerando anche l'aspetto anagrafico, di gran lunga il suo personale, dicevi, record dei campionati, chiaramente va a bussare un po' alle porte, anche se c'è ancora qualcosa, insomma, quel muro quasi invalicabile dei 4 minuti sui 400 ed è stato superato soltanto in passato dalla Divina, che però non è più parte di questo sport evidentemente, ma si tratta di un
7: fa
6: crono.
7: Ancora un po' impressione vedere, no? Il record europeo di Federica Pellegrini
6: che ancora resiste
7: stile.
6: Assolutamente sì, con quella 3:59:15 proprio di Federica Pellegrini. Poi andando a ritroso, comunque ancora prima dell'oro della Quadarella sui 400 erano arrivate due medaglie d'argento accomunate appunto da quel dettaglio beffardo, forse un po' più beffardo per Thomas Ceccon, perché il cento dorso chiaramente non è il 50 rana, perché in quella tipologia di gara della velocità pura lo dimostra il fatto che Benedetta Pilato è incastonata in un podio dove tutte sono separate di un centesimo l'una dall'altra, forse l'altro tratto comune, ma insomma l'immagine che io posso seguire a monitor poi può essere ingannevole, entrambi erano davanti a 3, 4, 5 metri dal tocco sulla piastra. E quindi è stato davvero un frammento, un dettaglio per entrambi.
7: Peraltro nei cento dorso la sua gara, campione olimpico e primatista del mondo, Thomas Ceccon primo ai 50 e poi al tocco beffato per un centesimo dal greco Christou, che lui stesso Ceccon aveva battuto a Roma 2022 e quindi c'è stata un po' il ribaltamento della situazione. Crediamo che Ceccon, conoscendo un po' il suo agonismo e il suo carattere, non sia particolarmente soddisfatto, come poteva magari dalle parole sembrare Benedetta Pilato dopo l'argento per un centesimo dietro a Ruta Meilutite. Peraltro ricordavamo prima fuori onda, Guido, che quel centesimo è un po' legato a Benedetta Pilato, perché proprio a Parigi, alle Olimpiadi di 2 anni fa, per un centesimo Benedetta Pilato non salì sul podio, in quell'occasione beffata dalla McSherry, che però almeno oggi
6: è rimasta
7: alle spalle di Benedetta Pilato, e quel centesimo è stato fatale a Thomas Chacon. Pur sempre di argenti si tratta, però certo i nostri big, Chacon, Pilato, ovviamente si aspettavano forse e pretendevano, visto il loro spessore, la medaglia d'oro. In ogni modo siamo a quota 3, l'oro di Simona Quadrella nei 400 stile, l'argento di Thomas Chacon nei 100 d'orso, quello di Benedetta Pilato nei 50 rana, e ci avviamo a una conclusione che secondo i nostri pronostici potrebbe diventare scoppiettante, perché ci saranno le staffette 4% mista al femminile per cominciare intorno alle 20, qualche minuto dopo le 20, e poi a seguire la 4% mista al maschile. Abbiamo anticipato prima le formazioni, ci saranno i big in vasca sia da una parte sia dall'altra, dunque ci sarà Pilato, per esempio, protagonista della finale dei 50, cercherà evidentemente forse riscatto Chacon, che aprirà la frazione a dorso, aprirà la staffetta maschile, e poi ci sarà i nomi grossi per quanto riguarda i ragazzi. Dunque puntiamo a chiudere in bellezza. Sì. Ricordiamo, le donne hanno il miglior tempo d'ingresso in finale, gli uomini il terzo, ma quella dei ragazzi sarà una finale di altissimo livello.
6: Sicuramente competitiva. Ricordiamo ovviamente che in quella femminile verrà straconfermata, è straconfermata secondo il quartetto che già ci annunciavi poco fa, al netto di un paio di ritocchi, Sara Curtis, che nelle batterie del mattino nella frazione di apertura ha fatto segnare il nuovo record italiano nei 100 dorso con 58,75, mentre un paio di innessi arriveranno in quella maschile con Chacon al punto al posto di Lamberti, e poi ci sarà un cambio anche per quanto riguarda la terza frazione, quella a Delfino, confermati Martinenghi, Arana e D'Ambrosio invece nella frazione di chiusura a stile libero, mentre per quanto riguarda il Delfino ovviamente dovrebbe esserci l'infaticabile sempre Alberto Razzetti. Quindi da qui dipenderà poi l'epilogo, la conclusione, il bilancio definitivo di questi europei di nuoto, perché così come torniamo a ribadire anche per quanto riguarda il medagliere soltanto del nuoto in vasca, sì, c'è stato l'acuto della Gran Bretagna proprio nel pomeriggio, quindi i britannici che si portano a quota 13 medaglie con 7 d'oro, l'Italia in questo momento è in una situazione di totale equilibrio con 18 podi, 6 più 6 più 6, oro, argento e bronzo. È chiaro che il peso specifico delle medaglie d'oro in questo caso ci mette alle spalle dei britannici, per quanto gli azzurri e le azzurre abbiano conquistato 5 medaglie in più, e c'è in gioco anche il medagliere poi del European Aquatics nel loro complesso, considerando dunque anche l'artistico, le acque libere, ovviamente i tuffi e le grandi altezze, e in questo caso davvero c'è un testa a testa con l'Italia, che comunque ha conquistato molte molte più medaglie, 41 in tutto complessivamente, davvero cifra stratosferica, 13, 13 e 15, la Gran Bretagna 25, ma avendo 13 medaglie d'oro proprio in vista delle staffette si può andare a pescare l'ago della bilancia definitivo per decretare poi, che comunque è un parametro che va tenuto in considerazione. Molti sono contrari a questi conteggi perché sono discipline prettamente individuali al di là delle prove di squadra o delle prove di coppia come in altre specialità, però è chiaro che sono un ottimo termometro dello stato di salute comunque eccezionale del movimento. Lo stesso discorso lo faremo più avanti per l'atletica. Quindi appuntamento poco dopo le 20.
7: Alle 20.02 per la staffetta femminile, le 20.11 per quella maschile, al netto di ritardi naturali.
6: Sì, perché poi in tutto questo a Parigi ci sarà, anzi è proprio di questi minuti ormai, la finale dei 400 stile al maschile, poi ci saranno delle premiazioni, ci sono anche delle finali paralimpiche, è un programma molto vasto e completo. Noi ci dedicheremo soprattutto alle gare che riguardano i colori azzurri, e sono appunto le 2-4% miste, prima femminile e poi maschile, quindi direi a tra poco, circa mezz'ora, appuntamento con la nostra Manuela Collazzo.

0: E ci accompagnano anche trionfalmente i Clash in questo tardo pomeriggio, ormai serata, su Rai Radio 1 con Domenica Sport e con questa Training Vein, mentre torniamo ad aggiornare il quadro relativo alla Coppa Italia, perché si segna e tanto. Il Frosinone si è portato sul 4-1 nei confronti della Juve Stabia. Siamo adesso al 75esimo, dunque un quarto d'ora al 90esimo più recupero, e pochi minuti fa la rete, doppietta personale per il georgiano Kvernadze. Dunque Frosinone 4, Juve Stabia 1. Siamo nel lato del tabellone, tanto per rinfrescare sempre la situazione, che poi conduce alla Juventus, per essere chiari, la vincente di questa sfida, e Frosinone ci sembra piuttosto ben avviato al netto di impronosticabili sorprese, andrà poi a trovare la vincente di Sassuolo Cesena, in programma domani alle 18:30, verrà fuori la squadra che affronterà appunto la Juventus negli ottavi di finale, spalmati praticamente su un mese e mezzo tra il 2 e il 16 dicembre e il 13 gennaio, le date ufficiali che poi verranno stabilite anche sulla base degli impegni internazionali, perché non a caso accedono direttamente agli ottavi, ma questa è storia già di diversi anni per la Coppa Italia. Le otto squadre classificate, le prime otto classificate della precedente stagione, le squadre che hanno per lo più impegni appunto internazionali. C'è anche un'altra partita in corso, non lo dimentichiamo, anzi appena cominciato il secondo tempo tra Genoa e Ascoli, quarto minuto, ma la situazione dopo l'intervallo non è cambiata, si riparte dal 2-1 in favore della squadra di De Rossi del Genova, che ha ribaltato la situazione dopo l'iniziale svantaggio con la rete di Silipo, poi in tre minuti le marcature prima di Marcandalli e poi di Baldanzi per il 2-1, ancora più che mai parziale perché siamo soltanto a inizio secondo tempo. Siamo invece a circa mezz'ora, poco più dall'inizio dell'ultima serata di finali dell'Europei di Atletica a Birmingham, senza dimenticare che, come abbiamo annunciato poco fa, avremo ancora un'ampia finestra dedicata al nuoto poco dopo le 20 per le ultime due finali di staffetta 4% mista femminile e maschile, mentre il programma dell'Atletica è molto corposo e soprattutto può portare ancora gloria ai colori azzurri, soprattutto in un paio di gare, comunque per completezza 20 e 15, ma poi ci racconterà tutto l'inviato Daniele Fortuna alla finale dell'asta maschile, quella del campionissimo Duplantis, che però vedrà per l'Italia Matteo Olivieri, poi il giavellotto femminile a seguire, Paola Padovan in gara per l'Italia, Larissa Iapichino, e questa di certo è una gara da sottolineare in maniera evidente, nel lungo femminile poco dopo le 21, poi ci sarà una prima staffetta, la 4% mista, che è una novità interessante, ovviamente Italia presente, tre gli azzurri schierati nei 3000 siepi, Ala Zoglami, Osama Zoglami e Yassin Bui, ancora Ludovica Cavalli nei 1005 e poi le due staffette conclusive per tracciare un bilancio che in realtà poi già c'è stato anche nelle dichiarazioni dei dirigenti, del presidente May e non soltanto, del direttore tecnico Latourre, insomma le due 4x4, prima la femminile e poi la maschile, che è accreditata del miglior tempo d'ingresso con il nuovo record nazionale. Allora, a tal proposito, visto che in mattinata abbiamo ascoltato, in tarda mattinata, dopo le 14 per essere precisi, diverse voci raccolte dal nostro inviato Daniele Fortuna, ne ascoltiamo altre, poi ci ritroveremo con lui e magari, vi preannuncio, andremo anche un po' a sentire cosa hanno detto Stefano May, il presidente federale, Antonio Latourre, il direttore tecnico, però per proiettarci sulle finali di questa serata, dicevo, dei 3000 siepi, allora le parole di Osama Zoglami dopo la qualificazione, dunque rivolte proprio alla gara che assegnerà poi le medaglie, il gemello di Ala, uno dei tre azzurri presenti questa sera in questa gara molto molto particolare, come ci si prospetta, come ci si avvicina a questo appuntamento. Sentiamo cosa ha detto nelle ultime ore proprio a Daniele Fortuna Osama Zoglami.
1: Ho fatto diversi lavori, ho completato il cerchio lavorando tantissimo sulla parte aerobica, sulla parte veloce e molto sulla parte della forza. Sono riuscito a metterli insieme tutti allo stesso modo e quindi sono salito di condizione mese dopo mese. Ho fatto un ritiro in altura prima di venire qua e quello mi ha dato tantissimo come condizione fisica.
2: Conosciamo un po' meglio te e anche tuo fratello. Beh, intanto questa particolarità dei 3000 siepi in due, la stessa specialità per voi due, è già da tanto tempo.
1: Sì, è da tanto tempo, ho iniziato a praticarla lui, io facevo 1005 quando eravamo più piccoli, mi sembra junior, poi a fine stagione ho detto a Polizzi: guarda, voglio provare anch'io le siepi, sul 1005 il livello è troppo alto. Ho fatto la prima gara, ho fatto 9.30 e da lì ho detto vabbè dai, cioè, anzi Polizzi, buttiamoci due sulle siepi che secondo me facciamo grandi risultati.
2: Tutto questo quando è cominciato?
1: Secondo anno junior, una roba del genere. Okay. O primo anno addirittura.
2: Quindi voi siete, avete 32 anni, siete del 94?
1: Sì, del 94, ormai sono parecchi anni che corriamo e posso dire che oggi mi sento meglio rispetto a quando ero più ragazzino.
2: Che cosa hanno di speciale i 3000 siepi?
1: Secondo me è la gara più bella di tutti, perché è una gara, è come se fosse una battaglia, perché tra gli ostacoli può accadere tutto, può accadere gente. L'ultimo giro, se sbagli due ostacoli, hai sbagliato già il tempo di 3-4 secondi. È una gara molto nervosa.
2: E il rapporto con tuo fratello, fratello gemello peraltro?
1: È molto bello, perché ci sfidiamo ogni giorno, qualsiasi lavoro facciamo. Comunque l'ultima ripetuta dobbiamo cercare di arrivare uno davanti all'altro, ma è un modo per spronarci.
2: Quali sono le ambizioni per te e anche per lui?
1: Ovviamente siamo qui per una medaglia. Sappiamo che il livello è tostissimo, è molto alto, soprattutto ci sono questi tedeschi che sono di un'altra categoria.
0: Eppure l'ambizione c'è nelle parole di Osama Zoglami. Gara insidiosa, sì, di ostacoli, di riviera, quell'ostacolo che porta poi anche a attraversare una sorta di vasca piena d'acqua alla fine, durante il percorso. Classe 94, dicevamo, i due fratelli, Osama e Ala Zoglami. La seconda gara invece in ordine cronologico che andremo a seguire è quella del giavellotto femminile, anche questa disciplina per carità diversissima ma a sua volta peculiare. In questo caso troveremo in gara Paola Padovan, anche lei il modo di proiettarsi nei confronti di questo appuntamento che assegnerà le medaglie. In realtà anche qui la preparazione, aspetto molto interessante, è il fatto di andare a cercare anche una crescita dal punto di vista tecnico e agonistico all'estero, lontano dall'Italia, magari in paesi che hanno una tradizione ben più consolidata. Giavellotto che ha una storia molto molto particolare, e giusto in un paio di minuti poco abbondanti ha messo tutto insieme nella sua intervista Daniele Fortuna con la giavellottista Paola Padovan.
3: Anche nel femminile ora si sta creando qualcosa e spero che sia un buon seme che possa fruttare veramente una bella realtà. Ecco, sì, è vero, c'è un movimento giovanile che si sta muovendo, ma senza i grandi, mi inserisco anche perché mi sento di essere un po' responsabile, è difficile, no? Anche motivare e creare un po' di sì, pensavo anche oggi, sì, c'è una grande aspettativa rispetto a questa finale, sia mia sia insomma del movimento dell'atletica italiana. Però sicuramente il movimento italiano si sta muovendo verso questi palcoscenici.
2: Che cosa ha di affascinante il giavellotto? Tu come arrivi? Beh, insomma, intanto sport antichissimo, adesso il giavellotto, prima magari era la lancia, però nelle antiche Olimpiadi c'era proprio il lancio del giavellotto o di quello che era ai tempi.
3: Per me è una danza, non che abbia mai danzato in vita mia, però secondo me è molto elegante. Io fin da subito ho avuto, da quando ero piccolina, prima con il vortex, poi con l'attrezzo più leggero, ho sempre avuto questa sensazione di fluttuare nell'aria e avvicinarmi con una rincorsa a poi lanciare tutto quello che ho, no? Per me è una danza vedere questa lancia fluttuare nell'aria e andare lontano. Sapevo che questo europeo era possibile, era nelle mie carte, ero nel ranking fino anche agli italiani, ma agli italiani arrivavo da, diciamo, infortunata. Sembrava che fosse svanito tutto in quel momento lì, perché da gennaio sono uscita di casa, sono andata in Finlandia, mi sto allenando fuori.
2: Perché in Finlandia?
3: Perché in Finlandia c'è una storia del giavellotto, cosa che non c'è in Italia in primis e non la vedo da altre parti. Il mio vecchio allenatore comunque mi ha sempre impostato su una tecnica finlandese di lancio, per cui mi sembrava quasi scontato scegliere poi la Finlandia un domani che c'è stata questa voglia di conoscere il mondo, andare fuori e vivere anche un'esperienza all'estero.
2: Ti alleni e basta in Finlandia, oppure studi a distanza, non so, fai altre cose, oppure la tua vita lì è soltanto giavellotto, giavellotto, giavellotto?
3: È soltanto giavellotto al momento. Ho studiato, e appunto perché avevo...
2: Cosa hai studiato?
3: Ho studiato architettura. C'è stato questo cambiamento perché mi sentivo di adesso dover fare, adesso o mai più, fare questo salto di qualità. Ho 30 anni, quindi non sono giovane, nel senso, anche se comunque il mio sport mi permette di andare avanti ancora qualche anno sicuramente, però mi sentivo di dover fare uno step per me, per crescere anche personalmente, per cui ho scelto di andare all'estero e mi sto trovando bene. Al momento sto soltanto facendo giavellotto, chiaramente è quello che voglio fare anche, quindi me la sto anche godendo, così per me è abbastanza. Go!

è ormai a quasi 20 anni questo Gino e l'Alfetta, la voce di Daniele Silvestri, 7 minuti allo scoccare delle 20 e dunque prima ancora degli europei di atletica, tra poco avremo ancora spazio per le ultime due finali in vasca degli europei di nuoto con le due staffette, spazio ce n'è per gli aggiornamenti relativi alla Coppa Italia, in realtà non è cambiata la situazione per quanto riguarda le due gare che sono in corso di questo primo turno, è il terzo giorno in cui si gioca, tutto iniziato venerdì, ieri sabato, si gioca oggi, altre 4 partite domani, vicinissimo al traguardo della Frosinone che a 1 minuto e mezzo dal 90esimo, poi ci sarà il recupero, ma è avanti saldamente 4-1 sulla Juve Stabia, dunque vicinissimo, come dicevo in precedenza, ad aggiudicarsi un posto al turno successivo per andare a sfidare la vincente di Sassuolo Cesena domani 18:30, ad attendere tutte, ma comunque una sola, quella che arriverà ovviamente, la Juventus nella griglia degli ottavi di finale. Non è cambiata la situazione anche per quanto riguarda Genoa-Ascoli, ma qui siamo ben un po' più indietro, a Marassi scocca il quarto d'ora della ripresa, 2-1 per la formazione di casa guidata da Daniele De Rossi, ricordo ancora i marcatori, Silipo per i marchigiani in apertura, in realtà a metà del primo tempo il vantaggio momentaneo, poi Marcandali al 42esimo, Baldanzi al 45esimo, sempre nel corso del primo tempo ovviamente, dunque vantaggio in rimonta in questo momento per il Genoa. Siamo dalla parte opposta del tabellone, già conosciamo il nome dell'avversaria di una delle due squadre, il Südtirol, che a domicilio in casa della Catanzaro è andato a vincere in terra calabrese ai calci di rigore, e anche qui discorso poi legato alle teste di serie in tabellone agli ottavi, in attesa c'è l'Inter che in qualità di vincitrice della competizione dell'ultima edizione testa di serie numero 1, dunque affronterà una tra Südtirol, per certo lo sappiamo che sarà lì, e poi una tra Genoa e Ascoli. Genoa in questo momento si porta sul 3-1 proprio la rete realizzata pochi istanti fa, tant'è che non abbiamo ancora il nome del marcatore. Poi ci spostiamo invece al tennis Cincinnati, perché è cominciata la giornata degli italiani, a dire così sembra strano, ma era nel nostro tardo pomeriggio in programma il match di Lorenzo Musetti, che è in campo da poco, da un quarto d'ora, ed è avanti 2-1 sul tedesco Altmaier, ha già conquistato un break poi consolidato nel secondo game, ha tenuto il servizio il tedesco nel terzo gioco, dunque Musetti 2-1, ma siamo soltanto ancora agli albori praticamente del primo set. Nel caso dell'azzurro qui siamo nella zona bassa del tabellone, lo statunitense Zheng, avendo eliminato il francese Humbert, attende il vincitore di questa sfida. In tabellone c'è ancora Lorenzo Sonego, che però giocherà quando in Italia sarà notte fonda, contro lo statunitense Tiafoe, qui

e poi raggiungere New York in prospettiva, in proiezione dello US Open, dell'ultimo slam della stagione. Io direi che tra poco possiamo ritrovare la nostra Manuela Collazzo per andare a definire il quadro a quel punto complessivo di questi europei di nuoto, con due staffette che si preannunciano interessanti. Concediamoci un grande classico dei Red Hot Chili Peppers, questa Scar Tissue.

aspirando comunque alla completezza, vi eravamo debitori del marcatore della terza rete del Genoa, Coppa Italia, nella gara contro l'Ascoli. Il gol è il 3-1, ma siamo al quarto d'ora, al ventesimo minuto in realtà della ripresa. È stato realizzato da Lorenzo Colombo, che al suo secondo anno con la maglia del Grifone rossoblu. Dunque minuto 66, al quarto d'ora della ripresa, era appunto il gol, ma adesso siamo andati un po' più avanti. 3-1 per il Genoa, Silipo per l'Ascoli, poi la situazione è stata ribaltata, Marcandalli, Baldanzi nel primo tempo e adesso Colombo nei minuti di recupero. No, finita in questo istante, ufficializziamo la vittoria del Frosinone neopromosso in Serie A, 4-1 sulla Juve Stabia. Dunque passaggio del turno per i ciociari di Alvini, che affronteranno la vincente di Sassuolo Cesena. A proposito di neopromosse, a proposito del fatto che ci siamo occupati di Liga Spagnola questo pomeriggio per inquadrare un po' il campionato che è già partito, l'unico dei cinque principali campionati europei ad aprire le danze già in questo fine settimana, ancora sostanzialmente ferragostano, con le due partite di ieri, con le due in programma quest'oggi. Una è finita, sì, ne ho promossa il Santander, 2-2 in casa contro il Villarreal, che è ben accreditato, e lo diceva anche il nostro collega esperto di calcio spagnolo Raffaele.

0: Israele riverso, mentre in corso l'altra partita, ma siamo nell'intervallo, con l'Espagnol avanti 2-0 sul Levante. Molto particolare il calendario, il cronoprogramma per essere precisi, di questa prima giornata di Liga, perché sì, hanno cominciato a Ferragosto, ma in realtà un po' a scartamento ridotto, perché ci sarà ancora una partita domani, il Deportivo La Coruña contro l'Elche, poi mercoledì 19 l'Atletico Madrid affronterà il Malaga. Poi che cosa succede? Che nel prossimo weekend c'è la seconda giornata direttamente, la prima resta incompleta ancora per qualche giorno e se ne riparla dal 25 al 27 agosto con altre quattro partite, e lì ecco il Real Madrid contro la Real Sociedad, il Barcellona che affronterà l'Athletic Bilbao. Ad alcune delle big sono stati concessi un po' di giorni in più perché i loro protagonisti sono le squadre che hanno dato più giocatori alle varie nazionali. Non dimentichiamo che il mondiale è finito poco meno di un mese fa e dunque sconto di pena o comunque supplemento, ecco, di riposo per alcune squadre della Liga Spagnola, ma data di partenza proprio fissata per la giornata di ieri con Ferragosto. Nel prossimo weekend la nostra Serie A, la Serie B, poi partirà anche la Premier League. Oggi l'Arsenal ha vinto il Community Shield battendo 3-0 il Manchester City, e anche la Ligue 1 francese comincerà, mentre soltanto tra due settimane, e mi limito ancora ai cinque principali campionati europei, comincerà anche la Bundesliga tedesca. Noi torniamo però a raccontare gli eventi in diretta, lo stiamo facendo in ogni caso con questi aggiornamenti sulla Coppa Italia e non solo, sul calcio internazionale, ma qui parliamo di un europeo di nuoto che sta per vivere le sue ultime due pagine, con tutto ciò che comporterà questo anche in termini di medagliere, con l'Italia che nelle primissime posizioni, al secondo posto di quello relativo soltanto al nuoto in vasca, ed è di questo che parliamo. Poi tra l'altro c'era una terza finale ancora che mancava all'appello, Manuela Collazzo, io parlavo di completezza, non riguardavi i colori azzurri, però quando riguarda i campionissimi comunque è giusto dar conto del fatto che è arrivato tra l'altro di un padrone di casa, idolo, beniamino assoluto delle folle parigine, e quindi diciamo anche cosa è successo nei 400 stili al maschile.
1: E ha vinto Léon Marchand, che si è imposto e ha vinto il suo secondo oro a Parigi dopo il trionfo ieri nei 200 farfalla. Léon Marchand che ha battuto Papai, ungherese, e soprattutto ha battuto il grande campione Lucas Martens, bronzo. Dunque così 400 stile, l'unica finale che non vedeva azzurri al via. Azzurri invece, e tu tieni il conto delle medaglie complessive, Guido, io già devo tenere troppi conti e non sono neanche bravissima, e arriva il momento delle staffette. La staffetta femminile sta guadagnando il piano vasca l'Italia. Le nostre ragazze sono Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi, Erma Virginia Menicucci, 3:57:11 il loro tempo stamane, miglior tempo di ingresso in finale, naturalmente aiutato, lo ricordavamo prima, anche dalla grandissima frazione a dorso di Sara Curtis, nuovo record italiano 58:75 strappato a Margherita Panziera, resisteva da molto tempo, dal 2019, e dunque le azzurre possono giocarsi davvero una medaglia in una staffetta che storicamente non le ha viste protagoniste. Ricordiamo un bronzo agli europei di Budapest nel 2021, quando ancora leader azzurra era Federica Pellegrini. Peraltro c'è una novità che avevamo già visto nelle batterie di oggi, che riguarda l'Olanda, che schiera nella frazione a rana la primatista dei 100 stile, la primatista del mondo,
0: sì,
1: Stenbergen. Era stata una sorpresa già stamattina in batteria, confermata per poi lasciare a Van Wijk la chiusura nella frazione a stile. Intanto è tutto pronto, comincia Sara Curtis con il dorso, e qua dobbiamo aspettarci di tutto, perché dopo il 58:75 di stamattina, la potenza della ventenne, 20 anni fra pochi giorni, il 19 agosto, può davvero emergere in maniera evidente. C'è anche poi la francese Molu, che è la neoprimatista europea, e dunque da tenere d'occhio la Francia senz'altro. L'Italia in corsia 4, quella destinata alle migliori, e prima la Curtis ai 50, un buon passaggio veloce ai 50, 27-95 esatto, quindi molto bene Sara Curtis, che potrebbe portare le nostre in testa dopo la prima frazione, la frazione a dorso, poi scenderà in vasca Benedetta Pilato dopo l'argento per un centesimo nei 50 rana, lei è stata anche di bronzo nei 100 rana. Resiste Sara Curtis rispetto al ritorno delle avversarie, chiude al comando 58-43, ancora un record migliore italiano, ancora, sì. Dunque migliora ancora il record italiano, 58-43, davvero una grande Sara Curtis, lancia l'Italia in testa. Benedetta Pilato, la sua frazione a rana, sicuramente vorrà rifarsi dopo la beffa per un centesimo nella distanza breve individuale, i 50 rana, potente la nuotata di Benedetta Pilato, che ai 50 riesce a mantenere la testa per
0: incrementa
1: l'Italia,
0: il vantaggio in modo
1: incrementa il vantaggio,
0: sì,
1: rispetto alla Gran Bretagna, rispetto alle altre concorrenti. Dunque molto molto bene le nostre big, Sara Curtis in testa e poi anche Benedetta Pilato, che è davanti e di gran lunga alla Gran Bretagna e alla Russia. Poi toccherà ad Anita Castaldi, fresca peraltro di argento nel 200 misti ieri, e lei nuoterà la frazione a farfalla, recupera la Evans nella frazione a rana, ma l'Italia con Benedetta Pilato riesce a chiudere in testa con un cambio però molto molto rischioso, davvero al limite. Adesso l'Italia schiera Anita Castaldi, dicevamo, lei la grande sorpresa della giornata di ieri, la penultima di semifinali e finali, ancora in testa dopo i primi 50 davanti a Gran Bretagna e Russia, e deve tenere Anita Castaldi, deve tenere la posizione, deve cercare di resistere per poi lasciare l'ultima frazione a stile a Emma Virginia Menicucci. Intanto sembra riuscirci l'azzurra, l'Italia sempre leader della 4% mista, punta a tornare sul podio dopo Budapest 2021, porta insomma c'è un po' di difficoltà la Castaldi rispetto alla rivale britannica. L'ultima frazione sarà decisiva, Italia, Gran Bretagna, Russia, sempre questa la situazione, ancora un buon cambio per le azzurre, e adesso tocca Emma Virginia Menicucci con l'Italia che comanda ancora, ma adesso si allineano le prime tre, e cioè Italia, Gran Bretagna e Russia, con l'Italia, con la Menicucci sempre leggermente avanti ai primi 50, ed è testa a testa con la Gran Bretagna, e come ricordavi Guido, un testa a testa importante da capire anche il medagliere degli europei di nuoto in vasca, da capire anche se le ragazze riusciranno a limare il record italiano. Intanto Emma Virginia Menicucci deve resistere all'assalto dell'Inghilterra e anche della Russia, è un testa a testa con la Gran Bretagna, si deciderà tutto all'ultima bracciata, e vediamo un po', è seconda
0: ancora
1: l'Italia,
0: fatale, proprio.
1: Fatale, sì. Ancora un tocco,
0: 10 decimi.
1: Gran Bretagna, Italia, Russia, questo il podio, record dei campionati, 10 centesimi, fatale il tocco per l'Italia, Emma Virginia Menicucci nella frazione a stile, bruciata dalla Gran Bretagna. Dunque Italia argento davanti alla Russia. Certo che qualche anno fa dire di poter essere delusi da un argento nella 4% mista,
0: beh, la fotografia, insomma, della situazione del movimento complessivo, no? Il rammarico qui è dato dal fatto che anche qui stessa fotocopia, anche se in una gara diversissima rispetto a Pilato e a Ceccon, praticamente negli ultimi 5 metri è avvenuto il sorpasso, sbriciolato il record italiano per quel che conta, perché questo 3:53:60 cancella nettamente il 55:79 che pure resisteva dai giochi di Tokyo, quindi sono passati praticamente 5 anni, e l'Italia si è presentata in testa davvero agli ultimi 5 metri, non
1: dall'inizio
0: esagero.
1: Alla fine, dall'inizio alla fine, da Sara Curtis che ha stampato ancora il record italiano nei 100 dorso, Benedetta Pilato davvero ottima la sua frazione a rana, ha retto Anita Castaldi nel delfino, e poi Emma Virginia Menicucci ha subito il ritorno della Gran Bretagna, che con il record dei campionati si prende l'oro davanti all'Italia, sul podio anche la Russia bronzo, e aspettiamo adesso l'ultima gara di questi campionati, la staffetta maschile. Siamo però comunque a quota oggi 4 medaglie. E dunque comunque è un ottimo bottino, perché davvero per pochissimo l'Italia non ha preso il podio, non ha preso l'oro sia nelle competizioni individuali 50 rana, 100 dorso, sia in questa staffetta. Poi c'è stato l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile. Grande Italia in ogni modo, argento nella staffetta mista 4%, e dunque l'Italia al femminile torna sul podio continentale dopo il bronzo di Budapest nel 2021. Archiviamo anche questa gara e ci proiettiamo verso l'ultima, ricordando quella che sarà la composizione della staffetta azzurra di altissimo livello. Thomas Ceccon, dorso, Nicolò Martinenghi, rana, doppio oro per lui nei 50 e nei 100 a Parigi. Alberto Razzetti, a farfalla, Razzetti che aveva cominciato con un argento nei 400 misti, poi comunque ha confermato la sua costanza entrando in diverse finali e in alcune ha anche sfiorato il podio. Carlos D'Ambrosio chiuderà con lo stile libero, dunque una staffetta di spessore per la nostra nazionale. Certo è che, lo dicevo prima Guido, qui la concorrenza è davvero elevatissima: Francia, Russia, Gran Bretagna, per citarne tre, ma non ci sono solo queste tre, insomma c'è una finale da vivere, ma una finale con interpreti di altissimo livello, quindi sono chiamati i nostri davvero a
0: superare
1: una
0: se stessi
1: prova.
0: Poi Italia incastrata un po' in vasca 3 tra la Francia e la Russia in qualche modo, quindi anche
1: però
0: il gioco delle onde, posizione centrale sicuramente
1: da
0: sì.
1: Questo punto di vista, certo, il gioco delle onde non favorirà i nostri che con questa staffetta sono stati d'oro a Roma nel 2022. Parliamo sempre di europei, hanno vinto l'oro ai mondiali di Budapest nel 2022, quei mondiali straordinari da record, e poi di bronzo a Doha 2024. Dunque negli ultimi anni è una staffetta che ci ha dato grandi soddisfazioni, e vediamo un po' se Ceccon avrà qualcosa da riscattare, se Martinenghi avrà ancora voglia di prendersi qualche medaglia a Parigi.
0: Avrà voglia di restare
1: città,
0: davanti a Piti, Adam Piti, anzi Ramsey Piti, per voler essere aggiornati, sì, e poi ribadire il suo dominio,
1: il cognome della moglie
0: francese, assolutamente. No, la chiusura della Francia è mostruosa, cioè si preannuncia mostruosa, ovviamente, con le ultime due frazioni da Marchand a Grosset. E la Russia mi sembra in questo momento, non soltanto perché sia in corsia centrale con il primo tempo di qualificazione, mi sembra assolutamente destinata poi a salire sul primo gradino del podio. Poi le previsioni di tutte sono fatte per essere smentite, ovviamente anche questa, però chiaramente il quartetto, il roster è quello, diciamo, da vittoria sulla carta, assolutamente. E con queste quattro, guardando invece nella parte destra della vasca, Germania, Spagna, Svizzera, va bene, forse qui andiamo più alla voce outsider, per quanto anche la Germania abbia un paio di nomi naturalmente di tutto rispetto, però
1: diciamo che Francia, Italia, Gran Bretagna, Russia
0: in quattro per il podio,
1: io credo che il podio si sì. giocherà tra queste quattro e vediamo. Comunque, come ribadivi, hanno schierato tutte campioni di un certo livello, insomma ci sarà da divertirsi. Vediamo che cosa darà intanto Thomas Ceccon nella frazione a dorso, lui che per un centesimo ha perso l'oro.
0: Vediamo quanto paga fisicamente e mentalmente quel 52 e
1: conoscendolo a livello fisico e mentale non credo pagherà molto,
0: avrà riazzerato tutto.
1: Agonista davvero come pochi, però tutto può succedere, anche perché Ceccon ha vissuto momenti altalenanti nell'ultimo anno, negli ultimi periodi, anche a livello psicologico, la fatica degli allenamenti avevano pesato, quindi non si è presentato in grandissime condizioni.
0: Ha puntato anche un po' sul 200, sulla doppia distanza, e comunque
1: infatti il suo cruccio adesso è capire se mantenere anche i 50. Intanto Kolesnikov è partito alla grande, molto bene. Vediamo la virata di Ceccon ai 50, che è sesto. però
0: comunque, a parte la Russia c'è una certa compattezza, devo dire.
1: Sì. La Russia ha un po' scavato un piccolo solco, gli altri sono tutti un po' là allineati. Fatica un po' Cecchon, contrariamente a quello che ci auguravamo e speravamo dopo la gara individuale. Prova a risalire l'azzurro proprio nelle ultime bracciate, arriva secondo, bravissimo Cecchon, dal cambio a Martinenghi in seconda posizione.
0: 52-72,
1: 52-72, buono per quello che sta dando adesso Cecchon nei 100 dorso, e soprattutto bravissimo a risalire nella seconda vasca. E qui testa a testa Piti Martinenghi, lo annunciai anche se non è più il Piti di una volta, mentre un Martinenghi,
0: infatti, stratosferico, va a virare per primo ai 50, primo, al suo 50
1: primo Martinenghi, si è presentato davvero in grande spolvero Martinenghi, anche se Piti risale, sembra che la staffetta e la prova di squadra gli abbia ridato smalto, ma c'è sempre Martinenghi davanti a tutti. Lui che ha già vinto l'oro individuale nei 50 e nei 100 rana, ma siamo lì adesso. Piti rinviene e dovrebbe riuscire a toccare per primo, guardiamo un po', no,
0: è
1: sempre,
0: per noi, sì.
1: È sempre l'Italia in testa con un ottimo cambio di Martinenghi. Razzetti adesso si occuperà della frazione a Delfino, farfalla che dir si voglia, anche lui instancabile. Nel frattempo Martinenghi ha fatto il suo, si è comportato benissimo come
0: 58 netto
1: è un ottimo tempo, arriva sempre in prima Alberto Razzetti, tiene lì in testa l'Italia davanti a Russia e Gran Bretagna. Razzetti che potrebbe, lui sì, accusare la fatica, non sembra in questo momento, però credo che la Francia con Marchand potrebbe in qualche modo dare grandi problemi.
0: Allora, sono le quattro che avevamo immaginato che si giocheranno il podio prima dell'ultima frazione.
1: È lì l'Italia, è lì però, vediamo, Razzetti perde un po', terza l'Italia, prima la Gran Bretagna, seconda la Russia, comunque l'Italia è lì, ha perso un pochino Razzetti rispetto alle rivali. Adesso c'è Carlos D'Ambrosio, lui deve spingere il più possibile, ha siglato il record italiano, ma nei 200 stile in questi campionati deve però riuscire a mantenere il podio. Terzo Carlos D'Ambrosio, Korniev in testa per la Russia, l'Italia deve riuscire a conservare la posizione, sono tutti lì dietro alla Russia, sono lì, la lotta per il podio è abbastanza agguerrita e intensa, e dunque Carlos D'Ambrosio prova con le ultime bracciate ad acciuffare.
0: Sta mettendo le corde Korniev,
1: davvero bravissimo Carlos D'Ambrosio, ed è seconda l'Italia. Russia, Italia, Francia, argento 3:28:86, questo è il tempo dell'Italia, e l'Italia che si prende il lusso di battere la Francia padrona di casa
0: e di buttare giù dal podio la Gran Bretagna.
1: Bravissimo.
0: Poi non cambia più per il medagliere, no, perché ormai quella è cosa fatta, visto insomma l'oro britannico nella 4% femminile, però insomma le quattro pretendenti erano quelle, che la Gran Bretagna restasse, esatto, fosse quella buttata giù, no? Esatto. Dalla torre, perché la Francia che era molto indietro anche su questo, in realtà poi ci avevamo visto bene con Marchand e Grosset, la Francia ha fatto il capolavoro nella seconda parte di gara, sembrava fuori dai giochi fino al passaggio ai 200 metri complessivi, fino al cambio e rana farfalla.
1: D'altra parte i campioni servono a questo e la Francia li ha sfruttati tutti, e però l'Italia ha fatto davvero il suo, e dunque si chiude con un doppio argento della staffetta mista femminile e di quella maschile, e quindi Guido tu fai bene i conti.
0: Beh, intanto la quinta medaglia di oggi, il quarto argento, c'è l'oro di Simona Quadarella, e con questo l'Italia solo del nuoto in vasca, quindi senza considerare le altre ampie specialità dello European Aquatics, chiude a quota 20 medaglie, 6 d'oro, 8 d'argento, 6 di bronzo, e comunque alle spalle della Gran Bretagna che con 8 medaglie d'oro ma 14 complessive ci precede per quello che è il meccanismo di contabilità, no? Il criterio che viene adottato in tutte le discipline tradizionali tradizionalmente, ovvero il peso delle medaglie d'oro. Mettiamoci anche però che nel medagliere complessivo di questi europei siamo sempre al secondo posto e sempre alle spalle della Gran Bretagna, con una montagna di podi, 43 complessivamente, di gran lunga la squadra che ha ottenuto più podi in questa edizione 2026 parigina delle discipline acquatiche, quindi considerando comunque anche l'artistico, il fondo, sì, i tuffi e le grandi altezze.
1: Medaglie in tutte le discipline, prima
0: assolutamente.
1: Di tutto. E comunque guardando anche i nomi e l'età degli staffettisti, sia il maschile sia il femminile, sono comunque staffette, soprattutto quella femminile direi, di grandissima prospettiva, e fa anche piacere vedere come l'Italia, al cospetto di una Russia che tornava comunque agli europei, e
0: questo
1: quindi
0: è un fattore non secondario, perché quello cambia di molto
1: il
0: valore in campo.
1: Il direttore tecnico della nazionale alla vigilia: dobbiamo fare i conti con la Russia. L'Italia comunque ha tenuto testa,
0: seppur come atleti
1: Russia.
0: Neutrali, noi semplifichiamo ovviamente, però senza inno, senza bandiera, insomma sapete quella che è la situazione già da diversi anni a livello internazionale. C'è un bel siparietto poi nella nostra bassa frequenza con le due staffette che si incrociano, che...
1: stavo cercando di capire dal viso di Ceccon quale fosse la
0: se
1: sua.
0: Se avesse smaltito quel centesimo dell'altro centodorso, quello individuale, non quello di apertura della staffetta.
1: Esattamente. Sembra di sì, anche se diciamo lui è un po' sempre critico con se stesso e un po' con il mondo alcune volte.
0: Ma è un giocatore di poker a livello di espressione, diciamo, a volte non lascia trasparire, più solare Tete Martinenghi, che chiaramente si può godere a questo punto in europeo davvero da grande protagonista, così come è stata protagonista tutta la squadra azzurra. Rapidissimo riepilogo di questa ultima giornata e poi archiviamo questo europeo aspettando altre avventure in vasca.
1: Andiamo in ordine di tempo a questo punto, in ordine cronologico, perché la giornata si era aperta a livello di medaglie con l'argento di Benedetta Pilato nei 50 rana dietro alla rivale di sempre, la lituana Meilutite, poi era arrivata sempre a livello individuale l'argento nei 100 dorso di Thomas Ceccon, lui che è campione olimpico e primatista del mondo, e crediamo che un po' quell'argento bruci al campione azzurro. E poi le staffette, la 4% mista al femminile, un argento di prospettiva anche importante per le nostre, e l'argento della staffetta mista al maschile, e dunque davvero davvero una gran chiusura questa. Sì, questione di centesimi, ho lasciato per ultima la regina Simona Quadarella, dicevamo questione di centesimi in alcune occasioni anche nelle staffette, però questione di secondi che rifila Simona Quadarella alle rivali, si prende anche 400 dopo 800 e 1500, inarrivabile, 11 ori europei. Davvero a livello continentale mai nessuna come lei, e applausi a una campionessa infinita, Simona Quadarella, tripletta d'oro, 400, 800 e 1500.
0: E grazie davvero Manuela Collazzo, ci risentiremo tra pochi giorni per un altro europeo, prima parte, perché adesso si va a un'altra disciplina che pure in questi anni davvero sta regalando enormi emozioni ed enormi gioie ai colori azzurri, parlo della pallavolo, ci sarà prima l'europeo femminile a partire da venerdì prossimo e poi a settembre penseremo a quello dei maschietti, ci penserà ovviamente la nostra Manuela Collazzo, che ringrazio davvero. Aggiungo solo che nei minuti di recupero del secondo tempo il Genoa ha ormai chiuso la pratica Coppa Italia 4-1 sull'Ascoli, perché è arrivata anche appunto la quarta rete del Grifone con Elias Havel, ma è il momento di voltare radicalmente pagina, c'è un altro europeo ancora, lo sapete perché lo abbiamo seguito minuto per minuto in questi giorni, soprattutto nelle serate di finali e di verdetti, e l'ultima, anche qui cala il sipario a Birmingham sugli europei di atletica, quindi dovremmo essere in grado di collegarci con il nostro Daniele Fortuna, anche perché l'ultima serata di finale è cominciata da pochi minuti. Buonasera Daniele, ben trovato ancora.
2: Guido, buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori dallo stadio Alexander Stadium di Birmingham. Si sta riempiendo, si dovrebbe riempire anche abbastanza alla svelta, perché il campione ha già saltato Duplantis, questa è la sua serata, non soltanto la sua, Ma insomma, quando c'è Duplantis in pedana e quando c'è il suo rivale Karalis, beh, lo spettacolo dovrebbe essere garantito. Ieri c'è stato questo biglietto speciale da una cifra speciale che corrisponde al record di Duplantis, all'ultimo record a 6,31, 6 sterline e 31 per l'ingresso junior. L'altro ieri, la mattina, Karalis intanto salta molto molto bene la misura di ingresso, 5 metri e 55 centimetri, compito già svolto con lo stesso agio da Mondo Duplantis. Ecco loro due, gli unici due con il norvegese Guttormsen a essere stati in grado di saltare sopra i 6 metri. Non soltanto loro, Duplantis, Karalis e Guttormsen hanno già saltato tutti e tre. Poi altri saltatori interessanti come il francese Thierry, c'è anche un italiano e per fortuna, per una volta, magari con ambizione di personale, si tratta di Matteo Oliveri, piuttosto giovane, deve ancora compiere 24 anni, ligure. Sono tutti entrati in finale, una finale un po' particolare, a 14, non a 12, perché 5,60 è bastato a tutti l'ingresso, la misura per la qualificazione diretta a 5,80, e invece anche Duplantis ha saltato a 5,60, si è accontentato. Sono entrati anche tre saltatori con 5 metri e 45 centimetri, e dunque è una finale abbastanza allargata. Andando avanti però in questa serata, abbiamo detto di Duplantis che seguiremo sperando in un tentativo di record finale, ma giavellotto femminile che sta per avere inizio la finale, e anche qui c'è un'atleta azzurra, Paola Padovan, entrata con l'ultima misura. È già una buona notizia, però come abbiamo detto, perché nella storia degli europei l'Italia non ha mai portato due giavellottisti alle finali rispettive dalla prima edizione, anzi no, la prima edizione era soltanto aperta agli uomini, quella del 1934, ma poi per il resto non era mai successo nelle edizioni successive. Questa volta Giovanni Frattini ieri nono nella finale maschile del giavellotto, e oggi Paola Padovan che ha strappato l'ingresso alla finale proprio all'ultimo lancio e con l'ultima misura, misura abbastanza bassa anche per il suo personale, ma insomma saremo a vedere se riuscirà a migliorarsi al 21, un po' più avanti, 21.05, la risaia Pechino per il lungo femminile, assolutamente finale sempre sulla stessa pedana, la pedana di Diaz, di Dalla Valle, ieri la pedana di Daria Derkac, anche sempre per proposito di triplo. E poi staffette, si comincia con la staffetta inconsueta, inedita in un europeo, a 4% mista l'Italia, ancora devono essere comunicati i nomi degli staffettisti, quindi aspettiamo una certa curiosità. Poi 3000 siepi, qui possibilità per l'Italia con Osama Zoglami, che comunque ha già vinto medaglia in un europeo, a quello di Monaco nel 2022 era stato medaglia d'argento, il fratello gemello Ala, e poi Yassin Bui, 21.13, qui meno possibilità nei 1500 per Ludovica Cavalli. Si chiude con le staffette, 4x400 donne, 4x400 uomini, in attesa della composizione, insomma, anzi della comunicazione sulla composizione delle staffette, che arriva proprio puntualmente in questo momento dalla Federazione Italiana Atletica. Aveva una piccola anticipazione confermata, Eloisa Coiro nella 4x400 in ultima frazione con Bonora, Polinari e Mangione. E poi 4% mista, risolviamoci subito la curiosità, il dubbio, Longobardi, Fontana, Desalu e Paglierini, sì, abbastanza inedita, mista veramente anche per quel che riguarda l'età, l'esperienza, con Edoardo Longobardi in prima, a cui ci sono stati cambiamenti, retromarce da parte della Federazione Internazionale di Atletica, cioè prima erano, il senso era invertito, anzi prima correvano le due ragazze, poi i due ragazzi, poi invece si è deciso di fare diversamente. Allora in prima frazione e in terza frazione gli uomini, in seconda e quarta le donne. Manca la 4 per 400 maschile, garanzia, qui non ci sono cambiamenti rispetto alla formazione che ha ritoccato il record italiano, l'ha portato a 2 minuti 58 e 10 e ha preso anche il record dei campionati, che resisteva veramente da tanto tempo, da tanti anni. Sono sempre loro, Scotti, Lucasito, Mohamed Soudassi e poi Lorenzo Benati. Qui formazione invariata, formazione confermata, insomma questo è un po' il programma della serata. È inserito degli europei di nuoto, la Gran Bretagna e l'Italia, anche qui più o meno si ripete la stessa cosa, mentre Oliveri non riesce a passare la prima misura, 5 metri e 55 nell'assalto con l'asta, l'asticella che va giù, dunque il primo errore per il saltatore ligure. Qui assistiamo alla stessa situazione, però l'Italia,
0: con la differenza che i britannici sono padroni di casa, che ovviamente insomma non si può parlare di un fattore campo, ma in qualche modo sì, poi può avere un peso anche in discipline diverse. Allora Daniele, allo scoccar della mezz'ora 20 e 31, noi ne approfittiamo, così andiamo anche per qualche istante alle previsioni meteo che incombono e poi dopodiché saremo liberi fino alle 23 con gli appuntamenti regolari con il GR1 per raccontare quest'ultima serata. Peraltro hai anche incrociato ovviamente le voci di bilancio ancora parziale, perché si gareggia ancora, però Stefano Mei, Antonio Latorre, mi dicono anche le ragazze della 4x4, riusciremo ad ascoltare le cose che hai proposto e hai raccolto intanto in queste ore nel corso della serata. Sarai tu a disporre dei tempi. Intanto previsioni meteo e poi torniamo subito in diretta a Birmingham con il nostro inviato Daniele Fortuna per l'ultima serata degli europei di atletica. Tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora qualche temporale nelle ore serali tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, con le nubi e le piogge invece lungo l'Appennino che andranno diradandosi. Per domani, lunedì 17 agosto, sale la probabilità di maltempo, con la situazione meteo che inizia a cambiare. Pur in un contesto di tempo soleggiato, avremo delle nubi sparse e qualche piovasco già ad inizio giornata tra Levante Ligure e Alpi Apuane e sull'alta pianura Padano Veneta. In mattinata ci saranno temporali intensi sull'alta Toscana, seguiti poi nelle ore pomeridiane sul nord-est da altri eventi temporaleschi diffusi ed intensi. Sempre nel pomeriggio torneranno dei temporali anche lungo l'Appennino e sulle zone montuose della Sicilia. Ancora sole per gran parte della giornata invece lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna. Vento e moto ondoso che aumenteranno un po' tra Liguria ed Alto Tirreno, restando scarsi sul resto del paese. Fatta eccezione per le raffiche durante i temporali. Temperature infine in diminuzione al nord e sulla Toscana. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Domenica Sport.
0: Detto fatto, rieccoci a voi ancora alle 20:33. Ufficializziamo rapidamente i risultati delle due gare di Coppa Italia che abbiamo seguito a distanza nel corso del pomeriggio. Un duplice 4-1 con lo rifilato dal Genoa all'Ascoli. Il Grifone di De Rossi affronterà il Südtirol nel prossimo turno e in attesa di una delle due poi agli ottavi di finale c'è l'Inter, mentre il Frosinone, come già dicevamo, ha liquidato con lo stesso punteggio 4-1 la Juve Stabia e la vincente di Sassuolo Cesena sarà la squadra che affronterà appunto i ciociari. La Juventus attende il verdetto di questa parte del tabellone. Tra poco comincia Verona Virtus Entella 20:45, alle 21:15 la prima partita ufficiale della Lazio targata Gattuso contro il Mantova. E poi vi posso dire che a Cincinnati Musetti ha vinto il primo set contro Altmaier 6-4, secondo turno per l'azzurro che adesso sta affrontando il secondo set. La situazione è ancora sullo 0-0, nel senso che è in corso il primo game del secondo parziale, per cui siamo appena agli inizi. Comunque Musetti avanti di un parziale parziale, ma noi siamo pronti a rituffarci e così sarà fino alle 23, dunque fino al termine delle gare della nostra lunga diretta nell'ultima serata degli europei di atletica a Birmingham. Quindi torniamo subito da Daniele Fortuna e poi ci ripromettevamo anche di cominciare ad abbozzare un primo bilancio. Lo faremo ovviamente attraverso le voci della federazione, del presidente May, del direttore tecnico La Torre, intanto con ordine anche per seguire l'attività in pista. Daniele, ancora a te.
2: Ancora con le finali che sono in corso, una in particolare, il salto con l'asta Ben Brothers, il belga, 31 anni, con un personale non all'altezza dei primi, buono però 5,85 metri, 5,75, qui deve passare 5,55 e dall'applauso della curva potrete capire che è riuscito anche abbastanza facilmente, in tanti hanno sbagliato l'ingresso alla prima misura sui 5 metri e 55 centimetri, misura comunque già abbastanza alta per essere la prima di questa finale, almeno per alcuni. C'è anche il nostro Matteo Oliveri, poi hanno sbagliato in 5, e tra questi Ben Brothers, che è il marito da questo inverno di Fenke Boll, che adesso ha il doppio cognome Fenke Brothers Boll anche sulla pettorina. Insomma, Fenke Boll, che è stata medaglia di bronzo negli 800, è passata dai 400 ostacoli agli 800, beh, all'inizio non è stato comunque malvagio, se così si può dire, dietro alla Verro, impressionante, e poi alla favorita, la beniamina di casa, Kiri Hodgkinson. Stasera ce n'è un'altra di protagoniste, forse la protagonista assoluta di questi europei di Birmingham è Demi Hunt, è una cosa che riguarda anche l'Italia, perché Demi Hunt dovrebbe essere schierata nella 4x400, ha già vinto 3 medaglie d'oro, perché poi ieri ha vinto anche l'oro con la 4% della Gran Bretagna. Va per il quarto oro dunque, e sarebbe la prima volta nella storia degli europei, 4 ori tutti nella stessa edizione per lei, 24 anni, insomma, notevole, davvero un personaggio, insomma, protagonista. E protagonista è stata però anche di Nasher Smith, la sua connazionale, che con l'oro della 4% è arrivata alla 10ª medaglia negli europei, ne sono come lei 7 ori, e qui insomma invece ce ne sono altri come Ingebrigtsen negli europei, e come anche la lanciatrice della disco Sandra Elkasevic. Ci sono le ragazze del salto in lungo adesso, e intravedo qui da lontano anche Larissa Iapichino. Inizio però, come detto, tra più di mezz'ora, un riscaldamento lungo. Proviamo a seguire Matteo Oliveri nel salto con l'asta maschile, prima di andare a dare uno sguardo anche alla finale del giavellotto femminile, per capire se ha già lanciato nostra Paola Padovan, arrivata a questa prima finale, insomma abbastanza tardi, 30 anni, no, ancora una fase iniziale, una fase di riscaldamento. La finale del giavellotto comincerà tra un quarto d'ora circa, quindi tutti a guardare la pedana del salto con l'asta. Oliveri dovrebbe saltare da qui a poco. Intanto il finlandese Alasari, forte di una personale da 5,71, ha passato una misura 5,55, prova a farlo anche Matteo Oliveri, e ce la fa anche piuttosto bene, poi prova a rialzarsi sul tappeto, scivola, inciampa, ma insomma quel che è importante è che è riuscito a passare la prima misura. Questo ragazzo, anche lui come tanti, viene dal calcio, poi è passato all'atletica già da adolescente. Matteo Oliveri si allena con il gruppo sportivo dei Carabinieri, pratica atletica dal 2016, dunque da 10 anni, quando ne aveva 23. Il suo allenatore è Marcello Palazzo, è stato 5 volte campione italiano. Ecco, servirebbe anche per il salto con l'asta, nella quale l'Italia fa un po', e anche a livello femminile dobbiamo dire, perché c'è Roberta Bruni che è sfortunatissima, sono andate bene le italiane che si sono presentate qui a Birmingham agli europei, così come Lisa Molinarolo dopo il bellissimo sesto posto alle Olimpiadi di Parigi non ha saputo confermarsi. Qui un altro belga, Filtiens, riesce anche lui a passare i 5 metri e 55 e allora magari qualcuno con dei patimenti in più come il belga che ha appena saltato vanno avanti, però adesso si sale davvero con l'ascensore del salto con l'asta, si sale fino ai 5 metri e 70 centimetri e questa è una misura che farà certamente molta molta più selezione, per esempio Matteo Oliveri ha come personale 5 metri e 71 centimetri e come miglior misura stagionale 5 e 66. Seguiamo il norvegese Guttormsen, appunto uno dei tre ad aver superato i 6 metri, lui è norvegese, 27 anni, e anche Allori vinti a livello giovanile, non solo, perché comunque quando Duplantis decide di non presentarsi, perché sceglie anche le manifestazioni alle quali partecipare, e allora lascia l'oro agli altri, come è successo agli europei indoor a Istanbul nel 2023. E allora Guttormsen ha vinto la medaglia d'oro, è stato bronzo invece ad Apeldoorn, sempre europei, ma lo scorso anno. Tra l'altro poi c'è anche una sorta di condivisione con Duplantis, perché anche qui insomma è passato il papà a portare Sandre Guttormsen e anche il fratello, perché è un altro saltatore, a fare atletica, perché il fratello minore è un altro astista. Andiamo a vedere sul 5,70 il saltatore norvegese, comunque ancora piuttosto giovane, 27 anni, se riuscirà a superare questa misura già più impegnativa, certamente però alla sua portata la partenza, la rincorsa di Guttormsen, mentre ridano e scherzano seduti Duplantis e Karalis. Vediamo il salto di Guttormsen, semplice il passaggio sui 5 metri e 70, lasciando tanta aria tra sé e l'asticella, parecchi centimetri, può andare in alto, non so fino a che punto, però insomma si prospetta davvero una bella finale del salto con l'asta. E si diceva dei bilanci, Guido, bilanci, insomma bisogna aspettare la fine, bisogna capire quello che succederà. Certamente la Gran Bretagna è in casa e l'Italia comunque ha già fatto insomma qualcosa di grandioso, direi, anche rispetto a Roma. Lì le medaglie erano 24, sono state 24 con 11 ori, con 9 medaglie d'argento e 4 di bronzo, qui sono già 19, 8 ori, 6 argenti, 5 bronzi. La Gran Bretagna però con la prova a squadre femminile nella maratona, l'Italia ha vinto l'argento, si è portata lì a ridosso 7 medaglie d'oro, 5 d'argento, 2 di bronzo, meno medaglie complessivamente, sono 14, la Germania ne ha vinte tante, però è sotto al terzo posto, 4 ori, 7 argenti e 2 bronzi, è a 13, meno medaglie si diceva, però stasera bisogna essere sinceri, la Gran Bretagna ha maggiori possibilità di vincere ancora, però l'Italia potrebbe stupirci di nuovo, e le possibilità sono dalle staffette. La staffetta femminile, la 4x400, di cui parlavo prima con Amy Hunt, ma insomma vedremo anche la 4x100 maschile, perché comunque c'era medaglia d'oro nei 400, l'eroe di casa Matthew Hudson-Smith, la curva dedicata a lui, almeno temporaneamente qui all'Alexander Stadium, è proprio quella della pedana del salto con l'asta, quindi due buone possibilità per la Gran Bretagna per vincere altre medaglie d'oro, poi anche quella nei 1500 alla femminile, ci sarà anche Ludovica Cavalli con meno possibilità, Filtiens intanto non passa il primo tentativo sui 5 metri e 70, il belga che aveva sbagliato già due volte a 5,55, 1500 vuol dire Georgia Hunter Bell, 32 anni, nella Gran Bretagna, un bronzo olimpico a Parigi, stata medaglia d'argento a Tokyo, ha sugli 800 e poi è stata
5: anche quest'anno, oro sui 1500 ma al coperto a Toruno. Dunque prima favorita, poi ci sarebbe anche Laura Muir, che è scozzese, però naturalmente anche lei gareggia sotto la bandiera della Gran Bretagna, è stata argento nel 1500, ma a Tokyo, la Tokyo che ci ricordiamo di più, però adesso insomma ci saranno altre Tokyo, già ce n'è stata un'altra lo scorso anno ai mondiali, e quindi insomma sono candidate alla medaglia d'oro, non ce lo nascondiamo, magari qualcosa potrebbe fare Larissa Iapichino, però anche qui le due rivali per la medaglia più preziosa sono comunque di livello altissimo, ma Laika Miambo non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, così come Agathe De Souza, che ha battuto proprio Larissa negli ultimi mondiali al coperto a Torun con 6 metri e 92 centimetri, insomma staremo a vedere.
0: I giudizi si possono abbozzare come in parte ha fatto poi come prassi, noi dirigenti parlano generalmente nel pomeriggio che precede l'ultima serata di gare, anche se il quadro non è ancora del tutto completo, l'asta maschile va avanti, aspettiamo ovviamente, ormai comincia tra pochi istanti il giavellotto femminile, tra qualche minuto a dire il vero, non so se vogliamo andare ad ascoltare un po' del tuo lavoro di giornata, delle voci che hai raccolto partendo dal vertice della federazione, Daniele, no?
5: Certamente, possiamo ascoltare allora il presidente Stefano May, le sue riflessioni che esulano appunto rispetto a quello che succederà poi a questa sera, vittoria o meno nella medagliere, sarebbe un titolo in più, dobbiamo dircelo, però la valutazione resta quella e anzi una valutazione a mente fredda dovrà essere fatta successivamente. Ascoltiamo May.
6: Presidente May, com'è stata questa Italia agli europei di Birmingham?
7: La migliore di tutti i tempi e sarà poco meno bella di quella di quest'altro anno. Come sempre, ogni anno è la nazionale migliore di sempre.
6: Migliora e abbiamo rivissuto delle serate, dei momenti che ci hanno fatto ripensare a Tokyo. Anche lei ha ripensato, per esempio, la sera di Tamberi e di Nadia Batocletti?
7: Sì, in modo differente, è chiaro, ma non perché uno è europeo e l'altro è mondiale, Olimpiade. Semplicemente perché passano gli anni, atleti diventano più maturi, sto parlando di Jimbo, e Jimbo cambia, ma è sempre uguale, è sempre un animale, è sempre un alieno in questo mondo di saltatori in alto, un atleta che il giorno prima nessuno, tranne pochi, e io sono tra i pochi, avrebbe scommesso una lira o un euro, e invece ha tirato fuori una prestazione straordinaria nel giorno del compleanno di sua figlia, cioè stiamo parlando di un alieno, come ho detto prima. Nadia non c'è bisogno, è veramente, fa un altro sport nei confronti delle altre atlete europee, ma non ti sto a dire, Diaz ieri sera era da record del mondo, Fabri primo al mondo quest'anno, dovrei parlare delle ore se comincio a parlare di tutto.
6: È un'altra dimensione ormai quella dell'Italia.
7: Benissimo, così forte questa nazionale che stiamo dimenticando che ci mancava Jacobs e ci mancava Furlani perché entrambi si sono infortunati in gara. Io non posso più di così, cosa vuoi, il sangue, no? Si diceva una volta, più di così non possiamo fare, i ragazzi sono stati veramente encomiabili e hanno dato tutti il 101%.
6: Più di così possono fare le istituzioni perché nelle città, magari anche in quelle grandi, mancano le piste, mancano i campi, alcuni sono vetusti e allora sì, questo è un altro merito della federazione, come si fa?
7: Dobbiamo cercare di far capire alle amministrazioni locali, che sono quelle che poi hanno generalmente la proprietà degli impianti, bisogna far capire loro che un campo di atletica è un presidio di sicurezza, di salute e che non serve all'atletica, serve a tutto lo sport, perché per fare preparazione atletica del tennis, quello ti serve, perché comunque la pista serve anche a quello. È chiaro che è difficile, ma io sento i presidenti di società, e sono 2980, un giorno per uno chiaramente, non tutti insieme, e l'unico problema che sollevano è quello degli impianti. C'è gente, soprattutto al sud, che dipinge le righe, le strisce per terra e fa i 100 metri sulla strada provinciale, quando non passano le macchine. Dobbiamo ragionare su cosa queste società diano alle istituzioni in termini di salute, quindi in termini di socialità, perché crescono i ragazzi che altrimenti magari farebbero altre cose, e quindi dobbiamo cercare di aiutarli. Capisco che è difficile, ma non serve la pista a otto corsie con impianto di illuminazione come San Siro, serve magari un semplice rettilineo con due pedane.
0: Daniele Fortuna, sacrosanto il tema che hai sollevato con il presidente della Federazione Italiana Atletica Stefano Mei rispetto alle strutture, perché poi celebrare queste ragazze e questi ragazzi dopo 19 medaglie è un quadro non ancora definitivo, dico è doveroso ma anche semplice tra virgolette, poi c'è dell'altro e poi magari si rischiano anche di fare, non dico voli pindarici, però tra le tante dichiarazioni di giornata ovviamente Mei sovrasollecitato immaginava scenari del tipo, ma non è la prima volta che lo dice, tu me lo insegni, riportare i mondiali a Roma e dunque il 29, perché la prossima edizione sarà ovviamente a Pechino, quindi insomma l'espansione ulteriore del movimento, bella la cosa, nazionale splendida, ma meno bella di quanto non sarà auspicabilmente domani, poi però
5: più
0: restano
5: di ieri,
0: appunto
5: meno di domani.
0: esatto secondo la prassi, e resta però il tema, appunto li faceva un esempio credo non tanto forzato, cioè l'arte di arrangiarsi e creare una pista su strada, perché l'impianto per allenarsi semplicemente non c'è.
5: Beh, è un'immagine che colpisce, è molto molto efficace, insomma conosciamo la situazione delle strutture in Italia per esperienza personale.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Sono le 4:20.
5: Pete alla federazione, è lì una programmazione, c'entra anche la politica, certamente, e beh, però insomma restiamo tutti quanti colpiti nelle nostre piccole microscopiche esperienze personali quando magari andiamo all'estero o anche in Inghilterra e vediamo insomma palestre, campi da atletica, ma non solo, che sono tutti di un altro livello rispetto ai nostri, piccole città nell'Inghilterra. Non parliamo degli Stati Uniti e di quello che fanno le istituzioni scolastiche negli Stati Uniti, anche nelle zone più remote, nelle città più periferiche. Ben Brothers, chiedo scusa, aggiorno intanto il salto con l'asta, il belga non è riuscito a passare i 5,70 metri, invece l'unico ad averlo fatto, Duplantis, ha passato la misura, l'unico ad averlo fatto è stato Baptiste Thierry, questo ragazzo francese da tenere in grandissima considerazione perché ha da poco ritoccato il suo personale, lui ha 25 anni, non giovanissimo ma abbastanza giovane, 5,93 metri, proprio nel mese di luglio a Parigi, grande atleta, lui che è appunto ha fatto in passato il decathlon, quindi insomma già due tentativi senza errori, prima misura passata 5,55, anche 5,70 metri e piuttosto bene, 25 anni, sì, particolarmente giovane. Poi c'è Duplantis che di anni ne ha 26 e per 15 volte ha migliorato il record del mondo, e l'ultima volta a casa in questo inverno a marzo a Uppsala, 6,31 metri, ecco, per ora è questo il record di Duplantis, e ripeto, per me, per tutti gli spettatori, magari anche per chi ascolta, mi piacerebbe che alla fine della serata ne tentasse un altro, però ci sono anche gli altri, vediamo. Ultimamente per la prima volta ha conosciuto la sconfitta, si diceva oggi pomeriggio, Guido, a Stoccolma, tappa Diamond League, probabilmente una serata storta, lì ha vinto l'australiano Marshall, è rimasto molto sotto ai 6 metri invece Mondo Duplantis. La presentazione adesso della finale del giavellotto incerta, perché manca per esempio la campionessa di Roma, l'austriaca Hudson, però c'è la medaglia d'argento sempre degli ultimi europei, quelli che abbiamo visto e ammirato all'Olimpico 2 anni fa, la serba Villagos, anche è piuttosto giovane, dunque da seguire, non c'è una favorita, ci sono 2 o 3 lanciatrici che potrebbero gareggiare, potrebbero lanciare per loro, e c'è anche la nostra Paola Padovana, già molto soddisfatta di essere arrivata in finale, devota del giavellotto, perché ho avuto la possibilità di intervistarle, dalle sue parole si percepiva questa passione, questo trasporto che l'ha portata addirittura ad allenarsi in Finlandia, questa è la sua decisione di spostarsi in inverno, prima si allenava a Bologna, adesso ha deciso per questo trasferimento, per pensare solamente alla giavellotto, lei che insomma è anche abbastanza grande perché ha 30 anni, una laurea in architettura, questa è la sua scelta, giavellotto che lei ha definito come una danza, ripeto, c'è un progetto della federazione che finalmente sta portando a qualche cosa, curato da due ex giavellottisti come Antonio Fente e come Roberto Bertolini. Finale a 12, tra poco la presentazione di Paola Padovan che si intravede piuttosto emozionata con un piumino. Guido, la questione del freddo è stata risollevata poi anche oggi pomeriggio anche dal direttore tecnico Antonio Latorre a proposito degli inciampi della staffetta, non quella maschile, non gli inciampi veri di Samuele Ceccarelli, che poi ha anche perso il testimone. Quindi l'Italia della 4% uomini è stata squalificata, ma a quelli della 4% femminile, perché c'è stato un lungo passaggio dovuto anche alla disorganizzazione, a volte può succedere, nella quale le ragazze sono rimaste appunto al freddo, perché ieri la temperatura è scesa improvvisamente, è scesa fino ai 15 gradi, sì, è tutto vero, questo vale per tutti, però ripeto, nell'atletica di più, insomma, ci si ferma, ci si raffredda, loro imputavano anche a questa pausa lunga dovuta anche a ragioni televisive, poi il mancato risultato che poteva arrivare, perché abbiamo visto poi appunto nell'ultima frazione la Pavese poteva arrivare veramente al podio. Si comincia il finale del giavellotto con una delle possibili favorite, con la norvegese Borge, poi oltre alla Villagos la serba anche Kolak, che è stata oro tanto tempo fa a Rio de Janeiro, però insomma sempre un oro olimpico, e queste sono le atlete da seguire con maggiore attenzione. Si è fermata forse la finale del salto con l'asta, sì, così sembra in questo momento. Siamo fermi, anzi sì, siamo fermi al tentativo di Matteo Oliveri, che è riuscito a passare la prima misura, quella iniziale, 5,55 metri, 5,70, però no, c'è stato un errore da parte sua, adesso dovrà ritentare. Quindi giavellotto dall'altra parte della pedana del lungo, e tra 10 minuti ci sarà anche la presentazione delle finaliste del salto in lungo, e poi via via.

0: 39,55 centimetri, lei ha la miglior misura in stagione, questa ragazza norvegese di 29 anni, 66,50 metri, poi appunto come si diceva la serba Vilagos che molto più giovane, 22 anni, 63,83 per lei come miglior misura stagionale, la croata Kolak, altra lanciatrice esperta, 62 non ci sono picchi particolari in questa finale, almeno nel corso del 2026, le medaglie no, non mancano, le medaglie del passato. Altro francese pronto in pedana per la stessa misura, Mathieu Collet, 5,70, passato senza errori, 5,55 metri, due francesi tradizione del salto con l'asta, la Villeni naturalmente un nome per tutti, poi ci sono anche questi ragazzi più giovani e ho citato Baptiste Thierry che 5,70 li ha passati, ma li passa anche Mathieu Collet, anche con un certo margine. Sento la sigla però e allora
1: sì, tra pochissimo ci abbiamo alla GR1, sì, non faremo in tempo a seguire il primo tentativo al giavellotto di Paolo Padovano, ma ovviamente la gara è soltanto alle prime battute e poi come ha ben ricordato Daniele Fortuna, proprio alle 21:05 circa e quindi subito dopo il GR1 prenderà il via una delle finali più attese almeno per i colori azzurri, ma di certo non l'unica, quella nel lungo femminile con Larissa Iapichino. Il programma fitto denso di quest'ultima serata di finali per gli europei di atletica in quel di Birmingham, alla voce calcio iniziata anche Verona Virtus Entella, Coppa Italia, 11° minuto ancora 0-0, tennis Cincinnati, Musetti è nettamente avanti anche nel secondo set, quindi potrebbe chiudere la pratica contro il tedesco Altmaier, al secondo turno ha già vinto il primo parziale 6-4 e conduce 5-1 nel secondo. Su questo e molto altro daremo aggiornamenti, ma in primissimo piano l'atletica con gli europei ancora di Birmingham con Daniele Fortuna, GR1 e poi ripartiamo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. L'Italia non si ferma agli europei di nuoto e fa incetta di medaglie, lo avete sentito nelle nostre radiocronache. Simona Quadarella conquista l'oro nei 400 stile libero, 4 gli argenti, Ceccon nei 100 dorso e Pilato nei 50 rana, entrambi a un centesimo dal titolo, e le due staffette 4% miste, le donne battute nel finale dalla Gran Bretagna, gli uomini secondi dietro alla Russia. La cronaca caccia i ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della città siciliana, 3 tavole del Polittico di San Gregorio e le tavolette bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere, sentiti anche i custodi che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giulia sul valore delle opere, lo studioso Giovanni Carlo Federico Villa.
3: Opere assolutamente iconiche, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra storia e della nostra civiltà. Opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea per opere che erano sopravvissute, nel caso del Polittico, al terremoto drammatico di Messina.
2: Un pedone è stato investito e ucciso sulla statale Domiziana a Castelvolturno, nel Casertano, a travolgerlo un mezzo pesante il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. La vittima non è ancora stata identificata, il corpo è stato poi colpito da altre auto, una vettura è finita fuori strada e 2 donne sono rimaste ferite. È in coma farmacologico il giovane della provincia di Treviso, aggredito all'uscita da un locale in Spagna.
4: Era con un gruppo di amici, Nicola Maggiotto, 21 anni, mercoledì notte all'uscita da un locale di Barcellona. Quello che poi è accaduto lo racconta suo padre Daniele.
5: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
4: Uno scontro con un gruppo di ragazzi del posto, al termine del quale il giovane di Asolo, in provincia di Treviso, ha riportato un grave trauma cranico. Ricoverato in ospedale in coma farmacologico e la prognosi è riservata. Nella colluttazione sarebbe poi rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave.

0: un amico che aveva cercato di difendere Nicola. Gli aggressori, che sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia, sembra non avessero intenzione di rapinare i due ragazzi italiani ai quali non è stato sottratto nulla. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola. Per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
1: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Le notizie dall'estero: in Medio Oriente 8 paesi, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita e Turchia, accusano Israele di ostacolare il piano americano per Gaza e chiedono un intervento di Washington. Intanto, secondo i media, Jared Kushner ha incontrato i vertici di Hamas per sollecitarne il disarmo e la rinuncia al governo della striscia. Domani l'incontro con Netanyahu. Fiamme vittime in diversi paesi europei. Sull'isola greca di Salamina, vicino ad Atene, 2 persone sono morte negli incendi che hanno raggiunto anche alcune abitazioni, mentre sono in corso delle evacuazioni. In Belgio, bruciati oltre 27 chilometri quadrati di territorio, 14 roghi sono attivi in Galles. In Spagna è morto un soldato impegnato nello spegnimento di un incendio in Aragona. Di nuovo in Italia con l'Etna, nuova intensa attività esplosiva dal cratere Voragine. Il tremore vulcanico è segnalato in risalita su valori molto alti dal sistema di monitoraggio dell'INGV di Catania. L'allerta volo al momento resta arancione, monitorato lo spazio aereo. Il grande rientro dalle vacanze si fa ancora attendere, nessuna particolare criticità per ora su strade e autostrade. Il traffico aumenterà da domani a giovedì con oltre 34 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS. E cambierà anche il tempo: in arrivo piogge, temperature in calo, prima al nord e poi al centro-sud. Allora sentiamo le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
3: Il cambio di passo arriverà tra giovedì e venerdì, quando una perturbazione porterà una diminuzione drastica delle temperature, ma anche precipitazioni piuttosto intense. Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali già da giovedì, su quelle centrali da venerdì. Il sud invece dovrà ancora aspettare.
2: E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è alle 22, adesso la linea torna a Domenica Sport. Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
4: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme.

0: Domenica Sport.
1: E ripartiamo ancora una volta, rush finale della nostra lunga diretta con voi fino alle 23 per Domenica Sport su Rai Radio 1. Sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono, Max Gambino con noi alla parte tecnica. Salutiamo il nostro regista Danilo Gionta e Andrea Pistorio in redazione. Coppa Italia, vantaggio della Virtus Entella in casa del Verona, una delle quattro partite di oggi. Siamo al 18° minuto e proprio nel corso del GR1 che abbiamo appena ascoltato, Guio per i Liguri e per questo quantomeno temporaneo 1-0 della Virtus Entella in casa del Verona. A precedere le due vittorie che andiamo a ribadire, abbiamo già dato aggiornamenti in precedenza, il 4-1 del Genoa sull'Ascoli, con lo stesso punteggio il Frosinone ha battuto la Juve Stabia, Genoa che affronterà il Sudtirolo, Frosinone che attende invece la vincente di Sassuolo Cesena, e tra pochi minuti all'Olimpico comincerà Lazio-Mantova, pochi punti dalla vittoria, ci auguriamo davvero, Lorenzo Musetti che serve per il match, 6-4-5-2 sul tedesco Altmaier. Siamo a Cincinnati, Ohio, il terzultimo Masters 1000 della stagione, e anche su questo daremo poi a breve il risultato finale, ma il clou della serata sono sempre gli europei di atletica a Birmingham. Credo che nel momento giusto torniamo proprio da Daniele Fortuna con tre gare in corso, una in particolare. Daniele.
2: Beh, c'è stato il primo lancio di Paolo Padovan alla finale del Giavellotto ed è arrivato il personale, quindi grande soddisfazione che comunque trapelava dall'espressione anche un po' esultante di questa ragazza veneta, 58 metri e 91 centimetri, migliorato e non di poco, 58 e 69 era prima il suo personale, la porta a un quinto posto provvisorio. È chiaro, una misura sotto i 60 metri non può bastare, non basterà mai per un podio in una manifestazione, in un campionato europeo. Il personale però è sempre il personale, significa qualche cosa per più di qualche cosa per gli atleti in generale, appunto per il lancio del giavellotto ancora di più. La finale dell'asta, Mathieu Collet, i due francesi davanti senza errori, Mathieu Collet, Baptiste Thierry davanti all'ucraino Onufriev che ha superato anche lui 5.70 però con un errore sulla prima misura, 5.55, poi il portoghese Buaro Guttormsen con un errore sui 5.70 ma poi ha passato la misura, così come Ben Brothers, Duplantis come detto ha passato la misura, due errori per il britannico Erd, sostenuto dal pubblico di casa Karalis, anche lui ha passato la misura, un errore per Matteo Oliveri, però siamo ai primi salti e il primo salto di Larissa Iapichino è stato eccellente, 7 metri esatti a tondi dietro Malaika Miambo, grande rivale, grande amica anche di Larissa Iapichino, 6 metri 94 centimetri, 6.84 per Agathe De Sousa, giusto così per questo primo giro. Atlete le uniche in questa finale, anche in realtà con la britannica Sawyers in grado di salire sopra i 7 metri, così come la francese Pacha, sono 5 saltatrici che hanno 7 metri o più come personale, 7.12 è la misura più alta della carriera di Larissa Iapichino, che vale anche il record italiano, magari insomma se lo ricorderanno i nostri ascoltatori, chi segue più l'atletica, record che apparteneva a Fiona May, la mamma di Larissa Iapichino, record che ha battuto, ha stabilito un nuovo primato italiano e finalmente ha riconosciuto anche Fiona May proprio a luglio a Eugene nell'Oregon, in una manifestazione comunque che è stata molto propizia anche per Leo Fabbri, che ha lanciato il peso più lontano di tutti al mondo, 22 metri 74 centimetri, ancora la miglior misura in questa stagione, sì, stiamo parlando soltanto di questa stagione, miglior misura stagionale. Beh, insomma, anche questo però è molto molto significativo quando si è davanti a tutti nel mondo, nel pieno della stagione dell'atletica, anzi qui stiamo andando verso la fine. E comunque Larissa Iapichino, 7 metri con vento 2 metri e 1, quindi insomma è una misura ventosa, ancora di più però quella della Sawyers che si è avvicinata, 6.95 in questo momento è seconda, Malaika Miambo terza, 6.94, sì, c'è vento, non fa freddo come ieri sera qui a Birmingham, si è cominciato con misure
0: piuttosto alte, ecco, con salti lunghi. La finale che vede protagonista, che vede tra le protagoniste Larissa Iapichino con il giubbotto della Svezia, anche Duplantis lì a parlare. Finale anche questa che potrebbe essere interessante per Duplantis, ma non solo, per i due francesi, con lei, la dinastia, allenato dal papà ex saltatore Cornalassa. Lui è il fratello maggiore di Thibaut Collet, che è un po' una gloria dell'atletica e del salto con l'asta in Francia, e qui non c'è, però c'è Mathieu, il fratello maggiore. Matteo Oliveri si prepara invece con il suo salto, ha superato i 5,55 metri, primo errore a 5,70 metri, adesso riprova a superare la misura personale di 5,71, qui passa sotto addirittura. Ripeto, è difficile, è impegnativo, non, con un personale di 5,71 è molto molto complicato, ecco, bisogna superarsi davvero, ecco, anche in senso figurato. 5,70 non ha passato allora la misura, e adesso si allena invece Karalis, lui entrerà dopo 5,85, poi c'è un altro grande dislivello alla prossima misura, si passa dai 5,70 ai 5,85, poi 5,95, lì insomma veramente per i migliori si creerà ancora di più la selezione in questa finale a 14 per il salto con l'asta. In questo momento però sono ancora tutti in corsa, due errori per il belga Filiens, così come per Oliveri, per il finlandese Alasari, per il tedesco Litabere, per l'altro tedesco Ladwig, con Karalis che ha passato la misura, poi con gli altri invece sono in 6 ad aver superato i 5,70, in 3 senza errori, altri 3 invece con errori assortiti, anche il norvegese Guttormsen, l'ultima possibilità per il belga Fittiens, e passa 5,70 metri, e anche lui stabilito, anzi uguagliato il personale, e che soddisfazione, si mette lì in posa quasi da statua, mani sui fianchi, Fittiens è passato e anche lui resta in corsa. Spostiamoci però per sulla pedana del salto in lungo femminile, lì possono succedere cose molto molto interessanti per l'Italia, per Larissa Iapichino, è entrata bene, ma con 6,94 era passata al primo salto, quindi senza sudare più di tanto, lei che comunque soffre e teme le qualificazioni, e lo abbiamo visto anche a Tokyo ai mondiali, non ha superato nemmeno le qualificazioni, si presentava in un grandissimo momento Larissa Iapichino, e le cose poi sono cambiate, il lavoro fatto anche con il papà allenatore, con Gianni, anche la decisione di rinunciare al psicologo sportivo, cosiddetto mental coach, proprio per potersi concentrare soltanto sul salto, sulle qualificazioni, sui singoli momenti della gara, un lavoro che adesso fanno insieme e che sta portando lontano, è il caso di dire, Larissa Iapichino, prima al record italiano, alla sua personale 7 metri e 12 centimetri, e adesso anche a questa finale, questa medaglia d'oro all'aperto che vorrebbe, che le manca, lo ha dichiarato senza infingimenti Larissa Iapichino, che qui almeno così aveva detto, dovrebbe essere seguita da tutti i parenti inglesi, Fiona May, dunque parenti londinesi, che staranno facendo il tifo per lei, per Larissa Iapichino, prima, dopo il primo salto, insomma, salto condizionato dal vento per alcune, non per altre, e anche qui insomma è anche un po' la fortuna di saltare al momento giusto, è successo a Daria Derkac nel triplo, quando poi è andata a vincere la medaglia d'oro e a stabilire il suo personale, era un salto al limite, con l'evento se non ricordo male a 1,9, dovrei andare a rivedere, ma insomma è stata una grandissima serata per Daria Derkac, ne ha parlato poi oggi pomeriggio anche Antonio Latorre celebrando la sua resistenza, la capacità di resistere agli infortuni, di andare avanti in uno sport, insomma, una specialità che mette a dura prova la schiena, i tendini, come lei ha potuto sperimentare. La francese Yanis Davide, buon personale per lei, firmato in questa stagione 6,86, qui vicino ai 7 metri, un po' più indietro però, e dunque non dovrebbe avere la possibilità di avvicinarsi alla rissa Iapichino, ma magari alle altre sì. In questo momento Iapichino davanti, Sawyers Gran Bretagna secondo posto, Malaika Miambo Germania al terzo 6,94, Agathe De Souza 6,84, lei Sao Tomé originaria ma naturalizzata portoghese e medaglia d'oro, si ripeteva davanti alla rissa proprio agli ultimi europei al coperto a Torun. A chiudere questo primo giro di salti nel lungo, l'olandese Hondema, mentre Paola Padovan ancora deve lanciare. Qui siamo al secondo lancio, la finale del giavellotto femminile. In questo momento Paola Padovan è scivolata al sesto posto, conduce la croata espertissima e già vincente Sara Kolak 62,43 al primo lancio, poi Ulbricht Germania, poi una delle favorite Adriana Vidagos terzo posto, la serba, la norvegese Borge, che ha la miglior misura in Europa in stagione, è terza 59,55 in stagione. Lei invece è stata capace di arrivare fino ai 65 metri, salto non troppo convincente l'olandese Hondema, che lascia anche molto sull'asse di battuta, quasi 9 centimetri, 6,47. Boati invece, che arrivano dalla pedana del salto con l'asta, dove il tedesco Lita Bayer ha passato al terzo tentativo dopo due errori i 5,70 metri, dunque restano in 8 ancora sui 5,70. Ci sarà poi l'opportunità per Oliveri, perché sono già usciti Ludwig Germania, Erd Gran Bretagna, tre errori sui 5,70 metri. Adesso toccherà al finlandese Alasari, ma si sta per perfezionare, si sta per completare il giro, la prima rotazione del salto in lungo, e allora aspetterei per il ritorno in pedana di Larissa Iapichino per capire se potrà migliorarsi. Sì, dovrebbe poi ricominciare subito lei. Intanto il salto precedente della francese Davide, lo stavamo raccontando in diretta, oltre ad essere condizionato da un vento forte 4,1 addirittura, era comunque un salto nullo. Ha chiuso il giro la romena Verman, deve chiuderlo adesso, è lei in pedana prima poi di ricominciare, di andare da Larissa Iapichino sui 7 metri, insomma una misura notevolissima per essere il primo salto, non certo un salto di sicurezza, come diceva Fabrizio Donato a proposito di Andy Diaz su quel salto nel triplo che è valso a Diaz il record italiano, con vista sul record del mondo 18 metri e 15 centimetri. È invece un avvio molto molto positivo per Larissa Iapichino. Ricordiamoci però appunto che e Malaika Miambo, ma così anche Agathe De Souza, sono poi capaci di uscire alla distanza. Malaika Miambo si è salvata dall'eliminazione proprio all'ultimo salto, 7 metri esatti per lei in qualificazione, prima aveva fatto 6,37, dunque una misura non da lei, non da campionessa anche extra sport, perché noto il suo impegno anche contro il razzismo, contro la discriminazione, ne ha parlato nella nella sua biografia, per questo molto apprezzata anche dalla stessa Larissa Iapichino, il papà della Tanzania, la mamma tedesca. Lei ha anche studiato scienze politiche, ha raccontato più volte di questi atti di discriminazione subiti anche alla scuola dell'infanzia, alla scuola materna. Larissa Iapichino a concentrarsi con degli occhiali da sole fascianti per cercare di isolarsi forse anche dal resto dello stadio per mantenere la concentrazione. Anche lei si è andata a coprire. Invece Malaika Miyambo tornare per il secondo salto, 6,94 il primo. Lei ha un personale folle di 7 metri e 30 centimetri, risalente per carità 2019, i mondiali di Doha vinti proprio la saltatrice tedesca, medaglia d'oro in quel caso, non l'unica ai mondiali per lei. Malaika Miyambo con lo stacco, qui va oltre i 7 metri, se il salto è valido. Se il salto è valido sicuramente prima Malaika Miyambo, 6,94 centimetri al primo tentativo, e invece no, è nullo, è 10 centimetri sulla tavoletta, oltre. Anche per questo era un salto così buono, dunque nullo per Malaika Miyambo. Tocca a Larissa Iapichino non rispondere perché è davanti, 7 metri esatti. Lo sguardo sembra essere quello giusto di Larissa Iapichino, uno sguardo anche alla tribuna, a Gianni, all'allenatore, al papà, che è lì, si dice qualche cosa Larissa Iapichino prima di questo secondo salto. Parte seria, concentrata, non un sorriso, però lo vuole l'applauso del pubblico. Italy chiama la speaker, poi tutta la concentrazione, la grinta di Larissa Iapichino, pronta alla rincorsa al salto. Vedere, certamente non supera i 7 metri, siamo lì anche in questo caso, capire se il salto è valido o meno, a dire qualche cosa subito verso la tribuna, sembrato forse nullo. Sull'asse di battuta un po' troppo avanti Larissa Iapichino, poi buono stacco così come l'atterraggio, invece no, con la punta, qui è proprio una situazione quasi da VAR, direi. Guido va a toccare
1: nullo, ma di poco, sì. Meno di un centimetro
0: sì. Addirittura meno di un centimetro, è nullo. Resta comunque in testa Larissa.
1: In tutto questo, Daniele, lascia ovviamente la gara che noi continueremo a seguire perché c'è un campionissimo e il nostro Matteo Oliveri nell'asta, e poi torneremo anche sul giavellotto, ma intanto non si è migliorata Paola Padovano, giusto per tenere un po' tutto insieme. È chiaro che siamo focalizzati soprattutto sul salto in lungo di Larissa Iapichino, anche qui siamo alle prime battute, gara già molto interessante però.
0: Sì, Oliveri, terzo errore sui 5,70. Quindi insomma esce, però già bene essere andato in finale per lui. Guttormsen ha sbagliato sui 5,85, adesso sì, insomma, misura notevole, si va in alto adesso nel salto con l'asta maschile. Hanno passato 5,70 e Duplantis e Karalis, hanno cominciato gli altri, il primo a cercare di saltare e superare i 5,85 è stato il norvegese Guttormsen, un personale, uno stagionale molto più alto, 6,06, l'abbiamo detto, uno dei tre in questa finale ad aver superato i 6 metri, gli altri sono naturalmente Duplantis e Karalis. Filiens adesso, il belga che si è salvato l'eliminazione sui 5,70 all'ultimo salto, sarà lui il prossimo invece a tentare di passare la misura. C'è stato il secondo lancio di Paola Padovan nella finale del giavellotto femminile, ci spostiamo da una parte all'altra, da una curva all'altra, 52,60, insomma, brutta misura rispetto invece l'ottimo primo lancio, 58 metri e 91 centimetri per lei, e anche il personale in questo momento. Paola Padovan è sesta, conduce davanti a tutte nella finale del giavellotto Sara Kolak. Gli applausi sono per il belga Fiennes, che va a provare i 5,85, ma lui ha già pareggiato, ha già eguagliato il suo personale a 5,70, 15 centimetri in un colpo solo, non semplice. Potrebbe già essere soddisfatto in questo modo. Tra l'altro lui giovanissimo, che ha appena compiuto 20 anni, questo ragazzo belga che va a provare i 5,85 metri, insomma, urta l'asticella in caduta, nella fase di caduta l'aveva passata, però non riesce a superare i 5,85 metri, e naturalmente gli occhi, le orecchie, insomma tutta l'attesa sono per Duplantis, ma anche per Karalis. E adesso c'è la 4 per 100 mista, grande curiosità, cominciano a entrare gli staffettisti
1: a sfilare molto lentamente, sì, dall'esterno all'interno dello stadio, come suggeriscono anche i nostri monitor qui in studio a Saxa Rubra. All'interno dello stadio c'è Daniele Fortuna. Un paio di cose rapide anche da studio, perché Coppa Italia Calcio, il Verona ha ribaltato la situazione contro la Virtus Entella, siamo alla 38esimo, dalla rete iniziale dei Liguri di Guio poi sono arrivati gol di Compagnone e di Amin Sarr per i padroni di casa Scaligeri. Ufficiale invece, Lorenzo Musetti avanza al terzo turno del Master 1000 di Cincinnati, il successo in due set 6-4, 6-2 contro il tedesco Altmaier, e adesso per l'azzurro ci sarà lo statunitense Cheng. Rapido quadro di riepilogo con te Daniele Fortuna, poi allo scoccare della mezz'ora, tra poco andremo al breve break con Onda Verde, ma poi andremo avanti di filato perché le cose si fanno interessanti e per il lungo, tra poco le staffette, ovviamente l'asta al di là dell'uscita di scena di Oliveri e via via tutto il resto della serata. Il quadro in tempo reale da Birmingham, Daniele.
0: Beh, intanto la risa Iapichino è al primo posto provvisorio dopo due salti nella finale del lungo 7 metri, si è avvicinata la francese Capaccia, 6 metri e 98 centimetri per lei è la seconda, poi anche la Sawyers, la britannica, si è migliorata, 6,96, Malaika Miyambo in questo momento è quarta, 6,94, quinta Agathe De Souza, insomma anche qui una finale che si preannuncia molto incerta. Il giavellotto Paola Padovan in questo momento è sesta nel salto con l'asta maschile, è uscito sui 5,85 metri, Matteo Oliveri, e aspettiamo Duplantis e Karalis sui 5,85 metri, 4% mista tra qualche minuto.
1: Benissimo, Daniele Fortuna. È iniziata da poco anche la stagione ufficiale della Lazio targata Gattuso, 0-0 contro il Mantova, ma siamo alla 13esimo minuto all'Olimpico, è sempre il primo turno di Coppa Italia. Aggiornamenti da studio, il racconto in diretta delle ultime finali degli europei di atletica da Birmingham, tra pochissimo continua Domenica Sport su Radio 1 dopo Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sono le 21:29 in punto, traforo del Monte Bianco, coda al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia, tempi d'attesa 15 minuti circa. Coda tratti vengono segnalate sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, traffico intenso per i primi rientri dalle vacanze degli italiani. Ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo code per incidente tra Lavoria e Gello, code poi tra Tirrenia e Livorno Centro. Grande raccordo anulare, rallentamenti per incidente allo svincolo con via Prenestina. Sulla Tirrena inferiore, siamo al sud, ci sono rallentamenti tra Scalea e Diamante. Siamo per concludere adesso in Sicilia, sulla A19, rallentamenti per incidente allo svincolo con la provinciale 138, sulla tangenziale di Catania a code per incidente tra Bicocca e l'asse di servizio per il porto, e ancora sulla 20 code a Buonfornello, code poi alla barriera di Messina Nord, infine sulla 18 code alla barriera di Catania. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
1: Rieccoci subito puntuali, 21:30, restando alla voce calcio, lo dicevamo nella prima parte della nostra diretta, calcio sì d'agosto amichevoli, lo strano caso di Liverpool-Como, due volte si sono affrontate nel corso della giornata, una prima volta a porte chiuse, una mini partita di due tempi da 35, 0-0, e poi nel centro di allenamento del Liverpool, poi invece ad Anfield con tutti i crismi, con i big che da una parte e dall'altra sono stati schierati, la vittoria del Liverpool per 2-0 sul Como, magari un anticipo, un assaggio della Champions che sarà in questa strana, bizzarra, doppia amichevole nell'arco di una giornata. Torniamo ovviamente a concentrarci su ciò che accade a Birmingham in questa ultima serata degli europei di atletica, l'asta maschile, il giavellotto femminile, il lungo femminile soprattutto, tra un po' la quasi praticamente sì inedita a livello continentale staffetta 4% mista, tutto insieme con Daniele Fortuna, l'inviato, ancora a te.
2: Allora, Duplantis è entrato bene, naturalmente, su 5,85 metri, ma percorso netto per il francese Baptiste Thierry, lo abbiamo detto, primo tentativo, senza errori, 5,85 metri, superati anche da lui, poi toccherà al prossimo lato francese, a Collet, ha sbagliato invece Ben Brothers, il belga, per quel che riguarda il salto in lungo femminile, la risaia Pichino sempre in testa, 7 metri esatti al primo salto, il secondo è stato nullo. Hilary Pacha, la francese, 6,98, invece è seconda Sawyers, britannica, 6,96, e questa è la situazione con il seconda rotazione ancora in corso, il momento della 4%, mentre va a saltare anche Karalis, 5,85, facile, dice anche lui, rialzandosi come se fosse un tappeto elastico, no? Su quelli su cui giocano i più piccoli, veramente molto elastico, molto molleggiato, passa benissimo la misura, poi rimbalza, sorride, un po' di spettacolo anche da parte di Karalis, questo si aspetta il pubblico di essere coinvolto qui adesso. 4%, concentriamoci però sulla prova, la prova mista, sono andate a cercare le telecamere Amy Hunt, potrebbe arrivare la quarta medaglia d'oro per lei, lo abbiamo detto, una presentazione per l'Italia, questo quartetto abbastanza inconsueto, inedito, giovane ed esperto, Edoardo Longobardi, Vittoria Fontana, poi Tisalu, Pagliarini a chiudere la quarta frazione, Gran Bretagna, una formazione difficilmente battibile a giudicare dai nomi, con Asu in prima, poi Di Nasher, Smith, dunque magari un'altra medaglia per lei, sarebbe l'undicesima, Zarmel Hughes in terza, Amy Hunt in quarta frazione, e poi è una prova inedita agli europei, ai mondiali di staffetta a Gaborone in Botswana, l'Italia ha corso in 40 secondi e 69, anche lì con una formazione di tutti giovani, con Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zainab Dosso, anche un po' di esperienza, e con questo tempo, con 40 secondi e 69, si è conquistata la qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Svizzera in seconda corsia, in terza la Belgio, poi la Gran Bretagna, la Spagna, poi c'è l'Italia, il boato è per Asu, per la presentazione della Gran Bretagna. Corsia 4 Spagna, Italia, corsia 6 Olanda, poi Germania e il Portogallo. Amiant
0: nome per nome vengono presentati tutti i frazionisti, tutti gli staffettisti di ogni singola squadra. È successo così anche per l'Italia dalla prima all'ultimo. Adesso tocca alla Svizzera, poi si chiuderà la presentazione di questa 4% mista. Può sorprendere, ha detto Antonio Latori, il direttore tecnico dell'Italia, della nazionale di atletica italiana. Insomma, sì, speriamo, magari è stato difficile trovare la combinazione giusta, però la preparazione è stata come sempre accurata agli ordini della professor Filippo Di Mulo. Secondo salto effettuato da tutte le finaliste del lungo a 4%. Allora andiamo a seguire i blocchi per la partenza. Edoardo Longobardi si è fermato in semifinale sui 200, però ha stabilito anche lui il personale, così come Filippo Lezza, che invece è andato in finale e che però non è stato preso in considerazione per un acciacco, per un problema prima al ginocchio, alla polpaccio, perché sennò forse, anzi sicuramente, sarebbe stato lui in questa 4% mista. Andiamo a vedere il primo cambio, Longobardi e Fontana. Non è un cambio buonissimo, e in effetti l'Italia in questo momento è quarta, terzo cambio, dunque si va per malissimo De Salu, male il cambio, è rimasta lì l'Italia, non c'è più l'Italia, no, l'Italia squalificata. Vediamo la fine, Emiant a giocarsi l'oro con la Germania, Emiant a tagliare il traguardo, oro Gran Bretagna nella storia degli europei, Emiant, 24 anni, quarto oro, 100, 200, 4% e 4%, mista, four, fa il segno con le dita della mano, intanto tiene stretto il testimone e poi va ad abbracciare Asu che l'aspettava lì al traguardo. Ha completamente sbagliato il cambio l'Italia, il terzo cambio Fontana, De Salu è partito forse prima. De Salu bisogna rivedere senza dare addebiti, però certamente qualcosa non ha funzionato. Italia che chiude all'ottavo posto, non so se ci sia stata una squalifica, a questo punto poco importa, il podio con la Gran Bretagna che adesso si riprende. L'Italia che è ancora sopra, però 8 medaglie d'oro per l'Italia, ma l'Italia ha più medaglie d'argento, 6 contro le 5 della Gran Bretagna. Il problema poi è che ci saranno le altre staffette e l'Italia nelle altre staffette dovrà difendere questo primato. 1500 sarà difficile, se non impossibile, dovranno pensarci magari le altre mezzofondiste, non Ludovica Cavalli, che come tempo individuale non può certamente insidiare le favorite. La favorita Giorgia Anterbell posano con la bandiera con la Union Jack, uno a testa, Hughes, Emiant, Dina Asher Smith la sua undicesima medaglia agli europei, ancora più record, e poi un altro oro, record europeo, e qui però ci sono state veramente poche possibilità, dunque arriva il record europeo 39,97 per la 4% mista, questa nuova distanza per la staffetta. Sconsolati i nostri quattro, De Salu, Paglierini, Fontana e Longobardi, sono qui che stanno passando proprio sotto alla tribuna dalla quale vi sto parlando.
1: Ma per ciò che conta non è squalifica, c'è il classico did not finish, quindi gara non completata, lo stesso discorso vale certo per l'Olanda, per cui non un'irregolarità, ma anche io sono poi curioso di vedere con l'ausilio dei monitor che tipo di pasticcio ci sia stato, ma sicuramente poi la gara non è mai stata portata a termine. Terzo lancio intanto per Paola Padovan.
0: Il terzo lancio di Paola Padovan non si migliora, 56 metri e 28, resta il primo, il lancio migliore della ragazza veneta. Cerco di rivedere, non lo so, non Non c'è il passaggio del testimone, questo mi sembra di capire. Tra De Salu e Fontana, questa è, insomma, anche qui da rivedere. Poi invece c'è il passaggio del traguardo di Amy Hunt. E poi sì, insomma, qui si rivedono i vari cambi, insomma, non è quello che ci interessa. Questo è quello che ci interessa. Forse sì, no, non arriva, non è semplicemente De Salu parte, e qui probabilmente sono meccanismi che non sono stati sì provati, ma non troppe volte, non così bene. È strano per l'Italia, perché comunque sempre con grandissimo scrupolo vengono provati, e ho assistito anche appunto ultimamente a un raduno di tutte le staffette aperto alla stampa. Sono prove di ogni genere, prove anche da fermo, i movimenti, anche un po' il ritmo del passaggio del
1: testimone. Proviamo noi a consolarci con Larissa, vediamo.
0: Vediamo con Larissa Iapichino, sì, con il terzo salto per lei, terzo salto da vedere, stato dovrebbe essere un salto valido. Vediamo qual è la misura di Larissa Iapichino, che guida 7 metri per lei davanti a Kpacha, la francese, 6,98, vicina,
1: Non superiore ai 7 metri, poi scuoteva anche un po' la testa.
0: No, 6,93, va a parlare con Gianni Iapichino, dice qualche cosa, però insomma, continuità, non è un brutto salto, 6,93 metri, potrebbe anche essere, in altre occasioni potrebbe anche essere un salto da podio, 6,94 a Roma 2 anni fa. La misura è poi una misura ricorrente nella carriera di Larissa Iapichino, la misura per la medaglia d'argento. 7 metri adesso invece, 6,98 Kpacha, ripeto, Ilari Kpacha, la francese, e poi Sawyers, Gran Bretagna, 6,96. Adesso però tocca a Agathe De Souza, un'altra saltatrice sopra i 7 metri in stagione e in carriera, la portoghese. Applausi della tribuna, la partenza di Agathe De Souza. Adesso seguiamo, magari ci rispostiamo sul pedana del giavellotto femminile. De Souza, salto valido, non superiore ai 7 metri, pensato dovrebbe essere valido, però il migliore finora 6,84, non basta per il podio. È quinta la portoghese, il salto è valido, ha anche lasciato qualcosa sull'asse di battuta, credo così, a occhio, questo mi sembra. Il salto è comunque discreto, 6,96, si migliora e di molto, e non basta per il podio, perché la Sawyers ha il primo salto da 6,95 metri, il secondo da 6,96, dunque il secondo miglior salto, e invece la De Souza 6,96 e 6,84, livello alto però, Guido, come ti potrei accorgerti dalle misure, sopra i 6,90 metri sono in 5, la quinta è Malaika Miambo. E poi magari andremo a seguire per il quarto tentativo, però, perché dopo i 6,94 in avvio Malaika Miambo per due volte ha fatto nullo, e allora in questo momento è giù dal podio Sawyers, adesso per la Gran Bretagna invece al terzo salto. Magari completiamo, cerchiamo di aspettare anche il salto per ora delle rivali più prossime dal punto di vista della misura di Larissa Iapichino, e anche i rivali che hanno la possibilità per frequentazione con queste misure di superare Larissa, di avvicinarsi e di poter contendere il primo posto a Larissa Iapichino. Tra poco ci sarà anche la finale dei 3000 siepi uomini, sono tre italiani in gara, Sawyers sopra i 7 metri, però potrebbe essere un salto nullo. Sì, annullo, nullo. Non era soltanto una speranza, no. Dico la verità, l'avevo visto abbastanza bene. Poi, insomma, non si tifa per i nulli degli altri e delle altre, quindi insomma, è stato semplicemente un salto nullo. E Larissa Iapichino comunque resta davanti con i 7 metri del primo salto. Ilari Kapcia 6,98, però è seconda, si allaccia le scarpe, è pronta per il terzo salto. Poi magari ci spostiamo con la presentazione di questa finale, magari sarà movimentata come è stata la finale femminile dei 3000 siepi. Può sempre succedere di tutto, anche all'ultima riviera, all'ultimo ostacolo. Faccia intanto a saltare, comunque saltatrice esperta, già con conoscenza di medaglie, rincorsa nullo e comunque non sopra i 7 metri. Questo salto di Ilari Kapcia nullo da verificare, ma sì, effettivamente è nullo anche di tanto, 10 centimetri, quindi insomma si sbaglia anche in pedana. Resta davanti Larissa Iapichino 7 metri. Adesso salteranno anche le altre ancora in gara per questa finale del salto in lungo. Poi ci sarà il taglio adesso dopo il terzo salto, esattamente a metà gara. E a metà gara, beh, intanto rimane in gara fino alla fine Paola Padovan al quarto tentativo. In questo momento è settima, non si è mai migliorata, ha fatto il personale al primo lancio 58 metri 91 centimetri, settima, sempre davanti a tutti. Con il primo lancio Sara Kolak, la croata, la medaglia d'oro a Rio, 62 metri e 43. Duplantis, Karalis, Baptiste Thierry a 5,85, in tre hanno superato i 5 metri e 85, non Mathieu Collet invece, l'altro francese, primo errore però, e poi tutti gli altri due errori, qualcuno vicino anche all'eliminazione. Adesso dovrebbe toccare proprio a Mathieu Collet il salto per cercare di passare i 5 metri e 85. Andremo poi dall'altra parte in pista di nuovo 3000 siepi, Osama e Ala Zoglami. Speranza per l'Italia è una specialità che ha visto trionfare l'Italia anche agli europei in passato, con grandissimi nomi, con Francesco Panetta, con Alessandro Lambruschini, un oro a testa per loro, anche un argento a testa. L'argento, si ricordava prima, quello di Osama Zoglami, questi due fratelli gemelli classe 1994, arrivati, erano piccoli, dalla Tunisia nel Trapanese a Valderice, ma si allenano ormai da sempre a Palermo con Gaspare Polizzi, rivalità, naturalmente affetto tra loro. Però poi dicevano in pista all'ultimo giro: ci sono soltanto avversari, e giustamente, per la fatica che si fa nei 3000 siepi, Mathieu Collet non riesce a superare i 5 metri e 85 centimetri. Allora la partenza di questa 3000 siepi, 7 giri, c'è un favorito, lo ricordava proprio Osama Zoglami, ci sono favoriti e sono i tedeschi, in particolare c'è Rupert che è sceso sotto gli 8 minuti nel 2026, insomma 7,57 e 80, ma non solo lui, ci sono poi veterani della specialità, c'è Daru per esempio, il francese che ha 38 anni, classe 1988, a Tokyo Mondiali del 2025. I primi due europei sono stati appunto Daru settimo, Rupert, il tedesco, dodicesimo, El Baccali, un po' il fuoriclasse della specialità del Marocco. Poi lì a Tokyo aveva vinto Beamish, Nuova Zelanda, Serem, Kenya, medaglia di bronzo. Però qui siamo in Europa, chiaramente c'è un'altra concorrenza, e per questo Osama e Ala Zoglami vogliono cercare di salire sul podio. Ma è una battaglia, come l'hanno definita, sono spettacolari, bellissimi, però anche brutali. I 3000 siepi sono lì in partenza. C'è stato dominio francese nelle ultime edizioni, perché un ostacolista, possiamo dire, sia mezzo fondo, insomma una specialità mista, è comunque un francese, ha vinto in 6 delle ultime 7 edizioni. La presentazione proprio dato, appena presentato Ala Zoglami. Adesso non ci dimentichiamo di Yassin Bouhi, l'altro italiano alla partenza di questi 3000 siepi.
1: Intanto, Daniele, prima della partenza, nullo di Padovan al quinto, e poi facendo due conti praticamente la gara si concluderà a ridosso del segnale orario. Magari chiederemo un minuto extra prima del tassativo, così chiudiamo ovviamente il 3000 siepi e poi andremo alla GR1 dopo il segnale orario, che verrà differito di un minuto. Indicazioni anche di servizio a te, Daniele Fortuna, per il racconto.
0: Sì, con la partenza, chiaramente qui però una partenza abbastanza blanda, sono 7 giri a 3000 siepi, si va a contatto, magari nel finale Bouhi si mette davanti, Osama Zoglami passa all'esterno, qui non si fa ritmo, almeno non c'è ritmo in questo primo giro. Nell'inizio di questi 3000 siepi, spagnolo Arce, che ha il terzo tempo in Europa in questa stagione, lì davanti, però da seguire veramente con grandissima attenzione. Rupert, l'abbiamo detto, perché è sceso sotto gli 8 minuti, poi anche Bebendorf, e sono loro, anche un altro tedesco, Buchholz, poi via via gli altri, insomma sono questi poi i favoriti per le medaglie. Però ci sono anche Osama e Ala Zoglami, non si fa gioco di squadra, l'hanno detto chiaramente, ognuno pensa a sé, magari all'inizio, ma insomma veramente molto difficile, sono gare da decifrare. Per ora sono lì davanti, comunque davanti ci sono i tedeschi, cercano di tenere il ritmo, che ripeto non è altissimo, siamo ai 800 metri, siamo appena al secondo giro. Ostacoli da saltare, alti 91 centimetri. Si ferma per un attimo la finale del salto in lungo femminile, non per il passaggio dei 3000 siepi naturalmente. In questo momento non si salta nemmeno sulla pedana del salto con l'asta, ma visto che la situazione è praticamente, insomma, è una situazione statica quella dei 3000 siepi, cioè c'è tutto il gruppo compatto, per ora non c'è selezione, sono tutti lì. Però gli italiani Ala Osama Zoglami, così come Yassin Bouhi, sono tutti lì davanti. Poi c'è anche una tecnica nell'entrare nella riviera, così come hanno fatto adesso, perché entrare male può costare una medaglia, può costare una gara. È successo alla tedesca Beyer nella finale dei 3000 siepi femminili, Osama Zoglami e Ala fianco a fianco anche Bouhi. Adesso Osama va davanti, ancora 5 giri da percorrere in questa finale dei 3000 siepi. Qualche ambizione c'è da parte dell'Italia, da parte di Osama Zoglami, assolutamente, l'ha rivelato naturalmente, ma così anche l'Italia, anche la federazione, anche i tecnici sperano che possa arrivare qualche cosa. Ci sono anche dei contatti leciti, Zoglami passa all'esterno, Rupert il tedesco è davanti a tutti, Mattia Collè nel salto con l'asta, ci spostiamo a due, ha fatto due errori sui 5 metri e 85 centimetri, gli unici ad aver passato senza errori la misura, anzi tutte le misure, sono Duplantis, Karalis e Battistieri, però Duplantis e Karalis hanno passato sui 5 metri e 70 centimetri a 4 giri. Adesso le cose cominciano a farsi interessanti, ma siamo ancora a meno di metà della gara della finale di 3000 Siepi. Deve cominciare adesso, comincia proprio in questo momento il quarto tentativo nella finale del lungo femminile, il quarto tentativo con Larisa Iapichino, che lo ricordo è davanti dall'inizio, davanti a tutte, 7 metri esatti, qui da lei la classifica. Adesso concentrazione sui 3000 siepi, mentre un errore, il secondo errore sui 5.85 nell'asta di Onufriev, l'ucraino, 3000 siepi sempre lì davanti, ma Osama Zoglami non riesce, non si fa staccare. Adesso sono due, Alaya Zoglami è dietro, Osama è davanti, Bouye nel gruppo, Rupert, Buchholz il tedesco e poi Arce lo spagnolo. Ancora tre giri da completare, siamo più della metà, 1600 metri già percorsi, si passa un ostacolo in curva, poi si va dall'altra parte, altro rettilineo prima del secondo ostacolo e poi lo stacco.

0: E poi Zoglami dietro. Osama Zoglami è terzo davanti a Buchholz, leggermente staccato, un po' inghiottito nel gruppo. Alla Zoglami, così l'altro italiano Bui. Adesso il ritmo si fa più brutale, più vertiginoso. Prima della Riviera, l'ostacolo da saltare veramente senza errori, con i tempi giusti. Osama Zoglami adesso è quarto, perché c'è Ruben Kerenjian del Lussemburgo, lo ha passato da dietro. È un ritmo che Osama Zoglami non riesce a tenere, la campanella dell'ultimo giro, stanno andando forte, e c'è anche il francese Daru di cui si parlava prima, che è quarto, Zoglami è quinto. Ma Rupert fa veramente una gara a sé, lascia lì Hars che stringe i denti visivamente, letteralmente, per cercare di stare dietro al fortissimo tedesco. Rupert, Hars e poi Kerenjian, però del Lussemburgo, che invece prova a andare a riprendere Rupert. Questa potrebbe essere una sorpresa fino a un certo punto, perché comunque questo ragazzo del Lussemburgo ha uno dei tempi migliori in stagione in Europa, non come Rupert. Naturalmente l'ultima Riviera, si arriva al rettilineo, sono indietro Osama e Ala Zoglami, non vinceranno una medaglia, peccato purtroppo. Ma Rupert prova ad andare via, c'è sprint, ma Rupert accelera e va a vincere davanti a Kerenjian il terzo, l'altro tedesco Bebendorf, poi arriva Arse. La situazione di Osama e Ala Zoglami: Osama Zoglami undicesimo, Ala Zoglami tredicesimo, Bui sedicesimo. E va bene, sì, con un po' di delusione, soprattutto per questa accelerazione finale, tempo alto, non conta qui un europeo, il campione europeo sui 3000 siepi Frederik Rupert ha vinto la medaglia d'oro. Guido.
1: Perfetto, Daniele Fortuna, ancora un'ora in compagnia del nostro inviato a Birmingham per aggiornare le ultimissime finali di questi europei di atletica. Andiamo al GR1, abbiamo atteso un minuto per completare il racconto dei 3000 siepi. 0-0 tra Lazio e Mantova al 45esimo, quasi alla fine del primo tempo. Coppa Italia, sempre avanti il Verona 2-1 sulla Virtus Entella. Giornale radio e poi l'ultima ora con voi per gli europei di atletica, e non soltanto, con tanti aggiornamenti da studio. Tra pochissimo Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22:01.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'Italia brilla agli europei di nuoto e fa incetta di medaglie, 43 in tutto. Nell'ultima giornata Simona Quadarella conquista l'oro nei 400 stile libero, 4 invece gli argenti. Thomas Ceccon nei 100 dorso e Benedetta Pilato nei 50 rana, entrambi beffati per appena un centesimo. Secondo posto anche per le due staffette 4 per 100 miste. Le donne battute nel finale dalla Gran Bretagna, gli uomini preceduti dalla Russia. Stati Uniti, una persona è morta e altre 4 sono rimaste ferite in una sparatoria durante un concerto al Charles Young Park di Lexington in Kentucky. I feriti, 2 adulti e 2 minorenni di 14 e 4 anni, non sono in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta vicino a un evento elettorale del governatore Andy Beshear. Nessun arresto per ora, al momento la polizia esclude ulteriori minacce. È in coma farmacologico Nicola Maggiotto, 21 anni di Asolo nel Trevigiano, aggredito all'uscita da un locale a Barcellona. Il giovane in vacanza con 8 amici, secondo il racconto di un testimone, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e poi aggredito da un gruppo di ragazzi. La famiglia ha presentato denuncia e le autorità spagnole indagano. Il femminicidio di Amendolara in provincia di Cosenza ha fermato l'uomo accusato di averla picchiata a morte e abbandonata davanti all'ospedale. Incredulità tra i conoscenti della donna.
3: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile.
4: Chi frequentava il bar che Ornella Forastefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò

0: che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne, ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Forastefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini. Da Trebisaccio è Michele Cervo per il GR1.
1: L'incendio al carrello di trasporto dei bagagli in pista all'aeroporto di Milano Malpensa. A causarlo non un problema di surriscaldamento di batteria al litio, come ipotizzato in un primo momento, bensì probabilmente un cortocircuito al mezzo che aveva appena scaricato i bagagli dei passeggeri arrivati da Londra con un volo British Airways. Due giovani schermidori italiani sono stati assolti dall'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un atleta minorenne per un episodio del 2023 a Chianciano Terme.
2: Impossibile provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il consenso non ci fosse. E questo è il nucleo delle motivazioni con cui il giudice del Tribunale di Siena lo scorso maggio ha assolto Emanuele Nardella e Lapo Jacopo Pucci dall'accusa di violenza sessuale di gruppo perché il fatto non sussiste. La presunta vittima, Fernanda R., era schermitrice anche lei, all'epoca dei fatti minorenne. Secondo il giudice, la notte del 5 agosto 2023 a Chianciano Terme non era in condizione di vulnerabilità perché in un video delle telecamere di sorveglianza si vede camminare sulle proprie gambe e saltare sulle spalle di Nardella, lungi quindi dall'essere incosciente. Le sue dichiarazioni, inoltre, non sono state considerate credibili perché a un'amica, il giorno dopo, aveva confidato che quei rapporti non erano avvenuti contro la sua volontà e non c'erano state forzature. Ilaria Boiano, di Rete Nazionale Differenza Donna.
3: Invece di approfondire la dinamica dei fatti partendo dal vissuto della persona offesa, il processo finisce per concentrarsi sulla sua non credibilità presunta.
2: Marina Borrometi, GR1.
1: In chiusura il meteo, dopo il grande caldo arrivano i temporali. Una perturbazione in transito sull'Europa centrale porterà domani rovesci e pioggia anche intensa su gran parte della penisola. I fenomeni interesseranno inizialmente il nord per poi estendersi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Allerta gialla per rischio meteo idro in 13 regioni. Su Radio 1 torna Domenica Sport, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
4: Domenica Sport.
5: E ringraziamo i colleghi della GR1. Domenica Sport torna nel momento opportuno perché si fa via via sempre più interessante la situazione in pista, in pedana, a Birmingham Europea di Atletica, l'ultima serata di finali nel lungo, e poi seguiremo ovviamente anche l'asta e via via le staffette che arriveranno, ma non solo. Daniele Fortuna, ancora a te il microfono.
6: Allora, da qui vedo che Karalis ha passato, adesso poi confermiamo la misura, però c'è la rissa Iapichino e è un momento delicato perché conduce ancora la rissa Iapichino, quarto salto per lei, la rincorsa, ma si è avvicinata moltissimo la britannica Sawyers, e invece la rissa Iapichino non va oltre i suoi 7 metri e infatti fa una smorfia di disappunto e va a parlare con il papà allenatore Gianni. Si è avvicinata ed è lì a 1 centimetro, cambia niente, sempre davanti la rissa Iapichino a 7 metri, però situazione si fa più complessa, anche se adesso mancano soltanto 2 salti, ne basta uno, come sappiamo. Ancora le parole, la mimica, la gestualità di Gianni e Iapichino verso la rissa per spiegare cosa cambiare nel salto, e si diverte intanto Yasmin Sawyers, peraltro molto popolare in Gran Bretagna, classe 1994, quindi molto molto esperta, ha già cominciato a saltare addirittura a Rio 2016 come sua partecipazione olimpica, viene anche da trascorsi giovanili nel Bob, ha partecipato anche a un programma musicale televisivo in Inghilterra come concorrente, insomma, conosciuta, sostenuta, un look particolarmente curato, l'hanno seguita durante il salto e poi hanno esultato i tifosi inglesi qui quando appunto è stata rivelata la misura 6,99, 6,71 invece questo quarto salto di Larissa Iapichino. 1500 metri, questa è la prossima gara invece sulla pista, tra 5 minuti circa c'è Ludovica Cavalli, c'è soprattutto Giorgia Anterbell, anche la francese Guillemot, insomma poi ricordiamoci che i 1500 al maschile più spesso riservano sorprese, quello che abbiamo visto ieri quando appunto Whiteman e Hayward, britannici favoritissimi per la vittoria, soprattutto Whiteman, e invece sono scivolati alla fine giù dal podio, infilati un po' da una sorpresa, l'olandese Nielsen che ha vinto la medaglia d'oro, medaglia d'argento per lo svedese Fistrom, poi Koskoran, insomma abitué dei 1500, ma le sorprese. Il campione del mondo a Tokyo, il portoghese Nader, è finito all'ultimo posto, c'era anche Pietro Arese, poi abbastanza deluso dall'esito di questi 1500 metri, ma non era andato bene nemmeno in qualificazione, bisogna dire, in batteria. Pietro Arese, medaglia di bronzo Roma 2024, due anni fa, insomma una medaglia che non è stata difesa, ne sono arrivate altre, non ci si può lamentare. Arrivati a quest'ultima serata con questa grande possibilità, questa grande opportunità per Larissa Iapichino, che ha due salti dalla fine e in testa alla classifica della finale del salto in lungo. E adesso si comincia con il quinto salto a partire dal basso. Ero debitore della misura passata da Karalis, 5 metri e 95 centimetri, che invece Duplantis ha deciso di passare. Battistieri, due errori, gli altri sono fuori, no? Con qualche eccezione, ancora il norvegese Guttor, se no fuori anche lui.
5: Sono rimasti in tre.
6: Sì. Si arriverà alla... al solito finale con Karalis e con Duplantis, magari adesso cerchiamo di cogliere il momento del terzo tentativo sui 5,95 di Baptiste Thierry, la chiusura del giavellotto femminile se non altro per vedere la situazione di classifica di Paola Padovan, due nulli alla fine, ha chiuso al settimo posto, lo ricordo, però con il primo personale, il primo lancio valido 58 metri e 91 centimetri, dunque soddisfazione per lei, ha vinto la medaglia d'oro a Sara Kolak, anche per lei il primo lancio è stato quello buono, 62 metri e 43 centimetri, argento per Ulbricht, Germania, bronzo per Adriana Vilagos, Serbia, Malaika Miambo, che in una serata difficile, 6,94 e poi tre nulli in questo momento, si trova al quinto posto, ha parlato a lungo con il suo allenatore, riprova, capace di tutto, fuori classe del salto in lungo, ma stavolta però non supera i 7 metri, scuote la testa. Non arriva nemmeno vicino ai 7 metri, lo sa bene Malaika Miambo, adesso che questo salto sia valido. A Roma due anni fa aveva vinto la medaglia d'oro con un salto da 7 metri e 22 centimetri, aveva un'altra medaglia europea a Monaco nel 2022, l'argento, poi l'oro a Berlino, insomma le cose evidentemente sono diverse in questo momento della sua carriera, però abbiamo visto anche con Tentoglu che poi le cose possono cambiare, questi sono campioni che ritornano sempre, Tentoglu dopo lo scorso anno, insomma, un po' di difficoltà fisiche, è tornato a vincere e a esprimersi nella maniera migliore, anche con la sua migliore misura personale, e non per Agathe De Souza, che è andata a saltare in questo momento. La portoghese non si migliorerà, al quarto posto, 6,96, questo è un salto da 6 metri e 73 centimetri. Adesso Sawyers che va a saltare, in questo momento è seconda dietro alla lista di Iapichino, un centimetro in meno. È uscito Battistieri, dunque restano Duplantis e Karalis, e tra poco dovrebbe andare Duplantis a saltare gli occhiali da sole di Yasmin Sawyers. Dunque ancora qualche istante, mentre Battistieri comunque riceve l'applauso del pubblico, c'è la rissa Iapichino pronta anche lei a saltare. Allora dovrebbe andare prima la rissa Iapichino, perché il sistema segnava un'altra cosa, il computer, ecco, che abbiamo a disposizione per le misure e anche per l'ordine dei salti, e invece no, giustamente Yasmin Sawyers si è presa il suo tempo, questa sua coperta a proteggersi le gambe, a ripararsi dal freddo, coperta con le stelle. Parte Yasmin Sawyers per il suo quinto salto, 6,99 fino a questo momento, salto lungo, salto molto lungo, forse nullo, sì, decisamente nullo. E allora c'è Kpacha, la francese che arriva dalle discipline multiple, per poi invece stabilizzarsi sul salto in lungo, 6,98 per loro, tutte lì in 2 centimetri, 7 metri la risa Iapichino, 6,99 Yasmin Sawyers, Ilari Kpacha 6,98, Agathe De Souza 6,96, Alaika Miambo 6,94, loro in gara per le medaglie, direi. Kpacha adesso per cercare di superare e di superarsi, perché comunque ha un personale da 7 metri e 2 centimetri. Un boato di stupore forse a segnalare l'errore di Duplantis, così sui 6 metri sbaglia al primo tentativo. Mondo Duplantis, 1500 in pista. Intanto seguiamo Kpacha, però che non so, si migliorerà, un salto è lungo, bisogna vedere se è valido, bisogna vedere se è valido. 6,98 per ora, è terza, provvisoriamente terza, a 1500 metri, da vivere sinunfiato di fatto, ancora tre giri però, prima
5: valido la Kpacha, valido, sembra valido
6: di questo quinto salto, sì intenzione, sa di aver saltato bene, questo è un buon salto, questo è un buon salto per il Kpacha. Parla con il suo allenatore, ci vuole tanto e aspettiamo anche noi, perché
5: potrebbe andare in testa, questo
6: potrebbe andare in testa, potrebbe scavalcare la rissa Iapichino, sono tutte lì, vediamo. Sì, salto valido, anche vento non tanto, regolare, 1,5 favorita, ma leggermente regolare, vediamo, non esce questo salto di Larry Kpacha.
5: No, non supera i 7 però.
6: 6,79, sì. 6,79 la rissa Iapichino. Allora poi per andare in pista per l'ultimo giro dei 1500 donne resta comunque davanti prima dell'ultimo salto, ha il penultimo però la rissa Iapichino,
5: sì.
6: È davanti a tutte, 7 metri Sawyers, 6,99, vediamo se riesce a migliorarsi o comunque se riesce a fare un buon salto. 7,693, un nullo in mezzo, poi 6,71 è sotto i 7, sospira, sbuffa, non di tanto, ma è sotto i 7 metri, non si migliora. Allora andiamo a vedere questo finale dei 1500 metri, donne, con la campanella che suona per l'ultimo giro. Gianni La Risa Iapichino suona colloquio, Giorgio Anterbelli invece in pista è davanti sui 1500, però questo è lo strappo finale. Ludovica Cavalli indietro, dodicesima, si decide tutto, si decidono le medaglie, si decide magari anche adesso, ma poi anche si deciderà anche per le staffette il posto, la posizione nel medagliere dell'Italia, che in questo momento è prima, ma Giorgia Anterbel è davanti alla polacca Kazimieska e poi la francese Guillemot, e queste sono le prime tre. È andata via però Anterbel, è andata via sul rettilineo, ha creato un bel divario e continua ad allungare fino al traguardo invisibilio, i tifosi inglesi e anche quelli neutrali per questa vittoria di Giorgia Anterbel per la medaglia d'oro. 4:07:08 davanti a Kazimieska e poi la portoghese Silva, medaglie di bronzo, arriva un altro oro per la Gran Bretagna che in questo momento
5: ci scavalca,
6: ha superato l'Italia. Vediamo con La Risa Iapichino, Duplantis diciamo, si emenda subito e va a superare i 6 metri, e lui è Karalis, allora sono rimasti soltanto loro. Vedremo Karalis fino a che punto arriverà, però insomma, Duplantis ha sbagliato sui 6 metri, ogni tanto succede, non fa sempre percorso netto. L'ultimo, adesso l'ultimo salto, sono le ultime 8, dalla ottava fino alla Risa Iapichino. Fotopoulou, Cipro 6:67 all'ottavo posto, poi via via le altre, mentre Anterbel si fa dare la bandiera della Gran Bretagna, Union Jack, altra festa per la nazionale di casa. Siamo sulla pedana però del salto in lungo, perché insomma arriva il momento decisivo, per La Risa Iapichino e per questa finale. Ricordiamo, è davanti La Risa Iapichino 7 metri, Manolo Karalis, come si fa chiamare su uno dei suoi profili social, è pronto in pedana. Il salto con l'asta per saltare i 6 metri, anche lui errore al primo tentativo. Duplantis, dopo un errore invece, è passato e quindi guida, è davanti. Qui ha saltato Fotopoulou, 6:46, chiuderà all'ottavo posto. Adesso è il turno della svedese Askag, saltato anche lei 6:69, settima resterà, 6:51. Adesso Diame, spagnola, 6:80, già una buona misura per lei che ha un personale firmato in stagione da 6:85. E poi le medaglie. Dopo Fatima Diame arriveranno Miambo, De Sosa, Kpacha, Sawyers e infine La Risa Iapichino per ultima. Chissà in quale situazione. Karalis intanto, dopo un errore, passa i 6 metri. Diame nel salto in lungo. C'è anche la festa del giavellotto di Sara Kolak con la bandiera della Croazia. Diame, forse sì, rinuncia al salto, anche un po' sofferente, allora resterà sesta, va ad abbracciare il suo allenatore. Malaika Miambo, adesso entriamo nel vivo.
5: Da questo momento ogni salto è decisivo per determinare le posizioni da podio, perché sono le 5 che si giocheranno la medaglia.
6: E sono le 5 in grado, di andare sopra i 7 metri, vale anche per La Risa Iapichino, 7:12. Eugene a luglio, Miambo in stagione 7:05 lo ricordavo prima, forte di un personale abbastanza antico in realtà, è 7.30, però due anni fa 7.22, quindi sempre grandi misure, 6.94 e poi 3 nulli e poi 6 metri e 70 centimetri per Malaika Miambo, vinto tutto quello che c'era da vincere, anche di più. L'oro appunto a Tokyo, oro olimpico, argento a Parigi, dietro all'americana Tara Davis-Udall. Mondiali due ori all'aperto, Doha, ricordavo, 7.30 metri, anche a Eugene però 2022, argento lo scorso anno a Tokyo, sempre dietro l'americana Davis-Udall. E poi gli europei, medaglie assortite, però due ori, ricordavo, tutta la sua concentrazione e anche una respirazione per cercare tranquillità, concentrazione, occhi fissi davanti per Malaika Miambo, che si prepara a saltare. L'ultima possibilità per salire sul podio è quinta, adesso Malaika Miambo si prende ancora qualche secondo prima di cominciare la sua rincorsa. Intorno a lei provano a cercare concentrazione anche le rivali per questa medaglia, anche la rissa Ia Pichino. L'appoggio dei tifosi tedeschi, e mentre passeggia per la pedana con questa gonna, questa coperta a mo' di gonna, coperta rosa con le stelle, alla britannica Sawyers. Malaika Miambo si prende ancora un po' di tempo, qualche secondo prima di partire, però adesso dovrà cominciare la sua rincorsa e alla fine chiede l'applauso al pubblico prima di partire, poi si ferma, i gesti, gli appoggi, le gambe indietro prima di cominciare la rincorsa, accelera il salto, sembra buono, non sufficientemente buono e forse anche nullo, se n'è accorta Malaika Miambo, perché ringrazia, saluta, non è andata bene la sua serata, non è andata bene. Un sorriso amaro prima di salutare, non so se è nullo in realtà, vediamo se è nullo, potrebbe essere valido. 6.86, non vale la medaglia, resta al quinto posto, si è accorta benissimo che non sarebbe arrivata fino a, insomma, lì ai 7 metri, perché poi in realtà 6.98 Kvacha, Sawyers 6.99, Larissa Iapichino 7 metri, una cosa è saltare, soprattutto per una saltatrice dell'esperienza di Malaika Miambo, una cosa è saltare 6.86, una cosa è saltare 7 metri, se ne è accorta
5: benissimo. Tanto Daniele Duplantis ha quasi fretta di chiudere, perché ha portato direttamente al suo primo tentativo l'asticella a 6.10, poi riuscito. Tra l'entusiasmo generale che avrai colto ovviamente attorno a te.
6: Sì, Duplantis 6.10.
5: Saltando i 6.05 intendevo.
6: Sì, tutti e due hanno sì. Passato. Agathe De Souza, che ha sfilato la medaglia d'oro agli ultimi mondiali indoor in Polonia a marzo, proprio alla rissa Iapichino all'ultimo salto. Lascia qualcosa qui. Lascia anche le possibilità di salire sul podio, perché è un 6.89 e allora è medaglia.
5: Quindi, podio c'è per Larissa. Podio c'è.
6: È medaglia.
5: Sì.
6: Ilari Kvacha, poi Yasmin Sawyers e poi qualche tifoso italiano in tribuna con il tricolore pitturato, dipinto sul fronte. Larissa Iapichino si prepara. Piccoli scatti per tenersi riscaldata, preparata. Karalis sbaglia sui 6.10. Kvacha adesso per il lungo femminile, sono le ultime tre, La risaia Pechino è già sicura di una medaglia, arriverà un'altra medaglia europea all'aperto dopo l'argento di Roma. Pacià è sul podio per migliorarsi, 7.02 la sua miglior misura, sotto i 7 almeno è medaglia d'argento la risaia Pechino, almeno è medaglia d'argento, è anche un nullo quello di Ilary Pacià, ma non avrebbe superato né Yasmin Sawyers né Larissa Iapichino. Abbraccio con Malaika Nyambo. Larissa Iapichino più volte ha raccontato del rapporto bellissimo di amicizia e solidarietà tra saltatrici. Yasmin Sawyers, vediamo se si è liberata della coperta adesso che cinge anche i fianchi per coprirsi le gambe di Larissa Iapichino. Fa freddo adesso, sì, non come ieri, però comunque la temperatura è scesa e cammina in circolo quasi su se stessa Larissa Iapichino, che adesso invece si piega sui talloni, mentre Yasmin Sawyers deve cominciare questa svestizione di questa coperta, ma prima di tutto però vuole un applauso lungo, un sostegno forte e prolungato da parte del suo pubblico, del pubblico britannico. Parte Yasmin Sawyers e vediamo il suo ultimo salto. Non supererà Larissa Iapichino, non la supera Larissa Iapichino, che è medaglia d'oro agli europei di Birmingham. 6,92, lungo ma non abbastanza. Altro abbraccio con la Miambo, la campionessa, ma questa sera la campionessa è Larissa Iapichino, anche lei in un'altra dimensione, ha vinto l'oro. Salterà, non salterà, la cerco, sì, è lì in pedana Larissa Iapichino, potrà sorridere dopo questo salto se deciderà di effettuarlo, è certamente più distesa e allora vuole regalare un salto al pubblico di Birmingham per celebrare insieme questa medaglia d'oro vinta. Larissa Iapichino con 7 metri finora al primo salto, ce n'è un altro però, accelerazione, stacco e poi insomma è un salto così, però si lascia andare sulla sabbia estenuata all'indietro, poi adesso può sorridere finalmente, forse per la prima volta in tutta la serata, via la tensione e via anche gli errori del passato, può saltellare, può gioire con le ragazze che l'accompagneranno sul podio, Yasmin Sawyers e poi la Ricquaccia, ma poi adesso il colloquio con Malaika Nyambo, che è commossa perché Larissa Iapichino deve aver detto qualche cosa per rassicurarla, per consolarla. La campionessa più giovane ha l'ispiratrice, perché questo è ancora adesso Malaika Nyambo per tutte queste ragazze che saltano, è evidente di aver detto qualche cosa di forte, ecco, che ha toccato Malaika Nyambo, che continua a piangere, invece sorride Larissa Iapichino. È arrivato un altro oro meraviglioso per l'Italia anche in quest'ultima serata, l'oro dal salto in lungo, la crescita di tutte queste campionesse, di questi campioni, Larissa Iapichino, Nadia Batocletti, Andy Diaz, Leo Fabbri, senza dimenticarci delle sicurezze, Sofia Fiorini naturalmente nella marcia, la sicurezza Gianmarco Tamberi, però insomma sono ormai atleti giovani. Larissa Iapichino comunque sia ancora un atleta giovane, per non parlare poi di chi non è riuscito a fare la propria gara, sempre nel salto in lungo, Mattia Furlani, che è soltanto una classe 2005. Larissa Iapichino è certamente più grande, perché ha 24 anni, insomma è giovane anche lei e adesso comincia a vincere, comincia a non sbagliare più soprattutto. Vediamo se si sbaglia, ecco l'abbraccio bellissimo con con il papà, con Gianni, e gli apichino, dice qualche cosa all'orecchio, poi le consegna la bandiera dell'Italia perché è giusto fare festa, finalmente si può fare festa. E anche per lei una trasformazione, ecco, da quello che era successo in maniera incomprensibile lo scorso anno ai mondiali di Tokyo. E la consolazione, i messaggi di consolazione da parte di tutte le saltatrici verso la regina Miyambo, Malaika Miyambo, mentre può sorridere e mostrare la bandiera, la risaia a Pechino. Vediamo qui però con Karalis che vuole raggiungere Duplantis sui 6:15, sarebbe quasi personale per lui, 6:17, no, sticella urtata, quindi non passa i 6:17. Credo che abbia un altro tentativo, sì, da sfruttare. Fermo a 6:15 invece Duplantis. Guido.
5: Sì, intanto la medaglia del momentaneo controsorpasso, quella vinta dalla Larissa Iapichino, sì, poco fa, in un flash davvero non cambia la situazione in Coppa Italia. All'Olimpico 0-0 ancora per la prima Lazio ufficiale, targata Gattuso contro il Mantova. Siamo al quarto d'ora della ripresa, ci avviamo invece al 90esimo tra Verona e Virtus Entella. 82esimo minuto, gli scaligeri padroni di casa sono avanti 2-1, però ovviamente torniamo sulla pista di Birmingham allo stadio con Daniele Fortuna.
6: Beh, qui si segue la festa di Larissa Iapichino, ma si segue adesso, insomma, sono le due staffette finali, la 4x400 femminile con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Qui sono cambiate le cose rispetto alla composizione della 4x400 che ha portato l'Italia in finale, lì Akame, Polinari, Sara Cirillo e Alessandra Abonora. Insomma, cambiamenti ci sono stati perché ci sono Alice Mangione ed Eloisa Coiro, anticipava oggi pomeriggio Antonio La Torre della disponibilità data da Eloisa a Coiro, nonostante gli sforzi, nonostante comunque le tre prove sugli 800, la batteria nella quale ha stabilito il nuovo record italiano, quello che resisteva da 46 anni, di Gabriella Dorio. Fa vedere la medaglia d'oro intanto Larissa Iapichino, saluta qualcuno in tribuna e distribuisce baci, veramente rilassata, finalmente molto molto sorridente. Insomma, si diceva della 4x400 due anni fa a Roma, quarto posto, con parecchio dispiacere, con qualche rimpianto, ma anche con il record italiano. Adesso magari le cose saranno diverse, però come diceva La Torre, insomma, sulla 4x400 si riferiva soprattutto a quella maschile, insomma l'Italia alla fine le ha portato tutte le staffette in finale. Magari le cose potevano andare un po' meglio per la 4x400 mista, la prima staffetta di questa edizione degli europei. Proprio nel primo giorno è andata bene, al settimo posto ha chiuso. Poi ancora la Gran Bretagna per insomma, ancora per rivaleggiare con l'Italia nel medagliere, bello, interessante. Però c'è anche la Germania da seguire. L'Italia è andata in finale con il terzo miglior tempo dietro alla Gran Bretagna e dietro all'Olanda, poi la Germania, la Spagna, la Francia, il Belgio e la Polonia. Anche il Belgio comunque potrebbe fare qualche cosa, anche perché poi a Roma due anni fa il Belgio aveva vinto la medaglia di bronzo dietro all'Irlanda, invece non si è qualificata per questa finale della 4x400 femminile, aveva vinto l'oro l'Olanda. C'era Frank Ball, c'è anche adesso naturalmente, con il doppio cognome. E in ultima frazione, sempre una garanzia, sempre una sicurezza, l'Italia che parte con Alessandra Bonora nella prima frazione, in corsia 8, poi Anna Polinari, è riuscita a centrare la finale dei 400 metri, prova individuale. Vediamo come la partenza di Alessandra Bonora, confermata comunque, ma spostata in prima frazione, buono il tempo di reazione di Alessandra Bonora, il primo cambio e poi andremo a seguire questo momento. Però Alessandra Bonora dovrebbe essere seconda, andiamo a vedere la curva e poi quella che porta al rettilineo, Belgio, poi la Polonia, la Spagna, vediamo al primo cambio, però Alessandra Bonora è lì al terzo posto in questo momento. Vediamo il cambio con Anna Polinari, com'è questo cambio? Arriva il cambio abbastanza lanciato, sempre al terzo posto. Adesso l'Italia, c'è l'Olanda, poi c'è la Spagna e poi c'è l'Italia con Anna Polinari. Olanda, Francia, Gran Bretagna e adesso Italia. Anna Polinari al terzo posto, Olanda, Gran Bretagna, Italia e poi il Belgio tiene la posizione in curva prima di entrare sul rettilineo finale. Olanda staccata, poi Gran Bretagna, poi Italia e poi Belgio. Cambio adesso il terzo, Anna Polinari e Alice Mangione. Anna Polinari però energia, prova a passare all'esterno, il cambio, vediamo zone di cambio, aspetta un po' troppo alla fine, deve partire quasi da ferma Alice Mangione. Terza però l'Italia, ancora Olanda, Gran Bretagna, l'Olanda staccata, poi Gran Bretagna, poi c'è l'Italia che però deve subire il ritorno del Belgio. Anna Polinari, vediamo se riesce a resistere. Alice Mangione, chiedo scusa, Alice Mangione, curva e poi ancora il rettilineo finale e il cambio per l'ultima frazione, proprio Eloisa Coiro. Olanda, Gran Bretagna, Alice Mangione resiste, è terza l'Italia, il Belgio dietro, prova all'esterno ma Alice Mangione resiste. Cambio, vediamo con Eloisa Coiro che parte, parte veloce, è terza l'Italia, vediamo se riesce a conservare la terza posizione ad andare sul podio. L'Olanda con Fenkebol, attenzione alla Newman che però prova a passare all'esterno e allora qui c'è lotta, c'è duello, Fenkebol è incredibile, si va a passare all'esterno, vediamo però Eloisa Coiro che sta mantenendo la terza posizione. L'Italia è terza davanti ai gran duello Gran Bretagna Olanda, Fenkebol e Newman spalla a spalla, il rettilineo arrivano, ne seguiamo Eloisa Coiro che è terza, proviamo a seguire tutto, Fenkebol poi se ne va via come al solito sul rettilineo, ma Eloisa Coiro è andata via, va a portare l'Italia della 4x400 femminile al terzo posto alla medaglia di bronzo. 4x400 è bronzo, non è record italiano questa volta come era stato due anni fa all'Olimpico, però lì c'era stato soltanto il quarto posto, questa volta è medaglia di bronzo. Grande ultima frazione di Eloisa Coiro, poi andremo a vedere i tempi, ha vinto l'Olanda sulla Gran Bretagna, alla fine Fenkebol è riuscita a mantenere il primo posto sul rettilineo finale, grandissima campionessa. Il disappunto, il dispiacere invece delle staffettiste della Gran Bretagna, c'è tutta la soddisfazione invece dell'Italia per questo terzo posto, vale la medaglia di bronzo. 3 minuti 23 e 57 per l'Italia, 3 21 e 10 per l'Olanda, 3 21 e 68 per la Gran Bretagna. Arriva un'altra medaglia per l'Italia e facciamo i conti, sono 21 con esatto, stasera sì. Con la medaglia d'oro di Larissa Iapichino che, come ricordavi tu giustamente Guido, ha riportato l'Italia in avanti nel medagliere rispetto alla Gran Bretagna. Adesso nove medaglie d'oro per l'Italia, adesso arriva però anche un bronzo, quindi sono 9 ori, 6 argenti e 6 bronzi e adesso con l'asta, la finale del salto con l'asta con Duplantis e Cara. Duplantis ha già passato i 6,20 metri, quindi tornerà in pedana magari per stupire il pubblico, lo vedremo. 4 per 400 maschile poi a chiudere la serata, insomma alla fine però l'Italia riporta a casa una medaglia anche dalle staffette.
5: Dopo tanta sfortuna e tante amarezze, non ultimo il pasticcio nella mista veloce che hai raccontato poco fa, Daniele, diciamo che almeno, ecco, e c'è ancora la 4x4 maschile che ha fatto un'ottima batteria di qualificazione.
6: Sì, sì, diciamo che forse aveva meno credito questa 4x400 femminile rispetto a quella maschile, e invece sono andate molto bene dall'inizio, sempre lì dietro alle imprendibili direi Olanda e Gran Bretagna, che poi sono andate a lottare per l'oro. Karalis parte sui 6,20, sarebbe personale, non riesce a passare l'asticella, poco l'aveva passata, poi ricadendo con il corpo riesce Karalis e resta soltanto Duplantis in gara con se stesso, vinto la medaglia d'argento. Karalis ringrazia, altro personaggio molto molto apprezzato e mai conosciuto, il rivale sì di Duplantis, però atleta eccelso anche lui, 6,17 metri alla fine come personale. Quando non c'è Duplantis, poi magari può vincere anche Karalis. Duplantis, vediamo che cosa decide di fare. Intanto va a salutare tutti gli altri finalisti, ad abbracciare, ha vinto un'altra medaglia d'oro europea per Mondo Duplantis, 4x400 uomini in pista adesso per l'ultima finale, l'ultima gara. Duplantis saluta, ma
5: non continua.
6: Ah, non lo so. Saluta, manda saluti verso la telecamera. Vedo le ragazze della staffetta dell'Italia che si fanno fotografare con le bandiere e sono lì a festeggiare. E adesso toccherà ai ragazzi. E lì la composizione della frazione della 4x400 uomini è confermata, si potrebbe fare diversamente, poi stanno bene dopo il gran tempo della della batteria, 2 minuti 58 e 10, lo ricordo, il record italiano, il record della competizione. E quindi sono ancora loro, sono Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e poi Lorenzo Benati, il romano, a chiudere. Duplantis si va a mettere la medaglia d'oro al collo, allora mi sa che è finita qui. Devo dire, spiace per chi è qui all'Alexander Stadium, per chi è a casa, per chi sta ascoltando il racconto, ma non ci sarà un
5: supplemento di spettacolo, sì.
6: No, un tentativo di record del mondo questa sera non c'è stato a Tokyo. E insomma, poi e non era stato nemmeno quello definitivo, perché poi, come ricordavo, in inverno proprio a casa in Svezia ha portato il suo record a 6 metri e 31 centimetri. Mondo Duplantis, oro per lui, argento per Karalis e la medaglia di bronzo per il francese Baptiste. Comunque molto molto soddisfatto lui, ha 25 anni, il Diamond anche qui, certo, in Gran Bretagna, quindi nazionale inglese, e anche Duplantis per la chiusura della serata con la 4x400. Anche gli Oasis, tutto il repertorio al completo, ma insomma 4x400, Guido, che adesso diventa decisiva per il primo posto nella medagliera.
5: Sì, l'ago nella bilancia, diciamo, l'importante è stare davanti alla Gran Bretagna o comunque che i britannici non vincano loro, perché poi in caso contrario c'è un margine in termini di medaglie complessive che comunque vedrebbe l'Italia davanti. L'unica possibilità in questo momento c'è un argento in più, però attenzione, a parità di medaglie d'oro, quindi comunque la Gran Bretagna è tornata avanti grazie alla 4x4.
6: Certo. Esattamente, sì, ancora non lo avevamo.
5: Sì.
6: E ancora non è, sì, no, è aggiornato e come.
5: Sì, sì.
6: Il medagliere è davanti, sì, per un argento in più sono 9 medaglie d'oro, 7 d'argento e 2 di bronzo, anche se complessivamente l'Italia poi si avvicina, al bottino, così, al risultato complessivo di medaglie di Roma, erano 24, qui sono 21, 21 come la Germania che ha vinto tante medaglie d'argento però. 10 medaglie d'argento, Germania in pista per la 4 per 400 uomini, chiuderà la serata e chiuderà anche questa edizione degli europei di Birmingham, la 27esima edizione degli europei. Benati, Sudassi, Scotti e Sito. Scotti, insomma, il staffettista anziano, ed è difficile con la Gran Bretagna in questo caso, bisognerebbe fare meglio della Gran Bretagna, così, sì, probabilmente sì, no, cioè bisognerebbe vincere,
5: no, bisognerebbe prendere l'argento o l'oro addirittura, perché un bronzo non basterebbe.
6: No, bisognerebbe magari prendere l'argento, ma la Gran Bretagna dovrebbe prendere la medaglia di bronzo.
5: Esatto.
6: Perché comunque l'Italia ha vinto più medaglie di bronzo, ma insomma, ed è difficile perché comunque c'è Hudson Smith, e comunque questa è una staffetta molto molto forte che è favorita per loro, non è scaramanzia, non è pretattica, è la verità, è quello che dice la pista, è quello che dicono i tempi di questa 4 per 400 uomini. Ripeto, non cambia il giudizio, è solo prestigio, è solo un titolo, perché comunque la Gran Bretagna ha ospitato questi europei, e si sa che comunque l'ospitare l'europeo significa qualche cosa. L'ho visto benissimo l'Italia 2 anni fa all'Olimpico, è più che una conferma, ecco, è qualcosa di eccezionale, la verità, come
5: considerando due assi che sono mancati per mille motivi, Jacobs, Furlani, quindi voglio dire, lì poteva arrivare ancora qualcosa, ma sono parole non mie, soprattutto del presidente May, una parte delle riflessioni che ha fatto, quindi in fase già di bilancio. Poi magari ci ricaviamo gli ultimi 4-5 minuti davvero per ascoltare, per dare l'ultima parola alla direttore tecnico La Torre che tu hai intervistato, però ovviamente c'è ancora un podio da assegnare, sono le 22.50, abbiamo ancora 10 minuti scarsi. Daniele.
6: È una bella gara, una bellissima gara con l'Ungheria, la Svizzera, la Polonia, l'Olanda, il Belgio, la Gran Bretagna e poi l'Italia con Edoardo Scotti, con Luca Sito, con Mohamed Sudassi e poi con Lorenzo Benati, poi c'è anche la Germania, sì, la Germania in corsia 9. Altra staffetta molto forte, la partenza dell'Italia buona con Edoardo Scotti. Andiamo a vedere dopo le prime curve come va a sistemarsi l'Italia prima del cambio tra Scotti e Luca Sito. Scotti però sta andando bene, sta andando forte, così come era successo anche nella batteria della 4x400. Arriva sul rettilineo e addirittura primo Edoardo Scotti, è addirittura primo Italia, poi Germania, ma adesso arriva la Gran Bretagna. Eccolo Scotti al cambio con Luca Sito che parte, vediamo se parte veloce, vediamo se tiene la posizione. No, non la tiene perché Harris va via, e va via bene, e si ritrova addirittura in terza posizione in Italia. C'è il Belgio davanti, adesso si va alla corda con la Gran Bretagna, con il Belgio e poi con Luca Sito che magari ha qualche problema, però comunque riesce a mantenere il terzo posto. Sempre la Gran Bretagna, Gran Bretagna, Belgio, Italia, Olanda, rettilineo e poi terzo cambio. Luca Sito farà il testimone a Sudassi. Sito che va a recuperare le posizioni però proprio alla fine, vediamo come parte Sudassi, parte bene, Mohamed Sudassi porta l'Italia
7: al primo posto, deve tenere la posizione Gran Bretagna adesso, che prova l'attacco all'esterno con Jeffries. Sudassi però resiste, vediamo, l'Italia sta andando bene in questa staffetta, però manca ancora tanto, manca l'ultima frazione, manca anche una parte, una buona metà di questa frazione sui 200 metri. Sudassi però bravissimo in curva, ancora la curva prima del rettilineo che porta al traguardo, resiste all'attacco all'esterno di Jeffries, ancora Sudassi, Italia prima, poi Gran Bretagna, poi il Belgio, poi l'Olanda, ma Sudassi accelera sul rettilineo questo ragazzo, e Lorenzo Benati è pronto a partire. Andiamo con questo cambio, andiamo con questo cambio, Benati, via l'Italia, prima Gran Bretagna, poi Belgio, poi Olanda, che cosa può succedere? Va via Lorenzo Benati, deve resistere, è per il medagliere qui Dobson, però altro quattrocentista forte. Benati va via, Benati va via, doveva fare meglio nella prova individuale, non ci è riuscito, qui si riscatta e qui può portare l'Italia veramente in paradiso. Italia, Gran Bretagna e Belgio, siamo alla fine sul rettilineo finale, al traguardo. Dobson prova a passare ma Benati resiste, Italia prima, attenzione gli ultimi metri, dai Benati, dai Benati, manca poco, dai Italia oro, 4x400 oro, fatto finish, ma è arrivato prima Lorenzo Benati. Speriamo, sì, sì, è primo posto, è primo posto, è medaglia d'oro, che sforzo Lorenzo Benati, è medaglia d'oro e non ci crede nemmeno lui, e non ci crediamo nemmeno noi per quello che ha fatto l'Italia, che vince la medaglia d'oro sui 4x400 sulla Gran Bretagna, medaglia di bronzo all'Olanda, e questo significa che il medagliere l'ha vinto l'Italia. È successo qualcosa di straordinario, davvero, ancora di più, culmine giusto, necessario di questa manifestazione, manifestazione veramente dei sogni, europeo memorabile per l'Italia, che anche nella serata finale è andata a vincere due medaglie d'oro con Larissa Iapichino nel lungo e poi con la staffetta 4x400, si deve aggiungere anche il bronzo, non ce lo dimentichiamo, della 4x400 femminile. Edoardo Scotti si fa consegnare la bandiera tricolore, comincia la festa per la 4x400, vittoria storica direi, e poi anche per la vittoria nel medagliere in trasferta in casa della Gran Bretagna. Guido.
5: Fantastico, Benazzi per tre, Benati per tre centesimi alla fine, neanche photo finish, ma alla fine lo scarto c'era ed è stato sufficiente per precedere la Gran Bretagna e chiudere davvero in maniera straordinaria. Daniele, per chiudere davvero, Antonio Latorre, sono un paio di minuti e mezzo, lo possiamo ascoltare, poi ti lascerò davvero i saluti per quest'altra straordinaria avventura dal punto di vista del racconto radiofonico e dal punto di vista dei risultati. Andiamolo a sentire, ce la facciamo? Sì, in due minuti? Dai Danilo, dai. Sentiamo.
8: Antonio Latorre, adesso si può dire, è la nazionale più forte di sempre.
9: Sicuramente, però quando diciamo che è la nazionale più forte di sempre, secondo me chi ci ha preceduto è contento. Io lo dico con questo spirito. Noi dobbiamo rendere onore, far vedere a chi ci ha preceduti che abbiamo provato a seguire i loro solchi.
8: E questa spedizione è meglio di Roma per le condizioni, perché sono passati due anni, perché questa è una conferma, ma in Inghilterra.
9: Esattamente. Allora, molti avevano detto che Roma è stata facile, fa niente. Per noi Roma è stato il trampolino di lancio per arrivare qui, e dico che è una spedizione più forte di quella di Roma, perché abbiamo ripetuto la consistenza. Ci stiamo avvicinando addirittura come numero di medaglie, come numero di finalisti, come numero di punti, e ce la giochiamo fino all'ultimo con l'Inghilterra, nella patria di una nazione che è stata la culla dello sport moderno. No?
8: E da questa spedizione però ci sono i presupposti per il prossimo biennio, forse per il prossimo quadriennio, guardando anche al Mondiale Under 20.
9: Io credo che noi dobbiamo guardare in maniera particolare, con estrema razionalità, a gestire al meglio tutto il talento a nostra disposizione da qua a Los Angeles, ma quella sarà in la traccia di continuità, per cui una ragazza come Kelly Dualla che verrà a Los Angeles e avrà 18 anni, è normale immaginarla nel pieno della sua maturità tra Brisbane e dove sarà l'Olimpiade del 36, e così come tanti altri nomi. Pensate solo a Serena Di Fabio, marciatrice, se la marcia ci sarà ancora, che quest'anno ha dominato la gara femminile anche se le hanno cambiato la distanza, perché è successo anche negli junior. O pensiamo a tanti altri ragazzi che hanno già fatto molto bene, ma soprattutto Mattia Furlani, 21 anni, i due fratelli Inzoli l'hanno fatto sembrare quasi vecchio. Ecco, io spero di avere tante di queste situazioni per cui si potrà parlare in futuro di un'atletica italiana che sta dando, forse questa è la piccola differenza rispetto al passato,

Daniele, grande chiusura, 22 medaglie, 10 d'oro, 6 d'argento, 6 di bronzo, grazie all'ultimo acuto della 4x400 maschile, grazie per il gran lavoro che completerai nelle prossime ore, ti riascolteremo anche nel corso dei giornali radio, ti abbiamo seguito con molta passione in questi giorni, si chiudono gli europei di atletica, l'Italia vince il medagliere proprio davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna, chiudiamo anche noi all'Olimpico, il Mantova è avanti, Coppa Italia 1-0 sulla Lazio, mancano 6 minuti al 90esimo, ai rigori Verona e Virtus Entella, Max Gambino e tutti gli altri colleghi tecnici che si sono alternati al di là del vetro nel corso di questa lunga diretta, grazie davvero, Danilo Gionta in regia, il nostro Andrea Pistorio in redazione, noi diamo la linea al GR1 e poi naturalmente ci ritroveremo nei prossimi giorni nei nostri spazi di approfondimento sportivo e poi il prossimo fine settimana, sabato e domenica sport, spazio al campionato, ma naturalmente ci sarà anche la Formula 1, cominciano gli europei di pallavolo, prima le donne, poi seguiranno gli uomini, tante altre avventure sportive da vivere su Rai Radio 1, da Guido Ardone grazie davvero per averci seguito, viva l'Italia dell'atletica e non soltanto, anche quella del nuoto con i successi che sono arrivati nella giornata di oggi, giornale radio, restate con noi su Rai Radio 1. Radio 1, un mondo

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Finale di medaglia agli europei di atletica di Birmingham. Larissa Iapichino d'oro nel salto in lungo, 7 metri al primo tentativo, un centimetro più dell'inglese Sawyers. Oro anche per l'Italia nella 4x400 uomini con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati davanti alla Gran Bretagna. Bronzo per la 4x400 donne e argento per Pietro Riva nella maratona. Dal nuoto arrivano ancora 43 medaglie nell'ultima giornata degli europei. A Parigi oro a Simona Quadarella nei 400 stile e 4 argenti, tra cui Cecconne e Pilato. Ora la politica estera, Medio Oriente. Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump per Gaza, di costringere Israele ad accettare il piano di pace. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento Khalil al-Ahya e Jared Kushner, inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Domani Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu. Escalation nella guerra in Ucraina con una pioggia di droni sulla Russia e nuovi attacchi su Kiev. Mosca sostiene di averne abbattuti 1500, 600 dei quali diretti verso la capitale, almeno 12 le vittime complessive nei raid. Un F-18 spagnolo della NATO ha inoltre abbattuto in Romania un drone che secondo l'alleanza sembra essere russo. Sul fronte diplomatico, Francia, Germania e Regno Unito lavorano a un formato europeo per i futuri negoziati. Ora la cronaca, un gruppo di italiani aggrediti a Barcellona in Spagna, in coma farmacologico un giovane della provincia di Treviso.
3: La rissa è scoppiata all'uscita di un locale di Barcellona tra due gruppi di ragazzi che stavano passando la serata insieme. 9 i feriti. Ad avere la peggio un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, trevigiano di Asolo, ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico per le conseguenze di un colpo alla nuca. Ferito in modo più lieve anche l'amico che ha provato a difenderlo. Abbiamo raggiunto il padre del ragazzo, Daniele Maggiotto, che si trova in Spagna.
4: Erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito e sta dormendo, è stabile. Adesso andando avanti cercheranno di vedere se possono o non possono, per il modo che si svegli. L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
3: Andrea Tornago, GR1.
2: È emergenza incendi in diverse aree d'Europa, alimentati da siccità, caldo e venti. In Spagna un soldato è morto durante le operazioni di spegnimento in Aragona, dove le fiamme hanno bruciato 16.600 ettari e costretto oltre 1.000 persone a lasciare le proprie case. 2 morti

0: anche a Salamina in Grecia, dove sono in corso evacuazioni. Situazione critica inoltre in Belgio, Francia e Croazia, dove sono state arrestate 4 persone sospettate di avere appiccato alcuni roghi. In Venezuela è di almeno 3 morti il bilancio delle piogge che hanno colpito la capitale Caracas nella notte tra sabato e domenica. Tra le vittime 2 giovani di 16 e 17 anni sono stati travolti da un'alluvione. Una donna di 49 anni è invece morta a causa del crollo di un muro. Gravi inondazioni in diversi quartieri, dichiarata l'allerta per la protezione civile e vigili del fuoco. E torniamo in Italia, vacanze, c'è chi parte dopo Ferragosto, boom di passeggeri all'aeroporto Galilei di Pisa, ascoltiamo alcuni di loro nel servizio di Cristina Benedetti.
1: 5 giorni in Sicilia, tempo bello, mare bello, cibo buono.
2: E Alghero, una bella vacanza ce la siamo guadagnata, dai.
3: Un piccolo trolley o più di un bagaglio, uno sguardo all'orario dei voli e poi tutti in fila all'imbarco. L'Italia fa le valigie e va in ferie. Chi può scappa verso mete più fresche per sfuggire all'implacabile anticiclone.
4: Creta, speriamo che là sia un pochino più fresco.
5: Andiamo in Albania, c'è un po' più di fresco rispetto all'Italia.
3: Affollatissimo l'aeroporto di Pisa, dopo un luglio dal record. Oltre 700.000 i passeggeri transitati, più 5,7% rispetto allo stesso mese del 2025. Chi va, chi viene, non solo mare. Quando le strade si svuotano, a rapire lo sguardo è la grande bellezza. Piazza dei Miracoli, presa d'assalto fin dal mattino.
6: Per questa emozione così forte, il caldo è superabile.
7: Una sensazione che riempie il cuore.
3: Positivi numeri anche negli hotel. Intanto in città presto debutterà la Pisa Card, un nuovo strumento per valorizzare gli itinerari meno noti del centro storico.
0: E in chiusura una notizia dell'ultima ora: improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima in provincia di Lecco, un 20enne di origini africane, intorno nel tardo pomeriggio si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani soccorsi che sono stati mobilitati quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto. Ci fermiamo qui, il giornale torna a mezzanotte.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
8: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
10: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
11: Un fantastico viaggio nel tempo.
10: Antonella Clerici, padrona di casa.
12: Ti fidi di me?
11: No.
10: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Lunedì 17 agosto, McGill Road, McGill, Glenburn Road, Burnside, Reed Avenue, Tranmere, Fullerton Road, Adelaide and Hectorville Road, Hectorville.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
5: 19 Susan Street, Virginia.
6: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
5: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
6: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
5: Intrattenimento musicale con
6: Angela Cutri,
5: Domenico Greco,
6: Rocco Carpentieri
5: e Mila San Gregorio and the Boys.
6: Non mancare, domenica 13 settembre.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: 19 Susan Street, Virginia.
5: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
7: You're listening to Radio Italiana 531.
8: Buongiorno, buongiorno.

giorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romain Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno Solemare, 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,800 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggia Melbourne 2026.
3: Con noi di Radio Italiana 531.

Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene. Gioca, giù e... dormire!

perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
5: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino,

0: parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Io sono Rosalia.
2: Io sono Angela.
3: E io sono Lilian.
4: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
1: Un po' di informazione, un po' di musica
2: e anche un po' di gossip.
1: Vi aspettiamo ogni mercoledì
2: dalle 2 alle 4
1: su Radio Italiana 531.
4: The best of the best.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Foods.
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Cosa ci

0: la situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 17 agosto, McGill Road, McGill, Glenburn Road, Burnside, Reed Avenue, Tranmere, Fullerton Road, Adelaide and Hectorville Road, Hectorville.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, dinner night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
9: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
10: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.
11: Nubini Pizzanini.
12: Tralalelo tralala.
13: Trippi troppa troppa trippa.
11: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
12: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
7: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

90. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto. Nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro. Nel 1917 l'attore Gianni Agus. 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol. Nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Buongiorno, che bella tarantella italiana che abbiamo appena ascoltato come la sigla, perché stiamo facendo la storia, cultura e tradizioni delle nostre regioni in Italia. In particolare la tarantella viene in parecchie versioni, ma adesso questo techno sembra che sta apparendo sempre e sempre di più, perché non lo so, aiuta il sangue a voler alzarsi, ballare, no? Ci dà la gioia.
1: Sì, sì.
0: Con tutto questo, cari ascoltatori, benvenuti alla Radio Italiana 531 con il nostro programma Storia e Misteri, e siete in buona compagnia di Rita, Elena e il nostro storico Gio Ceracitano, che lui ci arricchirà le nostre conoscenze in riguardo dalla storia, cultura, misteri della Calabria. Poi, essendo calabrese, ovviamente lui ne saprà anche un po' di più, no? Benvenuto Gio al programma, veramente apprezziamo la sua presenza qui con noi.
2: Buongiorno Elena e Rita, buongiorno ascoltatori, grazie del benvenuto.
0: Grazie. Allora, iniziamo. Stiamo parlando della Calabria in generale, e oggi abbiamo voluto parlare, diciamo, dalla cucina. La cucina, cari ascoltatori, è legata alla storia, è legata anche al terreno e la geografia del posto. Tutto è come una catena attaccata una all'altro, che è interessantissimo. Poi, sapendo la Calabria, con le mie ricerche ho iniziato a conoscerla un po' di più. Il terreno, Gio, mi puoi correggere a dire, ed è un terreno molto complicato. Le montagne sono una cosa estremamente tantissimi su quella terra, no?
2: Well, in fact, Calabria, 90% of Calabria is covered by mountains. Wow.
3: 90%?
0: Sì, quando l'ho letto io sono rimasta, perché ci sono ancora dei posticini che le macchine non possono affatto entrare. Poi, parlando con Gio prima di entrare allo studio, ha detto non solo non c'è neanche la gente. Dunque, diciamo che vivono ancora dall'era di ieri, storico.
1: Sì e no, un pochettino, però mi sembra che c'è abbastanza, cioè le strade mi sembra che sono state costruite, magari che non sono in buona condizione più.
0: No, allora le strade montagnose, Rita, diventano un complesso ancora. Siccome le strade, diciamo, non ci sono, diciamo, la modernità e la tecnologia ci mette sempre un po' di più ad arrivare, la vita lì rimane, diciamo, come era una volta. Ecco qua. E questo perché la Calabria, no? Non lo so, rimane, diciamo, la Calabria come era una volta, però dicendo questo ci sta anche la modernità.
1: Ci sta. Sì.
0: Va bene, lasciamo tutto questo. Oggi parleremo dei cibi, no? Il cibo calabrese in generale. Vediamo un po' il cibo, noi ci viviamo, ci parliamo, ci spendiamo metà della nostra vita andare a fare spesa e comprare,
1: cucinare
0: tutto questo. Vediamo un po' il cibo, ma che cosa è il cibo? Va bene, il cibo è l'insieme di nutrienti che l'uomo mangia per vivere. Oltre al bisogno biologico, il cibo è una lingua universale. Esprime la storia, la religione e il clima di ogni paese al mondo. I fattori culturali e geografici, clima e terra, religione, storia, misteri e scambi di identità sociale.
1: Certamente.
0: E poi le origini dell'antichità, che diventa una tradizione. Bene? Nascita dell'agricoltura, il passaggio dai nomadi ai stanziali, la nascita del pane e la prima lievitazione che è accaduto in Egitto. L'identità storica del cibo ha i propri paesi. Va bene? Perché quando, per esempio, Joe, quando noi diciamo il riso alla milanese, siamo in Milano.
2: Certo.
0: Quando diciamo spaghetti alla bolognese, siamo a Bologna. Mm. Quando diciamo il meat pie, siamo in Australia. Per dire, no? Dunque è un'identità.
1: Sì, sì.
0: L'identità storica del cibo ed è un paese è lo specchio della sua cultura, bene? Nel suo territorio e della sua storia. Ogni piatto racconta la terra da cui proviene il clima, le fatiche del lavoro e le dominazioni o i contatti con altri popoli. Il cibo non è solo un nutrimento, ma è un linguaggio vivo e archivio di memorie tramandato da generazione a generazione. I fattori di identità gastronomica sono storia e scambi, le emigrazioni, i commerci, le denominazioni che portano nuovi ingredienti e tecniche che si uniscono alle tradizioni locali, come accadono i cambiamenti.
1: Sì, come qui in Australia.
0: I cibi tradizionali plasmano l'identità di un luogo perché trasformano ingredienti locali, tecniche tramandate e momenti di condivisioni. Questo succede sempre, anche nel cibo c'è la politica, diciamo, no? I agree, I don't agree. I simboli vivi di appartenenza. La cucina definisce la cultura di una comunità e diventa il volto con cui un territorio si racconta al mondo dando la sua identità. Joe, we are identified by our cuisines.
2: Yes, of course we are.
0: Ecco, vedi com'è incredibile.
2: And the geography and the history dictates what our cuisine is.
1: The geography, yes.
0: Sì, what's available.
1: And
2: well, it's available.
1: How it tastes.
2: When we start talking about Calabria, we already talked about 90% of Calabria is in fact mountainous.
0: Sì.
2: The other thing which is very distinctive in geography is that Calabria has almost 800 kilometers of shoreline, of sea. Therefore, the food that we have is dictated in the mountains. It is living off the land. On the coast is living off the sea. So wow. It's a very distinct difference as to what we regard as the basic foods. The other thing which we've got to think about Calabria, it lies in the middle of the Mediterranean. Therefore, it has been influenced by cultural exchange across the Mediterranean. And you find that the basics of Calabrian food originates, is influenced by our interaction with Greece.
0: Yes.
2: Both in ancient time, Magrigetia, but we always talk about the Magrigetia.
0: Si.
2: But more importantly, also during the Byzantine time, there was, out of the almost 3,000 years of Calabria, 1,000 years was associated with Greece.
0: That's a very long time.
2: It's a long time. It's 500 years during the Magrigetia. And then after the fall of the Roman Empire in 476 AD,
0: Roman Empire.
2: There was another 500 years of Byzantium. And that left a lot of our traditions, which has become part of our...
0: È vero. In effetti, la gastronomia calabrese affonda le sue radici in una tradizione povera e contadina, però influenzata da dominazioni greche, romane, bizantine e spagnole.
2: Sì.
0: È una cucina di terra e mare.
2: Vero, è vero. È dipende where you live in Calabria will dictate what is your food, what sort of food you eat, and how you prepare it. Now, the thing about Calabria is that it is not a complicated cuisine. It's a very simple cuisine, but it's dominated by very strong flavors.
0: Mm.
2: And this is what makes it very distinct from... Mm. Whereas you look at Sicily, you talk about the Argo Dolce, the balance between sour and sweetness.
0: Yes.
2: In Calabria, it is basically very basic that is derived from the land or the sea.
0: The sea. Terra e mare. Yeah.
2: So the features of Calabria, of Calabrian food, is first of all, it's very spicy.
0: Yes.
2: We all heard of peperoncino.
0: Yes,
2: if you now, peperoncino is all over the world.
0: Yes, it
2: However,
0: is.
2: However, Calabresi are identified by the peperoncino.
0: Si. Joe, if you permit me to say, I already said che è una cucina di terra e di mare, basata però su conservazione, spezie forte, va bene, come il peperoncino che it's standing out il peperoncino in Calabria, no? Con tutte le spezie.
2: Non è nativo di Calabria.
0: Non è, questo lo so, but now it stands out come lo spezie, diciamo, più adoperato. Yep. No, non è nativo di Calabria, no. E poi c'è un'altra cosa che fanno uso. Il maiale è importantissimo in Calabria.
2: And in fact, that's the one feature about Calabria, especially in the mountains. Now, why the maiale? Well, the maiale is not an expensive animal to raise. Therefore,
0: we need to stop here. Very interesting.
1: Before we get into
0: the nitty-gritty of il maiale, va bene? Cari ascoltatori, mi raccomando, state con noi. Noi ritorniamo con voi a tra pochissimo.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Zio, hai sentito la notizia?
9: Oddio, mi devo sedere.
8: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
9: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
8: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
9: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
8: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
9: Si fa festa allora!
8: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Bentornati, cari ascoltatori, al programma Storia e Misteri. È lunedì oggi, già 17 agosto. Il tempo ha volato. Prima da riprendere il filo, io voglio ringraziare ciò a chi ha telefonato. Vi ringrazio e continuate ad ascoltarci. Abbiamo appena sentito al brano Amuri Miui, forse non lo dico bene.
1: No, Amuri Amuri.
0: Amuri Miui, cantato da Maurilio ed è una canzone ben conosciuta calabrese. Va bene, allora, ritorniamo al cibo, ritorniamo alle tecniche, ritorniamo a tante cose. Dunque, and Joe, you need to follow me with this one, please, perché la cucina della Calabria nasce come risposta alla necessità di conservare il cibo a lungo, long conservations of the food. Si usavano tecniche di salatura, sale, sottosale, essiccazione. E che cos'è l'essiccazione? I've asked myself that question. Ed è un processo in cui si rimuove l'acqua o l'umidità di una sostanza. Questo trattamento impedisce la crescita di batteri e muffe. Permettendo di conservare il prodotto a lungo tempo, e la tecnica di conservazione anche sotto olio. Poi abbiamo menzionato il maiale. Il maiale era centrale per la famiglia contadina della Calabria, il maiale, centrale, no? Da qui derivano salumi iconici come, non lo so se lo dico bene, Nugia?
2: Nugia. Duia.
0: No, Guia?
1: Induia.
0: Induia. Ah, Induia. Induia. Allora, quest'altra, la prossima è facilissima, la soppresetta, no?
2: Soppressata.
0: Ah, soppressata. Ma io pensavo, siccome a me mi piace la soppresa, no? La soppressata, no. La soppressata.
1: Non è la stessa cosa, la soppressa.
2: Mi pare che sì.
1: Sì, è la stessa cosa.
0: E poi
2: quella in italiano, ma in calabrese è la soppressata.
0: Mamma mia, cambiata. Allora, poi gli ingredienti semplici dominava la cucina, diciamo, calabrese, no? La semplicità, ecco, come le verdure, i legumi, i ceci, la pasta fatta a mano, come un altro nome, la filaia. Sembra una parola araba,
2: sì,
0: questa.
2: Sì. Infatti, la pasta di origine araba.
0: Ecco, filaia. Poi anche l'influenza di scambi culturali. Come ha detto Joe, la posizione della Calabria nel Mediterraneo ha favorito nei secoli fonti scambi commerciali. And I'll give you the word now, perché siamo arrivati a un punto molto molto importante e interessante che fa parte da, diciamo, la storia culinaria della Calabria.
2: Yes, in fact, before we go on to with some of the examples, the essence of Calabrian food is la cucina povera.
0: Ecco.
2: Now, what is the cucina povera? It is not a poor man's food. It is a way cooking food, of utilizing what nature has given us.
0: Yes. Sono gli ingredienti. Sì.
2: Basically, it is the principle is to take what the season gives you. So our food is seasonal.
0: Yes.
2: And you waste nothing. Out of an ingredient, you utilize everything. But you share it with your family.
0: Yes.
2: And you add flavor to it.
0: Yes.
2: Because if you were to eat scalora or rapi or cicoria by itself,
0: yes, it doesn't
2: taste that good. It is bitter.
0: It is bitter.
2: The minute you add olive oil, garlic, breadcrumbs, and
0: breadcrumbs.
2: You can add breadcrumbs. Breadcrumbs are very important in Calabria.
0: Nella verdura?
2: Sì, sì, sì. Si può fare pure con breadcrumbs. So, The best example of la cucina povera is in fact il maiale. Now, why is this the case? Well, first of all, pigs are not expensive to raise. They forage and particularly in the mountainous area, they forage whatever is available.
0: We're not talking about wild pigs.
2: No, just normal
0: pigs. We're talking pork chops.
2: We're talking about raised. No. These are domesticated, raised. If a family could raise a pig, they would eat for a year.
0: Yes.
2: Basically. So from the pig, you get the soppressata we talked about.
0: Yes.
2: You get the salami, the sausage.
0: Yes.
2: You get the capicollo.
0: Yeah.
2: You get the pancetta.
0: Yes.
2: You get
0: prosciutto. Prosciutto, no?
2: Pancetta, no, it comes from the belly.
0: No, il prosciutto. No,
2: prosciutto viene dalla gamba. Noi facciamo capicollo più del prosciutto.
0: Sì.
2: Il prosciutto è a nord.
0: Ah, so do you use that part of the prosciutto? You use it for some
2: capicollo.
0: Ah.
2: So, and also frittola. Now, most people don't know what frittola is.
0: I don't know what that is.
2: It is basically the skin with a layer of the fat on the skin.
0: Oh, yes.
2: And it is cooked in the fat of the pig.
0: The crackling.
1: No, it's not. It's not crackling.
0: I'm trying to have an imaginary scene in front of me. Non gliela faccio.
1: I think, to put it in modern terms, it's like a confit. When it's been,
0: is it? Oh.
1: It's been preserved in the fat
0: ma
1: of the pig.
0: È come il pork belly quando viene cotto, servito?
2: No.
0: Diverso
2: no,
0: ancora.
2: Questo lì è pancetta.
0: Ah.
2: Il pork belly. So it is something that in Australia many people don't recognize unless you're calabresi.
0: Mm.
2: And the other one, which a lot of people, unless again you've tasted it, is il sanguinaccio.
0: Mm. Ah, il sanguinaccio I've heard of.
2: You heard it?
0: Sì.
2: Right.
0: Il sanguinaccio, sì.
2: You utilize the pig's blood.
0: Sì. In effetti lo mettono in padella e lo cucinano in padella.
2: Ah, quello è uno.
0: Sì.
2: Il sanguinaccio è un'altra cosa. It is a cream made with the blood
0: of the pig.
2: Of the pig. And the ingredients are quite interesting.
0: And is that still with us today, that plate, that sanguinaccio?
2: Now, since 1992, in Italy, you cannot sell pig's blood.
0: Okay.
2: So
0: that must be for sanitary reasons.
2: Because of microbes and so on.
0: Sí.
2: So they had to substitute.
0: Yeah.
2: But basically, the basic thing is you use the pig's blood, vino cotto, and vino cotto, if those people don't understand, it is the grape juice boiled and reduced to about a quarter of its volume.
0: Sí, vino cotto.
2: That becomes very sweet.
0: I've used it, yes.
2: Very sweet.
0: Yes.
2: It preserves for years.
0: Yes.
2: In actual fact, I've still got a bottle that my mother made about, she's passed away in 2000.